0: Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato il concerto brandeburghese numero 3 in sol maggiore, Bach Werke Verzeichnis 1400.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, Sinfonia per archi numero 3 in mi minore. Allegro di molto, andante, allegro. The Hanover Band, diretta da Roy Goodman.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Sinfonia per archi numero 3 in Mi minore, The Hanover Band, diretta da Roy Goodman.
1: Luigi Vecchiotti, Piffarata napoletana, organista Liue Tamminga.

0: Avete ascoltato di Luigi Vecchiotti Pifarata napoletana, organista Liue Tamminga.
1: Franco Donatoni, Feria IV. Accordion Corrado Rojas.

0: Di Franco Donatoni avete ascoltato Feria Quarta. Accordion Corrado Rojas.
1: Frédéric Chopin, valzer in La minore per pianoforte, opera 34, numero 2. Claudio Arrau, pianoforte.

0: Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Valzer in la minore per pianoforte, opera 34 numero 2, pianista Claudio Arrau.
1: Alexander Borodin, notturno per violoncello e orchestra d'archi. Trascrizione dall'originale per archi del terzo movimento del quartetto numero 2 in re maggiore. Violoncellista Julian Lloyd Webber, Royal Philharmonic Orchestra diretta da James Judd.

0: Di Alexander Vorodin avete ascoltato Notturno per violoncello e orchestra d'archi. Trascrizione dall'originale per archi del terzo movimento del quartetto numero 2 in re maggiore. Violoncellista Julian Lloyd Webber. Royal Philharmonic Orchestra diretta da James Judd.
1: Petros Berechetis, XVIII secolo. Musica sacra bizantina. Marie, le Seigneur est avec toi. Ensemble, Théodore Vassilikos.

0: Di Philip Glass abbiamo ascoltato Etude numero 20. Katia Labeck, pianoforte.
1: Alessandro Scarlatti. Sonata in la minore per flauto diritto, due violini e basso continuo. Allegro, largo, fuga, piano, allegro. Elementi del complesso strumentale Il giardino armonico. Giovanni Antonini, flauto diritto. Enrico Onofri e Marco Bianchi, violini. Paolo Beschi, violoncello. Luca Pianca, tiorba.

0: Di Alessandro Scarlatti avete ascoltato Sonata in La minore per flauto diritto, due violini e basso continuo. Elementi del complesso strumentale Il giardino armonico. Giovanni Antonini, flauto diritto. Enrico Onofri e Marco Bianchi, violini. Paolo Beschi, violoncello. Luca Pianca, tiorba.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Quartetto per archi, numero 8, in fa maggiore, K168. Allegro, andante, minuetto, allegro. Quartetto Talic. Petr Mesurer e Jan Kvapil, violini. Jan Talic, viola. Evzen Rattai, violoncello.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Quartetto per archi numero 8 in fa maggiore K168. Quartetto Talic, Petr Mössereur e Jan Kvapil violini, Jan Talic viola, Evzen Rattai violoncello.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, concerto in mi minore per violini e orchestra, opera 64. Allegro molto appassionato, andante, allegretto non troppo, allegro molto vivace. Isaac Stern, violino. Philadelphia Symphony Orchestra, diretta da Eugène Ormandy.

Abbiamo ascoltato di Felix Mendelssohn Bartholdy, concerto in mi minore per violino e orchestra, opera 64. Isaac Stern, violino, Philadelphia Symphony Orchestra, diretta da Eugène Ormandy.

Abbiamo ascoltato di Georges Bizet Clovis e Clotilde, cantata a tre voci per soli e orchestra. Introduzione, scene dalla prima alla quinta, finale. Katarina Jovanovic, soprano. Philippe Do, tenore. Marc Schneible, basso. Orchestre National de Lille, diretta da Jean-Claude Casadesus. Sergei Rachmaninov. Concerto numero 4 in sol minore per pianoforte e orchestra, opera 40. Allegro vivace, largo, allegro vivace. Arturo Benedetti Michelangeli, pianoforte. Filarmonia Orchestra. Ettore Gracis, direttore.

0: Abbiamo ascoltato di Sergei Rachmaninoff il concerto numero 4 in sol minore per pianoforte e orchestra, opera 40. Arturo Benedetti Michelangeli, pianoforte. Filarmonia Orchestra. Ettore Gracis, direttore.
1: Béla Bartók, Il mandarino meraviglioso, balletto, pantomima in un atto. Orchestra del Festival di Budapest, coro della radio ungherese. Kalman Strauss, maestro del coro, Ivan Fischer, direttore.

0: Abbiamo ascoltato di Béla Bartók Il mandarino meraviglioso, balletto, pantomima in un atto. Orchestra del Festival di Budapest, coro della radio ungherese, Kalman Strauss, maestro del coro, Ivan Fischer, direttore.
1: Franz Schubert, quintetto in do maggiore per archi, opera 163 postuma, di 956. Allegro ma non troppo, adagio, scherzo, presto e trio, andante sostenuto, allegretto. Quartetto d'archi Emerson, con Mstislav Rostropovich, secondo violoncello.

Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu guarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te. Buongiorno a tutti da Arturo Stalteri, inizio un po' dark, ve lo dico subito, il libro di cui parliamo oggi non ve lo consiglio prima di dormire perché avreste dei sonni piuttosto disturbati. Sono le 6, 1 minuto e 50 secondi, Arturo Stalteri al microfono per Qui comincia anche oggi con voi, programma curato da Federico Vizzaccaro, in regia alle scelte musicali Federico Capitoni, alla console Aldo Pantaleoni, mentre il telefono 335-5634-296 attende i vostri messaggi. Citazione nicciana dal suo Al di là del bene e del male, perché oggi parliamo proprio di questo abisso, di questo mostro che forse, chissà, ma forse neanche è vero, alberga dentro molti di noi. Parliamo infatti di un grande autore di musica, in questo caso di scritti legati al gotico, alla fantascienza. Lui stesso definiva il suo genere weird, questo weird fiction, questa strana fiction, ovvero Howard Philip Lovecraft, che visse tra il 1890 e 1937, scrittore, critico, saggista, un grande autore insieme a Edgar Allan Poe della letteratura fantastica e horror. Insomma, il suo mito di Cthulhu è famoso, i suoi racconti brevi come la musica di Eric Zann, insomma, chi li ha letti non li ha sicuramente dimenticati. Non gli importava nulla del denaro, gli importava di scrivere, di raccontare anche di questo genere musicale. Aveva una strana malattia della pelle perché usciva solamente di notte e morì a poco più di 40 anni. Ora noi vi proponiamo un saggio che lui scrisse per una rivista grazie a un amico, William Paul Cook, che gli chiese appunto un saggio su questi nuovi racconti un po' gotici. C'è anche tutto un capitolo su Edgar Allan Poe che lui stimava molto. E esce quindi per Cluster A questo L'orrore soprannaturale in letteratura, in cui Lovecraft tra l'altro si racconta in maniera anche piuttosto ironica. Dice: mi è ormai molto chiaro che qualsiasi reale merito letterario io possa avere è limitato a racconti che parlano di vita immaginaria, di misteriosa penombra, di cosmica estraneità, nonostante io mostri un vivo interesse per altri campi e mi occupi a livello professionale di prosa in genere e di revisione di testi poetici. Dunque non so il perché di tutto ciò, non nutro alcuna illusione circa la precarietà dei miei racconti e non mi aspetto certo di poter competere seriamente con gli autori del soprannaturale che prediligo. Poe, Dunsany, Algernon, Walter Dramar, Montague Rose, James, eccetera, eccetera. In realtà non immaginava che invece i suoi racconti sarebbero rimasti, e come. E c'è tutto uno stuolo di ammiratori, sono stati fatti film, racconti a fumetti, ispirati alla sua opera. E noi abbiamo subito con una opera piuttosto lugubre, la Lugubre Gondola, la scrive Liszt in tre versioni, una per pianoforte, poi con violoncello, poi di nuovo una versione per pianoforte. È un'opera concepita poco prima della morte di Wagner, sembra quasi una sorta di canto funebre per l'amico che sta per scomparire. Dunque l'ascoltiamo con Maurizio Pollini al pianoforte.

Franz Liszt, la lugubre gondola, Maurizio Pollini al pianoforte. Dunque ci occupiamo di letteratura gotica oggi grazie al saggio di Howard Phillips Lovecraft, L'orrore soprannaturale in letteratura, in cui lui racconta alcuni dei nomi che lo affascinano, come ad esempio questo personaggio che si chiama Maturin, Robert Maturin, che era un oscuro, come leggiamo, ed eccentrico ecclesiastico irlandese. E soprattutto Lovecraft cita il suo Melmoth, che è la storia di un nobile irlandese il quale nel XVII secolo ottiene dal demonio un soprannaturale prolungamento della vita al prezzo della propria anima. E fino a qui niente di nuovo, direte voi. Se riuscirà a convincere qualcun altro però a scioglierlo da quel patto e a sostituirsi a lui, potrà salvarsi, ma egli non riesce a portare a buon fine questo suo intento, per quanto assiduamente perseguiti coloro che la disperazione ha reso folli e incuranti di tutto. La struttura del racconto, dice Lovecraft, è impacciata, è soffocata da lungaggini, digressioni, storie incasate l'una nell'altra, connessioni artificiose, ma in diversi punti di questa interminabile tortuosità si avverte il pulsare di una forza mai riscontrata in nessuna precedente opera di questo genere. Una affinità con l'essenza della natura umana, una comprensione delle cause più profonde dell'autentica paura cosmica e un fervore di appassionata partecipazione da parte dell'autore, che rende il libro un vero documento della sua personalità estetica invece di un semplice ingegnoso composto di artifici. Nessun lettore obiettivo potrà mettere in dubbio che Melmoth rappresenti un progresso enorme nella evoluzione del racconto dell'orrore. La paura viene fatta uscire dall'ambito del convenzionale e innalzata come una nube mostruosa a incombere sul destino stesso dell'umanità. I brividi raccapriccio di Maturin, opera di un uomo capace di far rabbrividire se stesso, appartengono a quel genere che persuade e coinvolge. Fu sicuramente un uomo di autentico genio e come tale fu riconosciuto da Balzac, che accomunò come massime figure allegoriche della moderna letteratura europea il Melmoth insieme al Don Juan di Molière, il Faust di Goethe, il Manfred di Byron, e che scrisse uno strano dramma, Melmoth Réconcilié, in cui l'errante riesce a cedere il suo patto infernale a un disonesto banchiere parigino, guarda caso un banchiere, il quale lo cede a sua volta iniziando una catena di vittime che si conclude quando un dissoluto giocatore d'azzardo muore mentre ne è ancora in possesso, ponendo fine con la sua dannazione alla maledizione. Insomma, racconta Lovecraft che tanti artisti, come esempio Baudelaire, concessero grande ammirazione a Maturin, e anche Oscar Wilde, dice, dopo l'esilio scelse per i suoi ultimi giorni a Parigi lo pseudonimo di Sebastian Melmoth, e questo la dice lunga. E un autore che esempio è stato utilizzato senza saperlo ovviamente perché era già scomparso in un film horror è Béla Bartók. Infatti Kubrick nel suo Shining mette un momento della sua musica per arpa, archi, celeste e percussioni, un capolavoro assoluto, forse uno dei pezzi più importanti del Novecento. 1936 Bartók lo compone pensando alla sezione aurea, dunque questa connessione, diciamo, matematica, che è un simbolo di armonia ed ampiamente usata infatti in matematica, arte e natura. Ed ecco dunque questa musica complessa, strana, quasi impossibile da catturare all'inizio per il modo in cui sale lentamente attraverso questi archi. Ascoltiamo la seconda parte, questo allegro, e praticamente si apre con un tema piuttosto vivo che però poi sviluppa attraverso un'atmosfera un po' danzante per riportarci poi all'atmosfera iniziale. Herbert von Karajan in questo caso è con i Berliner Philharmoniker.

Béla Bartók, la sua musica per arpa, archi, celeste e percussioni, percussioni anche il pianoforte ovviamente pensato in questo modo, che è la sua, diciamo, nascita. Questo è l'Allegro Berliner Philharmoniker Herbert von Karajan e devo dire che sono un po' turbato perché non ricordavo che in effetti proprio Lovecraft era nato il 20 agosto 1890, quindi è il suo compleanno. Non ci abbiamo assolutamente pensato, chissà che non ce l'abbia comunicato. Ce lo ricorda Alfredo, il nostro ascoltatore. Howard Phillips Lovecraft, grazie per le tue opere, buon compleanno. E allora buon compleanno a Lovecraft e a questo saggio, L'orrore soprannaturale in letteratura, che venne curato da Malcolm Skey quando uscì, e, cioè, diciamo quando ne venne edito la prima versione inglese nel 98, e la traduzione italiana invece recente di Stefania Censi. Dunque Lovecraft ci racconta le paure dell'uomo e della donna, ovviamente. Poiché in noi è più vivido il ricordo del dolore e del pericolo della morte piuttosto che quello del piacere, e poiché i nostri sentimenti nei confronti degli aspetti benefici dell'ignoto sono stati fin dall'inizio imprigionati e ordinati da rituali religiosi convenzionali, è toccata al lato più oscuro e maligno del mistero cosmico la parte preminente nel fulcro del soprannaturale. Inoltre questa tendenza viene certamente potenziata dal fatto che l'incertezza e il pericolo sono sempre strettamente connessi, facendo così di ogni mondo sconosciuto un mondo pieno solo di perigli e di eventualità malefiche. Quando poi al senso di terrore e di male si aggiunge l'ineludibile fascino dello stupore e della curiosità, ecco che nasce un insieme composito di intense emozioni e stimoli immaginativi la cui vitalità deve necessariamente durare tanto a lungo quanto la stessa razza umana. I bambini avranno sempre paura del buio, anch'io, io ce l'ho ancora, e gli uomini dotati di un animo sensibile agli impulsi ereditari tremeranno sempre al pensiero degli occulti e impenetrabili universi di vita sconosciuta che forse pulsano negli abissi al di là delle stelle o sovrastano spaventosamente il nostro pianeta in una dimensione terribile che solo i morti e i folli possono intravedere. Insomma, visione molto ottimistica della vita che però permise a Lovecraft di scrivere alcuni capolavori assoluti. E anche di angeli si interessava Lovecraft. Ci sono questi angeli neri, ma sono molto reali, ahimè, raccontati da George Crumb, questo grande compositore scomparso nel 2022, il quale scrisse proprio questa opera pensando alla guerra del Vietnam e agli elicotteri, e la famosa poi scena, no, che vediamo anche sul celebre Apocalypse Now, come angeli della morte. Da questa composizione, che è fatta per quartetto d'archi elettrificato e che lui scrisse 13 Images from the Dark Land, appunto 13 immagini dalla terra oscura, è basata proprio su due numeri, il 13 e il 7, che sono sempre collegati al fato e al destino. La strumentazione è particolare, il modo in cui vengono trattate le parti è molto originale. Crumb parte da Webern, da Berg, da Schoenberg, che poi crea il suo assolutamente personale modo di vedere la musica, pensando molto a delle nuove timbriche. Tra l'altro molte citazioni del passato, ad esempio la morte della fanciulla di Schubert in questo quartetto. Ascoltiamo proprio The Night of the Electric Insects, è un momento brevissimo, Black Angels con il New York String Quartet.

E questa è proprio la parte finale, questo Night of the Electric Insects, che fa parte di questa composizione di George Crumb, ovvero Black Angels, Angeli Neri, di cui parla anche Howard Phillips Lovecraft in questo suo saggio L'orrore soprannaturale in letteratura. Fra i tanti autori che lui cita c'è anche Arthur Machen, e lui ne racconta il racconto, il libro più famoso, The Great God Pan, che racconta di un singolare e terribile esperimento e delle sue conseguenze. A una giovane donna viene permesso di vedere, mediante un intervento chirurgico sulle cellule cerebrali, siamo nel 1894, l'immensa e mostruosa divinità della natura. In conseguenza di ciò, ella inebetisce e muore in meno di un anno. Alcuni anni dopo, una sinistra inquietante bambina, che sembra straniera, risponde al nome di Helen Vaughan, viene messa a pensione in una famiglia nella campagna del Galles. Ella inspiegabilmente si reca di continuo nei boschi. Un bambino si unisce a lei nello spiare qualcosa o qualcuno e a tale vista impazzisce, mentre allo stesso modo un'altra ragazzina incontra una fine terribile. Soprattutto questo ha strani incontri e legami con divinità agresti romane, così come appaiono nei frammenti di antiche sculture, ma poi passano gli anni, appare un'altra donna bellissima che spinge il marito al terrore e alla morte, induce un artista a dipingere quadri di sabba e streghe, provoca una vera e propria ondata di suicidi. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Per chi ama questo genere di racconti, Lovecraft consiglia sicuramente questo autore. E noi ora invece ci muoviamo attraverso la musica di Janáček, Leos Janáček, che è questo Nella nebbia, questo ciclo di quattro pezzi per pianoforte che lui compose nel 1912 per gli Amici dell'arte di Brno. E sono pagine molto belle, sono forse la pagina più interessante per quanto riguarda le escursioni di Janáček nel regno del pianoforte, perché sono molto belle nella scrittura, ricchissime, sono dense, hanno questo sentimento di interiorità. Sì, ci sono parti più oscure, più cupe, ma in generale questa nebbia non nasconde poi chissà quali fantasmi, sicuramente non i fantasmi scurissimi, plumbei, che Lovecraft appunto evoca nei suoi racconti, ma anche citando alcuni nomi che sicuramente per lui hanno dato grande contributo a questa letteratura. Siamo con il quarto di questi momenti musicali di Leos Janáček, ovvero con questo presto, re bemolle maggiore, che forse è più importante dei quattro pezzi, quasi completamente in modo minore, anche se in effetti si presenta in un re bemolle maggiore, un po' arcaico nella scrittura, con questi bellissimi arpeggi. Insomma, lo ascoltiamo da Rudolf Firkunshny al pianoforte.

musica di Leos Janácek, questa è la sua raccolta pianistica In the Mist, nelle nebbie, nella foschia, e questo è il presto che la chiude. Rudolf Firkuschny è al pianoforte, mentre voglio ricordarvi il libro di oggi, ovvero L'orrore soprannaturale in letteratura. È un saggio che Howard Phillips Lovecraft scrisse, che è stato curato poi nella edizione più moderna da Malcolm Skay e tradotto in questo caso per Cluster A da Stefania Censi, mi era sfuggito il nome. Dunque, Lovecraft si racconta attraverso anche questi saggi, racconta le sue passioni, i racconti gotici e insomma le sue inquietudini che in qualche modo lui ritiene possano essere raccontate perfettamente attraverso alcuni romanzi che vanno a stimolare le parti più segrete del nostro inconscio. E c'è un disco importante dei Genesis, l'ultimo con Peter Gabriel, The Lamb Lies Down on Broadway, vera e propria storia iniziatica che vede Ryle protagonista, tra l'altro Ryle, anagramma di real, di reale. Tra l'altro Gabriel vide il film di Jodorowsky e il topo e rimase molto colpito e proprio volle scrivere questa opera dopo quel film, e con Jodorowsky stesso prepararono anche una sceneggiatura per un eventuale film che ahimè non si fece mai, così come quell'altro film che avrebbe dovuto fare Jodorowsky, un western metafisico, e che non è mai invece andato in porto per mancanza di finanziamenti, con Marilyn Manson addirittura. Ecco dunque il momento in cui Ryle si trova in questa piscina dove vivono le lamia, che sono queste creature bellissime col corpo di serpente che vivono nell'acqua ma sono pericolosissime, infatti loro hanno intenzioni di baciarlo, leccarlo, morderlo e ucciderlo, ma appena assaggiano il suo sangue si contorcono e muoiono, perché il sangue di Ryle non è un sangue puro. Lui era attratto da questa sorta di sirene negative e dalla loro bellezza, ma anche forse da questo lasciarsi distruggere, divorare, annullare dalla loro potenza. Dunque con The Lamia, un lungo pezzo ma ne vale la pena di ascoltarlo veramente per intero, noi ci salutiamo. Arturo Salteri a questi microfoni vi lascia e vi saluta accanto a Federico Capitoni, oggi con noi regia, Aldo Pantaloni alla console e Federico Vizzaccaro che cura il programma. Tra poco c'è Tutta la città, anzi scusate, oggi sono le 6 per cui c'è il GR3 e poi Radio 3 Mondo. Ci sentiamo domattina ancora con un libro sicuramente più rassicurante. Dunque ecco le lamia che accolgono Ryle. Ryle, benvenuto, siamo le lamia della piscina, abbiamo aspettato da tanto tempo nelle nostre acque per raffreddarti. Con la paura nel fianco si infila nel nettare e si lascia succhiare dalle lamia, ma lui rimarrà intatto e loro moriranno. Peter Gabriel, i Genesis, questo è The Lamia. Noi ci sentiamo domattina alle ore 6 con Qui comincia.

0: Rai Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
2: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
1: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Ennesimo massiccio bombardamento russo su Kiev. 5 le vittime nella capitale, una nei dintorni. Colpito anche un ospedale pediatrico.
3: Una tempesta di fuoco fra le più intense della guerra, decine di missili in pochi minuti, squassa la notte di Kiev, danneggiando anche un ospedale pediatrico, mentre l'ennesimo terremoto politico-giudiziario scuote il palazzo presidenziale, con Zelensky che rimuove subito la sua vice capo gabinetto, Irina Mudra. Il suo nome figura infatti nella lista di funzionari e politici indagati dall'Agenzia Anticorruzione, con l'accusa di aver riciclato quasi 3 milioni di euro per pagare la cauzione di un ex ministro corrotto. Lo scorso arriva per giunta all'indomani della richiesta di nuove elezioni, nonostante la guerra in corso, da parte del popolare ex ministro della difesa Fedorov, rimosso a luglio dal presidente. I suoi fan, che per settimane ne hanno chiesto il reintegro, sono tornati in piazza contro l'ok del Parlamento alla nomina del nuovo ministro Kmara. Legate all'economia invece le tensioni della Russia, ammette per la prima volta ufficialmente di essere costretta a importare carburante per via dei droni ucraini contro le raffinerie. E lo stesso Putin concede: gli attacchi stanno danneggiando la nostra economia. Valeria Fraschetti, GR3.
4: Guerra economica contro l'Iran per costringerlo all'isolamento è la nuova strategia annunciata da Donald Trump, mentre nello stretto di Hormuz, secondo il sito Axios, la marina americana garantisce il passaggio delle navi lungo un corridoio protetto in caso di escalation del conflitto. Intanto Teheran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa.
5: Erano stati i Pasdaran a minacciare sorprese strategiche per gli Stati Uniti e i suoi alleati, ed ora il Financial Times rivela che quelle sorprese potrebbero riguardare da vicino anche il territorio europeo. L'Iran avrebbe infatti valutato la possibilità di allargare il suo raggio di azione fino a colpire obiettivi militari statunitensi nel sud e sud-est dell'Europa, qualora il presidente americano decidesse di riprendere gli attacchi. In particolare, riferisce il quotidiano britannico citando due fonti vicine al regime, tra i possibili obiettivi ci sarebbero la Bulgaria e Cipro. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà il necessario per difendere tutti gli alleati, ribatte l'Alleanza Atlantica, aggiungendo che la nostra capacità di deterrenza e difesa è solida ed efficace. Ma il nodo del conflitto resta lo stretto di Hormuz. Nel mirino dell'Iran ci sarebbero anche i cavi sottomarini in fibra ottica del canale, con il regime che torna ad ammonire i paesi del Golfo. Qualsiasi supporto alle forze statunitensi, dicono da Teheran, equivale a una partecipazione alle operazioni militari. Valentina Isa, GR3.
2: L'esercito israeliano ha aperto un'inchiesta sull'uccisione di Kinder Rajab, la bambina palestinese di 5 anni morta in un veicolo crivellato di colpi a Gaza nel gennaio del 2024. Con lei furono uccisi i genitori, gli zii, le cugine e i paramedici, chiamati dalla piccola e giunti sul posto per soccorrere la famiglia. La sua storia è stata anche immortalata nel film La voce di Kinder Rajab. L'esercito per ora ammette gravi negligenze. A Gaza intanto altri 10 morti, tra cui un bambino, per un raid israeliano su un commissariato di polizia.
4: Migranti, anche l'Austria rimanda i richiedenti asilo nel nostro paese. Secondo i media locali ne sono stati espulsi già 4. La decisione di Vienna segue quelle di Germania e Svizzera e si basa sul nuovo accordo europeo entrato in vigore il 12 giugno scorso. Con Berlino tuttavia è stato avviato un confronto sul tema. Condividiamo la comune preoccupazione per Ceuta e alla necessità di garantire massima protezione alle frontiere, scrive in un post il ministro Tajani.
2: Settimana di Ferragosto segnata dalla violenza contro le donne. Sono ben 4 i femminicidi compiuti negli ultimi giorni e i maltrattamenti che li hanno preceduti, come nel caso di Tania Terrin, erano stati anche denunciati. Per questo il Ministero della Giustizia ha annunciato l'invio degli ispettori.
6: Fare piena luce sul femminicidio di Tania Terrin, soprattutto capire perché Dino Keber, il compagno della 39enne che l'ha strangolata e poi si è tolto la vita, non sia stato fermato prima. E questo è il compito degli ispettori del Ministero della Giustizia che nei prossimi giorni arriveranno a Venezia per approfondire il caso. Dalle indagini è infatti emerso che l'uomo era stato già denunciato per maltrattamenti anche da 4 sue ex fidanzate. Anche Tania lo aveva fatto lo scorso aprile, dopo essere stata aggredita, poi però l'aveva ritirata. Lo zio della donna:
7: mio nipote non voleva ritirare la denuncia, siccome era una persona
0: buona non voleva rovinarlo.
6: Aveva cercato di aiutare il marito anche Joanna Ruissier, uccisa a Colleferro in provincia di Roma. Per anni lo aveva accompagnato da specialisti psichiatrici, aveva segnalato all'ASL i suoi problemi, i suoi scatti di ira incontrollabili, una banale discussione, poi le coltellate davanti ai figli. L'uomo è stato arrestato ed ha subito confessato l'omicidio. È stato convalidato poi il fermo di Elvis Metverai, il 42enne di nazionalità albanese, responsabile del femminicidio di Ornella Fora Stefano, 46 anni, a Trebisacce, nel Cosentino. Era pronto a lasciare l'Italia. Sempre in Calabria, a Corigliano Rossano, è stato arrestato il marito della 72enne Carmela Bifano. Avrebbe ucciso la moglie a colpi di pietra. Giuseppe Lisi, GR3.
4: Soffre di siccità il 60% del territorio italiano, fiumi e laghi sono in affanno, il Po per esempio in alcuni tratti è un quinto della portata media e le piogge di questi giorni al nord non risolveranno il problema. Senza interventi strutturali, dice il Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici, in pochi decenni le precipitazioni sul Mediterraneo caleranno del 14%, con effetti che costeranno miliardi.
2: Un'onda verde, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: con Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Prossimamente, Rai 3.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 6.51, apriamo in A10 Genova Ventimiglia tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo, dove si segnala una perdita di carico sulla corsia di marcia in galleria. Andiamo in A12 tra Genova Nervi e Lavagna, raccomandata prudenza alla guida per le condizioni meteo avverse. Ci spostiamo in A14 sul tratto Ancona Pescara tra Ancona Sud e Porto Sant'Elpidio, qui si registra vento forte. Andiamo a Roma sul tratto urbano della A24 tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale, segnalate code in galleria per lavori. Ora in A16 Napoli-Canosa tra Grotta Minarda e Vallata in direzione Canosa, presente un camion fermo in carreggiata. E chiudiamo infine in A14 sul tratto Bari-Taranto tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti in direzione Bari, si registra una perdita di carico. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Costanza Spocci, siete all'ascolto di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa internazionale di Radio 3. Oggi è giovedì 20 agosto e i titoli della rassegna stampa internazionale di oggi partono dalla CNN: National Debt Reaches Grim 40 Trillion Milestone, Here's Why That Matters. CNN dice che il debito pubblico degli Stati Uniti ha raggiunto la triste soglia di 40 trilioni di dollari e spiega perché è importante. Tra poco ci arriveremo. Il Financial Times invece questa mattina apre con un pezzo che dice: Teheran prende di mira le basi statunitensi in Europa. E poi il titolo principale a caratteri più grandi dell'FT stamattina è più o meno lo stesso del titolo del Paese, che riportano entrambi che Moderna e Merck annunciano un vaccino contro il melanoma. E su El País un altro titolo in evidenza è questa mattina dedicato alla crisi migratoria a Ceuta: la acogida de menores desata otra guerra entre gobierno y PP, cioè l'accoglienza dei minori scatena di nuovo una guerra tra il governo e il Partito Popolare Spagnolo di Feijóo. E il China Daily invece questa mattina titola: Robotic Booms Fueling Nations Tech Ambitions, cioè il boom robotico della Cina alimenta le ambizioni tecnologiche del paese. Un titolo ripreso anche da Le Point stamattina, che scrive: Chine, vous n'avez encore rien vu, Cina, non avete ancora visto nulla. C'è una foto del presidente cinese Xi Jinping in piena pagina con un robot che è pronto al combattimento. Infine Le Figaro stamattina titola sull'allarmante diffusione del crack, la droga degli zombie che si diffonde, ripreso anche da Le Point stamattina, che scrive: Chine, vous n'avez encore rien vu, Cina, non avete ancora visto nulla. C'è una foto del presidente cinese Xi Jinping in piena pagina con un robot che è pronto al combattimento. Infine Le Figaro stamattina titola sull'allarmante diffusione del crack, la droga degli zombie che si diffonde sempre di più in Francia, così lo chiama Le Figaro, la drogue du zombie. E c'è un editoriale

nazionale e gioca con le parole difesa nazionale, proprio parla di questa epidemia di crack che si diffonde in Francia. Passiamo agli approfondimenti adesso con l'aiuto in regia di Marco Pompi, in redazione di Giulia De Luca e alla console di Aldo Pantaleoni. Vi ricordo che Radio Tremondo è curato da Anna Maria Giordano. Partiamo da CNN che diceva in apertura che il debito pubblico federale degli Stati Uniti ha raggiunto per la prima volta i 40 mila miliardi di dollari, una cifra che secondo gli esperti rappresenterebbe un grande campanello d'allarme per l'economia statunitense. Il problema non è solo l'entità del debito, scrive CNN, ma soprattutto la velocità con cui starebbe crescendo. Infatti negli ultimi 5 mesi è aumentato di 1.000 miliardi e se mantiene questo ritmo potrebbe arrivare a 50 mila miliardi in appena 6 anni. Questa soglia dei 40 mila miliardi, che è già stata superata oggi, era stata prevista dal Congressional Budget Office soltanto per il 2028. Dunque si è superati la soglia con grande anticipo. Le cause, che individua CNN questa mattina, sono l'invecchiamento della popolazione, perché circa 10.000 baby boomers vanno in pensione ogni giorno e vivono più a lungo, quindi questo fa aumentare la spesa federale per Social Security e Medicare, e invece diminuisce in maniera proporzionale il numero di lavoratori che finanziano questi programmi. A questo si aggiungono anche i provvedimenti che sono stati approvati negli ultimi decenni sotto Trump 1, Biden e Trump 2, che hanno ridotto le tasse e hanno aumentato la spesa pubblica. Dunque si parla dei tagli fiscali del 2017, le misure dell'amministrazione Trump del 25 e poi i giganteschi pacchetti di aiuti varati durante la pandemia. E poi c'è un altro problema: i tassi di interesse, la crescita del debito. Appunto, il governo continua a spendere più di quanto incassa e nei primi 10 mesi dell'attuale anno fiscale il deficit ha già raggiunto 1.800 miliardi di dollari. A proposito di economia, questa mattina il New York Times titola Trump minaccia tutti di pene economiche tutti quei paesi che intendono aiutare l'Iran. Dunque parla Trump di tremende conseguenze economiche a chiunque continui a fornire sostegno economico o commerciale all'Iran. Non ha specificato quali misure intenda adottare. Nel mirino potrebbero finire soprattutto i paesi che acquistano petrolio iraniano attraverso nuove sanzioni secondarie. Tra i principali potenziali obiettivi c'è la Cina, però una misura di questo tipo rischierebbe di aumentare le tensioni con Pechino proprio alla vigilia della visita di Xi Jinping prevista a settembre negli Stati Uniti. Trump ha minacciato poi anche banche, imprese, aeroporti, società di copertura e reti coinvolte nel contrabbando di petrolio iraniano, e il New York Times ribadisce poi che gli Emirati Arabi Uniti hanno già annunciato ieri un embargo totale, lo raccontavamo anche in rassegna, proprio un embargo sul commercio e sulle transazioni con l'Iran. Questo è avvenuto poche ore dopo una telefonata proprio tra Trump e il leader emiratino Mohammed bin Zayed. Al Jazeera stamattina, nel quadro della guerra tra Washington e Teheran, riporta che Mohammed Bagher Ghalibaf, che è presidente del Parlamento iraniano, dice che Washington starebbe cercando un ritiro onorevole dal Medio Oriente. E sul fronte diplomatico invece Al Jazeera riporta che il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha parlato con il capo dell'esercito pakistano e starebbe cercando un'ulteriore mediazione tra Washington e Teheran. Intanto, lo dicevamo in apertura, il Financial Times riferisce che l'Iran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa, proprio nel caso in cui Trump decida di riaprire la guerra in maniera aperta. E secondo fonti vicine al regime, le forze iraniane avrebbero pensato a basi e infrastrutture statunitensi nell'Europa sudorientale, in particolar modo la base bulgara di Bezmer, che recentemente è stata autorizzata al rifornimento degli aerei statunitensi, e poi Cipro, dove tra l'altro una base britannica era già stata colpita da un drone lo scorso marzo. Poi Teheran starebbe valutando anche la possibilità di attaccare i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di

0: Hormuz, e secondo il Financial Times a Teheran cresce sempre di più la convinzione che una ripresa della guerra sia una questione di quando e non di se. Passiamo ora a un'altra guerra, ma prima una piccola parentesi dal campo scientifico. Lo leggevamo sul Paese, il Wall Street Journal: Moderna e Merck hanno annunciato il successo di un primo vaccino personalizzato contro il melanoma. Le azioni di entrambe le società sono volate in borsa, quelle di Moderna sono andate oltre il 140%, quelle di Merck oltre il 12%. Questo vaccino, chiamato Intisimeran Autogene, verrebbe realizzato su misura per ogni paziente, quindi dopo l'asportazione del melanoma si analizzerebbero le mutazioni del tumore e si dovrebbe costruire un vaccino a mRNA che insegnerebbe al sistema immunitario a riconoscere e attaccare eventuali cellule tumorali residue, così lo spiega oggi il Wall Street Journal e il País. Lo studio di fase 3 ha coinvolto 1137 pazienti ad alto rischio di recidiva e la combinazione del vaccino con l'immunoterapia che si chiama pembrolizumab ha raggiunto gli obiettivi di sopravvivenza libera da recidiva e da metastasi, però le aziende non hanno ancora reso pubblici i dati numerici sull'effettivo miglioramento della sopravvivenza. Il risultato è importante perché è il primo vaccino terapeutico personalizzato a mRNA che ha successo in uno studio di fase 3, però appunto è importante sottolineare che restano da verificare i dati completi, i costi elevati della produzione personalizzata e soprattutto capire se la tecnologia funzionerà anche contro tumori meno sensibili alla risposta immunitaria, scrive questa mattina El País. Ora Moderna e Merck presenteranno i risultati completi alle autorità regolatorie e fanno sapere che già stanno sperimentando la stessa tecnologia contro i tumori del polmone, della vescica e del rene. Ci spostiamo ora appunto in Ucraina e in Russia. BBC questa mattina scrive che una nuova massiccia ondata di attacchi russi ha colpito questa notte Kiev e tutta la regione circostante alla capitale, causando almeno 6 morti e 23 feriti, come riportato proprio pochi minuti fa da BBC. I missili hanno colpito condomini e magazzini, provocando crolli e incendi. I soccorritori sono ancora al lavoro per cercare persone rimaste sotto le macerie. A Kiev è stato danneggiato anche un ospedale pediatrico e nella vicina Brovary un attacco ha provocato interruzioni di corrente per migliaia di abitazioni. Su Kiev Independent questa mattina abbiamo anche un'esclusiva che riguarda l'ex ministro della difesa ucraino Fedorov, che secondo alcune fonti starebbe valutando una visita negli Stati Uniti. Fedorov, ricordiamo, licenziato da Zelensky a luglio, ex ministro della difesa che proprio ieri ha invocato nuove elezioni dicendo che la guerra non è una scusa per mettere in stop la democrazia ucraina. Fedorov è uno degli esponenti governativi più popolari in Ucraina al momento ed è in contatto con Elon Musk per l'eventuale utilizzo di Starlink contro i missili russi. Intanto sempre Kyiv Independent riporta che Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, è stata incriminata dalla NABU, l'Ufficio Nazionale Anticorruzione, e Zelensky proprio ieri ha emesso un decreto di licenziamento per la sua vice capo gabinetto. E invece intanto il nuovo ministro della difesa ucraino, Kmara, riporta Le Monde, ha annunciato che l'Ucraina intensificherà gli attacchi a medio e lungo raggio contro la Russia. Deutsche Welle questa mattina riporta anche che le autorità tedesche hanno arrestato un secondo cittadino ucraino che è sospettato di essere coinvolto nelle esplosioni che nel settembre 2022 danneggiarono gravemente i gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel Mar Baltico. L'uomo, identificato come Vladimir Z, è stato fermato dalla polizia croata a Pola sulla base di un mandato di arresto europeo e secondo la procura federale tedesca sarebbe un subacqueo esperto ed è fortemente sospettato di aver partecipato alla preparazione e all'esecuzione delle esplosioni e la Germania ne ha richiesto l'estradizione. Ci spostiamo ora in Brasile, su O Globo leggiamo che la Corte Suprema brasiliana ha esteso all'unanimità la legge Maria da Penha, una delle principali norme contro la violenza sulle donne. La legge finora era applicata soprattutto ai casi di violenza domestica, ora potrà essere utilizzata anche per persecuzioni, minacce e molestie commesse fuori dall'ambiente familiare, anche quando l'aggressore non ha avuto una relazione con la vittima. Questa decisione arriva mentre la violenza contro le donne continua a crescere in Brasile e non solo. In Brasile nei primi sei mesi del 2026 sono state concesse quasi 340.000 misure urgenti di protezione, ben il 170% in più rispetto allo stesso periodo del 2020. La giudice che ha esteso la legge si chiama Carmen Lucia e ha sottolineato proprio questa necessità di aggiornare la legge, ricordando che molti femminicidi avvengono anche fuori casa e che le denunce vengono talvolta ignorate o considerate non urgenti. Ci spostiamo ora nella parte occidentale della Repubblica Centrafricana, perché più di 100 persone sono morte nel crollo di una miniera d'oro artigianale nel villaggio di Zamboye, al confine con il Camerun. Il crollo sarebbe stato provocato da una frana e i soccorritori appunto hanno già recuperato oltre 100 corpi mentre cercano eventuali sopravvissuti. Il bilancio sembra destinato a salire, scrive il Guardian, che riporta che le miniere artigianali sono molto diffuse nella regione, sono spesso illegali e caratterizzate da condizioni di sicurezza precarie, però la disoccupazione nella regione spinge molte persone a lavorarvi e a rischiare così la vita. Ci spostiamo su BBC di nuovo, perché BBC questa mattina riporta che l'esercito israeliano ha confermato per la prima volta che i suoi soldati hanno sparato contro l'auto sulla quale viaggiava Hind Rajab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa a Gaza nel gennaio 2024 insieme a 6 familiari. L'esercito israeliano ha annunciato l'apertura di un'indagine penale sull'uccisione della bambina, dei suoi familiari e anche dei 2 paramedici della Mezzaluna Rossa inviati per soccorrerla. La storia di Hind Rajab è stata riportata da un film che ha girato moltissimo, La voce di Hind Rajab, e racconta il film la storia appunto che Hind era sopravvissuta all'attacco contro l'auto e per ora era rimasta al telefono con gli operatori della Mezzaluna Rossa, raccontando di vedere davanti a sé carri armati e chiedendo in maniera disperata di essere salvata. Dopo circa 3 ore un'ambulanza palestinese della Mezzaluna Rossa palestinese era stata autorizzata ad avvicinarsi alla zona in seguito a un coordinamento con l'esercito israeliano. I 2 paramedici però a bordo dell'ambulanza sono stati uccisi, l'ambulanza distrutta, e alcuni giorni dopo i corpi di Hind e i suoi familiari sono stati ritrovati. Dunque questa ammissione delle forze di difesa israeliane rappresenta un cambiamento rispetto alle prime ricostruzioni dell'esercito, che aveva detto che nessun soldato israeliano fosse presente nella zona. E l'esercito israeliano ha poi annunciato anche un'altra indagine penale sulla morte di 15 palestinesi, tra cui operatori sanitari e un dipendente dell'ONU, che sono stati uccisi a Rafah nel marzo del 2025, quando dei soldati israeliani hanno aperto il fuoco contro ambulanze, un camion dei pompieri e un veicolo delle Nazioni Unite. In altri 3 casi invece l'esercito ha detto che non ci sono motivi per aprire indagini, tra cui anche la morte di 7 operatori della World Central Kitchen e di 4 dipendenti di Medici Senza Frontiere. Rispetto a queste notizie, la Hind Rajab Foundation, che ha sede a Bruxelles, ha accolto questo annuncio con scetticismo, dicendo che le indagini interne israeliane non sono strumenti credibili di giustizia, e questo lo dice anche Yesh Din, un'organizzazione israeliana per i diritti umani, che sottolinea come le denunce contro i militari israeliani raramente portano a incriminazioni e ancora più raramente a condanne proporzionate alla gravità dei fatti. Comunque l'apertura delle indagini arriva mentre le forze di difesa israeliane sono sottoposte a crescente pressione internazionale e vogliono dimostrare di essere in grado di perseguire eventuali crimini commessi dai propri militari. Sempre su BBC questa mattina viene riportato che Israele ha aperto delle gare d'appalto per la costruzione di 1234 nuove abitazioni per i coloni in Cisgiordania nell'area E1 tra Gerusalemme Est e l'insediamento di Male Adumim. Questo progetto è particolarmente controverso perché potrebbe dividere fisicamente la Cisgiordania in due, dunque separando il nord dal sud e isolando così Gerusalemme Est. E secondo gli oppositori di questo piano, questo dovrebbe rendere molto più difficile, se non definitivamente impraticabile, la creazione di uno Stato palestinese che sia territorialmente contiguo e dunque manderebbe all'aria una possibile soluzione a due Stati. Lasciamo a Cisgiordania, ci spostiamo in Cina, andiamo sul China Daily che questa mattina titola: la Cina punta con decisione sul boom robotico, dunque sulla robotica e sull'intelligenza artificiale in grado di agire nel mondo fisico, e ci punta come a un nuovo motore dell'innovazione tecnologica. E alla World Robot Conference di Pechino sono stati presentati oltre 3.000 robot e anche prodotti nuovi, mentre i ricavi delle principali aziende cinesi del settore hanno raggiunto i 165,5 miliardi di yuan solo nel primo semestre del 2026, dunque una crescita del 24,5% annuo, con successi in borsa delle aziende che arrivano a guadagnare, come ad esempio Unitree Robotics, oltre il 600% al loro debutto a Shanghai. Ci spostiamo in Europa, su El País, leggiamo che il governo spagnolo sta preparando il trasferimento urgente di circa 500 ragazze migranti e minorenni e non accompagnate da Ceuta alla Spagna continentale. Questo perché appunto anche Deutsche Welle questa mattina ribadisce che migliaia di minori non accompagnati vivono per strada a Ceuta in condizioni precarie e senza accesso adeguato a servizi essenziali. E dunque la polizia starebbe anche indagando su almeno 15 presunti casi di stupro contro queste ragazze. Restiamo in Francia, andiamo su Le Figaro che titola che l'eurodeputato Raphaël Glucksmann, fondatore di Place Publique, partito di centrosinistra, dovrebbe annunciare ufficialmente nei prossimi giorni la sua candidatura alle presidenziali francesi del 2027, probabilmente lo farà domenica sera in TV su TF1. E poi sulle Figaro dicevamo il crack, il potente derivato della cocaina che si diffonde sempre più rapidamente in Francia, un traffico che raggiunge non solo Parigi ma anche Marsiglia e piccoli centri e zone di montagna seguendo le rotte della cocaina. Questa era l'ultima notizia di Radio 3 Mondo, ricordo la segna della stampa estera di Radio 3 che tra poco sarà disponibile su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme. Vi lascio ora in ascolto di Prima Pagina.
1: L'estate di Radio 3, il sabato alle 9.30, Terra di Sguardi, la costruzione di un mito di Giovanni Carlo Federico Villa.
2: Questo nuovo percorso estivo non sarà semplicemente un viaggio nei luoghi d'Italia, sarà un viaggio negli sguardi che l'hanno immaginata.
1: Come scrittori, geografi, artisti hanno raccontato l'Italia nei secoli. Da Dante a Goethe, da Strabone a Raffaele La Capria, Terra di Sguardi. Il sabato alle 9.30 nell'estate di Radio 3.
3: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Ore 7:15.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
5: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, Tale e Quale Show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
6: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
7: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Cinzia Asciuto, direttrice della rivista Micromega.
8: Care ascoltatrici, cari ascoltatori di Radio 3, ben trovati a Prima Pagina, la rassegna stampa dei giornali italiani di Radio 3. Tante notizie, molto diverse fra di loro oggi sui quotidiani italiani. Vi anticipo che la pila dei giornali che si occupa in apertura e in prima pagina della vicenda Ranucci-Lavitola si sta finalmente un po' assottigliando. Sostanzialmente sono rimasti, vi anticipo già, solo i giornali del gruppo Angelucci a occuparsi in prima pagina in apertura del tema. Ma noi partiamo invece con le notizie, a mio parere anche più rilevanti di questa, e che occupano le prime pagine degli altri giornali, che si dividono dando priorità a notizie diverse. Il Corriere della Sera, per esempio, apre con la alta tensione tra Iran e NATO. I media, il regime può colpire le basi USA in Europa. Questa quindi è una minaccia che alza il livello della tensione in Europa. La replica della NATO, siamo pronti. C'è un richiamo ad un tema di cui ci occuperemo nei nostri approfondimenti, e cioè gli scandali corruzione che colpiscono ancora il governo Zelensky in Ucraina. Corruzione, Zelensky caccia la vice capo del suo staff, e c'è una anticipazione della presenza del Papa Leone al meeting di Comunione e Liberazione che si apre domani. Prevost, 44 anni dopo Giovanni Paolo II, sarà presente al meeting di Comunione e Liberazione. Anche il Messaggero decide di aprire sulla stessa notizia: la minaccia iraniana, raid contro le basi americane in Europa. La NATO pronti a reagire, Trump prepara nuove sanzioni. Un richiamo sempre in prima sulla annosa ormai questione di Schengen e la Spagna. Schengen e la Spagna, il governo italiano valuta la proroga dunque della sospensione di Schengen, e l'Austria annuncia trasferiti migranti in Italia. Si parla di dublinanti e si parla di un numero minuscolo, si parla di 4 persone, credo. che sono state trasferite in Italia. C'è un richiamo comunque anche sul Messaggero sulla vicenda Ranucci. Il centrodestra lo vuole sentire in vigilanza più vicina alla sostituzione. Vedremo che la notizia che aveva in anteprima ieri soltanto Libero, cioè quella del possibile trasferimento di Ranucci in un altro incarico, è oggi ripresa da diversi giornali. In taglio basso si richiama la vicenda del femminicidio di Tania Terrin. Tania aveva denunciato 7 volte l'ex fidanzato e ora il ministero invia gli ispettori, perché lo ricordiamo, a questo ex fidanzato che era stato denunciato non solo da Tania ma anche da altre precedenti compagne era stato soltanto dato un ammonimento dal questore. L'altro tema che domina alcune prime pagine è appunto quello che sul Corriere veniva soltanto citato, e cioè la corruzione che colpisce il governo Zelensky. Per esempio il Domani titola così: corruzione, Zelensky sotto assedio, Fedorov lo sfida, subito al voto. Vedremo di cosa si tratta. Fedorov è l'ex ministro della difesa di Zelensky, molto amato in Ucraina dalla popolazione, che è stato licenziato poche settimane fa dal presidente ucraino. Avremo modo di approfondire. Vi segnalo dal Domani un interessante editoriale di Emanuele Felice, l'economista Emanuele Felice, contraddice le parole di Meloni sull'andamento economico dell'Italia. Lo spread tra la Melonomics e il paese reale. La Stampa dedica il titolo più grande anch'essa a Zelensky e al suo governo, con questo titolo: Zelensky assediato, nuovo terremoto nell'ufficio del presidente ucraino, si infiamma il fronte interno, blitz anticorruzione contro il suo staff, indagata la numero 2 Irina Mudra, che è stata subito licenziata, e l'ex ministro Fedorov lo sfida, ora elezioni, pronto a volare negli USA. L'articolo è a firma di Anna Zafesova e lo leggeremo dopo per capire meglio di cosa si tratta. Sulla Stampa troviamo una notizia che avete anche ascoltato adesso da Radio 3 Mondo, e cioè che è stata aperta da Israele un'inchiesta sui militari a proposito della morte di Hind Rijab, la bimba uccisa a Gaza, e sulla strage dei soccorritori che stavano andando a aiutarla. In taglio alto c'è una notizia interessante che ha a che fare appunto con l'apertura del meeting di Rimini, che verrà aperto domani da un incontro che promette di essere emotivamente anche molto coinvolgente, tra la sorella del sacerdote ucciso nel 2016 in Francia da un terrorista islamico e la madre del jihadista assassino. Il titolo dell'articolo di Nicolò Zancan in taglio alto sulla Stampa è: noi sorelle di dolore preghiamo lo stesso Dio. Anche sul Fatto Quotidiano la notizia di apertura è lo scandalo corruzione del governo Zelensky, che il quotidiano diretto da Marco Travaglio legge così: Zelensky ultimo atto, incastrata pure la vice, Fedorov va in USA, ennesima retata tra i fedelissimi del capo, alla difesa una spia al posto dell'idolo delle piazze che si accredita con Trump. C'è spazio anche per un richiamo sulla vicenda Ranucci. Ranucci la vitola da psichiatra, sono delle dichiarazioni che sono state raccolte ieri dai giornali, dalla voce di Ranucci, che ha fatto una prima uscita pubblica dopo diverso tempo e che vengono riferite dal Fatto. Anche La Verità oggi cambia apertura e la dedica appunto allo scandalo corruzione del governo Zelensky, interpretandola in questo modo: i soldi per tagliare le accise, si riferisce ai tagli delle accise fatte dal governo italiano, se li mangiano Zelensky, ecco, basta foraggiare la corruzione di Kiev con la benzina a 2 euro. Paolo Del Debbio si cimenta nuovamente sulla crisi nella Lega. Il fronte anti-Salvini non ha chi può prendere il suo posto. Naturalmente Ranucci è comunque in prima pagina, però in taglio alto. Ranucci fa pure la vittima. Guai a chi mi tocca. Il Manifesto decide di dedicare la propria apertura a un tema che era già stato sollevato ieri da un nostro ascoltatore e su cui torneremo. Senza diritto è il titolo, con una grande foto di Trump che ha in mano un martelletto simile a quello dei giudici nei tribunali. Per chiudere le indagini su Israele, Trump ordina nuove sanzioni contro i giudici della Corte Penale e intensifica le pressioni sugli Stati membri perché lascino lo Statuto di Roma. Tre lo hanno già fatto, altri seguiranno. Il diritto internazionale mai così a rischio. Avvenire, tutt'altro tema, febbre da robot. A cosa si riferisce? Alla quotazione in borsa, dalla borsa di Shanghai ieri, di un'azienda che si occupa appunto di umanoidi, di robot umanoidi, con una quotazione record. Mentre in Cina è corsa a investire sugli umanoidi, si moltiplicano gli appelli e i timori sulla forza distruttrice e creatrice dell'intelligenza artificiale nel campo del lavoro. C'è il richiamo in prima di un reportage molto interessante che leggeremo sui migranti detenuti nelle carceri libiche, di cui ci siamo un po' dimenticati. La Repubblica decide invece di aprire sulla vicenda del Monte Paschi di Siena. Banche, il palio di Siena. Oggi il CDA di Monte Paschi, all'ordine del giorno la mossa dell'amministratore delegato Lovaglio. Doppia offerta su BPM e Banca Generali. Intesa va avanti con la sua proposta di acquisto del monte. Inedito asse Meloni PD sul destino dell'istituto. Anche qui c'è il richiamo all'incontro fra la madre del terrorista jihadista e la sorella del prete ucciso in Francia nel 2016, che si incontreranno domani al meeting di Rimini, e naturalmente anche il richiamo alla vicenda della corruzione nello staff di Zelensky. Il Sole 24 Ore titola oggi sull'enorme debito pubblico degli Stati Uniti. USA, debito monster da 40.000 miliardi. Il Tesoro raddoppia l'acquisto di bond. Leggiamo un attimo le prime righe. Debito pubblico americano alle stelle. Nei prossimi giorni sfonderà la soglia psicologica dei 40.000 miliardi di dollari, con diversi mesi di anticipo rispetto alle previsioni. L'aumento è dovuto in parte alle minori entrate derivanti dai dazi al commercio voluti dall'amministrazione repubblicana, ma bocciati dalla Corte Suprema. Quindi una politica delle decisioni dell'amministrazione Trump che hanno causato questa impennata del debito pubblico. Naturalmente spazio anche per la vicenda del Monte dei Paschi di Siena e per lo scandalo corruzione nel governo ucraino. Il Riformista invece apre con la vicenda dell'esplosione a Colleferro di qualche giorno fa. Bomba o non bomba, a 7 giorni dall'esplosione di Colleferro restano molti dubbi. Infatti a puzzare di bruciato non solo i capannoni Iacoboni, negli ultimi giorni deflagrazioni sospette in Europa. Ci sono molte ipotesi su questa esplosione. Vi segnalo sempre da Riformista un commento di Enrico Cerchione sulla proposta di legge sul fine vita, un commento critico. Se avremo modo ne leggeremo alcuni stralci, perché magari è un tema che può interessare voi ascoltatori e ne potremo parlare poi nel filo diretto. Velocemente il Foglio. Contro i profeti di sventura sull'AI, cioè sull'intelligenza artificiale, è l'articolo del direttore Cerasa. È un po' tutta la prima pagina dedicata a questo tema, perché sotto questo articolo ce n'è un altro di Carlo Alberto Carnevale Maffè che si intitola Apocalittici e disinvestiti, Veltroni invoca regole per l'AI, ma i fatti dicono che serve altro. Anche questo è un tema che andrebbe discusso, proveremo a farlo. Il Dubbio, riecco il partito del no, ora scende in campo contro la legge elettorale. Si mobilita il fronte civico che si era schierato con l'ANM al referendum. Patto col PD. Obiettivo? Fermare la riforma. appunto della legge elettorale. E come vi dicevo, sono rimasti i giornali del gruppo Angelucci, scusatemi, a aprire su Ranucci. Le nuove carte su Ranucci, si riferisce al verbale delle sommarie informazioni rese il 2 luglio da Ranucci stesso agli inquirenti. La vignetta d'apertura, il disegno d'apertura è dedicato a Elly Schlein. Fratelli d'Italia disturba le vacanze di Elly, un mese di ferie, ma dov'è? Il giornale: davanti alla villa trovi due auto, fari dei PM sulla frase di Ranucci. È sempre una frase contenuta nella stessa medesima ordinanza di cui abbiamo parlato più volte, quindi nessuna novità. Anche qui la corruzione nel governo di Zelensky. Noi adesso ci fermiamo qui con i titoli che trovate fra qualche istante sulle piattaforme e su RaiPlay Sound, e noi fra qualche secondo iniziamo con i nostri approfondimenti.
7: Prima pagina, gli approfondimenti.
8: Io inizierei i nostri approfondimenti dal tema che era stato sollevato ieri appunto da un nostro ascoltatore, e cioè l'attacco al diritto internazionale da parte dell'amministrazione Trump. Lo facciamo leggendo alcuni stralci dell'articolo di Chiara Cruciati sul Manifesto a pagina 2. Il titolo dell'articolo è «Trump, altre sanzioni alla Corte Penale e ora gli stati si ritirano». Quindi c'è anche un tassello in più in questo disegno. Chiara Cruciati esordisce mettendo un po' insieme due notizie: quella delle sanzioni dell'amministrazione Trump ad alcuni funzionari della CPI e quella di alcune indagini che Israele ha aperto e altre che invece sono state chiuse in alcuni episodi, tra cui appunto quello della morte della bambina Hind Rajab, a cui è stato dedicato anche un film, quindi una vicenda molto, molto nota. Scrive Cruciati: erano trascorse poche ore dall'annuncio del Dipartimento di Stato USA di nuove sanzioni ad alti funzionari della Corte Penale Internazionale, quando ieri l'esercito israeliano ha aperto e chiuso indagini legate ad alcuni dei peggiori crimini commessi a Gaza dopo il 7 ottobre. L'interpretazione di Chiara Cruciati è la seguente: questo timing sembra ribadire, indirettamente naturalmente, la nota versione di Washington e Tel Aviv. Israele può indagare su se stesso, di corti internazionali non c'è bisogno. A oggi, scrive Cruciati, sono 9 i giudici e 3 i procuratori oggetto delle sanzioni statunitensi. In che cosa consistono queste sanzioni? Congelamento dei beni, blocco dei conti, divieto di viaggio, con effetti dirompenti sulle vite personali e professionali. Rubio lo ha detto chiaramente il 13 luglio del 26. Smantelleremo la Corte pezzo per pezzo. Per rispondere a una guerra scatenata contro il nostro paese, non con bombe e missili, ma con la forza del cosiddetto diritto internazionale. 2 settimane dopo lo ha ribadito: abbiamo iniziato ad agire per riportare la Corte all'ordine. Sembra, diciamo, la versione un po' più educata di Trump, ma il tono è sempre quello del bullo, mi verrebbe da dire. Questo era un mio commento, naturalmente. Seduto accanto a lui, Donald Trump lo aveva interrotto: Rubio sta provando a difendere Bibi, quindi si parla di Netanyahu. Quel Bibi Netanyahu sulla cui testa pende un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità. Ricordiamo che nella stessa indagine che ha portato all'emissione del mandato di cattura della Corte Penale Internazionale nei confronti di Netanyahu e dell'ex ministro della difesa Gallant, erano stati spiccati dei mandati di cattura anche per i responsabili di Hamas e del 7 ottobre, che però nel frattempo sono stati uccisi, sono morti. E che ieri, parliamo di Trump, ha celebrato le nuove sanzioni contro quello che chiama un tribunale farsa. Ho ripreso la lettura di Chiara Cruciati, pagina 2 del Manifesto. Il Tribunale ha reagito subito parlando di attacco contro un'istituzione giudiziaria indipendente e imparziale che mina lo Stato di diritto. Il rischio è altissimo, lo dimostrano le ultime vittime di Trump. Tomoko Akane, la presidente della Corte, è la sua più alta rappresentante. La figura che tiene rapporti con gli Stati, ma che svolge anche funzioni giudiziarie. Colpirla significa alzare al massimo il livello dell'intimidazione. E poi Abdoulaye Seye, procuratore senior. È meno visibile, ma preoccupa di più. Quali fascicoli seguano i senior trial lawyer non è informazione pubblica, un'opacità necessaria alla loro protezione e indipendenza. Sanzionarlo significa svelare che, molto probabilmente, il dossier a cui sta lavorando è quello che terrorizza Washington e Tel Aviv, ovvero il fascicolo palestinese. Non solo. A dicembre l'Assemblea degli Stati dovrà nominare 6 nuovi giudici. L'Assemblea degli Stati firmatari dello Statuto di Roma, che è il documento che fonda la Corte Penale, dovrà nominare 6 nuovi giudici e Seye è tra i papabili. Infilarlo in lista nera è un'intimidazione preventiva contro i paesi chiamati al voto. E sta qui, qui è l'altro fronte introdotto da Chiara Cruciani in maniera molto interessante secondo me, sta qui il secondo fronte dell'offensiva trumpiana. Se le sanzioni sono un'arma di delegittimazione della CPI e di indebolimento dei suoi uffici, a preoccupare di più è lo sgretolamento dell'infrastruttura politica. La Casa Bianca sta facendo pressioni sempre più feroci su vari stati perché si ritirino dallo Statuto di Roma. Nelle scorse settimane la Corte ne ha persi 2, Chad e Venezuela. La Colombia è vicina e altri potrebbero seguire a breve, soprattutto da Africa e America Latina. Se si dovesse assistere a un ritiro di massa, l'effetto sull'AIA sarebbe ben peggiore di quello delle sanzioni. Tanto più che, dall'altra parte, non si registrano reazioni significative, che era quello che sosteneva il nostro ascoltatore ieri. Condanne a parole, promesse di proteggere il diritto internazionale, ma poco di più. Uno strumento concreto l'Europa ce l'avrebbe, l'attivazione del blocco delle sanzioni. La UE può ridurre l'impatto delle restrizioni su persone giuridiche o fisiche sotto la sua giurisdizione, facendo da garante con banche, assicurazioni, aziende fornitrici di servizi. Insomma, tutelando le parti terze dalle sanzioni straniere. Ma non lo fa. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, si limita allo sdegno di rito. Il timore di infastidire l'alleato e magari di subirne le ire sotto forma di dazi prevale, ancora una volta, sulla tutela del diritto internazionale. Ecco, mi sembrava molto interessante questa analisi di Chiara Cruciati perché aggiunge un tassello che è quello delle pressioni per far ritirare dallo Statuto di Roma alcuni paesi. E naturalmente ogni perdita dell'elenco dei paesi che sostiene la Corte Penale Internazionale indebolisce questa istituzione che è cruciale nell'architettura del diritto internazionale e per la prima volta è stata istituita dopo le esperienze inaugurate dal Tribunale di Norimberga e poi proseguite con i tribunali speciali ad hoc per la ex Jugoslavia e per il Ruanda. Per la prima volta è stata istituita una Corte Penale permanente che si occupa di crimini di guerra contro l'umanità, non in maniera ad hoc ma appunto in maniera tendenzialmente universale. Siamo di fronte ad un plateale attacco allo stato di diritto. Andiamo adesso sulla vicenda della corruzione nel governo ucraino, perché è una vicenda cruciale per la stabilità politica di un paese che, ricordiamo, è un paese in guerra. E allora io volevo leggervi l'analisi di una giornalista tra le più esperte e competenti di quell'area, che è Anna Zafesova, sulla Stampa. L'analisi parte dalla prima pagina, Zelensky assediato è il titolo. proprio mentre Zelensky si appresta a guidare le celebrazioni del 35esimo anniversario dell'indipendenza, prima di entrare in un autunno che promette una escalation della guerra, un secondo fronte gli si è aperto sotto le finestre del suo ufficio. Vergogna, vergogna, è lo slogan che la piazza urla e che già altre volte aveva inaugurato le crisi politiche a Kiev. Un urlo che è stato gridato ieri dai manifestanti davanti al Parlamento, dopo che i deputati hanno finalmente approvato il candidato del presidente alla carica del ministro della difesa ed è stato nominato Even Khmara. La piazza chiedeva invece il reintegro in carica dell'ex ministro Fedorov, che la sera prima aveva pubblicato su YouTube un video in cui ha violato il tabù più grande della politica ucraina, invocando nuove elezioni senza aspettare la conclusione della guerra. La nostra democrazia, è un virgolettato di Fedorov, la nostra democrazia non può essere ostaggio della Russia, ha dichiarato. Anche se Fedorov non ha esplicitamente annunciato di volersi candidare, è evidente che si propone come il nuovo paladino della lotta alla corruzione. Nel suo video parla, senza fare nomi, di un sistema di tangenti, mentre sullo schermo appaiono i volti dei collaboratori più stretti di Zelensky. E ieri, proprio mentre il Parlamento si riuniva per discutere la nomina del successore di Fedorov, la Procura Speciale Anticorruzione NABU ha annunciato di stare svolgendo perquisizioni negli uffici della Presidenza. Mentre i media ucraini si riempivano di nuove intercettazioni di personaggi ancora tutti da identificare, si veniva a sapere che tra gli indagati c'erano la vice responsabile dell'ufficio del presidente Irina Mudra e il deputato Vadim Stolar, accusati di aver raccolto illegalmente il denaro per la cauzione dell'ex ministro dell'energia, vittima dell'indagine precedente. E mentre Zelensky, imparata la lezione dopo aver difeso a oltranza il suo ex braccio destro Yermak, ha licenziato immediatamente Mudra, molti commentatori facevano notare che Stolar, ex militante del partito pro-russo Per la Vita, guidava un piccolo gruppo parlamentare, Ricostruire l'Ucraina, che veniva in soccorso al partito di governo, servitore del popolo, quando era a corto di voti. Il presidente ha mostrato di controllare ancora il Parlamento, che ha confermato il suo candidato Khmara, ex capo dei servizi segreti, quello che veniva definito una spia in alcuni dei titoli che abbiamo letto prima, dove ha pianificato alcune delle più clamorose operazioni contro la Russia. Ma l'attacco di Fedorov, che soltanto pochi giorni fa sosteneva di non voler entrare in politica e si era tenuto lontano perfino dalla piazza che da un mese manifestava per lui, segna la sua discesa in campo. Il 35enne ex ministro, con la sua reputazione di onesto e moderno, è schizzato nei sondaggi e oggi in un eventuale ballottaggio batterebbe l'attuale presidente. Per Viktor Shlinchak dell'Istituto della Politica Mondiale rischia però di essere una falsa partenza. Le nuove elezioni non sono all'ordine del giorno. Una strana proposta che manca di senso della realtà, ha commentato alla BBC una fonte della presidenza. Il voto è infatti sospeso per via dello stato di guerra, ma soprattutto non è fattibile sotto le bombe, con milioni di profughi e soldati al fronte, con intere regioni sotto occupazione russa e una campagna elettorale impossibile. Un tacito armistizio stretto dai politici ucraini presupponeva infatti che a concludere la guerra sarebbe stato Zelensky. Ora questo patto è stato violato. La stanchezza del quinto anno sotto le bombe, gli scandali di corruzione, la gestione estremamente centralizzata del potere da parte del presidente si sono sovrapposti all'intensificarsi degli attacchi ucraini che hanno messo la Russia in difficoltà. Comprensibile che a Kiev si cominci a pensare a un dopoguerra, per quanto ancora non immediato, cercando anche alleati potenti in Occidente. Ieri il Kyiv Independent, che è uno dei principali quotidiani ucraini, ha affermato che Fedorov si prepara ad andare negli Stati Uniti. Da ex ministro della digitalizzazione ha un ottimo rapporto con i big del tech, soprattutto Elon Musk, che aveva convinto a spegnere gli Starlink dei militari russi e potrebbe cercare sponsor negli USA per contrastare l'alleanza con l'UE dell'attuale presidente. Ecco, questa era l'analisi di Anna Zafesova sulla stampa che cercava di mettere, che ci ha aiutato a mettere in fila un po' di informazioni circa questo scandalo corruzione e quello che si muove nella politica ucraina, che naturalmente 4 anni di guerra ha delle ripercussioni anche appunto sulla politica interna. In particolare questo nodo delle elezioni è cruciale, perché da un lato verrebbe da concordare con Fedorov, non si può permettere a Putin di determinare anche la vita politica interna ucraina, ma d'altro canto come si fa ad andare al voto? Come possiamo pensare che ci possano essere elezioni regolari, attendibili in un paese sotto le bombe, sotto delle bombe che fanno oggi ancora più morti e feriti di qualche tempo fa, perché, come abbiamo detto più volte in questi giorni, le difese dell'Ucraina sono sempre più deboli, perché gli aiuti da parte dei paesi occidentali, in particolare degli Stati Uniti, si sono fatti sempre, sempre di meno. Cambiamo argomento e vi avevo anticipato che avrei voluto leggere, e adesso mantengo la promessa, questo reportage su Avvenire, sempre Avvenire molto attenta ai temi dell'immigrazione dalla Libia, perché ci siamo dimenticati, noi tendiamo a concentrare la nostra attenzione su precisi punti e poi facciamo sparire sullo sfondo tutto il resto, mentre la Libia continua a essere un inferno per i migranti che provano a attraversarla per poi arrivare in Europa. L'articolo è di Paolo Lambruschi, si trova a pagina 5 di Avvenire ed è intitolato «Voci dall'inferno delle carceri libiche, dove muore il sogno migrante». Filmon veniva dall'Eritrea e aveva solo 18 anni. Sognava di trovare un posto sicuro dove costruirsi un futuro e vivere libero. Invece è morto di tubercolosi, come una bestia in una galera sovraffollata della Libia orientale. Non lo ha curato nessuno, nemmeno quando agonizzava tossendo senza fermarsi e sputando sangue nel centro di detenzione ufficiale di Ganfuda, nell'area metropolitana di Bengasi, dove era rinchiuso da mesi. I carcerieri libici non hanno avuto pietà di lui nemmeno da morto. Il suo corpo è rimasto 48 ore in cella prima di essere portato via. Cella sovraffollata in Libia, anche nei lager meno conosciuti finora della Cirenaica, governata dal clan del generale Haftar, significa che per un posto per dormire a terra ci si dà il cambio. Metà dei prigionieri resta in piedi e lascia il posto all'altra metà, che si sdraia in locali dove sono rinchiusi minori e persino bambini sotto i 5 anni, in spregio alle più elementari norme umanitarie. Mentre l'Europa guarda preoccupata a Ceuta, in un altro angolo del Nord Africa si consuma l'ennesimo dramma di migranti sacrificati sull'altare della Realpolitik di Bruxelles, con la Libia in mano alle milizie divise in due. La storia di Filmon è quella di migliaia di migranti detenuti in Cirenaica, prigionieri di milizie in centri clandestini o in penitenziari della polizia. Da una cella di Ganfuda, la storia breve di Filmon, prima che cada nell'oblio, ci viene raccontata con immagini e messaggi dai suoi compagni di viaggio, nella speranza, compagni di un viaggio della speranza finito nell'orrore di una galera. È il prezzo da pagare, insieme all'aumento dei morti nel Mediterraneo, per il calo verticale degli arrivi via mare. Quello tanto sbandierato come un successo dal nostro governo. Meno 54% rispetto al 2025 gli arrivi, più che dimezzati, in Italia e in Grecia, dove il calo è stato di un terzo. Le due rotte dei natanti in partenza dalla Libia orientale, che è diventato il principale punto di partenza del Mediterraneo. Questo calo degli arrivi, pagato, sottolinea Lambruschi, al prezzo dell'aumento dei morti e dei carcerati, delle persone finite in carcere in Libia, questo calo è finanziato con fondi UE e italiani, che hanno integrato e ampliato il business criminale del clan Haftar, dominus dei traffici del Fezzan e della Cirenaica. E che significa aumento delle carcerazioni di profughi, richiedenti asilo e rifugiati. Tanto che per venire incontro alle pressanti richieste europee di blocco delle partenze, il governo di Bengasi ha emanato a fine giugno un decreto che vieta l'ingresso in tutto il territorio ai cittadini di Sudan, Eritrea, Etiopia e Somalia, quattro paesi africani a cui nella UE nessuno può negare asilo. Quindi capite il meccanismo, no? Si impedisce a persone che provengono da paesi per i quali l'asilo in Europa sarebbe sostanzialmente garantito, visto le condizioni di quei paesi, si impedisce loro di entrare in Libia e quindi da lì poi partire per l'Europa. Gli eritrei erano la seconda etnia sbarcata in Italia nel 2025. I somali li hanno sostituiti nel 26 e con nessuno dei quattro paesi esistono accordi di rimpatrio. Il lavoro sporco compiuto dal clan che governa Bengasi comprende retate di massa di migranti nei centri abitati, con tanto di assalto agli uffici dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, in cambio del mantenimento dei flussi di denaro da Roma e Bruxelles. Chi finisce in cella finisce nell'inferno. Ecco, questo era una parte del racconto dell'orrore di Paolo Lambruschi dal carcere, da uno delle carceri dove sono stipati i migranti che speravano di riuscire ad arrivare in Europa. Non dimentichiamo anche appunto il fronte libico, che è un fronte finanziato con i soldi dell'Europa e anche dell'Italia. Vorrei cambiare completamente argomento e dedicare quest'ultima parte dei nostri approfondimenti a degli stravolgimenti che sta subendo la nostra società dovuti alla intelligenza artificiale. Stiamo vivendo una vera e propria rivoluzione, come quelle che ci sono state, come tante altre che sono state nella storia, le rivoluzioni industriali, la rivoluzione digitale con l'arrivo di internet. Questa è un'altra rivoluzione che stiamo vivendo in diretta. Oggi sui giornali ci sono diversi contributi, ci sono contributi su Avvenire, vi citavo anche il titolo di Avvenire, era dedicato all'azienda che è sbarcata nella borsa di Shanghai, che si occupa di costruire robot umanoidi, naturalmente dotati anche di intelligenza artificiale, e la riflessione che viene fatta su Avvenire è legata al lavoro, cosa accadrà nel mondo del lavoro con l'ingresso di questi umanoidi. Ci sono, come vi citavo nei titoli, anche delle riflessioni di tutt'altro segno, diciamo un po' più ottimistiche, mettiamola così, sul Foglio. Io però volevo leggervi qualcosa, non tanto diciamo di riflessione teorica sull'IA, su che cosa ne sarà di noi, che effetti avrà sul nostro lavoro, se volete ne possiamo parlare nel filo diretto, però mi pare invece interessante il discorso che ha fatto Christine Lagarde, la presidente della BCE, proprio sulla necessità che l'Unione Europea si dia una mossa, si dia una sveglia investendo in IA e non facendo passare questo treno senza prenderlo, perché possiamo naturalmente discutere su se e quanto l'intelligenza artificiale vada regolamentata, se e quanto sia pericolosa, se e quanto minacci il futuro del lavoro, ma innanzitutto dobbiamo capire chi la produce questa IA, chi investe in queste nuove tecnologie, e attualmente l'Europa è assente da questo punto di vista. La notizia la riferisce Il Messaggero a pagina 3. Lagarde scossa all'Europa, sull'IA non si può fallire. la presidente della BCE, non possiamo permetterci di ripetere gli errori commessi sulla rivoluzione digitale, perché anche lì abbiamo perso il treno. Questo era un mio commento. E spinge Lagarde per superare la frammentazione del mercato dei capitali. Allora, leggiamo alcuni stralci dell'articolo di Rosario Di Mito che riferisce di questo discorso. Oggi l'ordine globale è sotto pressione. È da questa constatazione che Christine Lagarde, presidente della BCE, invita l'Europa a ripensare il proprio modello di crescita. Non è soltanto una questione di commercio, energia o competitività industriale. Geopolitica, tecnologia e finanza stanno cambiando insieme le regole del gioco e il rischio è che l'Europa si trovi ancora una volta dalla parte sbagliata della storia. Intervenendo al World Economic Forum sulle prospettive dell'economia mondiale, Lagarde ha ricordato come il modello europeo del dopoguerra si sia retto su tre pilastri: l'espansione del commercio internazionale, la forza della manifattura a media tecnologia e un ordine globale stabile e basato sulle regole, sostenuto dall'ombrello di sicurezza americano. Oggi, virgolettato di Lagarde, oggi tutti e tre questi pilastri si stanno indebolendo con il cambiamento del contesto internazionale, ha osservato Lagarde. Ci sono dei passaggi sui primi due aspetti, quello del commercio internazionale e quello della manifattura, ma vado sul terzo punto, quello sulla tecnologia, perché è qui che arriva l'avvertimento più netto, scrive Rosario Di Mito. Virgolettato di Lagarde, l'Europa ha in gran parte perso la prima rivoluzione digitale, poiché i vantaggi sono dei passaggi sui primi due aspetti, quello del commercio internazionale e quello della manifattura, ma vado sul terzo punto, quello sulla tecnologia, perché è qui che arriva l'avvertimento più netto, scrive Rosario Di Mito. Virgolettato di Lagarde, l'Europa ha in gran parte perso la prima rivoluzione digitale,

0: La stessa esperienza con l'intelligenza artificiale, la seconda rivoluzione digitale. L'Europa non è priva, qui torna a scrivere Di Mito, l'Europa non è priva di competenze scientifiche, ricercatori o imprese tecnologiche. Il problema è trasformare queste risorse in aziende capaci di crescere fino a competere su scala globale. Ci sono già dei segnali incoraggianti, ha spiegato Lagarde, ricordando che le imprese dell'area euro prevedono di destinare in media circa il 9% dei loro investimenti totali in IA. Il paradosso europeo però è avere un mercato enorme ma ancora diviso da regole e sistemi nazionali. Una giovane impresa può nascere in Europa e trovare finanziamenti per partire. Il primo problema però è la frammentazione del mercato unico, sostiene Lagarde. Il secondo ostacolo è la frammentazione dei mercati dei capitali. Le aziende innovative europee spesso riescono a finanziare la fase iniziale, ma quando diventano più grandi c'è un divario. Per questo Lagarde chiede di sfruttare meglio la scala europea, integrando i mercati dei capitali e consentendo alle imprese di crescere senza lasciare il continente. L'obiettivo è permettere a una giovane impresa di iniziare la propria attività a livello europeo e di espandersi in Europa, anziché dover affrontare diverse normative nazionali durante la sua crescita. Il punto politico, commenta Di Mito, è chiaro. In un mondo conflittuale, l'Europa non può più limitarsi a proteggere ciò che già esiste. Deve costruire le condizioni per creare ciò che ancora manca. Energia competitiva, industria innovativa, capitali disponibili e imprese tecnologiche capaci di raggiungere una dimensione globale. La partita dell'intelligenza artificiale arriva mentre il vecchio equilibrio economico internazionale si sgretola. Per l'Europa la seconda rivoluzione digitale non è quindi una semplice sfida tecnologica, è una prova di competitività, autonomia e peso geopolitico. Aggiungo io che è anche una prova di democrazia, passa anche dalla capacità dell'Unione Europea di fare quello che Francesca Bria chiama lo European Stack, cioè appunto investimenti massicci in queste tecnologie con l'approccio europeo di trasparenza e regolamentazione, in maniera tale da sfidare invece l'autoritarian stack, quello che si sta sviluppando in maniera preponderante negli Stati Uniti, ma non solo, anche in Cina. Se perdiamo anche questo treno, a rischio non c'è soltanto, diciamo, il futuro della competitività economica europea, ma a rischio c'è anche la stessa democrazia, perché da queste piattaforme ormai passa gran parte della qualità delle nostre democrazie. E se volete, appunto, ne potremo parlare anche nel filo diretto che inizia fra pochi minuti dopo la pubblicità.
1: Cinzia Asciuto, direttrice della rivista Micromega, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Rai Radio 3.
3: Festival delle Nazioni, omaggio alla Germania. Tra gli ospiti della 59esima edizione, i pianisti Ramin Barami e Tamas Erdi, Elio con lo spettacolo La rivalutazione della tristezza, la compagnia Zappa la danza in Bach Dance Concert Indoor, il trio d'archi di Salisburgo, la Wiener Kammer Symphonie, il trio Jablonski, il quartetto di Venezia, l'ensemble Suono Giallo, i solisti Robert Lerbaumer, Luigi Piovano e molti altri artisti vi aspettano a Città di Castello dal 27 agosto all'11 settembre. Info su festivalnazioni.com.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Stefano Bollani, David Riondino e la straordinaria stagione del Dottor Gembe.
7: Bollani, qual è il tema di oggi?
8: Il tema di oggi è il dibattito.

0: L'ospite di oggi è tornata a trovarci dopo diversi anni, perché è stata con noi qualche tempo fa, ma l'altra volta non aveva finito di dire una cosa e ci teneva a chiarirla. È con noi Irene Grandi.
1: E voilà.
2: Ciao, buongiorno.
3: Solo d'estate, il sabato alle 18 su Radio 3.
4: Per intervenire e porre domande a Cinzia Sciuto, direttrice della rivista Micromega, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
5: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati in diretta dagli studi di Via Asiago a Roma per il nostro filo diretto. Prima di prendere le prime telefonate, mi chiede un ascoltatore che non si firma, però chiede una informazione, diciamo, tecnica, dove è l'articolo sui lager libici e su Avvenire. Stavo scorrendo per vedere se c'erano degli altri messaggi che avevano bisogno appunto di un chiarimento, ma possiamo prendere la prima telefonata. Pronto?
6: Pronto? Buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Mi sente?
5: Sì, la sento.
6: Buongiorno. Sono Massimo, chiamo da Roma. Ho chiesto di intervenire a proposito di Hind Rajab, semplicemente per chiedere ai giornalisti televisivi, dei giornali, agli operatori dell'informazione, insomma, di non cadere in questo tranello. È chiaro che è una miserabile operazione di lavanderia di immagine, e Hind Rajab è una bambina di cui conosciamo il nome e cognome, di cui conosciamo il destino, grazie al bellissimo film che ne ha parlato, ma non conosciamo il nome e il destino di migliaia e migliaia di bambini palestinesi uccisi senza pietà a Gaza e in Cisgiordania, dove non c'è Hamas. Recentemente in un podcast di Francesca Mannocchi, che si intitola Ripudia, su Cora Media è pubblicato, viene spiegato come si comporta l'esercito israeliano e che pretesto usano per essere sempre incolpevoli. Semplicemente dicono di avere percepito un pericolo e quindi sparano. E questo lo fanno da anni, lo stanno facendo, e quindi insomma difendiamoci con la verità. Grazie.
5: La ringrazio Massimo, era un po' quello che sosteneva Chiara Cruciati nell'articolo che ho letto, ed è anche il motivo per cui si vuole affrontare questi casi soltanto a livello di giustizia interna, nella quale è più facile ricorrere agli espedienti che lei citava, e invece sottrarsi alla giustizia internazionale, che applicherebbe dei criteri probabilmente più oggettivi, terzi, più universali. Quindi grazie per questo richiamo. Staremo a vedere l'indagine su Hind Rajab a cosa porterà, però lei ha perfettamente ragione a dire che Hind Rajab è diventata nota perché le è stato dedicato un film documentario, tra l'altro molto, molto bello, molto toccante, e che è costruito con la voce originale di questa bambina al telefono con i soccorritori e con i soccorritori che tentavano di raggiungerla. Però è vero che ci sono decine di migliaia di bambini che non avranno questa attenzione e su cui l'esercito Israele non indagherà. Ci sono altre telefonate? Pronto?
7: Sì, pronto?
5: Sì.
7: Pronto, buongiorno, mi chiamo Luigi, chiamo da Roma. Ascoltavo il suo resoconto dell'intervento della Christine Lagarde a proposito dell'intelligenza artificiale, e vedo che la Christine Lagarde, come dire, dice sostanzialmente: questo è un treno che non si può perdere, certo, ha ragione, quindi ci vogliono grandi investimenti, grandi una deregulation anche per le aziende che vogliono investire in questo settore, eccetera. Però c'è anche da dire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, accanto ad una innovazione tecnologica importantissima, interessantissima, e chissà con quale futuro, ha prodotto essenzialmente, ha percorso essenzialmente due strade. La prima strada è quella dei grandi arricchimenti individuali, di grandi internet companies, che insomma le cosiddette over the top. La seconda strada è l'esaltazione dell'autoritarismo e quindi anche insomma dell'infrazione delle regole, il mancato rispetto delle regole fondamentali che toccano ovviamente soprattutto le regole della democrazia. E quindi la domanda è: anche noi vogliamo andare verso questi esiti scatenando uno sviluppo dell'intelligenza artificiale attraverso una deregulation generale? Non lo so, forse no, visto che noi siamo la vecchia Europa, leva culturale e democratica del mondo. Ecco, questo volevo osservare.
5: Grazie Massimo, io penso però che l'alternativa non sia tanto quella fra cedere anche noi alla deregulation oppure rimanere insomma nelle mani degli statunitensi o dei cinesi dall'altro, ma l'alternativa sia esattamente quella tra accettare, appunto, ritorno a citare Francesca Bria, che mi permetterete di citare il numero di Micromega attualmente in libreria, che è dedicato esattamente a questi temi, nel quale Francesca Bria racconta appunto di questo, spiega di questo authoritarian stack, cioè stack vuol dire pila in inglese, e la tecnologia dell'intelligenza artificiale si fonda su diversi livelli, che vanno da livelli strettamente economici, quindi disponibilità di capitali da investire, fino a infrastrutture, data center, eccetera. Quindi c'è un livello materiale, c'è un livello finanziario, c'è un livello scientifico, di ricerca, sviluppo, ci sono tanti livelli che si sovrappongono e costituiscono questo stack. Attualmente noi viviamo in un authoritarian stack, che è quello a cui faceva riferimento anche Massimo, che ha come ideologia di fondo la totale deregulation, appunto, la totale indifferenza nei confronti delle regolamentazioni, ed è sostanzialmente nemica dello Stato di diritto e della democrazia liberale, che si caratterizza per invece la limitazione dei poteri politici, ma anche dei poteri economici. L'alternativa però che propone Francesca Bria, e spero verso la quale voleva indirizzare anche Lagarde, non era quella di dire allora facciamo una bella deregulation anche in Europa, ma è quella di dire proviamo a costruire uno European stack con lo spirito europeo, cioè quello del controllo democratico e della trasparenza. E altrimenti, diciamo, noi possiamo anche continuare così, e cioè lasciamo che le tecnologie vengano sviluppate dagli altri e poi noi le regolamentiamo, con il rischio molto alto che queste aziende diventeranno talmente potenti che prima o poi noi non avremo la forza per imporre le nostre regole. Quindi ecco, penso che sia invece un doveroso richiamo alla necessità di ragionare in termini di anche politica industriale, di politica industriale del futuro a livello europeo. Su questo ha pienamente ragione, secondo me, Christine Lagarde, quando dice non è possibile che una startup che nasce in Italia fa molta fatica a espandersi in Europa, dove in teoria abbiamo un mercato unico, ma non abbiamo invece una uniformità di regole che consentano poi a queste aziende di diventare grandi e rafforzarsi. Pronto?
1: Buongiorno, sono Vittorio di Roma e sono un giornalista anch'io. Volevo porre poi due problemi che riguardano sempre i femminicidi, insomma, che ci arrovellano la testa, insomma, per capire come questo fenomeno possa essere quantomeno ridimensionato. Mi vengono in mente due aspetti. Uno è l'assoluta mancanza di solidarietà, di protezione sociale e familiare nei confronti di queste donne. Mi viene in mente quella bellissima scena di Diamanti, il film di Ospedek, dove una delle donne della sartoria è vessata dal marito ai limiti dell'omicidio, e le sue colleghe sono pronte ad intervenire qualora, insomma, no, la sua vita fosse messa a rischio. Questo non avviene nella società. Adesso quello è un film, insomma, però ecco, volevo rendere questa idea. L'altro aspetto invece è di carattere giuridico. Io non sono un giurista, però in tantissimi casi, appunto non sono un giurista, quindi magari dico una sciocchezza, ma in tantissimi casi, secondo quello che posso capire io, ci sono tutti gli estremi per un tentato omicidio. L'ultimo caso di questa poveretta con 5 figli, adesso mi sfugge il nome, era, il marito l'aveva già minacciata, percossa e aveva tentato anche di strangolare. Ora a casa mia quello si chiama tentato omicidio. Mi sono un pochino informato, un po' studiato, il tentato omicidio comporta una pena molto alta e soprattutto immagino che comporti un arresto immediato, perché non è il problema della pena, che come deterrente funziona poco, però funziona se poi un uomo che mette a rischio la vita della propria moglie venga subito messo in condizione di non nuocere. Ripeto, io non mi intendo di questa materia, però se io esco da casa e cerco di ammazzare uno, non ci riesco, mi arrestano. In questo caso non succede, ci sono tantissime morti annunciate, no? Sono morte che camminano, sì. Dicono in America Latina, nei confronti di sindacalisti, attivisti, uomini e donne che si sa già che poi faranno la fine. È un paragone tra situazioni molto diverse, però si sa che queste persone prima o poi faranno quella fine. Allora si può prevenire, se io ripeto, se, un altro caso di una signora era stata ridotta in condizioni, non so quante fratture al viso ha ricevuto, eccetera. Il marito ha ricevuto soltanto un anno di carcere, quindi siamo al ridicolo, insomma. Sì. Quindi ecco, la prima era una questione, insomma, una questione, diciamo, più di carattere sociale, la seconda invece è un interrogativo di carattere giuridico, insomma, ecco. Tutto qua. Grazie
5: Vittorio, anche per averci per consentirci di tornare sul tema dei femminicidi, che in questi ultimi giorni occupano le pagine dei giornali, perché oltre a quello di Tania Terrin ce ne sono stati altri, o comunque ci sono state altre uccisioni di donne. Alcune di queste uccisioni non è ancora chiaro se possono essere qualificate come femminicidi, dicevamo ieri è diventata una fattispecie di reato con delle specifiche caratteristiche. Come sempre durante le indagini poi si può cambiare il titolo di reato su cui si sta indagando. La mancanza di solidarietà è un tema cruciale. Ieri leggevamo l'intervista di Paola Di Nicola Travaglini, che parlava della necessità di essere tutti e tutte sentinelle con le antenne ben allerta, e uno dei modi per esercitare questo ruolo di sentinelle è esattamente anche mostrare solidarietà nei confronti delle donne che subiscono violenza. Dobbiamo sempre però pensare al fatto che la stragrande maggioranza delle violenze contro le donne avviene in contesti familiari, il che significa anche che è molto delicato entrare nella vita personale e privata di queste donne. È per questo che io invito sempre a trattare questi temi, diciamo, con competenza e professionalità, e rivolgersi sempre ai centri antiviolenza, dove ci sono operatrici competenti, formate, che sanno come affrontare queste situazioni e anche come sostenere queste donne, perché anche mostrare solidarietà può essere appunto delicato se non hai gli strumenti per mostrarla in un modo costruttivo. Sul secondo punto giuridico, è chiaro che ogni volta che accade qualcosa, la fattispecie che il magistrato decide di applicare dipende da infiniti fattori, quindi non entriamo nel merito, però io penso che lei abbia ragione, Vittorio, nel percepire questa sensazione di sottovalutazione e minimizzazione. Quindi uno stesso atto compiuto magari appunto da uno sconosciuto per strada immediatamente viene rientra in una categoria di gravità superiore rispetto al medesimo atto compiuto tra le mura domestiche. Quindi un tentativo di strangolamento non viene percepito come appunto un tentato omicidio, come quale è oggettivamente, se viene perpetrato tra le mura domestiche. In questo senso penso che il diritto possa avere una funzione, perché più noi, diciamo, nelle stanze, nelle aule dei tribunali attribuiamo una maggiore gravità a questi atti, più la società percepirà questi atti come tali, appunto, come con la gravità che meritano. Volevo tornare un attimo sul tema che abbiamo affrontato prima, e cioè la questione dello sviluppo dell'intelligenza artificiale da parte dell'Europa e il discorso di Lagarde, perché c'è un messaggio purtroppo non firmato. Vi invito a firmare i messaggi, che però mi consente di fare una precisazione. E Christine Lagarde fa bene a guardare avanti e a fare prediche, va bene. Però bisognerebbe chiederle come mai tutti i pagamenti avvengono su circuiti americani. La BCE su questo ha evidenti colpe e pecche, alla meglio di cecità. I malpensanti pensano scelte indirizzate da convenienze personali. Allora, qui non siamo malpensanti, quindi io non ho nessun elemento per dire che ci sono convenienze personali. Però è verissimo che abbiamo un problema di dipendenza economica e finanziaria anche dai sistemi statunitensi, e lo vediamo anche sull'applicazione delle sanzioni di cui si parlava prima. Uno dei motivi per cui le sanzioni che emette l'amministrazione statunitense ha effetti anche in Europa, e che per esempio le carte di credito girano quasi tutte su circuiti sostanzialmente statunitensi. Su questo si sta lavorando, per quello che a me risulta, al cosiddetto euro digitale. Quindi non è completamente vero che non si sta facendo, nulla. Ci sono degli studi sulla possibilità e sulla necessità, appunto, di introdurre questo euro digitale, che dovrebbe appunto rendere i sistemi finanziari europei sempre più indipendenti. Pronto?
8: Pronto, sono Elvira. Buongiorno. Dalla lettura dell'articolo di Avvenire, in cui si parla della detenzione dei migranti in Libia e delle loro condizioni di vita, si è parlato dell'episodio del ragazzo morto di tubercolosi. Ecco, mi è venuto immediatamente in mente l'immagine di un film che ho visto quest'inverno, Prigioniero, di Amenabar, che parla della detenzione nel 1500 ad Algeri di Cervantes, del giovane Cervantes. E il film si basa appunto sull'immagine, bella storia, è una storia, insomma, comunque ci sono le immagini di questi prigionieri, erano naviganti europei che venivano catturati da pirati islamici in attesa poi di riscatto dalla Chiesa, dagli stati nazionali. E le immagini sono quelle che mi sono venute alla mente, le immagini che ho visto nel film e che riguardano il 1500, di brutalità, di torture, di sporcizia, di violenze fisiche e psicologiche. E dico, sono passati 500 anni, abbiamo avuto l'illuminismo, ragioniamo sui nostri diritti, eppure una parte dell'umanità soffre ancora di quei mali, una parte dell'umanità ancora è carnefice e una parte dell'umanità del 2026 vive ancora in quelle condizioni. E quindi, e questo mi ha scioccato, ecco, volevo così esporre questa mia riflessione.
5: La ringrazio, Elvira, non c'è molto da aggiungere a quello che lei dice. Sì, sembra davvero di fare dei viaggi nel tempo distopici in un'epoca in cui non esisteva, per esempio, il concetto di diritti umani, il concetto di dignità della persona, il concetto di pene disumane e degradanti. Quello che fa più rabbia, però, almeno a me, è sapere che il trattamento di queste persone, questo trattamento che lei ha definito un po', che a lei ha evocato ricordi medievali, è finanziato con i soldi nostri. È finanziato con i soldi nostri. Ma questo cortocircuito lo trovo davvero insopportabile. E tra l'altro ricordo anche che questi accordi che noi facciamo con i paesi, i cosiddetti paesi di transito, non so se quanto hanno effetto, forse come abbiamo letto, hanno degli effetti sul calo degli arrivi, ma ci espongono anche possibili ricatti da parte di questi paesi, ricatti che vengono fatti sulla pelle delle persone che tentano di arrivare in Europa. Quindi c'è tutto un cortocircuito che andrebbe in qualche maniera sciolto. C'è un altro messaggio, anche questo non firmato, però da adesso in poi non li leggo più quelli non firmati, va? Facciamo così. Però mi consente anche qui di fare una precisazione. Femminicidi, odiosissimi delitti, la premessa. Le statistiche però, ecco c'è un però, ci dicono che negli ultimi 20 anni sono stabili. 100 all'anno, vabbè, questa è una media che non so bene da dove venga. Allora, sui numeri, il fatto che siano stabili è molto inquietante, e questo è il punto. Se voi andate a guardare le statistiche generali degli omicidi in Italia, troverete una curva decisamente decrescente, nonostante gli allarmi sicurezza, eccetera. Il numero di omicidi in generale in Italia negli ultimi anni è sceso costantemente in maniera molto rapida. Invece la curva dei femminicidi rimane abbastanza stabile o scende con una lentezza che è davvero intollerabile. Questa è un po' la differenza. Pronto?
9: Pronto, buongiorno.
5: Buongiorno.
9: Buongiorno.
5: Sì,
9: sì, sono Pier Enrico, chiamo da Madrid. Avevo mandato un messaggio riguardo il discorso che fa Lagarde e vorrei precisare a Lagarde stessa che noi in Italia avevamo Olivetti. E Olivetti è stata decapitata, suppostamente decapitata, proprio perché a livello tecnologico non si voleva che l'Europa avanzasse. E questo è un discorso che nessuno prende in considerazione. Se io fossi un imprenditore non mi arrischierei a mettermi nell'intelligenza artificiale, non vorrei mica ripercorrere i passi di Olivetti.
5: Non ho capito però, mi scusi, il si voleva, questo impersonale, chi è che voleva, non mi è chiaro il confronto, di Olivetti.
9: La storia di Olivetti è tutta ancora da investigare, è un po' come il caso Mattei.
5: Però, no?
9: Sono questi casi che non hanno mai avuto una risposta, no? In concreto Olivetti. La dirigenza, le due persone chiave sono morte in situazioni quantomeno discutibili. E insomma,
5: va bene.
9: Io direi che avevamo delle eccellenze, ricordando che Olivetti è stato la prima impresa che ha costruito un personal computer.
5: La ringrazio.
9: Però sono stati annullati.
5: La ringrazio, Pier Enrico. Non mi pare però di poter individuare dei nessi particolarmente diretti fra la vicenda di Olivetti e lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale oggi in Europa. Sfugge a me il nesso, però non mi pare che si possano mettere in connessione queste due vicende. Fabrizia da Udine mi chiede quale giornale riporta meglio il discorso di Lagarde. Io l'ho letto dal Messaggero e non l'ho trovato altrove, però non prendete per oro colato questa affermazione, perché naturalmente mi potrebbe essere sfuggito, però io l'ho letto dal Messaggero. Pronto?
10: Pronto?
5: Sì, pronto.
10: Buongiorno, sono Carla da Genova. Ascolti, io ho cercato di intervenire ieri, ma non ce l'abbiamo fatta perché l'argomento di ieri era più che oggi il femminicidio. E volevo parlare di una mia, non di una mia esperienza, ma di un mio sbigottimento. Io sono giornalista e mi sto occupando di intelligenza artificiale e sono andata a imbattermi nel concetto di manosfera. e la manosfera è una cosa che a mio parere dovrebbe essere conosciuta da chiunque, in particolare da chi ha a che fare con gli adolescenti, professori, genitori, educatori di qualunque tipo, perché è un mondo dove si entra sempre più cooptati e sempre più addentro per arrivare a essere convinti che le donne siano la causa di tutti i mali del mondo e in particolare dei mali che affliggono ogni particolare soggetto, quindi non essere accolto dalla comunità, non essere in grado di trovare una ragazza, non avere rapporti affettivi di un certo tipo, ed è una realtà che immagino, spero, mi auguro sia minore, piccola, ma è comunque una realtà che esiste, esiste anche in Italia, e cominciano ad esistere studi che collegano determinati femminicidi e sicuramente le stragi nelle scuole con l'adesione a questo mondo occulto e pericolosissimo. Ecco, tutto qui. Io volevo chiedere a chi ascolta di andarsi a informare su che cos'è manosfera, che viene da man, da uomo, la sfera degli uomini non donne, e di quanto sia pericolosa per quello che riguarda i rapporti tra le persone e in particolare nei rapporti affettivi tra coppie, perché anche le ragazze non hanno la minima idea di poter avere a che fare con ragazzi o giovani uomini più influenzabili che magari hanno a che fare con questo mondo. Volevo sapere se lei ne ha mai sentito parlare ed eventualmente come poter ampliare la diffusione della conoscenza di questo fenomeno.
5: La ringrazio, Carla. È un fenomeno molto inquietante, davvero molto inquietante, perché non me ne sono occupata direttamente, ma sì, ne ho sentito e ne ho letto, perché cominciano a emergere, uscire alcune inchieste, alcuni articoli. È molto inquietante perché, diciamo, da forum di sfoghi di persone appunto insoddisfatte della propria vita relazionale, si sono piano piano trasformati in vere e proprie piattaforme di attivismo che non di rado sfocia quasi nell'istigazione a commettere reati, a commettere violenze in nome di un presunto diritto di queste persone violato. Quale sarebbe il diritto violato? Il rifiuto delle donne rappresenterebbe un diritto degli uomini che viene violato. Ed è molto inquietante perché sono appunto piattaforme nelle quali il livello di misoginia, di istigazione alla violenza, a tratti anche quasi di livello terroristico, è davvero molto pesante, e penso che sia doveroso indagare sempre di più e portare all'attenzione della polizia postale, per esempio, eventuali siti, forum, blog in cui ci si dovesse imbattere. Penso che dovremmo applicare nella vita digitale lo stesso criterio che il nostro ascoltatore Hermes ieri ci invitava a usare, rivolgendosi in particolare agli uomini nella vita reale, cioè non minimizzare mai, non sottovalutare i segnali, prendere sempre posizione quando ci si trova in contesti nei quali vengono fatti commenti violenti, misogini, sessisti. Lo stesso tipo di approccio, lo stesso tipo di criterio andrebbe usato online, e quindi quando ci si imbatte in chat, gruppi, forum, blog, pagine social in cui leggiamo commenti di questa natura, credo che vadano immediatamente segnalati alle autorità, in questo caso alla polizia postale, perché dietro potrebbero esserci indottrinamenti anche di personalità fragili come possono essere degli adolescenti. Quindi, Carla, grazie per averci portato all'attenzione questo tema sicuramente fondamentale. Abbiamo qualche altra telefonata? Pronto?
11: Pronto, buongiorno, salve. Sono Maria, chiamo da Elmas, in Sardegna. Allora, io sto chiamando rispetto alla distruzione del diritto internazionale, no? Perché non si capisce come l'importanza fondamentale di questo tema, che suscita lo sdegno di tutti noi, poi non si rifletta nelle azioni del nostro governo e dell'Europa. Quindi, visto che i nostri rappresentanti politici non si muovono, io credo che sia il caso che ci dobbiamo muovere noi. E voglio segnalare a questo punto un'iniziativa che oggi si svolgerà in 5 aeroporti italiani: Roma, Milano, Verona, Cagliari, non ricordo l'altro. Scusi, sono molto emozionata perché il tema mi tocca molto, perché riguarda proprio la responsabilità diretta che noi ci dobbiamo prendere. Quindi si darà vita a un'azione scenica che si chiama Il Muro di Coscienza. È un'iniziativa di protesta, ma anche di informazione e di sollecitazione proprio alla mobilitazione. I promotori, che partono dall'Associazione Sardegna Palestina di Cagliari, il presidio permanente di Piazza Jenne, intendono proprio ribadire il sostegno all'apertura delle indagini e all'esecuzione dei mandati della Corte Penale Internazionale. Si chiede la sospensione delle rotte e degli accordi con Israele e la fine della collaborazione militare con Israele, il riconoscimento quindi istituzionale del genocidio, perché il silenzio e la mancata opposizione non può essere considerata neutralità e deve partire da noi, però, perché i nostri rappresentanti politici non stanno facendo che collaborazione sottile, strisciante, a tutti i livelli, dai mezzi di comunicazione che sono veramente scandalosi. Ricordo Brunori, che ha definito i coloni degli escursionisti. Cioè, questa è una vergogna che non può passare. Noi spetta a noi. Quindi spetta a noi informarci dove ci sono iniziative, aggregarci, iniziare di nuovo a scendere in piazza e studiare le situazioni e imparare ad agire col boicottaggio, perché questo governo e questa Europa non può essere considerata degna. Noi vogliamo istituzioni che rispecchino prima di tutto il diritto per tutti. Non possiamo sopportare, la Palestina è l'emblema di dove stiamo andando, e accettare qualsiasi cosa senza opporsi, ma invece facendo collaborazioni che suscitano veramente l'indignazione più totale.
5: Grazie,
11: non
5: Maria.
11: Non siamo d'accordo.
5: Grazie Maria per questo appello, soprattutto a prendersi sulle proprie spalle la responsabilità anche di avviare iniziative se i nostri governanti non lo fanno. Quindi insomma non dimentichiamo mai che la democrazia non è una delega in bianco che si dà una volta ogni 4 o 5 anni a seconda delle elezioni, ma è partecipazione, come diceva qualcuno, e quindi è soprattutto nei frangenti in cui si ha la sensazione, oggettivamente come questo, la sensazione che le istituzioni non intraprendano le azioni all'altezza della gravità, diciamo, della situazione che stiamo vivendo, certamente le iniziative dal basso possono essere da questo punto di vista molto utili. Mi scrive Rita da Reggio Emilia, riferendosi ad un commento che ho fatto ieri a proposito dell'educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Ieri dicevo che io penso che non abbia nessun senso chiedere il permesso alle famiglie per fare educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Se lo Stato ritiene che sia indispensabile che i bambini, le bambine, gli adolescenti abbiano una educazione sesso-affettiva, la si fa a prescindere dalle opinioni dei genitori. Non chiediamo certo ai genitori il permesso di insegnare la matematica o l'italiano. E Rita da Reggio Emilia però osserva: non capisco perché si vogliano tenere fuori i genitori. Almeno un incontro per conoscere chi terrà le virgolette lezioni e le tematiche che verranno affrontate mi sembra il minimo. Non lo so, allora, un incontro di conoscenza, una informativa, una informazione può anche essere sensata, accettabile, anche se, ripeto, per le altre virgolette materie non è prevista, quindi non è chiaro il motivo per cui proprio su questo tema la scuola debba fare un ulteriore sforzo di trasparenza. Però questo si può certamente fare, anche perché, per esempio, io, che comunque sono un po' scettica in generale sull'educazione, in particolare la parte, vi dicevo, la parte affettiva, però comunque sono un po' scettica, perché in effetti chi terrà le lezioni è un tema cruciale, naturalmente. Io per esempio penso che l'educazione, più che educazione, parlerei di informazione. Ecco, forse le scuole dovrebbero essere il luogo in cui diffondere informazioni fondate scientificamente, che diano tutti gli strumenti ai ragazzi e alle ragazze per affrontare la propria vita sessuale in autonomia e indipendenza. Questo è, secondo me, quello che andrebbe fatto. Quindi io vorrei che queste eventuali lezioni fossero, per esempio, tenute da medici, ginecologi, operatori del settore, esperti, competenti, che non abbiano una impostazione ideologica predefinita. Sul coinvolgimento dei genitori sono un po' scettica, nel senso che in generale penso che la scuola debba avere una certa autonomia, però diciamo, tra mettere al corrente i genitori e chiederne il permesso, credo che ci sia una grandissima differenza. Pronto?
12: Pronto, buongiorno, sono Mariella d'Ancona. Ho mandato un messaggio e poi sono stata richiamata, ma il mio intervento è molto semplice, scaturisce da un'osservazione fatta da un altro.
5: Mi scusi, mi è sfuggito il suo nome. Mi è sfuggito il suo nome.
12: Mariella d'Ancona.
5: Grazie.
12: Allora, io volevo fare questa osservazione, cioè che spesso i segnali prodromici a un eventuale femminicidio non vengono giustamente interpretati a causa del contesto in cui questa potenziale violenza insorge, cioè un contesto affettivo, un contesto familiare, dove la stessa potenziale vittima fa fatica a riconoscere questo pericolo in cui corre, e anche il contesto sociale, le forze dell'ordine che non danno magari importanza, derubricando le denunce a problemi tra marito e moglie. Forse il mio intervento è semplicistico, però l'aspetto intimamente familiare e affettivo di relazione tra persone è funge quasi da schermo a interpretare correttamente i rischi dell'evolversi in una forma di violenza fisica effettiva. Questo volevo segnalare, questa è la mia reazione ad un'altra telefonata rispetto a quello che io posso pensare. È un aspetto di un enorme problema, con questo non voglio senz'altro dire che sia un aspetto, però la mia sensibilità mi porta a dire che nella radice sentimentale, nei rapporti affettivi, in cui spesso si fa fatica, anche i genitori stessi magari, a capire che la figlia minorenne ha una relazione così pericolosa.
5: Sì. Lei ha completamente ragione, Mariella, ed è questo aspetto che rende così complicato affrontare queste situazioni, perché il coinvolgimento emotivo, sentimentale, affettivo delle stesse donne, delle stesse vittime di violenza è tale che può indurre da un lato a minimizzare i segnali e a non essere in grado di individuarli per tempo, e dall'altro anche porta a una fatica enorme anche quando questi segnali vengono individuati. Spesso significa mettere in discussione la propria vita, l'intera propria esistenza, le proprie scelte, magari anche il proprio lavoro, perché magari si deve cambiare città, perché magari, insomma, non sono scelte che si possono fare a cuor leggero. Per questo è fondamentale, nell'approcciarsi a donne che subiscono violenza, non approcciarsi mai con il dito puntato a perché non fai questo, perché non te ne vai, perché non lo lasci. Perché, insomma, proviamo invece ad approcciarci con empatia, mettendoci nei anni di quelle persone. Un accenno che lei ha fatto mi sta particolarmente a cuore: la vigilanza tra le sentinelle di cui parlava Paola Di Nicola Travaglino. I genitori sono fondamentali e penso che debbano esercitare una vigilanza molto attenta sulle relazioni alcuni dei figli, dei figli maschi e, dei figli, e delle figlie femmine, e indirizzare sempre queste relazioni verso l'autonomia e l'indipendenza, cioè nel momento in cui si colgono i primi segnali di quella che viene chiamata, virgolette, gelosia, che è un termine un po' ombrello che tiene dentro tutto, ecco, segnalare ai propri figli e alle proprie figlie che le relazioni sentimentali non devono avere nulla a che fare con il possesso, con il controllo dei telefonini, il controllo delle uscite, con chi esci, dove vai, cosa ti metti, come ti vesti. Tutte queste forme di controllo sono i primissimi segnali che vanno assolutamente presi sul serio. Abbiamo il tempo per un'ultima brevissima telefonata.
13: Buongiorno, sono Gianluca di Torino, ma adesso ultimo giorno qua in Salento dal mare, quindi potrebbe esserci un po' di vento. Complimenti per la conduzione.
5: Grazie.
13: Avevo mandato un messaggio, diciamo, un po' pessimistico rispetto a questo discorso di recupero del gap, diciamo, in Europa rispetto a Cina e Stati Uniti, nel senso che mi sembra comunque un po' una chimera, ecco, cioè l'evoluzione comunque dei sistemi di intelligenza artificiale è velocissima, è esponenziale, non siamo stati in grado di reggere, diciamo, l'invasione dei social media da parte degli Stati Uniti. Mi sembra molto difficile riusciremo a farlo con l'AI. In più, quello che percepisco è che c'è comunque una forte ignoranza e sottovalutazione di che cosa possono fare questi sistemi. Cioè, stiamo ancora parlando di educazione sessuale nelle scuole, forse bisognerebbe, ci sarebbe già dovuto iniziare a introdurre all'interno delle scuole l'utilizzo di questi sistemi per capire. Le faccio solo un brevissimo esempio e concludo. Questi sistemi sono in grado in questo momento di generare, diciamo, delle persona user, cioè di simulare milioni di utenti e di entità,
5: sì,
13: e fare dei test su queste entità per verificare quello che può essere una nuova legge.
5: Gianluca,
13: piuttosto
5: io...
13: che una... questo è quanto.
5: Purtroppo la devo interrompere, lei però mi fa chiudere su una nota di pessimismo. Non si può chiudere su una nota di pessimismo, quindi dobbiamo essere ottimisti, ce la possiamo ancora fare. Io però devo chiudere, magari continueremo nei prossimi giorni. Ringrazio Mirko Bonomo per la parte tecnica, in redazione Giulia Nucci, Marco Pompi, Arianna Scarnecchia. Dopo il giornale radio, Davide Lerner conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 Tutta la città ne parla e approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Ci sentiamo domani.
4: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: RAI Radio 3.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 8:45.
1: Rai GR3.
2: Kiev sotto attacco, numerose le vittime dei missili russi, Zelensky in difficoltà, la numero due del suo staff accusata di corruzione e riciclaggio e l'ex ministro Fedorov invoca le elezioni.
3: Dopo le bombe e le sanzioni, Trump punta sull'arma dell'economia per spingere l'Iran all'angolo. Rivelazione del Financial Times, Teheran potrebbe colpire obiettivi americani in Europa.
2: Migranti, dopo Germania e Svizzera anche l'Austria annuncia l'espulsione verso l'Italia di richiedenti asilo che erano approdati nel nostro paese. Il tema al centro del confronto politico.
3: Una speranza per i malati di melanoma, positivi test su un nuovo vaccino contro il tumore della pelle, ridurrebbe l'incidenza di metastasi e recidive.
2: A tutti voi una buona giornata, in studio Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Dunque almeno 12 morti, oltre 30 feriti nell'ennesimo bombardamento russo su Kiev, si scava ancora tra le macerie degli edifici colpiti dai missili di Mosca, proclamato per domani il lutto cittadino.
4: I boati tambureggianti nella notte di Kiev, insistenti come la volontà della Russia di piegare la resistenza ucraina, con gli sciami di missili, droni che si avventano sulle città, dove ormai le scorte dei missili intercettori che dovrebbero proteggerne i cieli sono quasi esaurite. Edifici residenziali, un ospedale pediatrico, un istituto scolastico e ancora morti, vittime e bersagli dei bombardamenti di Mosca, che afferma di aver colpito siti militari e centri logistici, ma è anche costretta ad ammettere di dover importare carburanti, perché il sistema di raffinazione della Russia è stato compromesso dagli attacchi di Kiev, dove si riapre un altro fronte interno, la lotta alla corruzione. Una nuova inchiesta investe e travolge la vice capo dello staff presidenziale Rina Mudra, silurata immediatamente dal presidente Zelensky. Coinvolti nell'indagine anche alti funzionari e un esponente di un partito politico filorusso. E in questa fase di difficoltà del presidente Zelensky, l'ex ministro della difesa Fedorov affonda il colpo, lancia la sua offensiva politica contro Zelensky, invoca elezioni nonostante la guerra, suscitando inquietudine e perplessità per una mossa politica potenzialmente destabilizzante e debilitante in un momento di estrema difficoltà del paese. Fedorov starebbe tentando di irrobustire la sua nuova iniziativa politica con un viaggio negli Stati Uniti, dove ha già costruito un solido rapporto con Elon Musk. Enzo Arcieri, GR3.
3: Strangolare l'economia iraniana, isolare la Repubblica Islamica è la nuova strategia dichiarata di Trump per costringere Teheran a scendere a patti. Il presidente torna inoltre a rivendicare il controllo di Hormuz. Secondo il sito Axios, la Marina americana starebbe assicurando un corridoio sicuro per le navi in transito a sud dello stretto. E intanto si parla di possibili attacchi iraniani contro obiettivi americani in Europa. La corrispondente.
5: Nei giorni scorsi i Pasdaran avevano a più riprese minacciato sorprese strategiche contro l'America e i suoi alleati. Ieri il Financial Times ha scritto che l'Iran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di attaccare le infrastrutture della Repubblica Islamica. Il quotidiano britannico cita fonti all'interno del regime iraniano. Teheran potrebbe attaccare asset militari statunitensi nell'Europa sudorientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Il cuore dello scontro è ancora Hormuz. L'Iran ribadisce che lo stretto è sotto il suo controllo e che sarà riaperto solo quando Washington rispetterà l'intesa siglata lo scorso giugno. Ghalibaf, capo negoziatore e potente speaker del Parlamento iraniano, da Baghdad, dove si trova in visita ufficiale, dichiara che gli Stati Uniti sono disperati perché non sanno se continuare la guerra o fermarla. Intanto gli Emirati Arabi hanno sospeso gli scambi commerciali con Teheran. La decisione di Abu Dhabi rischia di aumentare l'isolamento economico della Repubblica Islamica. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
2: Nella striscia di Gaza adesso, dove ancora ci sono raid israeliani nonostante la missione dell'inviato americano Kushner che punta alla riattivazione del processo di pace. 10 palestinesi morti nelle ultime ore. L'esercito israeliano apre un'inchiesta sul caso di Hind Rajab, la bambina di 5 anni uccisa assieme ai suoi soccorritori nel gennaio 2024. La corrispondente.
6: La voce supplicante della piccola Hind Rajab, per favore, venitemi a prendere. Intrappolata in un'auto, già crivellata di colpi, era il gennaio del 2024, Gaza City era terreno di battaglia. Hind morì dopo altri colpi sparati dall'esercito israeliano. Ci vollero 12 giorni per recuperare il suo corpo, quelli dei parenti e dei due paramedici che arrivarono, ma furono uccisi a loro volta. Dopo più di 2 anni e mezzo, l'esercito israeliano ha deciso di aprire un'indagine penale su quanto accaduto, come sulle uccisioni di altri soccorritori palestinesi. palestinesi e non, avvenute nel corso della guerra. E così oggi i militari decidono di fare i conti con uno degli episodi diventati il simbolo della guerra di Gaza, costata la vita di più di 70.000 persone, 20.000 erano minori, come Hind. In pochi credono però che l'indagine porterà all'incriminazione dei responsabili, mentre Gaza continua ad essere obiettivo di raid mirati, come quello di ieri, che ha centrato in pieno una stazione di polizia. Per l'esercito c'erano comandanti di Hamas a dare l'ordine, lo stesso premier Netanyahu che solo due giorni fa ha detto chiaramente: non possiamo fermarci, sarebbe una sconfitta. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: La questione migranti in Europa. Dopo la Svizzera, anche l'Austria annuncia l'espulsione verso l'Italia di alcuni cosiddetti dublinanti, mentre è in corso una trattativa con la Germania. Ieri colloquio tra il nostro ministro degli esteri italiani e l'omologo tedesco Vadefuel, l'inviato.
0: Il nuovo patto europeo sulle migrazioni, entrato in vigore il 12 giugno di quest'anno, aveva già iniziato a svolgere i propri effetti. A rivelarlo è l'Austria, che spiega di aver rimandato in Italia quattro cosiddetti dublinanti. Si tratta di richiedenti asilo che devono far ritorno nel paese dove sono approdati, secondo il vecchio regolamento di Dublino, che, con alcuni correttivi, è stato sostanzialmente recepito dal nuovo patto. Il ministro dell'interno austriaco ha spiegato anche che ai migranti è stato fornito un biglietto di treno o autobus. Sono quindi rientrati con il trasporto pubblico, come possibile quando il soggetto collabora. L'Austria dunque ha già fatto ciò che la Svizzera ha annunciato di voler fare a partire da fine agosto, per un numero limitato di migranti, tutti i casi accertati dopo il 12 giugno. Un punto importante per l'Italia, che considera ormai annullati quelli precedenti alla sigla del nuovo patto. Il nostro paese è in trattative anche con la Germania per il rientro di alcuni dublinanti e invoca l'applicazione di meccanismi di compensazione previsti dai nuovi regolamenti. Intanto la prima richiedente asilo, che doveva rientrare dalla Germania, una somala di 22 anni, non è partita, avendo trovato protezione presso una chiesa evangelica di Norimberga. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR3.
2: E sul tema dei migranti resta vivo il confronto fra gli schieramenti politici.
7: Nessun problema con Austria e Germania, assicurano da Fratelli d'Italia, con Carlo Fidanza, che sul Corriere della Sera oggi afferma: i respingimenti verso il nostro paese saranno numeri esigui. Poi assicura:
8: grazie anche alla modifica di queste norme europee i risultati miglioreranno ulteriormente, perché avremo strumenti ancora più forti per proteggere le frontiere e sperperare gli irregolari.
7: La politica europea della sinistra ha portato ad una gestione migratoria disastrosa, così per Forza Italia e Lega, con il partito di Salvini, che ricorda come l'immigrazione regolare sia legata anche al problema della microcriminalità. Dall'opposizione il PD ribadisce come la politica sull'immigrazione di Giorgia Meloni renda l'Italia più sola. Per il Movimento 5 Stelle la mossa di Meloni di sospendere Schengen è una figuraccia che è solo propaganda. Poi rincara: l'Italia ha fallito nella gestione dei flussi, mentre nel paese il prezzo dei carburanti continua a salire ed è in arrivo una nuova stangata per le famiglie sull'energia. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, parla di effetto boomerang per l'Italia.
9: Giorgia Meloni chiude Schengen alla in maniera immotivata per un mero calcolo politico, e adesso l'effetto domino. Germania, Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni, ma contro l'Italia.
7: Alessandra Allegra, GR3.
3: Il caso La Vitola, il futuro del conduttore di Report. Secondo il legale di Siegfriedo Ranucci, una sua sospensione dal programma sarebbe una scelta politica. Il giornalista sembra intenzionato a fare dietrofront sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, che in un post aveva chiesto se fosse ricattato. Sul fronte politico, Fratelli d'Italia presenta un'interrogazione parlamentare sulla vicenda e il leader 5 Stelle Conte invita a tenere alta la guardia sul Report.
2: La cronaca: 6 femminicidi in Italia dal giorno di Ferragosto, donne uccise da mariti, compagni, ex: Carmela, Joanna, Michela, Ornella, Maria. Ultimo delitto in ordine di tempo, quello ai danni della 39enne Tania Tenri a Campo Nogara, nel veneziano. La madre, Marinella Forner, racconta anni di aggressioni, minacce e pedinamenti. La figlia, come le altre vittime, aveva più volte denunciato le violenze da parte del suo ex, Dino Keber, nei confronti del quale era scattato però soltanto un ammonimento. Il ministro della giustizia valuta l'invio di ispettori in procura per capire cosa non abbia funzionato.
3: Ex Ilva, lettera dei lavoratori al presidente della Repubblica Mattarella in occasione dei giochi del Mediterraneo in programma a Taranto. Siamo a un punto di non ritorno, si rischia una bomba sociale senza precedenti, scrivono i sindacati, che chiedono di essere ricevuti. I rappresentanti dei lavoratori non si sentono per nulla rassicurati dai piani della cordata italiana, che dicono punta solo sull'area a freddo, con gravi conseguenze sul piano occupazionale. Ferdinando Uliano, segretario generale FIM CISL.
10: Riscontriamo che la proposta presentata è una proposta per una mini ILVA, perché non coinvolge le aree a caldo, per noi importantissime, per poter garantire una soluzione di sostenibilità industriale e ambientale. Riteniamo importante che si faccia una proposta anche per poter mantenere l'intero perimetro del più grande stabilimento europeo siderurgico.
2: Banche e fusioni. Oggi consiglio di amministrazione straordinario di Monte dei Paschi di Siena. L'AD Luigi Lovaglio punta al via libera per una doppia offerta su Banco BPM e Banca Generali. L'obiettivo è rafforzare l'istituto senese, costruire un terzo polo bancario, ma soprattutto bloccare l'offerta di Intesa San Paolo. Un'operazione da 30,6 miliardi insieme ad Unipol e BPR, su cui Intesa vuole andare avanti.
3: Il titolo di Moderna vola a Wall Street dopo i risultati positivi del test condotto insieme a Merck su un nuovo vaccino sperimentale contro il melanoma. Le azioni del colosso farmaceutico sono subito balzate fino al più 160%. Il farmaco, secondo chi ha condotto la sperimentazione, ridurrebbe l'estendersi della malattia ai casi di recidiva.
11: Solo in Italia il melanoma della pelle colpisce ogni anno circa 15.000 persone e ne uccide 2.500. Nuove speranze arrivano però dal vaccino a RNA messaggero messo a punto dalle aziende farmaceutiche Moderna e Merck. L'oncologo Paolo Antonio Ascerto è il coordinatore nazionale della sperimentazione presso l'Istituto dei Tumori Pascale di Napoli.
12: È uno studio internazionale di fase 3 che ha previsto l'arruolamento di 1.100 pazienti e è stato positivo, ce lo dice una nota stampa sia della Merck che di Moderna.
11: Quali gli obiettivi raggiunti?
12: Questo vaccino RNA messaggero personalizzato aggiunto all'immunoterapia riduce sia il rischio di recidiva sia il rischio della comparsa di metastasi. È un dato importantissimo, inizio di una nuova era.
11: Non si tratta di un vaccino preventivo?
12: Non preventivo, ma terapeutico. Viene dato ai pazienti una nota stampa sia della Merck che di Moderna.
11: Quali gli obiettivi raggiunti?
12: Questo vaccino RNA messaggero personalizzato aggiunto all'immunoterapia riduce sia il rischio di recidiva sia il rischio della comparsa di metastasi. È un dato importantissimo, inizio di una nuova era.
11: Non si tratta di un vaccino preventivo?
12: Non preventivo, ma terapeutico. Viene dato ai pazienti che hanno già il melanoma.
11: Se tutto procederà come previsto, in che tempi sarà disponibile il vaccino?

0: C'è l'Abruzzo e proprio nella sua terra d'origine si appresta a ricevere un premio alla carriera nel corso del Festival John Fante, il Dio di mio padre, che prende il via oggi a Torricella Peligna. L'abbiamo intervistata.
1: Siamo figli della storia.
2: Cosa rappresentano le radici per lei?
3: È vero che le radici ci sostengono, ci ancorano e quindi sono un punto di forza. Nello stesso tempo però possono essere anche un limite, tenerci fermi e impedirci di andare verso altri mondi.
2: L'Abruzzo è presente nei suoi libri, tornerà in un suo prossimo romanzo?
3: Sono abbastanza rassegnata alla certezza che l'Abruzzo sia un personaggio dei miei romanzi, lo racconto sempre, il rappresentante di tutte le aree interne, i posti piccoli, i luoghi isolati, diventa facilmente universale.
2: Sta scrivendo qualcosa di nuovo?
3: Sì, sto scrivendo, anzi sono, diciamo, in dirittura d'arrivo di un nuovo romanzo.
2: Francesca Cosentino, GR3.
4: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Adriano Lippi e Fernando Conti.
0: Adesso il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale alle 13.45 da Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Buon ascolto.
5: Abbiamo trasmesso GR3. Chi è?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
6: Sì.
7: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
9: Buona festa dell'amicizia, Frido.
8: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
11: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
10: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
12: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
13: Meteo Radio.
14: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 20 agosto. Maltempo al nord con rovesci e temporali a partire dalle Alpi, in rapida estensione poi alle restanti regioni settentrionali, con fenomeni localmente intensi su Lombardia, Liguria e Triveneto. Possibile qualche rovescio anche sull'Appennino emiliano. Al centro-sud prevarrà invece il sole, salvo nubi pomeridiane sui monti, con locali piovaschi, specie sul Lazio, Calabria e Sicilia orientale. Dalla sera aumento della nuvolosità sull'Alta Toscana, con rovesci e locali temporali. Venti moderati da sud, con rinforzi sulla Sardegna e sul nord Appennino. Mari generalmente mossi, ad eccezione dello Ionio. Temperature massime in diminuzione al nord, in aumento su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e aree interne della Basilicata. Stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
13: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Pagina 3.
15: Buongiorno, buongiorno da Davide Lerner, bentrovati e bentrovate a pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Sono le 9, 1 minuto 45 secondi di giovedì 20 agosto e noi partiamo dalle pagine culturali di La Repubblica che titolano a pagina 34.

del quotidiano di oggi, perché la sinistra americana adesso dice basta woke. La condanna di Alexandria Ocasio-Cortez è solo l'ultimo passo di una revisione politica nell'area dem americana. Il dibattito ora è su come ridurre gli eccessi ideologici senza tradire la questione identitaria dei diritti. La firma è di Giancarlo Bosetti e fotografa un cambiamento in atto nel Partito Democratico americano, che sta venendo attenzionato sia in Europa che oltreoceano. Leggiamo l'attacco. È stato un fatto minore ma pungente per i democratici dell'ala sinistra, la sconfitta di Francesca Hong nelle primarie del Wisconsin. È una woke e dopo l'omicidio di George Floyd a Minneapolis nel maggio del 2020 ha condiviso l'idea di definanziare la polizia e persino di sopprimerla. Una delle bandiere più estreme e indigeribili del woke. Ma scrutinando il suo passato, gli avversari hanno trovato che aveva sostenuto anche l'abolizione del Thanksgiving, proposta che suonerebbe un po' come da noi, malissimo, l'abolizione del Natale. Ricordiamo che l'accusa dei critici nei confronti del Thanksgiving è che romanticizzi l'incontro fra coloni europei e nativi americani, oscurando di fatto quelle che sono state pratiche di tipo genocidario che nel contesto di oggi chiaramente risulterebbero inaccettabili. Si aggiunge a questa critica anche il fatto che i Thanksgiving americani siano ecatombi vere e proprie di tacchini, quello è infatti il piatto tradizionale, ecatombi che non piacciono agli animalisti. Ma nel caso specifico a Francesca Hong queste uscite le sono costate l'elezione a governatrice e sono state anche, dice l'articolo di Giancarlo Bosetti su Repubblica, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, spingendo la leader politica nazionale Alexandria Ocasio-Cortez a dichiarare in TV la fine di una stagione, almeno quella del woke 1.0, perché era, aperte le virgolette, una follia. Quanto al woke 2.0, i piani non sono ben chiari, dice la paginata della sezione culturale di Repubblica, ma sembra comunque l'inizio del riflusso della marea. La mossa di AOC era lungamente attesa, già prima della seconda elezione di Trump, quando in tanti avevano implorato i Dem di allontanarsi dalle guerre culturali e di occuparsi dei lavoratori americani, anche i bianchi, che sono ancora la maggioranza, sì, e larga, di riconquistarli sul terreno delle loro sofferenze, salari, disoccupazione, perdita di status. È vero, il sindaco di New York Zoran Mamdani, che sicuramente è identificabile con l'ala sinistra dei Dem, ha vinto su posizioni radicali, ma spostando il focus proprio in questo modo. È già dall'inizio di questo decennio che la stessa parola woke è diventata un insulto nei confronti di tutta la politica liberale che, come tale, in mano alla destra, ha avuto una diffusione e un successo molto maggiore delle buone intenzioni della fase ascendente. Quindi un effetto boomerang di cui i democratici stanno prendendo atto anche nelle loro compagini più progressiste. Ma chiaramente è una transizione molto delicata, lo riconosce lo stesso Bosetti su Repubblica, che scrive: alzi la mano chi vuole cancellare dalla vita politica l'impegno contro il razzismo, chi vuole cancellare la libertà sessuale o la diversità di genere nei partiti, nei parlamenti, nelle aziende, o chi vuole tornare libero di definire minorati e mongoloidi i disabili o scimmie e bingo bongo i neri. Sì, certo, qualcuno la alza la mano, ma si prende il posto che gli tocca, incivile, reazionario. Eppure qui la dannazione della minoranza estrema se l'è presa la wokeness,
che nei libri di storia entrerà non per meriti propri, ma per aver portato al più estremo compimento una forma di liberalismo identitario, individualista e insieme tribale, tale da rappresentare il carburante perfetto per il populismo della destra americana, leggi anche trumpismo, al quale ha aperto praterie. Perché questo è accaduto? Chiede Repubblica. Perché forse abbiamo esagerato, come ora dicono voci pentite all'interno del partito. La stagione che ha preceduto il woke negli anni 90, ci ricorda Repubblica, e ha preparato il terreno alla distorsione segmentata di una politica liberale è stata quella della political correctness, che anch'essa è rapidamente diventata, per le sue attitudini di polizia del linguaggio, con ambizioni censorie, il rovescio di quel che voleva essere, anche in questo caso, un'offesa e una parola in codice per aggregare gli avversari. Ci ricorda anche Repubblica del conflitto in atto fra l'establishment trumpiano e le università di eccellenza americane, spesso identificate con la parte politica democratica. L'attacco populista all'elite accademica e ai suoi privilegi aveva già alimentato Trump nel 2016 e l'ha aiutato nella riconferma seguita dalla campagna per definanziare le maggiori università e tutto quello che promuove la diversità, l'equità, l'inclusione e ogni forma di aiuto agli studenti neri e ispanici, e via seguendo l'indice alla rovescia del woke. Intanto la Corte Suprema ha cancellato l'affirmative action. La sinistra dei Dem sembra accogliere finalmente la lezione e si sta liberando del piombo woke. Andremo a vedere come viene gestita questa transizione. Questo era Perché la sinistra americana adesso dice basta al woke, dalle pagine culturali di La Repubblica, firma Giancarlo Bosetti.

0: Stiamo ascoltando Saint-Tropez nell'interpretazione di Ray Brown, contrabbassista statunitense di musica jazz, e Oscar Peterson, pianista canadese, dall'album Some of My Best Friends Are the Piano Players del 1995. Le note dei nostri esperti di musica ci dicono che si tratta di una commovente reunion fra Brown e Peterson a quasi 30 anni dall'incredibile sodalizio che fu l'Oscar Peterson Trio, vero e proprio monumento del piano trio moderno. Peterson viene considerato il più eclettico e virtuoso pianista del jazz, continua a suonare anche dopo una paralisi alla mano sinistra. E con noi Pietro Del Soldà per anticiparci il tema di oggi a Tutta la città ne parla. Buongiorno Pietro.
1: Davide, buongiorno. La scelta di oggi ci porta in un teatro che tu conosci molto bene. Andiamo nel cuore del conflitto medio orientale. In particolare c'è una notizia: l'esercito israeliano che ha detto di aver avviato un'indagine sull'uccisione di quella bambina Indra Jab, diventata poi famosa in tutto il mondo per il film La voce di Indra Jab, quel film durissimo, terribile, intensissimo, in cui si ascolta la registrazione della bambina rimasta sola, intrappolata in una macchina con tutta la propria famiglia, uccisa dagli spari dell'esercito israeliano, sopraggiunti gli operatori della Mezzaluna Rossa. È stata ammazzata anche lei insieme a loro. Bene, la novità da interpretare, da capire, è che l'esercito israeliano ha accettato di avviare un'indagine su quelle e su altre vicende chiamate incidenti operativi eccezionali in questi oltre 2 anni e mezzo di massacro ininterrotto a Gaza. E che cosa significa? Che cosa significa per l'opinione pubblica internazionale questa vicenda che ha tanto scosso? Ricordiamo che il film con al centro la voce di quella bambina uccisa ha vinto il Leone d'Argento a Venezia, vi ricordate, 22 minuti l'applauso, è stata candidata all'Oscar. È un'operazione di facciata, come ha in qualche modo ipotizzato anche un ascoltatore stamattina. E tutto questo in un quadro molto difficile per il diritto internazionale, sempre più duro, aggravato dalle ultime decisioni americane, ma con buon sostegno israeliano, di sanzionare la presidente della Corte Penale Internazionale, smantellando, ai noi, forse l'idea stessa di diritto internazionale. Cerchiamo di tenerle insieme queste due cose in diretta dalle 10. Grazie Davide.
0: Grazie Pietro, speriamo si tratti di un'indagine seria, anche se si tratta chiaramente di soltanto uno dei numerosissimi casi dell'offensiva israeliana a Gaza durante questa guerra. Noi torniamo alla nostra disamina delle pagine culturali italiane e dai dibattiti culturali statunitensi ci spostiamo su un curioso dibattito nostrano a livello locale. Siamo su Il Giornale, pagina 20, e si parla dei bagni Pedocin a Trieste che continuano a separare uomini e donne. La loro sopravvivenza, la sopravvivenza dei bagni, si legge su Il Giornale, continua periodicamente a suscitare discussioni. Lo scorso giugno una turista entrata nel settore maschile ha dato vita a un acceso diverbio dopo essere stata invitata a rispettare la divisione, definendo quella consuetudine roba da medioevo. Ma il Pedocin resiste, mentre quasi ovunque i muri sono un problema. Quello bianco della lanterna, questo l'altro nome di questo stabilimento, non è mai stato così solido. Andiamo allora a leggere la storia curiosa di questo stabilimento. La firma è di Andrea Cuomo e inizia così: il muro di Trieste è molto più longevo di quello di Berlino e non è mai stato così popolare e così amato, soprattutto dalle donne. È quello del Pedocin, nome popolare del bagno comunale alla lanterna, lo stabilimento balneare dove uomini e donne continuano a prendere il sole separati come accadeva più di un secolo fa. Una consuetudine apparentemente fuori dal tempo che quest'estate ha prodotto numeri da record. Il prezzo aiuta, solo 1,20 euro, ma non spiega tutta la popolarità di questo stabilimento. Due ingressi, due settori e in mezzo 74 metri di muro. una separazione che prosegue fin dentro il mare e che fa della Lanterna un caso praticamente unico in Europa. Leggiamo brevemente il paragrafo sulla sua storia. La sua storia comincia quando Trieste apparteneva ancora all'impero austro-ungarico. Alla fine dell'Ottocento le possibilità di fare il bagno vicino alla città erano poche, spesso in condizioni igieniche precarie. Il comune ottenne in concessione il tratto di costa e aprì il bagno. La separazione fra i sessi esisteva già allora. Inizialmente era affidata a una staccionata di legno sostituita negli anni 30 dal muro in cemento. Anche l'origine del soprannome resta molto misteriosa. Il muro ha attraversato guerre, mareggiate, cambi di regime. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu requisito dai militari e parte della ghiaia utilizzata per bunker e gallerie antiaeree. Nel dopoguerra lo stabilimento venne restaurato. Nel 1959 il muro fu spostato per concedere più spazio al settore femminile, da sempre il più frequentato. E quando alla fine degli anni Ottanta si propose di eliminarlo, i triestini scelsero di conservarlo. Ad oggi viene accusato di essere più adatto a un paese più tradizionalista, conservatore, magari religioso, ma continua a resistere. Questo era il muro dei sessi in spiaggia, piace soprattutto alle donne, dalle pagine di Il Giornale a firma di Andrea Cuomo.

Oracolo o protesi cognitiva? Così titola un articolo a firma Guido Bosticco su Nuova Europa, una rivista poco conosciuta di un'associazione nel cui comitato scientifico figura anche la storica Anna Foa, divenuta molto nota a proposito di conflitto in Medio Oriente negli ultimi anni, ma qui la questione riguarda l'intelligenza artificiale. Andiamo a leggere. La domanda madre è una: come penseremo? Cioè, come penseremo tra 5, 10 o 30 anni? Quali saranno i processi di ragionamento più efficaci e quindi diffusi? I modelli decisionali adottati su quella base? E infine, le linee successive di sviluppo politico, sociale, economico, culturale, relazionale che adotteremo? Domande non oziose, perché ogni rivoluzione tecnologica modifica il modo in cui lavoriamo, alcune però modificano il modo in cui pensiamo, e l'intelligenza artificiale appartiene a questa seconda categoria. Il dibattito tende a dividersi, dice Nuova Europa, da una parte gli entusiasti, dall'altra gli allarmisti, che vedono all'orizzonte una progressiva perdita di autonomia umana. L'AI ci aiuterà a comprendere meglio la complessità o ci guiderà verso una nuova forma di riduzionismo? L'impatto di tutto ciò non riguarda soltanto ciò che facciamo, ma anche il modo in cui impariamo a farlo, i meccanismi, dice questa analisi. Se per secoli la tecnica ha svolto una funzione di esonero, liberando l'essere umano da una parte del lavoro fisico, oggi si propone di sostituirlo, almeno in parte, nel lavoro intellettuale. Ma forse, proprio come accade con la scrittura, stiamo semplicemente entrando in una nuova fase. L'intelligenza artificiale possiede infatti una straordinaria capacità anche abilitante. Il rischio però è quello della delega cognitiva, come la chiama Guido Bosticco, cioè che l'uso quotidiano possa far sì che la macchina organizzi per noi, immagini per noi, agisca per noi. Il problema nasce quando smettiamo di considerarla uno strumento e iniziamo a trattarla come un oracolo, come l'attesa risposta a un problema. Da qui il titolo: oracolo o protesi cognitiva. Si suol dire che la tecnologia sia neutra e che il bene e il male si producano in modo dipendente da come la usiamo, ma si tratta di un grande fake, dice Nuova Europa. Questa tecnologia è sviluppata in funzione degli usi che intende favorire e fa una differenza fra competenza e intelligenza. L'articolo: la competenza riguarda l'adattamento efficace a una situazione data, l'intelligenza la capacità di leggere dentro le situazioni e reinterpretarle. Se l'intelligenza artificiale diventa un oracolo, si legge nella parte conclusiva, il rischio è quello di una progressiva rinuncia alla nostra autonomia intellettuale. Se invece diviene una protesi cognitiva, un interlocutore critico, uno sparring partner del pensiero, può aiutarci ad affrontare la complessità crescente nel mondo. Questo era Oracolo o protesi cognitiva di Guido Bosticco, dalla rivista La Nuova Europa.

spostiamoci sulle pagine del Foglio, che invece prende le difese dell'intelligenza artificiale, presentandosi quindi un po' come contraddittorio delle letture fatte nell'ultimo blocco. Ricordo, il Foglio tempo fa pubblicò addirittura un inserto scritto solamente con l'intelligenza artificiale come provocazione editoriale. Il titolo al centro della prima pagina di oggi è "Contro i profeti di sventura sull'intelligenza artificiale", ed ecco l'attacco sarcastico. Nell'attesa che l'intelligenza artificiale sconvolga inesorabilmente le nostre vite, distruggendo vertiginosamente il lavoro, rendendoci tutti inevitabilmente più vulnerabili, fottendoci ineluttabilmente il cervello e creando irrimediabilmente un futuro più cupo per tutti, nell'attesa che tutto questo accada, ci sono alcune verità controintuitive che fanno scomodo ai profeti di sventura. Quali sarebbero queste novità, questi numeri? Nel 2025 l'intelligenza artificiale negli Stati Uniti ha conosciuto un boom, ma nonostante questo l'America ha continuato a registrare più di 5 milioni di assunzioni lorde al mese e non ha conosciuto alcuna impennata del cosiddetto tasso aggregato dei licenziamenti, quindi nessuno svuotamento degli uffici annunciato dai profeti dell'Apocalisse. Sono vari sul Foglio gli articoli a difesa, fra virgolette, dell'intelligenza artificiale. Uno di loro cita addirittura Adam Smith, padre del liberalismo, famoso soprattutto per il suo concetto della mano invisibile, quella che muoverebbe le risorse in modo efficiente nei mercati. Leggiamo un paio di paragrafi. La vera questione rispetto alla pericolosità degli AI sta tutto qui. Questa assenza di disegno intelligente sarebbe il problema. E se fosse al contrario una speranza, si è portati a pensare che l'unico argine sia una morale scritta, principi enunciati a priori, cui i sistemi debbono attenersi. Tipo le tre leggi della robotica di Asimov, che sono un esempio di morale kantiana, un imperativo categorico messo a disposizione delle macchine. Però le regole servono proprio a mostrare come poi falliscano, aggrovigliandosi in casi che non avevano previsto. Ecco perché c'è il rimando alla teoria dei sentimenti morali del 1759, dove Adam Smith ha proposto un approccio diverso, una morale insieme empirica e fondata sull'immaginazione. Il suo elemento cruciale è quello che il filosofo scozzese chiamava spettatore imparziale. È una costruzione mentale che sottopone il nostro comportamento al giudizio che ne darebbe uno spettatore senza conflitti di interessi, in fieri. Quindi regolamentazione sì, ma graduale e via via nel processo di sviluppo della tecnologia. Questo era il Foglio, l'articolo in prima pagina si chiama "Contro i profeti di sventura sull'intelligenza artificiale".

0: Abbiamo ascoltato Saint-Tropez nell'interpretazione di Ray Brown e Oscar Peterson. Abbiamo solo 2 minuti per andare a leggere un pezzo molto divertente che apre la cultura della stampa, firma Elena Lowenthal, la storia dei cammelli nella letteratura. Leggiamo qualche paragrafo velocemente. Tanto Matteo quanto Marco e Luca ci dicono che è più facile vedere un cammello passare dalla cruna del lago che un ricco entrare nel regno di Dio. In altre parole, questo animale è la cartina di tornasole di un assunto che ha fatto strada. Ci dice che i beni materiali guastano l'uomo e più si è ricchi meno si è umani. Pensare che lui, il cammello, è una bestia, senza offesa, anzi, parca e parsimoniosa, che si accontenta di poco e porta sempre con sé una pazienza infinita e docile, osserva il mondo, guida e si lascia guidare, come nella Bibbia. Non sempre i cammelli sono carichi di doni, dice poi un altro passaggio. In quel tripudio di armi, cavalieri, amori, audaci imprese e deliziosa ironia che è l'Orlando Furioso, mentre il paladino monta in groppa all'ippogrifo, altri usano cammelli da guerra. Povero cammello, dice Elena Lowenthal, che infine cita anche Gianni Rodari sulla differenza fra un cammello e un dromedario, racconta l'episodio di un incontro in cui i due dibattono se sia meglio avere una o due gobbi, e la conclusione è però che il mondo è bello perché è vario. Questa era l'ultima lettura di oggi, è sulla stampa, si chiama La storia a dorso di cammello di Elena Lowenthal. Tra poco daremo la linea a Onda Verde, poi Primo Movimento con Luca Damiani. Un saluto vi arriva dal tecnico Aldo Pantaleoni, da me Davide Lerner, da Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek e Piero Pugliese in regia. L'appuntamento è di nuovo a domani mattina alle 9.
1: Il sabato e la domenica alle 10:15 Le Meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione, 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le Meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 9:30:15. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla 10, la Genova Ventimiglia, dove ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Genova Peglia e l'A7 in direzione di Genova. Un incidente è segnalato sulla 12, la Genova Rosignano, tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno. Sulla 15, Parma La Spezia, rallentamenti per traffico tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Ci spostiamo sulla 11, la Firenze Pisa, troviamo rallentamenti per animali sulla strada tra Montecatini e Pistoia in direzione di Firenze. Code per lavori sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Montopoli in Valdarno e Ponte d'Era Ovest in direzione di Livorno. In autosole c'è un veicolo in fiamme tra Guidonia-Montecelio e la diramazione Roma-Nord in direzione di Firenze. Infine sulla 14 Adriatica, Prudenza, c'è fumo per un incendio tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
2: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Bentrovati da Luca Damiani al microfono, con noi oggi Aldo Pantaleoni in console, accanto a lui regia Gianluca Diana e ricordo il programma Primo Movimento è a cura di Giorgia Franceschi. Sono le novità discografiche il soggetto di questa mezz'ora che passeremo insieme, iniziando con una Da Vinci Classics che riguarda Wolfgang Amadeus Mozart. Il titolo è The Flute Quartets di Rita D'Arcangelo, The Polish String Quartet Berlin. La presentazione di questo album recita con il flauto di Rita D'Arcangelo. Questa formazione si colloca nel cuore della civiltà cameristica settecentesca tra Mannheim, Parigi, Monaco e Vienna, lungo il viaggio 1777-1778 e negli anni immediatamente successivi. Sappiamo che Mozart in questo periodo viaggiò molto per l'Europa, in particolare sappiamo del suo soggiorno a Mannheim, che era allora forse una delle più importanti istituzioni musicali, con un'orchestra straordinaria che aveva degli ottimi solisti e che non solo influenzò la scrittura stessa di Mozart, ma in quel caso riuscì a creare dei rapporti molto intensi con alcuni di questi, come il flautista Jean-Baptiste Wendling e il cornista Lang. Sappiamo anche che fu in qualche modo contattato da un ricco uomo d'affari, naturalmente flautista, diciamo così, dilettante, un certo Dejean, che veniva chiamato confidenzialmente l'indiano, che commissionò a Mozart tre piccoli, facili e brevi concerti a due quartetti per flauto. Sappiamo anche che gli avrebbe corrisposto 200 fiorini. In realtà la cosa non andò come previsto. Sappiamo che Mozart annunciò al padre che un quartetto per l'indolandese, per quel vero amico del genere umano, è quasi pronto, ma in realtà quest'ultimo non fu così soddisfatto e credo che sia stato pagato meno di quanto pattuito. In questo caso dunque affrontiamo questa composizione grazie all'incisione Da Vinci, l'abbiamo detto, di questa formazione che vede Rita D'Arcangelo appunto al flauto e accompagnata da questo Polish String Quartet Berlin. Questo è il primo ascolto, quartetto in La maggiore, K298, tema e variazioni. Interessante perché, essendo appunto un tema e variazioni, questo ci spiega che in realtà la composizione originale non è dello stesso Mozart, ma è di un suo amico che appunto offre questo spunto per un tema e delle variazioni. Wolfgang Amadeus Mozart, quartetto in La maggiore, Flute Quartets è l'album da cui ascoltiamo questa prima composizione mozartiana.

Wolfgang Amadeus Mozart era il quartetto in La maggiore, che è il 298, tema e variazioni. Abbiamo detto, si tratta di una tessera compositiva, tratta da una composizione di Franz Anton Hofmeister, che era un amico e anche un editore. Abbiamo detto, si parla di un momento molto particolare nella formazione e anche nella carriera di Wolfgang Amadeus Mozart, quel 1781 che lo ha visto entrare in contatto con molte realtà, in particolare con quella di Mannheim, e abbiamo anche ricordato come molte amicizie in qualche modo hanno provocato anche delle scritture. Abbiamo citato Dejean, a cui appunto si devono in parte questi quartetti, e anche ricordiamo per esempio Cannabich oppure l'oboista Ramn. Friedrich Ramn è proprio il dedicatario di questa composizione, era l'oboista che appunto aveva conosciuto a Mannheim e a cui si riferisce anche il quartetto 370 in fa maggiore, in realtà per violino, viola, violoncello e oboe. In questo caso ovviamente lo ascolteremo con Rita d'Arcangelo al flauto, The Polish String Quartet Berlin, in questo album Da Vinci Classics, ed è il secondo movimento, Adagio.

Wolfgang Amadeus Mozart, quartetto in fa maggiore, che è il 370, secondo movimento adagio, esecuzione affidata a Rita d'Arcangelo, The Polish String Quartet Berlin, album della Da Vinci Classics, prima novità discografica qui su Radio 3, a primo movimento, e anche fra i vostri primi messaggi un messaggio che ci ricorda questo brano mozartiano, il primo che abbiamo trasmesso, bellissimo, ricorda per alcuni secondi la Carmen di Bizet nel preludio quasi pastorale, arrivo di Micaela nelle montagne. Ed è effettivamente, può ricordare come per esempio quello appena ascoltato rimanda al trio meraviglioso di Schubert. Passiamo alla seconda novità discografica di oggi e apriamo un capitolo decisamente diverso. Shugan the Dancer, Singing Dances from the North, è un album pubblicato dalla Glaus Records. Ricordo che Glaus è la civetta di Atena e che è un'etichetta tra le più attive in un ambito molto ampio, e in questo caso esplora il patrimonio di cante e danze popolari della Svezia, Finlandia e Norvegia. Il gruppo è Bru, guidato da Krishna Nagaraja, e insieme a lui Aira Maria Lettipu, Solmun Nistabak, il primo al violino e poi Tjorba, Ika Eronen al flauto barocco, Luna Osia al violoncello barocco e Krishna Nagaraja viola barocca e violino dell'Ardangar, che è il tipico violino di quelle regioni. In un'intervista alla domanda cosa lo ha portato a occuparsi della musica scandinava e perché poi ha scelto di studiare presso la Sibelius Academy, Krishna Nagaraja ha risposto: la molla che mi ha costantemente spinto oltre la mia comfort zone di musicista classico specializzato in musica barocca è sempre stata la curiosità. I miei gusti musicali sono molto variopinti, spaziando da Monteverdi ai Meshuggah. Ricordo che Meshuggah è un gruppo heavy metal nato nel 1987, diretto da Frederick Thorne, e che tra l'altro Meshuggah in ebraico significa follia, passando per le musiche corali tradizionali e contemporanee e molto altro. Scoprii la musica tradizionale irlandese nei primi anni 2000 grazie ad ascolti casuali che mi accesero da subito una passione per il suono, il ritmo e il linguaggio delle gighe e dei reels. Di lì a poco mi ritrovai a suonare con un gruppo italiano dedicato al repertorio irlandese, scozzese e brettoni, i Pulverfolk, al quale devo la mia introduzione al mondo delle musiche tradizionali. La musica nordica bussò alla mia porta qualche anno dopo, grazie ad ascolti e alla proposta di unirmi a un trio di musica svedese, Krusmynta, il cui fondatore, Tiziano Menduto, mi spalancò le porte degli sconfinati territori e delle tradizioni nordiche, quindi il mio ingresso nella Sibelius Academy. Si deve a un master di musica globale intrapreso nel 2012. Questo dunque per spiegare l'interesse di questo musicista e quindi anche della sua formazione Bru, e quindi introdurre l'ascolto tratto dall'album Danze e Canti Popolari dal Nord, Shugan the Dancer, pubblicato dalla Glaus Records. Sono i Bru dunque, Luciana Mancini, voce, Krishna Nagaraja, viola barocco e Ardi Genfele, per un tradizionale svedese, Polonaise from the Trestad Collection, Nas Ingers Polska, Trall Set.

Tral Set è una tradizionale contenuta in questo Danze e Canti Popolari dal Nord, Shungande Danze, della Glaux Records, che vede protagonista Bru, Luciano Mancini e in voce Krishna Nakaraja, Viola Barocca, in questo tradizionale così arricchito, così interessante. Ancora vorrei ricordare un pensiero di Nakaraja che è veramente interessante. Io credo che si abbia bisogno di individualità e collettività, familiare e diverso, interno ed esterno, passato e presente, locale e globale. La sfida contemporanea sta nel navigare il vasto mare di possibilità che la risoluzione di contrapposizioni comporta. Tutto è interconnesso con tutto, che ci piaccia o no, è possibile ignorarlo e chiudere le porte per proteggersi dai pericoli, ma così si perdono necessariamente anche le possibilità che l'alterità ci offre. Vale dunque per la musica, ma non soltanto. E adesso arriviamo alla terza novità discografica, oggi qui su Radio 3, all'interno di Primo Movimento, disco Divine Art, dedicato a Cocteau, Isabelle O'Connell al pianoforte. Si tratta di un album che interpreta appunto composizioni grazie alla pianista irlandese Isabelle O'Connell. È curioso perché si tratta di un lavoro che ha come ovviamente fulcro centrale la figura di Jean Cocteau. L'idea iniziale per questo nuovo album è nata da conversazioni tra la stessa O'Connell e Rona Clark durante la pandemia di Covid. Rona aveva sviluppato una vera e propria fascinazione per l'opera di questo artista completo, e Cocteau è una raccolta di 6 brevi brani ispirati ai suoi disegni, che rendono omaggio alla sua estetica e personalità complessiva, alla sua eccentricità, al modernismo, al senso di libertà, al suo connubio tra il sublime e il ridicolo. Le opere di Satie includono Les Trois Grenciennes e Les Trois Gymnopédies, disponibili solo in formato digitale, che incarnano le qualità che Cocteau ammirava: chiarezza, raffinatezza, con sonorità minimali ed essenziali. Tra l'altro ci sono appunto anche delle interessanti composizioni, ma in questo caso è il quarto movimento di questa composizione intitolata Cocteau, Rona Clark.

0: Rona Clark, autrice di Cocteau, quarto movimento Edipo, Isabelle Lecornel al pianoforte, per un album pubblicato dalla Divine Art, ed era Cocteau il titolo di questo album. Terza novità discografica qui su Radio 3 oggi. La prima era dedicata a Mozart, la seconda alle danze del Grande Nord e quindi questa a Cocteau. Siamo arrivati in conclusione, tutta la città ne parla con Pietro del Soldà con voi tra poco. A me non resta che ringraziare Gianluca Diana, che è stato in regia, accanto a lui Aldo Pantaleoni. E se volete ci ritroveremo più tardi per il concerto del mattino.
1: Rai Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
1: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800 96 96 00, vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
0: Tutta la città ne parla.
8: Buongiorno, sono Massimo, chiamo da Roma. Ho chiesto di intervenire a proposito di Hind Rajab, semplicemente per chiedere ai giornalisti televisivi, dei giornali, agli operatori dell'informazione, insomma, di non cadere in questo tranello. È chiaro che è una miserabile operazione di lavanderia di immagine. E Hind Rajab è una bambina di cui conosciamo il nome e cognome, di cui conosciamo il destino, grazie al bellissimo film che ne ha parlato, ma non conosciamo il nome e il destino di migliaia e migliaia di bambini palestinesi uccisi senza pietà a Gaza e in Cisgiordania, dove non c'è Hamas.

Recentemente in un podcast di Francesca Mannocchi, che si intitola Ripudia, viene spiegato come si comporta l'esercito israeliano e che pretesto usano per essere sempre incolpevoli. Semplicemente dicono di avere percepito un pericolo e quindi sparano. E questo lo fanno da anni, lo stanno facendo, e quindi insomma difendiamoci con la verità.

0: 10, 3 minuti, 20 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. Hind Rajab aveva 5 anni quando nel gennaio di 2 anni fa cercava con la famiglia a bordo di una piccola auto di scappare dalla guerra, di scappare da Gaza. L'auto fu crivellata di colpi e morirono tutti i suoi parenti, sopravvissero almeno per un po' lei e una cuginetta più grande che ebbe la capacità di chiamare le ambulanze della Mezzaluna Rossa, operatori che dopo lunghe trattative con l'esercito israeliano riuscirono ad avvicinarsi all'auto, ma nel frattempo la cugina più grande di Hind era stata uccisa, morirono anche loro e poi alla fine la stessa Hind. Questa storia, che è una storia come tante accadute in questi 2 anni e mezzo, quasi 3 tra poco, di guerra violentissima, è diventata una storia iconica, simbolo. Il film, la voce di Hind Rajab, costruita sulla registrazione reale, la voce di questa bambina al telefono per 3 ore con gli operatori della Mezzaluna Rossa, è al centro di un film che ha suscitato molte reazioni, attenzioni, commozione. Ha vinto il Leone d'Oro d'Argento all'ultima mostra internazionale del cinema di Venezia, 22 minuti di applauso, ricordo, e poi ancora la candidatura all'Oscar. E ora c'è una novità, perché se ne torna a parlare, perché questo signore ha chiamato stamattina a prima pagina? Beh, perché Cinzia Sciuto ha dato conto di un articolo sul Manifesto di Chiara Crucciati che spiega come l'esercito israeliano abbia deciso di di aprire un'inchiesta penale sulla sua morte, quella della sua famiglia e dei 2 paramedici palestinesi che erano arrivati per soccorrerla, in tutto 9 persone. La procura militare ha deciso cioè di approfondire penalmente l'intero episodio, con un'attenzione particolare alle circostanze dell'attacco contro i soccorritori e poi anche di un altro episodio in cui hanno perso la vita 15 operatori della Mezzaluna Rossa. Di che si tratta? Questo tentativo di accertamento della verità e addirittura delle responsabilità penali contro la iniziale negazione di ogni responsabilità da parte dell'IDF, dell'esercito israeliano. Un tranello, come ha detto quel signore nella sua telefonata, e come si inserisce tutto questo in un contesto di violazione continua, sistematica dei diritti fondamentali e del diritto internazionale. Ci occuperemo a proposito anche di questo stamattina, l'attacco americano, ma ben sostenuto anche da Israele, contro la presidente della Corte Penale Internazionale. Ma partiamo da Hind Rajab. Sono collegate con noi 2 giornaliste che questa storia la conoscono molto bene. Una l'ho già nominata, è Chiara Crucciati, vice direttrice del Manifesto, dove si occupa in particolare di Medio Oriente. Crucciati, buongiorno e benvenuta a Radio 3.
1: Buongiorno, grazie mille.
0: Ed è con noi anche la collega giornalista Rai Azzurra Meringolo, con un passato che ricordiamo bene anche qui a Radio 3, che nel 2025 ha realizzato un servizio sull'uccisione a Gaza di Hind Rajab per il giornale radio, che ha vinto anche gli importanti riconoscimenti, i premi Lucchetta e il Globia Media Peace Award di Montreal. Buongiorno Azzurra, grazie anche a te della disponibilità.
2: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Chiara Crucciati, chiederei a te un aiuto. Io ho detto alcune cose, ma insomma non diamo nulla per scontato di questa vicenda, partendo dalla storia per arrivare a questa decisione che ci direte voi come interpretare da parte della procura militare israeliana.
1: Ma la storia l'hai ricostruita bene prima. L'omicidio di Hind Rajab, della sua famiglia, dei paramedici che erano andati a soccorrerla è stata raccontata ampiamente, a differenza di tante altre storie che non hanno raggiunto gli onori delle cronache, e svariate testate giornalistiche, ma anche associazioni, penso a Forensic Architecture o alla stessa fondazione Hind Rajab, che è nata proprio dopo la sua uccisione, hanno ricostruito in questi 2 anni quello che è avvenuto attraverso le telefonate che ci sono registrate, attraverso immagini satellitari. Quindi cosa è avvenuto è abbastanza chiaro, e quello che manca è un'inchiesta giudiziaria indipendente che individui la catena di comando. Quello che è successo ieri non è qualcosa di, diciamo, strano all'interno dell'esercito israeliano. È stata aperta un'inchiesta per appunto verificare le responsabilità e i fatti, anche se, ripeto, insomma, gli elementi ce ne sono già a sufficienza. Quello che però io tengo a sottolineare è che in contemporanea, mentre l'esercito annunciava l'apertura dell'inchiesta sull'omicidio di Hind Rajab e della sua famiglia e di 15 paramedici che sono stati giustiziati a Rafah un anno dopo, nel marzo del 25, e malamente seppelliti sotto la sabbia. Anche questa storia ce la ricordiamo tutti. È avvenuta in contemporanea con la chiusura di altre indagini, anche queste aperte su casi che avevano creato sdegno nell'opinione pubblica, perché si trattava di raid aerei ripetuti contro due diverse organizzazioni non governative, la War Central Kitchen e Medici Senza Frontiere. Quello che tengo a sottolineare è che mentre venivano aperte le due inchieste su Indra Jab e sui 15 paramedici, in contemporanea le altre tre inchieste venivano chiuse, come accade nel 99,9% dei casi, con un nessun colpevole. L'esercito ha agito secondo gli standard previsti, non sono stati commessi crimini e non è necessario quindi andare avanti né con le indagini né con eventuali incriminazioni.
0: Ha nominato Medici Senza Frontiere Chiara Crociati, un esponente di MSF sarà con noi poco più avanti nel corso di questa puntata di Tutta la città ne parla. Ogni volta che ci occupiamo di Gaza apriamo una finestra sul disastro umanitario che continua, che non è finito. Azzurra Meringolo, la sensazione, il dubbio è che l'attenzione si sia aperta, come ha già accennato Chiara Crociati, sui casi che hanno avuto una rilevanza mediatica internazionale, quasi una scelta di liberato o no?
2: Sì, chiaramente è così. Quello di Hind l'ha avuta e ne ha avuta di più di quella dei medici, no? Che degli operatori uccisi a Rafah, che già Chiara menzionava, che è stata un'altra storia, un'altra terribile vicenda sulla quale c'è ancora tanta giustizia da fare, perché probabilmente Hind, essendo una bambina, è diventata anche il simbolo di tutte le sofferenze dei bambini palestinesi di Gaza. Ma secondo me è molto importante, ed è molto importante anche ribadirlo all'interno della tua trasmissione, Pietro, di quanto è rilevante non smettere mai di indagare su ciò che è rimasto letteralmente senza voce. E perché dico senza voce? Io ricordo benissimo, era il 29 gennaio del 2024, arriva nei circoli palestinesi la notizia di questa vicenda, ma nei fatti, quindi dell'attacco dell'esercito israeliano sulla macchina della famiglia di Indra Jab, che nei fatti stava soltanto obbedendo a un ordine di evacuazione dell'esercito israeliano, di spostarsi da una zona all'altra della striscia per evitare di essere vittima di bombardamenti. Poi fino al 10 febbraio non sappiamo più niente di questa bambina, di questa famiglia, non ci sono notizie, perché la zona dell'attacco non si può entrare. Dove c'è questa macchina, nessuno può entrare. E in questi 11 giorni entro in contatto con la Mezzaluna Rossa palestinese, che ha tenuto appunto i contatti con Hind, e è chiaro quello che è successo. E nonostante questo, il tempo non ha cancellato le domande di noi giornalisti, le inchieste che sono state fatte, e la verità poi è emersa, perché la verità non ha scadenza. Per questo dico che è importante non lasciare spazio al silenzio, alle mancanze di dettagli, perché sappiamo che da decenni tante organizzazioni della società civile palestinese raccolgono prove e chiedono indagini indipendenti. E queste organizzazioni, fatemelo ricordare, sono state dichiarate organizzazioni terroristiche da Israele e sono finite sotto sanzioni degli Stati Uniti, perché proprio perché hanno cercato di collaborare, di dare prove alla Corte Penale Internazionale. Sono soprattutto tre queste organizzazioni: Al-Haq, il Palestinian Center for Human Rights e il Mezan Center for Human Rights. I loro beni sono stati congelati, non possono pagare lo staff, nei fatti il loro lavoro è molto difficile. Ed è grazie a queste organizzazioni palestinesi che poi si riescono a fare delle inchieste, si riesce a tenere alta anche l'attenzione giornalisticamente, per poi arrivare a delle richieste di giustizia più ampie. L'ascoltatore dal quale avete iniziato nei fatti questa trasmissione usava la parola tranello.
0: Sì.
2: Chiara già diceva che è nata un'organizzazione che si chiama Indra Jab Foundation, quindi che prende il nome di IND, e che cerca nei fatti di rintracciare nel mondo i soldati responsabili di diversi crimini. Beh, questa fondazione da tempo fa i nomi di due colonnelle e un maggiore e di 21 soldati responsabili dell'uccisione di Indra Jab e dei suoi familiari. Questi nomi sono stati mandati alla Corte Penale Internazionale come le prove. Questa organizzazione questa mattina ha mandato una mail a chi la segue, che si chiama The Illusion of Accountability, quindi l'illusione della credibilità, proprio ricordando l'indagine aperta dall'esercito israeliano, e dice che nei fatti Israele sostiene di aver deferito negli ultimi anni su Gaza più di 1000 episodi di presunta condotta illecita da parte delle proprie forze a Gaza, al suo meccanismo interno di accertamento e valutazione dei fatti, e di aver aperto 74 indagini penali, però non è stata resa disponibile alcuna ricostruzione pubblica e completa dello stato e degli esiti di tali indagini. E quindi queste indagini, fatemi aggiungere, arrivano anche in un contesto di crescente scrutinio internazionale su Israele, sulla sua condotta, no? E quindi anche questo è importante, poi vedere davvero dove ci porterà. E chiudo citando un'altra inchiesta fatta dall'esercito israeliano sull'uccisione di Shireen Abu Akleh, una collega di Al Jazeera che è stata uccisa a Nablus prima del 2024. Ecco, le indagini fatte dall'esercito israeliano nei fatti non ricostruiscono fino in fondo pienamente le responsabilità poi dell'esercito.
0: Grazie Azzurra Meringolo, lasciami ricordare salutandoti non solo il servizio che hai fatto, il reportage per il giornale radio su Indra Jab, che ricordo ha vinto il premio Lucchetta, ma anche si può ritrovare su Rai Play Sound il tuo bellissimo podcast per Rai Radio 1, Le loro prigioni, voci e cronache in presa diretta dalle carceri del Mediterraneo. Anche questo ha vinto un premio importante, il New York Festival Radio Awards. Grazie Meringolo. Chiara Crociati, torno a te, girando in premio tutto, dandoti un messaggio, il primo che leggo stamattina, 335 56 34 296, è il nostro numero, mandateci sms, whatsapp e whatsapp audio. Azzurra ha citato la Corte Penale Internazionale, ne parleremo specificamente per i nuovi attacchi da parte dell'amministrazione americana, sostenuti anche dal governo israeliano verso chi quella corte oggi la dirige. Ma chiede Cosimo da San Severo, Chiara Crociati, ho una domanda tecnica, vabbè, sul funzionamento della corte e degli altri organismi analoghi. Il loro intervento è autonomo o sopperisce il mancato intervento dei tribunali nazionali? Per quel poco che ne so è così, ma il punto è, ed è il sottinteso del messaggio, se l'IDF, l'esercito israeliano, avvia oggi questa indagine sulla morte di Indra Jab, viene automaticamente sospeso un processo identico o analogo presso le corti sovranazionali? Cosa si deve rispondere a Cosimo, Chiara Crociati?
1: La domanda che pone Cosimo ci riporta alle parole, insomma, che avete usato prima, che era la parola tranello. Ora, la Corte Penale Internazionale è chiamata a indagare i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità compiuti da individui, e lo fa in maniera assolutamente indipendente dalle magistrature o dai sistemi giudiziari nazionali. Molto spesso è stata utilizzata questa narrazione per impedire che paesi come Israele, che ricordiamo non è un firmatario dello Statuto di Roma, quindi non fa parte della Corte Penale Internazionale, non dovessero essere indagati, ovvero che esisterebbe in Israele un sistema giudiziario libero e indipendente in grado di indagare su se stesso, e che quindi non sono necessarie inchieste esterne di soggetti istituzionali e sovranazionali, appunto, come la Corte. Ora, se il sistema giudiziario nazionale non sostituisce ovviamente la Corte Penale, dal punto di vista proprio politico, le cose che ci dicevamo adesso, le cose che raccontava Azzurra, i numeri che dava, dimostrano che è assolutamente necessaria uno scrutinio internazionale sui crimini compiuti da Israele, perché altrimenti Israele tende ad assolversi e quella giustizia che viene ricercata non viene trovata. Ora, tengo a sottolineare un aspetto che è stato ripetuto l'altro giorno dal Dipartimento di Stato quando ha di nuovo sanzionato membri importanti della Corte Penale Internazionale. Il fatto che Israele, così come gli Stati Uniti, non siano parte dello Statuto di Roma non impedisce alla Corte di indagare sui crimini che hanno commesso suoi cittadini, perché la Corte ha giurisdizione sui territori degli Stati in cui quei crimini vengono commessi, se questi stati sono membri dello Statuto di Roma, e la Palestina, lo Stato di Palestina, dal 2015 è membro della CPI. Quindi ha assolutamente giurisdizione su tutti i crimini commessi da chiunque, con qualsiasi cittadinanza, nei territori palestinesi occupati.
0: Grazie per questo chiarimento, credo che Cosimo possa ritenersi soddisfatto sui meccanismi, il funzionamento e le difficoltà in cui versa da anni ormai la Corte Penale Internazionale. Ritorneremo più avanti nell'ultima parte di Tutta la città ne parla con la giurista Chantal Meloni. Ora ci spostiamo fisicamente, virtualmente certo, in Israele, perché è collegata con noi la corrispondente Rai da Gerusalemme, Maria Gianniti. Maria, buongiorno e bentornata a Tutta la città ne parla.
3: Buongiorno a tutti voi.
0: Ed è con noi anche Riccardo Alcaro, che è coordinatore delle ricerche dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali. Alcaro, buongiorno, benvenuto anche a lei.
4: Buongiorno a voi.
0: La prima domanda a Gianniti è se c'è una ripercussione nel dibattito interno, sui giornali, anche tra le persone, insomma, che tu incontri tutti i giorni, vivendo ormai da Gerusalemme da anni, su questa vicenda che è fatalmente diventata iconica, simbolica, poi la possiamo interpretare in tanti modi, come abbiamo sentito. Se ne parla dell'inchiesta aperta dall'IDF sulla morte di Indra Jab?
3: No. Non se ne parla, nel senso, a parte alcuni quotidiani, non ne parla l'opinione pubblica, e ovviamente è stata presa in considerazione da quei quotidiani più liberal come Arez, ma questo lo si dava per scontato, sebbene poi un po' tutti i quotidiani abbiano riportato la notizia, anche perché quando si muove l'IDF, l'esercito israeliano, comunque le notizie vengono riportate. Però ti posso dire che se tu parli con gli israeliani, appunto mi è capitato, insomma, anche le persone con cui ho a che fare tutti i giorni, ho detto: ma qual è il caso di Indra Jab? E questo ti dà proprio il senso di qualcosa che per noi è diventato un po' il simbolo della tragedia, soprattutto dei bambini di Gaza, quanto invece qui non lo sia. Per tutta quell'operazione, possiamo dire, ne abbiamo parlato tante volte anche in altri collegamenti che abbiamo fatto, una sorta di rimozione che c'è da parte degli israeliani di tutto ciò che riguarda l'altra parte, e cioè la parte palestinese. C'è anche un non volere guardare volutamente, perché il guardare molto ancora dopo ormai quasi 3 anni al proprio trauma e non guardare il trauma dell'altro. Ci sono veramente casi più isolati. E poi adesso lo dobbiamo dire, cioè, qui siamo in piena campagna elettorale, quindi sono altre le questioni che interessano. Per esempio tutta la questione invece delle violenze crescenti da parte di coloni, quindi la storia anche qui simbolica di quello che sta accadendo, che sta continuando ad accadere in quelle le 3 abitazioni del villaggio di Kusra, dove anche oggi arrivano i messaggi, detto: guardate, noi continuiamo a essere assediati, non riusciamo ad avere sufficiente cibo, acqua, insomma. Quella invece è diventato un po' il simbolo della battaglia elettorale.
0: Case su cui è stata issata la bandiera americana, no? Da lui, che è palestinese americano,
3: esatto,
0: tornato dall'Ohio.
3: Esatto, perché io sono sbarcata a Ben Gurion, all'aeroporto Ben Gurion, proprio lunedì 17, e l'Uai Aidi, la proprietà di quella casa, è arrivato mezz'ora dopo di me. È arrivato mezz'ora dopo di me, io infatti l'ho mancato per un attimo, perché sono diretta verso Gerusalemme, e poi solo arrivata a Gerusalemme ho scoperto del suo arrivo. E il fatto che lui abbia issato quella bandiera è qualcosa di molto simbolico, perché lui ormai è un cittadino palestinese, ma è anche un cittadino americano, vive in America da più di 20 anni, e l'ha voluta quasi una bandiera, quasi a dire, quasi sperando che quella bandiera li possa in qualche modo proteggere. Siamo andati proprio l'altro ieri, il giorno dopo il suo arrivo, verso Kusra, e quella è tutta una zona militare, sicuramente ne avrete parlato in questi giorni anche con Lucia Bracci, che ha seguito la questione dal primo giorno. E la cosa che mi ha colpito moltissimo: si percorre questa strada uscendo da Gerusalemme, andando a nord di Ramallah, e siccome si passa sotto delle grandi colonie come le colonie di Elle, tantissime bandiere israeliane che io non avevo visto solo pochi mesi fa. Questo è un modo ulteriore per
0: in risposta alla bandiera degli Stati Uniti.
3: No, La strada per la strada, allora, la bandiera degli Stati Uniti è stata messa da Luai Ridi sulla sua casa, perché lui è cittadino anche americano. E come
0: sì,
3: dire,
0: no, credo affiorata in questi giorni. Sì, sì, chiaro, chiaro.
3: No, la cosa che mi ha colpito invece è il vedere il susseguirsi di bandiere israeliane in Cisgiordania, perché noi percorriamo una strada che è in Cisgiordania, tutta la strada che poi è stata costruita anche per facilitare l'accesso alle varie colonie che ci sono, cioè, e non c'erano qualche mese fa. È un modo loro per dire: questa è terra nostra, capisci? È una presenza proprio fisica che tu vedi, al di là delle aggressioni dei coloni, proprio una presenza fisica fatta anche semplicemente dalle bandiere israeliane, e stiamo parlando di piena Cisgiordania. Questa è l'atmosfera, e questa cosa si vede sempre di più in queste settimane. Perché? Perché siamo in piena campagna elettorale. Siamo in piena campagna elettorale, bisogna ricordare che qui il 27 di ottobre si vota e saranno elezioni fondamentali per capire quale sarà il futuro di questo paese.
0: E non solo, forse dell'area intera, in qualche modo degli equilibri internazionali, chissà, forse anche dei rapporti con gli Stati Uniti, vista l'irritazione esplicita dell'amministrazione americana, dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, HB, proprio nei confronti di questa particolare vicenda, e non delle altre, però, insomma.
3: E non delle altre, esatto, questa vicenda è diventata importante, è stata improvvisamente puntata perché c'è questo cittadino americano, capisci? Sì, se non fosse stato per il cittadino americano, probabilmente sarebbe stato soltanto uno dei tanti episodi, e ce l'ha detto il sindaco di Kusra l'altro ieri: se non ci fosse stata questa attenzione, anche grazie a voi della stampa straniera, noi ci sentiamo totalmente abbandonati.
0: Maria Giannitti, rimani ancora un po' con noi se puoi, e vorrei coinvolgere Riccardo Alcaro, prendendo di nuovo spunto da questa anche diciamo così superficiale frizione, attrito tra Stati Uniti e Israele su questa vicenda, per cercare di allargare il nostro sguardo alla tela, chiamiamola così, diplomatica di quello strano organismo che è il Board of Peace, voluto da Donald Trump, che ha visto da ultimo, Riccardo Alcaro, il viaggio di Jared Kushner, che si è incontrato anche con i vertici di Hamas. Un articolo della BBC di un paio di giorni fa lo definisce un very good meeting with Netanyahu, anzi after Hamas talks on Gaza peace plan, quindi ha incontrato entrambi e si dice soddisfatto. Di che? Di che cosa può essere soddisfatto Kushner, quindi Trump, quindi il Board of Peace?
4: Ma questa è una buona domanda, perché non c'è praticamente niente di cui essere soddisfatti nel modo in cui c'è stato il fuoco che è stato concordato l'anno scorso in autunno e che avrebbe dovuto dare il via a un processo di graduale stabilizzazione, ritorno della sicurezza e poi ricostruzione, sta andando. Questo processo è bloccato e non ho capito quali impegni Kushner avrebbe ottenuto da Netanyahu, il quale ha reso più volte chiaro che non intende in alcun modo porre fine alle operazioni militari, per quanto più ridotte naturalmente di intensità, a Gaza, fino a che non avrà ottenuto un obiettivo irrealizzabile, no? Il totale, pieno, completo disarmo di Hamas. Ma insomma è una... Per chi segue le relazioni internazionali, non serve nemmeno essere un esperto di Medio Oriente, questa è una trama che si è ripetuta continuamente negli ultimi 30 anni, in cui nei contatti fra israeliani e cinesi a un certo punto arrivano parti sfruttano gli estremismi di entrambi, e poi gli israeliani ricorrono sempre a questa tattica di mettere davanti condizioni irricevibili e poi utilizzarle a giustificazione del fatto che loro stessi non rispettano impegni presi o promesse fatte agli americani. Quindi quello che sta succedendo adesso è quello che sta, diciamo, nel lungo periodo storico succedendo da almeno 40 anni, diciamo così, dalla messa in crisi dell'accordo di Oslo a metà degli anni 90, tra l'altro proprio con il primo premierato di Netanyahu, e cioè che Israele continua a parlare una lingua diplomatica e con i suoi interlocutori internazionali, il suo governo, questo devo dire un po' meno, però tendenzialmente il governo usa certi messaggi quando parla in inglese e poi invece nella realtà dei fatti continua a promuovere, difendere, permettere, a seconda degli orientamenti del governo, ma mai arrestare, questo processo di continua occupazione esproprio della terra dei palestinesi in Cisgiordania, dopo averlo già fatto in buone parti di Gerusalemme Est, e utilizzare questi processi diplomatici come fumo negli occhi per chi guarda la questione da fuori dall'area, quindi per un pubblico, diciamo, occidentale. La realtà è che oggi i territori palestinesi di fatto sono quasi interamente, io direi interamente, sotto legge israeliana, sotto legge marziale israeliana, il che vuol dire che sono soggetti a un regime di fatto autoritario, in cui chi dei palestinesi vede la sua terra distrutta oppure tolta, la casa abbattuta, e violenze perpetrate contro se stesso, la propria famiglia, che portano a volte alla morte magari da parte di coloni oppure da parte di soldati israeliani che sono presenti nell'area, ecco, tutto questo continua senza una reale pressione sul governo di Israele perché ponga fine a un processo di occupazione crescente, annessione di fatto, che poi porta a questo stato giuridico estremamente complicato da definire, che è stato in passato più volte paragonato a un sistema di apartheid. Se questo giuridicamente sia una definizione legale o è una definizione valida o meno, io non lo posso dire perché non sono un giurista internazionale, però è un sistema di ingiustizia, è un sistema istituzionalizzato di ingiustizia basato sull'occupazione delle terre di altri. E questo...
0: per essere chiari, Riccardo Alcari, caro anche per chi ci sta seguendo, magari i dettagli in questi mesi se li è persi, ricordo, stiamo parlando qui a Radio 3, a Tutta la Città ne parla, col coordinatore delle ricerche dell'Istituto Affari Internazionali, e la stessa domanda la giro anche subito dopo a Maria Gianniti, corrispondente Rai da Gerusalemme. Le due condizioni fondamentali perché si possa avviare un processo di costituzione di una amministrazione civile di Gaza in grado di coinvolgere anche esponenti della società palestinese, e poi anche la ricostruzione fisica, che però prevederebbe la rimozione di tonnellate e tonnellate di macerie, che al momento sembra impossibile, ma insomma, queste due cose, cioè il ritiro dell'esercito almeno da una parte delle truppe israeliane e il disarmo di Hamas richiesto da Netanyahu, sono semplicemente impossibili?
4: Ma sono impossibili, nel senso, quando al governo israeliano si concede un piano di pace come quello concesso all'autunno scorso, che aveva come unico, diciamo, elemento positivo quello che avrebbe posto fine alle operazioni militari di maggiore intensità, però in cui di fatto quasi tutte le concessioni sono fatte agli israeliani, e quelle poche che sono state fatte ai palestinesi, quando gli israeliani le ignorano, non si agisce. Beh, è ovvio che la fiducia tra le parti è zero. La fiducia dei mediatori, che in questo caso sarebbero gli Stati Uniti, però un mediatore estremamente vicino a una delle parti come Israele, ma veramente molto vicino, è molto ridotta. Il disarmo completo di Hamas non si capisce bene nemmeno che cosa voglia dire, però, e se anche dovesse succedere, cosa che non succederà perché comunque c'è una resistenza interna fortissima, però diciamo, se anche dovesse succedere, a che cosa verrebbe lasciato ai circa 2 milioni di palestinesi di Gaza, che oggi vivono in meno del 50%, molto meno del 50%, no, adesso non ricordo bene le proporzioni, però meno della metà del territorio originale della striscia di Gaza, che già era... E prima del 7 ottobre la zona più densamente popolata del mondo, quindi questi 2 milioni di abitanti vivono in meno della metà di questa zona qui, e questa zona è stata completamente rasa al suolo. Quella che gli è stata tolta è anche la parte era anche la parte più fertile della striscia di Gaza, quindi sono schiacciati contro il mare dentro una scatola che è fatta essenzialmente di polvere, calcinacci, tra l'altro polveri sottili molto pericolose anche da respirare di continuo, senza nessun tipo di servizio, senza nessun tipo di infrastruttura, eppure le richieste vengono fatte esclusivamente su di loro. E quindi anche se Hamas dovesse un giorno dire ok, ci arrendiamo, se quelle condizioni a Gaza, così come in Cisgiordania, non torneranno a migliorare, i palestinesi non si tornerà a trattarli, il governo israeliano non tornerà a trattarli come esseri umani, e prima o poi ci sarà un'altra massa, e poi un'altra massa ancora, e poi un'altra massa ancora, perché...
0: Non meritano nemmeno la definizione di persone, ha detto l'ormai famigerato ministro Ben-Gvir, un'intervista che sta girando, quando ha detto dovremmo almeno mantenere un certo ritmo e ammazzarne 30 o 40 al giorno, no? Neppure quelli che costituiscono una minaccia diretta, ce ne sono molti altri che per l'appunto lui non considera neppure essere umani. Ci sono altri video, no, Maria Gianniti, in cui mostra la forca che sta costruendo il cantiere per dar luogo poi ad esecuzioni pubbliche dei condannati per terrorismo dei tribunali israeliani. Maria Gianniti, la tua opinione su questo, sulla questione sanitaria, perché poi le macerie producono anche polveri sottili e grandi danni alla salute, ai polmoni, dei bambini, degli anziani. Parleremo tra pochissimo con un altro ospite. Intanto ringrazio Riccardo Alcaro dello IAI, che è Maurizio De Banne, che intanto saluto, portavoce di Medici Senza Frontiere per l'Italia. De Banne, bentornato a Radio 3.
5: Buongiorno a voi, grazie.
0: Maria Gianniti, appunto, tu parlavi prima di rimozione dei crimini, delle uccisioni di bambini, a partire dalla vicenda di Indra Jab, che è tornata al centro della cronaca oggi e anche della nostra attenzione. Ma il fatto che poi, cioè, come ti spiegava il caro, quando anche si verificassero le condizioni, una ipotetica, non si sa bene come, sparizione di Hamas poi, e cessazione reale delle ostilità, poi come in Israele si pensa, la società, l'opinione pubblica, non parlo solo dei politici, di riavviare un processo e far vivere quei 2 milioni di persone in quel luogo?
3: Guarda, come vi dicevo prima, qui siamo in piena campagna elettorale. Se tu vai a vedere i programmi elettorali dei vari schieramenti, dove appunto gli schieramenti, in qualsiasi schieramento ovviamente c'è anche questo blocco adesso di Gadi Eisenkot che assedia il Likud di Netanyahu, ma anche se parli con un personaggio come Yair Golan, cioè nessuno parla della questione palestinese. Perché tutti quanti sanno, e mi pare che ne avevamo parlato in un collegamento precedente, tutti quanti sanno che mettere adesso sul piatto, in piena campagna elettorale, la questione palestinese, qualunque essa sia, che si parli di Gaza, che si parli dei palestinesi in Cisgiordania, eccetera, significherebbe perdere voti. Adesso l'obiettivo è cercare di arrivare o mantenere da una parte Netanyahu oppure ottenere il potere per quanto riguarda i partiti concorrenti. La situazione di Gaza ormai è chiara, come spiegava appunto il collega dell'ISPI, dello IAI, perdonate.
0: Dello IAI,
3: è fondamentalmente... la situazione a Gaza è molto chiara. Con questi 2 milioni di palestinesi che sono in meno del 50% del territorio, sono costretti comunque a stare sotto Hamas. Perché? Perché Hamas in questo momento, in quella parte del territorio, garantisce anche la sicurezza. Quello certo. Che si è venuto a verificare dentro la striscia di Gaza con la distruzione totale è anche l'emersione di tutte quante le bande. E ci sono, come sappiamo, delle bande che fanno capo a Israele, che sono quelli, i gruppi palestinesi che fanno capo a Israele, che per esempio operano attualmente in tutta quella parte dove invece c'è il controllo da parte di Israele. Quindi in questo momento come si fa a dire a dei poveri palestinesi voi dovete essere contro Hamas? Non c'è nessuno che può garantire loro la cosa minima, che quantomeno sia la sicurezza in una situazione di vita disastrosa. Allora la vera domanda è: se domani si riuscirà ad aprire Gaza e si dirà ai palestinesi adesso potete andare, secondo voi che cosa faranno questi palestinesi? Andranno via, perché vivono in condizioni disumane, cioè la disumanità che c'è dentro la striscia di Gaza ha raggiunto dei livelli intollerabili, e credo che non ci sia essere umano che decida, che possa dire ma no, io resto qua.
0: Una disumanità che si concretizza in condizioni sanitarie disastrose che tante volte ci hanno raccontato da Gaza gli operatori di Medici Senza Frontiere, di Emergency, di UNICEF, di altre realtà umanitarie, spesso anche bersaglio delle operazioni militari israeliane. Maurizio De Banne, portavoce di Medici Senza Frontiere per l'Italia. Apriamo una finestra ancora una volta sul vostro lavoro. Come è cambiato in questi mesi e... insomma, il protrarsi della vita tra le macerie, la cosa che diceva il caro, anche la questione delle polveri sottili non è banale, non è meno grave dei bombardamenti. Che cosa sta producendo? Come riuscite a lavorare?
5: Allora, prima di tutto grazie per questa finestra, perché se ne aprono sempre meno, ma voi ci siete sempre, e di Gaza bisogna continuare a parlarne così come della Cisgiordania. Rispetto alla disumanità di cui parlava la collega Gianniti, mi bastano pochi esempi per dimostrarla. Cominciamo a dire che la vita di migliaia di persone a Gaza è a rischio perché Israele continua a imporre dei blocchi sull'ingresso di alcune forniture. Come Medici Senza Frontiere abbiamo da poco denunciato, ad esempio, il blocco per l'entrata a Gaza di olio motore ed altri pezzi di ricambio. Qui stiamo parlando di forniture necessarie per mantenere in funzione, ad esempio, i generatori negli ospedali. Significa i neonati nelle incubatrici o le persone che dipendono dai generatori di ossigeno. Ma l'olio motore e questi altri pezzi di ricambio servono anche per le ambulanze, per le pompe per l'acqua, per le autocisterne, perché l'acqua a Gaza non c'è e quella che c'è va desalinizzata. Adesso, in alcune strutture mediche dove lavoriamo noi di Medici Senza Frontiere, resta appena olio motore per ancora meno di 30 giorni. E alcune delle nostre attrezzature cominciano ovviamente a risentire di queste carenze. Per ovviare al blocco all'ingresso, ovviamente cosa si fa? Si va sul mercato locale. Beh, sappiate che un litro di olio motore a Gaza oggi costa $1,300 al litro. E questo litro di olio non è ovviamente garantita la qualità, né tantomeno la disponibilità, perché anche se io volessi spendere, perché devo spendere €1,300 per far funzionare il mio generatore nell'ospedale, non è detto che quel giorno, andando al mercato, io quel litro di olio lo trovo. Adesso, solo 5 giorni fa, in uno degli ospedali da campo che abbiamo a Deir al-Balah, un generatore si è guastato. Ovviamente la prima cosa che chiediamo è di poter far entrare i pezzi di ricambio per riparare questo generatore. Niente da fare. Quindi utilizzando un generatore di riserva più piccolo e abbiamo dovuto razionare drasticamente l'elettricità per l'ospedale da campo. Questo significa che l'ospedale da campo resta funzionante, ma la sala operatoria può accettare soltanto i pazienti con condizioni più critici. Gli infermieri non possono più sterilizzare le apparecchiature essenziali, i servizi di radiografia li abbiamo dovuti bloccare e le persone con ustioni, che sono tantissime, sia per ustioni relative ai bombardamenti, ma sia per ustioni relative a incidenti domestici, soffrono il caldo estremo perché non abbiamo più l'aria condizionata. Adesso, questa è Gaza e questa non è una serie di carenze isolate, è una politica di logoramento deliberato da parte di Israele, perché oggi non si limitano soltanto a limitare gli aiuti, a non far entrare determinate forniture mediche, ma qua si sta smantellando il sistema di aiuti da cui dipendono le persone per sopravvivere, neanche per vivere, ma per sopravvivere.
0: Maurizio De Banne, e diciamo così, non c'è neppure più la scusante della guerra, della situazione di conflitto aperto che impedirebbe l'accesso dei camion come altre volte nel passato, nulla giustifica una cosa del genere, perlomeno la rendeva da un certo punto di vista comprensibile in una logica di contrapposizione e di guerra. Ora si potrebbe ovviare a tutto questo.
5: Si potrebbe ovviare, ma qui c'è uno sforzo deliberato per rendere impossibile l'esistenza dei palestinesi a Gaza. Rispetto a quello che diceva Gianniti prima, io non sono così convinto che poi i palestinesi, se aprissero le frontiere, vorrebbero lasciare Gaza. Anzi, abbiamo visto immagini di palestinesi che sono riusciti a rientrare a Gaza, anche persone che erano uscite da Gaza per evacuazioni mediche, che dopo aver ricevuto le cure necessarie, che sono impossibili per alcuni tipi di pazienti all'interno della striscia, hanno deciso di ritornare perché quella è la loro terra, è tutto quello che hanno. È una questione che va oltre, poi ovviamente ciascuno prende le scelte che vuole. Abbiamo anche colleghi palestinesi che hanno deciso di lasciare la Gaza anche soltanto per raggiungere la famiglia che intanto era stata evacuata. Ma qui il problema è che questa disumanità dilagante è preoccupante da tutti i punti di vista, è preoccupante per i palestinesi ma è anche preoccupante per il tipo di società che in futuro vogliamo costruire, perché ospedali sotto attacco sono ormai in condizioni di qualsiasi guerra tipo moderna, la stessa cosa vediamo in Ucraina, oggi un ospedale pediatrico.
0: Riguarda tutti noi, tollerare la disumanizzazione dell'altro, di un popolo, significa alla fine implicitamente tollerare anche la propria. Questo è il punto e per questo ciò di cui ci siamo occupati oggi e continueremo a farlo riguarda da vicino ciascuno di noi. Grazie Maurizio De Banne, portavoce di Medici Senza Frontiere. Tutta la città ne parla, continua in musica, ora con un brano che parla di guerra, racconta il tentativo degli adulti di rassicurare un figlio, una figlia davanti all'orrore, un inno pacifista, amaro, provocatorio, che ci costringe anche a riflettere sul prezzo della nostra indifferenza. Ascoltiamo Appino con È solo una bomba.
6: Cinque dita magre su mani lunghe affusolate giocano con i capelli

0: Buongiorno, sono Luisa da Torino. Ho letto stamane su Avvenire Online che molti soldati, giovani soldati, soldatesse si suicidano per l'orrore che vedono e che devono compiere. Altri psicologicamente sono distrutti. Allora mi chiedo, ma perché non si ribellano? Perché la gente, anche della popolazione, i genitori di questi ragazzi non si rivoltano contro Netanyahu?
1: Buongiorno e ben ritrovati, siete su Radio 3, io sono Antonio Santaniello e apriamo la piazza di tutta la città ne parla, ci colleghiamo a questo primo audio perché su Avvenire c'è questo articolo dal titolo Ancora suicidi tra i soldati israeliani, la guerra di Gaza uccide anche nella mente di chi la fa. Nel 2025 i militari che si sono tolti la vita sono stati 22, quest'anno invece sono già 18 e siamo solo ad agosto e questo è il dato ufficiale che non include i congedati. Nell'articolo trovate la storia tristissima di William Shakin, che a 25 anni, dopo essere stato al fronte, non è riuscito mai a tornare con la mente da quella tragedia e quindi si è tolto la vita una settimana fa. Sono quindi tantissime le persone che stanno soffrendo, tantissimi ex militari che stanno soffrendo e che si sono tolti la vita. E tra gennaio 2024 e luglio 2025 ben 279 soldati hanno tentato il suicidio e di questi appena il 17% aveva incrociato un ufficiale della salute mentale, quindi c'è un problema molto grande all'interno delle fila dei militari israeliani in questi mesi. Ascoltiamo le vostre voci, c'è collegato con noi Giacinto. Buongiorno, da dove ci chiama?
2: Buongiorno, chiamo da Pesaro e ho mandato un messaggio relativamente a quanto diceva l'ascoltatore stamattina a prima pagina. In realtà si conoscono tanti nomi di bambini e a Fano il 15 agosto, il giorno di Ferragosto, organizzato dal collettivo Pace e Disarmo di Fano, ha sfilato un sudario preparato dal collettivo Carnia per la Pace con 18.457 nomi di ragazzi e ragazze, bambini e bambini da 0 a 18 anni. Quindi in realtà ne abbiamo tantissimi di nomi. E sfilando lungo la spiaggia, ecco sì, un po' di solidarietà l'abbiamo avuta, ma abbiamo notato anche parecchia differenza nel giorno di Ferragosto, chi rimaneva girato, chi non spostava i lettini, perché un lenzuolo di 25 metri per 7 ha bisogno di spazio. Però ecco, per dire, portare quel lenzuolo a volte serve proprio la fisicità delle cose, vedere tutti quei nomi scritti è stato veramente straziante.
1: E
2: Ecco, comunque
1: Giacinto, sì,
2: abbiamo.
1: ricordiamo
2: Prego.
1: anche che c'è stato anche l'iniziativa in tanti paesi d'Italia in cui si leggevano i nomi di tutti i bambini che erano morti a Gaza, quindi questa è un'iniziativa lodevole. Grazie per avercela riportata e mi collego, ricorderete forse il ministro israeliano Ben-Gvir che ha definito l'Italia il paese delle ciabatte, ha rivolto parole di scherno nei confronti degli attivisti della flotilla mentre erano inginocchiati all'interno delle carceri. Ora è stato protagonista del video in cui presenta una forca per le impiccagioni. Vicino alla forca saranno poste delle cabine dalle quali i familiari delle vittime del terrorismo potranno assistere all'esecuzione dei palestinesi e quindi Ben-Gvir rivendica al suo partito anche il merito di aver fatto approvare la legge che destina all'impiccagione i palestinesi condannati per reati di terrorismo. Quindi ci sarà anche un bello spettacolo per ammirare l'impiccagione dei palestinesi che saranno messi alla forca. Ascoltiamo ancora le vostre voci.
3: Buongiorno, io vorrei far notare però che dato che i circuiti sono americani, quelli dove circolano i soldi, chi è stato ostacolato tra i giudici della Corte internazionale si è visto bloccare i propri beni. C'è più di un caso e questo secondo me è veramente agghiacciante perché non esiste che gli Stati Uniti possano usare l'arma finanziaria anche laddove loro si ritengono, come dire, si tengono fuori come dalla Corte internazionale. Silvia.
1: Grazie a Silvia e prendiamo spunto da queste parole perché questa mattina a prima pagina è arrivata una telefonata che ha sollevato un po' questo tema e quindi noi ne parliamo tra qualche istante a tutta la città ne parla. Ascoltiamo proprio la voce che è arrivata questa mattina a prima pagina.
4: No. Sono Maria, chiamato Elmas, in Sardegna. Allora, io sto chiamando rispetto alla distruzione del diritto internazionale, no? Perché non si capisce come l'importanza fondamentale di questo tema, che suscita lo sdegno di tutti noi, poi non si rifletta nelle azioni del nostro governo e dell'Europa. Quindi, visto che i nostri rappresentanti politici non si muovono, io credo che sia il caso che ci dobbiamo muovere noi. E voglio segnalare a questo punto un'iniziativa che oggi si svolgerà in 5 aeroporti italiani. Si darà vita a un'azione scenica che si chiama Il Muro di Coscienza. I promotori intendono proprio ribadire il sostegno all'apertura delle indagini e all'esecuzione dei mandati della Corte Penale Internazionale. Si chiede la sospensione delle rotte e degli accordi con Israele e la fine della collaborazione militare con Israele, il riconoscimento quindi istituzionale del genocidio. Noi vogliamo istituzioni che rispecchino prima di tutto il diritto per tutti.
5: Apriamo dunque un'ultima pagina di Tutta la città ne parla stamattina, Pietro Del Soldà al microfono, come annunciato, sulla crisi ormai apparentemente irreversibile del diritto internazionale e l'attacco alle sue istituzioni, prima tra tutte la Corte Penale dell'AIA, la Corte Penale Internazionale. Il Dipartimento di Stato americano ha imposto delle sanzioni alla presidente di nazionalità giapponese, Tomoko Akane, e al procuratore senior della Corte, che si chiama Abdullah Yesei, originario del Senegal. Cosa prevedono queste? Non credo sia la prima volta, ma ora lo scopriremo. Prevedono il congelamento di qualsiasi bene di queste persone detenuto nelle giurisdizioni statunitensi o che entri in contatto con il sistema finanziario americano. Marco Rubio, quindi non solo Trump, anche il volto, diciamo così, forse più moderato, è il capo della diplomazia americana, chissà, forse un giorno futuro presidente, ha definito la Corte Penale Internazionale, giustificando queste misure, un tribunale sovranazionale corrotto e fatalmente politicizzato, che ha abusato maliziosamente della propria autorità e ha oltrepassato il proprio mandato. Chantal Meloni, buongiorno e benvenuta a Radio 3.
6: Buongiorno, buongiorno a voi.
5: Grande esperta di diritto internazionale, insegna diritto penale all'Università degli Studi di Milano. Dicevo, non è la prima volta, ma questa durezza indica un aumento della temperatura, un attacco fortissimo.
6: Non è la prima volta. Da quando Trump è tornato a essere presidente degli Stati Uniti, una delle primissime iniziative è stata proprio sanzionare giudici della Corte Penale Internazionale, il procuratore capo e i viceprocuratori, e ora vediamo la presidente Tomoko, che è la presidente, la giudice giapponese sanzionata, e il capo del team investigativo che sta indagando sulla situazione della Palestina. Quindi vediamo molto chiaramente che la lotta, la guerra di Trump alla Corte Penale Internazionale non si ferma in un mondo alla rovescia, perché davvero questo è il mondo alla rovescia, un mondo dove coloro che commettono i crimini fanno sì che quelli che indagano, che dovrebbero poi giudicare delle responsabilità, siano percepiti e considerati alla stregua di terroristi, criminali, e quindi per questo motivo sanzionati. È tutto molto distopico.
5: Ciò diventa ancora più grave se manca, come diceva quell'ascoltatrice che ha giustamente sollevato il tema stamattina al filo diretto di prima pagina, una reazione vera anche dagli altri paesi, al di là di ovviamente il governo israeliano. Netanyahu pende un mandato d'arresto sulla sua testa e possiamo immaginare che come abbia salutato queste sanzioni. Ma quello che oggi è un po' al centro dell'attenzione è la posizione della premier giapponese Sanae Takaichi, insomma, c'è una importante esponente del suo paese, la presidente della corte Tomoko Akane, che viene sanzionata in questo modo. Lei ha semplicemente definito la mossa americana molto spiacevole. Un giornalista le ha chiesto un commento, ha detto: il Giappone risponderà continuando a mantenere i contatti con i paesi coinvolti, compresi gli Stati Uniti, che non si capisce bene che vuol dire. C'è l'opposizione giapponese fragile, il Partito Democratico per il Popolo, che ha scritto che sono oltraggiose e intollerabili le sanzioni di Trump. Tra l'altro, a pensar male spesso si fa peccato, però ci si azzecca, perché va detto anche che l'amicizia tra il governo giapponese e il governo americano era stata recentemente rafforzata da un intervento pesante del Dipartimento del Tesoro statunitense della Federal Reserve per rafforzare la valuta giapponese, lo yen, che in questi anni ha sofferto un prolungato deprezzamento. E insomma, gli americani, Trump ha proprio detto, è un segnale di amicizia, mettiamo tutti gli strumenti in campo per rafforzare lo yen. Guarda caso, la Premier oggi usa parole tutto sommato morbide nei confronti di Washington. È una questione politica che esula, però.
6: Sì, esula, ma sta toccando un punto molto importante, perché effettivamente quello che scandalizza, oltre ovviamente all'attività dell'amministrazione Trump, è la reazione proprio degli stati terzi. Non dobbiamo sbagliarci, cioè Israele è assolutamente il motivo numero uno. Questa è l'attacco di Israele alla Corte Penale Internazionale per la longa manus degli Stati Uniti, ma gli altri stati, gli stati terzi, quelli fondatori, quelli che il Giappone è lo stato parte che contribuisce con il budget più importante nell'attività della Corte Penale Internazionale, quindi sanzionare la giudice, che peraltro è la presidente della Corte giapponese, ha un significato anche simbolico fortissimo. E la reazione del Giappone, che come giustamente lei notava è stata molto debole, espone ulteriormente la Corte ad ulteriori attacchi. Questo punto a cui siamo arrivati, di questa gravità, è il culmine di una serie di misure già intraprese che non sono state sufficientemente contrastate da parte degli stati. Giusto per ricordare le parole della segretaria generale di Amnesty International di ieri, Agnieszka Lamard, sì, ha detto: ci sono troppi codardi fra gli stati che dovrebbero proteggere la Corte Penale Internazionale, cioè gli stati parte, che sono 125, ricordiamolo, e che invece non stanno adeguatamente prendendo le contromisure necessarie.
5: Posso dire che anche le istituzioni europee si fanno notare per una temperatura tiepida. Così scrive il capo del Consiglio europeo, il portoghese Antonio Costa: la Presidente von der Leyen e io sosteniamo con fermezza la Corte Penale Internazionale, ci mancherebbe, verrebbe da dire. La Presidente Tomoko, certo, Akane e i funzionari che ne difendono la missione. La CPI contribuisce a garantire giustizia alle vittime di alcuni dei crimini più orribili al mondo. Per svolgere questo lavoro fondamentale, i suoi giudici e funzionari devono poter agire in modo indipendente senza pressioni esterne. Ma qui non è questione di pressioni esterne, è proprio un attacco al Consiglio europeo. Il portoghese Antonio Costa: la Presidente von der Leyen e io sosteniamo con fermezza la Corte Penale Internazionale, ci mancherebbe, verrebbe da dire. La Presidente Tomoko Akane e i funzionari che ne difendono la missione. La CPI contribuisce a garantire giustizia alle vittime di alcuni dei crimini più orribili al mondo. Per svolgere questo lavoro fondamentale, i suoi giudici e funzionari devono poter agire in modo indipendente senza pressioni esterne. Ma qui non è questione di pressioni esterne, è proprio un attacco deliberato, efferato, che non è preso in considerazione neppure in queste parole.

0: tempo delle dichiarazioni che ormai, tra l'altro, da molto tempo già suonano completamente vuote, è il tempo di prendere delle misure concrete. Il fatto che un Stato, ripeto, gli Stati Uniti, stanno agendo a difesa del loro alleato Israele, che è oggetto di un'indagine che, peraltro, ricordiamola, era un'indagine a 360 gradi che toccava ovviamente anche le responsabilità di Hamas, quindi un'indagine assolutamente giustissima, fondata su quelle che sono le regole del diritto e niente affatto, come dicono ora Marco Rubio e gli altri, una questione politicizzata dove i giudici stanno cercando di appunto eliminare il... No, qua si tratta di commissione di gravissimi crimini di guerra, crimini contro l'umanità, potenziale genocidio e una corte che sta facendo il suo lavoro. Finalmente la Corte Penale Internazionale, quando ha emesso i mandati d'arresto nei confronti di Netanyahu e di Gallant, ha fatto proprio il suo lavoro, ciò per cui è stata creata.
1: Ed è un presidio
0: Sì.
1: non solo del diritto internazionale, ma anche per arginare quella disumanizzazione di cui abbiamo a lungo parlato in questa puntata di Tutta la città ne parla. Grazie a Chantal Meloni, insegna diritto penale alla Università Statale di Milano. Noi ci fermiamo qui, è il momento di Radio Tremondo, Tutta la città ne parla, torna come sempre domattina alle 10.

0: Ore 11.
1: Lovely Planet, le guide di Radio 3.
2: Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Lovely Planet, le guide di Radio 3. Salutiamo chi ci ascolta alla radio e ovviamente anche chi ci ascolta su Rai Play Sound. Un altro giorno, un altro viaggio. Ho male all'Algeria, come altri hanno male ai polmoni. È una frase di Albert Camus che ben esprime forse la forza del legame che si può creare con il paese che visiteremo oggi. Oggi attraversiamo il Mediterraneo per andare proprio in Algeria, terra d'Africa sconfinata col suo deserto immenso, monumentale, con le tracce lasciate da tanti imperi, con le sue città, i colori bianco e blu nel profilo ondeggiante della sua capitale, Algeri. Circa 2 ore di volo ci separano dall'Algeria e da un sontuoso mondo di ricchezze artistiche e naturali. La nostra guida sarà Piero Pasini, viaggiatore, autore di guide Lonely Planet, appassionato di Algeria naturalmente, accompagnatore e divulgatore culturale di Shirouk. Lo abbiamo incontrato a Genova, all'Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. Piero Pasini, naturalmente il primo passo è quello di mettersi davanti a una carta geografica e vedere dove ci troviamo e dove andremo.
3: Innanzitutto dobbiamo dire dov'è l'Algeria, perché l'Algeria è per prima cosa il più grande paese dell'Africa, il più esteso. È un paese del Nord Africa, nel Maghreb, cioè nella parte occidentale del Nord Africa, ed è un paese coperto all'80% dal deserto, il che però non significa che è un paese vuoto. Sicuramente a nord troviamo degli ambienti che si possono anche ritrovare in Marocco, in parte della Tunisia, perché ci sono le montagne. È un paese dove nevica spesso, per esempio, durante l'inverno e non solo, fino a primavera e in autunno. Il nord è quella zona che i romani chiamavano Numidia e infatti è piena di rovine romane. La quantità di rovine romane che si trova in Algeria è seconda solamente alla quantità di rovine romane che si trova in Italia, perché ricordiamoci che il Nord Africa, la sponda sud del Mediterraneo, era parte a pieno titolo dell'universo romano. È più periferia, per dire, la Gallia dell'Algeria,

0: è più periferia la Francia che l'Algeria rispetto al centro dell'impero. E quindi lì forse il primo motivo che potrebbe spingere un viaggiatore ad interessarsi all'Algeria è sicuramente l'archeologia. Ci sono almeno due siti di livello, di primo livello, al pari di Ostia Antica, di Pompei, di altre cose in Africa come Leptis Magna in Libia, che è nota. Timgad e Gemila sono due città romane del secondo secolo, entrambe veramente uniche. Timgad per la possibilità di leggerne il tessuto urbano ancora perfettamente, come può avvenire in alcuni siti della Giordania o come appunto può avvenire a Pompei, e Gemila perché non solo si può ancora perfettamente leggere la città, non solo molti edifici sono ancora in piedi, nel senso che non sono in piedi solo le colonne, sono in piedi anche i muri, quindi c'è la volumetria di una città romana, c'è il mercato, ma soprattutto Gemila è una città romana in Africa, in montagna, al freddo, con l'odore delle conifere e molto spesso con la neve.
1: Siamo entrati già in un mondo che mai avremmo immaginato, credo, sfido chiunque sia in ascolto a dirci che effettivamente l'avrebbe pensata subito così l'Algeria. Sappiamo certamente delle sue doti dal punto di vista archeologico, però ecco, ce l'hai fatta già immaginare anche dal punto di vista climatico, naturalistico. Pensando a un paese del genere, certamente ci poniamo un problema di accessibilità, di fattibilità di un viaggio. Quanto è praticabile, come lo si organizza, come lo si può fare, ecco, insomma, proprio dal punto di vista pratico.
0: Dal punto di vista pratico, proprio per la normativa algerina, bisogna rivolgersi a qualche operatore sul territorio, che significa anche reclutare una guida, non necessariamente fare un viaggio organizzato. Ci si può sicuramente creare il proprio viaggio e reclutare una guida affinché vi accompagni. Questo non significa che la guida vi deve accompagnare e che deve essere necessariamente un esperto di archeologia, di deserto o della città di Algeri. Il deserto ed Algeri sono le altre due cose imprescindibili, ma non sono le uniche del paese, di cui bisogna assolutamente che parliamo dopo, ma perché la guida fa da interfaccia con le autorità. Le autorità algerine hanno per loro necessità, perché la legge lo prevede, vogliono tenere sotto controllo principalmente i gruppi di turisti, non i singoli, però è sempre bene avere qualcuno che possa fare da filtro con le forze dell'ordine, che sono tutt'altro che aggressive o scostanti, no, semplicemente devono fare il loro lavoro e molto spesso lo devono fare con l'aiuto di un interprete. È necessario un visto per andare in Algeria, che non è facile avere. Bisogna farselo fare a Roma, ci vuole del tempo e anche per questo è necessario spesso rivolgersi a un'agenzia, perché queste pratiche sono spesso molto farraginose, e questo visto è il vostro vero documento. Il numero sul visto associato al numero sul passaporto è ciò che sostanzialmente le autorità vogliono controllare. Non perché ci siano situazioni di pericolo. In Algeria è nota perché ha avuto numerosi contrasti interni, guerre civili, chiamiamole, ma la guerra è finita da 20 anni in Algeria. Il paese, con i suoi problemi, è comunque un paese stabile, più stabile di altri. È un paese però difficile, quindi una guida può anche essere un supporto proprio logistico, perché non c'è un turismo realmente sviluppato. Ci sono gli alberghi, ci sono delle, diciamo, punti di ospitalità, li chiamerei più che degli alberghi, soprattutto nel deserto, ma il deserto si visita in tenda, il deserto va attraversato, e per attraversare il deserto ci vogliono i Tuareg. Non si può fare con i GPS, non c'è segnale, non basta la bussola, non basta, anche vi sapeste orientare con le stelle, vi assicuro che non è cosa da fare.

0: Il deserto algerino dovrebbe essere a questo punto, appare chiaro, un protagonista del nostro viaggio. Cosa si può fare nel deserto?
1: L'80% del territorio algerino è coperto da deserto e questo significa che è pieno di cose. Il deserto, tanto più così vasto, è un ambiente che noi immaginiamo deserto, ma non lo è per niente. Non lo è perché è pieno di fenomeni naturali che non sono le semplici dune di sabbia. Sebbene in Algeria la Grand'Erga occidentale sia il primo impatto con il deserto, immaginiamo di essere arrivati ad Algeri, di cui parliamo magari alla fine. Da Algeri, dopo averla visitata, voliamo verso Béchar o verso Tamarasset. Incrociamo a Béchar già il primo deserto. Il biglietto da visita del deserto algerino è quello che ti immagini. Il deserto di dune, quelle perfette, solo che sono dune alte 200 metri e che arrivano d'improvviso a impattare con l'Oxari, il villaggio tradizionale, che molto spesso neanche si distingue dal colore della sabbia, è una fortezza, in alcuni casi ancora abitata, e questo enorme mare di sabbia va quasi a sovrastarlo. Ma poi si scende e il deserto non è tutto così. Il deserto di sabbia più esteso al mondo è in Arabia Saudita, non è il Sahara. Il Sahara è pieno di montagne, di valli, di piccole e grandi oasi, è pieno di vegetazione il deserto del Sahara. E fra queste rocce maestose, come può essere la Monument Valley negli Stati Uniti, come può essere Ayers Rock in Australia, di fronte a queste conformazioni rocciose che ti fanno sentire che sono impressionanti, cioè non, sei annichilito di fronte a questa grandezza, ti rendi conto di come sei su un enorme pianeta e sei piccolissimo, sei insignificante nell'universo di fronte a queste grandissime monumenti, grandissimi monumenti di roccia, e però negli anfratti ci sono ancora le pitture rupestri di quando il deserto era un ambiente diverso, era più fertile, c'era l'acqua ed era abitato. E quasi è come entrare a contatto con una scatola del tempo, è come se degli alieni che non vengono da lontano nello spazio, ma vengono da lontano nel tempo, ci abbiano lasciato delle testimonianze che noi stentiamo a capire, talmente il luogo in cui le troviamo è apparentemente inospitale, senza apparentemente, inospitale. Insomma, è come trovare un coltellino svizzero su Marte, vedere queste pitture in centro al deserto. Poi la notte nel deserto, con le tende, il freddo si fa sentire nel deserto, quindi bisogna essere ben attrezzati. È un'esperienza irripetibile, è come volare, è come attraversare l'oceano, è come sì, vedere la Terra dallo spazio, è un'esperienza che ti cambia. Io non vedo l'ora di tornare nel deserto, sebbene dormire nel deserto non sia uno scherzo, è freddo, è scomodo, però vale la pena di farlo.
0: Allora, abbiamo fatto già due viaggi in uno, perché abbiamo già fatto un viaggio storico, un viaggio attraverso l'archeologia, il viaggio naturalistico che ci ha portato nel deserto. Abbiamo aperto la parentesi sulla praticabilità del viaggio e hai fatto già cenno alle strutture, no? Che caratterizzano la ricettività, diremmo noi, o comunque l'ospitalità. Cosa si trova, cosa prenota un viaggiatore quando vuole andare in Algeria?
1: Sul piano della ricettività, ovviamente ci sono gli alberghi. In alcuni casi sono strutture molto belle, ricavate da architetture tradizionali. A Timimoun, per esempio, Timimoun è una città sul margine del deserto, è una città, loro dicono, sudanese, non c'entra niente con il Sudan. Significa che lì l'architettura cambia. Potremmo trovarci in Mali, in Mauritania, il Mediterraneo è un ricordo lontano, anche le persone cambiano, sono neri, non sono più nordafricani di carnagione, e infatti questi posti si affacciano ad esempio sulla Sebkha de Timimoun. La Sebkha de Timimoun è ciò che resta di un grande lago salato, oltre il quale, come fosse una costa, inizia il deserto di dune. Già questo è sufficiente per dire in che posto mi trovo, è bellissimo, e poco importa se la tovaglia del ristorante dove faccio colazione è pulita, ma è macchiata, perché non c'è ancora una cultura dell'ospitalità che prevede di interessarsi di questi dettagli. Ma il premio è proprio potersi affacciare sulla sebbia di Timmy Moon e dietro vedere il deserto. Non so se si ricorda, chi ci ascolta, che nei libri di scuola a un certo punto c'era la carta dell'impero romano e verso sud c'era una scritta: Hic sunt leones, qui ci sono i leoni. Ebbene, quel posto è la sebbia di Timmy Moon, il grande lago salato oltre il quale iniziava il deserto con i leoni, che all'epoca ancora popolavano il deserto, e dove, oltre il quale, i romani non sono andati, non andavano. Qui ci sono i leoni, noi non ci andiamo. Da questi alberghi, da queste residenze, chiamiamole come vogliamo, sembra di poter leggere sul terreno la parola Hic sunt leones. Dietro alle nostre spalle, a nord, le antichità romane, la Mauritania, la Numidia, a sud il grande deserto e i leoni.

0: Stando in Algeria con Piero Pasini in un'altra puntata di Lovely Planet, le guide di Radio 3, tanti i paesaggi che caratterizzano questo viaggio, un'altra meta di un viaggio in Algeria naturalmente non possono che essere le città, a partire dalla capitale, Algeri.
1: Algeri è sicuramente una delle più importanti città del Nord Africa, è una delle tre capitali del Maghreb, con Tunisi, la capitale marocchina, la capitale dell'Algeria. È una città, si dice Algeri la bianca, effettivamente è bianca. È bianca non solo per l'architettura coloniale francese, anche perché la casba antica è bianca. È una città che noi leghiamo a tante suggestioni, sicuramente, e tutte sono presenti ancora oggi, e ben visibili. Sicuramente Algeri, soprattutto noi italiani, la conosciamo per un grande film che è La battaglia di Algeri di Pontecorvo, per il quale film fu concesso di girare ad Algeri, nella casba di Algeri, con attori algerini, in alcuni casi attori che in realtà interpretavano loro stessi come combattenti algerini nella grande battaglia che ha segnato, diciamo, un punto di svolta nell'indipendenza algerina. La memoria dell'indipendenza algerina è molto viva nella casba, che è veramente una casba. C'è questo modo di dire un po' sbagliato nel nostro gergo, no? Quando si parla di un luogo degradato, è una casba. Ebbene, da un certo punto di vista si potrebbe anche dire così, perché la casba è un luogo veramente magico, con un'architettura unica, tutto bianco, con queste porte invece colorate e le fontane, ognuna delle quali, quasi tutte, portano la memoria incisa nelle pietre di momenti della guerra di liberazione o di altri momenti storici, ma è anche un luogo che è in via di recupero, con delle zone ancora distrutte, che è stato in parte abbandonato e che sta venendo ripopolato, perché certamente ai suoi piedi la Casba Bassa e la città coloniale francese, fatta di grandi boulevard e di architetture coloniali veramente di altissimo livello. La Grand Poste di Algeri è un esempio di architettura moresca dell'inizio del Novecento, che viene studiato dagli storici dell'architettura, nei libri di architettura. Sono luoghi bellissimi, questi grandi viali che fanno da contraltare a questa matassa di vicoli che invece è la casba. E poi le moschee dei pescatori sul mare. Algeri è anche una grande città portuale, e quindi al profumo dei datteri, i datteri algerini sono un po' di parte, ma credo che mi si possa dare ragione, sono i migliori, fra i migliori, ecco, del mondo. Ma al profumo dei datteri, al canto del muezzin, si mescola l'aria densa, satura di sale, del mare, il fischio dei traghetti, e Algeri diventa il centro del mondo, un luogo incessantemente percorso dalle persone che ti si avvicinano perché c'è grande curiosità per l'esterno, e non ne voglio fare un tratto esotico. Non è una curiosità del paese esotico, è la curiosità propria delle città di mare, che sono aperte al mondo, tanto più città di mare che alle loro spalle hanno delle montagne e poi un deserto infinito, quindi la cui unica vera via di fuga è il mare in questo caso. E cos'altro dire? Certamente il grande giardino botanico, i Jardins d'Essai, sono un luogo mitico, perché si tratta di un giardino botanico come ci si potrebbe aspettare a Parigi, però in Africa, quindi con tutte le piante che possono crescere lì, e ancora suggestioni cinematografiche. Ai Jardins d'Essai è stato girato il primissimo film di Tarzan negli anni 40, e l'albero che faceva da set alla casa di Tarzan con le liane è ancora lì, è oggetto di visite quotidiane da parte degli algerini che vanno a questo grande parco, proprio come un parco cittadino, quindi riuscendo a fare una crasi, fra tutte le loro, i loro passati e le loro dominazioni, quella ottomana, quella francese, l'indipendenza, anche il passato pre-arabo, berbero, tuareg. È un paese che ha il doppio alfabeto, quello berbero e quello arabo. Insomma, è un luogo di convivenza, direi, immanente.
0: La città fa pensare subito ai luoghi di ritrovo. Nelle città noi andiamo cercando i posti in cui andare a mangiare, in cui andare anche a incontrare, a vedere la gente del posto, cosa fa. In città andiamo a cercare anche posti in cui comprare delle cose, mercati, negozi. Possiamo dare qualche indicazione in questo senso?
1: I luoghi di ritrovo molto semplicemente sono le strade. Passeggiare. Il passeggio sembra un'attività, sembra una vera e propria attività. La gente passeggia avanti e indietro e lì avvengono le conoscenze. Poi certamente, fatta chiaramente la tara al fatto che il mondo maschile e il mondo femminile non sono segregati l'uno all'altro, ma comunque sono un po' separati rispetto a come siamo abituati noi. Io sono un uomo, mi basta andare dal barbiere per fare conoscenza e per finire al caffè con chi ho conosciuto dal barbiere. La casbah stessa, certamente il venerdì, che è il giorno di festa dei musulmani, è il luogo dove la gente si ritrova per mangiare insieme, tutti dallo stesso piatto, condividere e gomito a gomito anche con i rari visitatori che ci sono, senza che questo rappresenti in alcun modo un problema. Certamente, te l'ho già detto, i Jardin d'Essai, lì ci si va a passare il tempo, lì i bambini corrono liberi, e i luoghi topici di un paese che è molto orgoglioso della sua indipendenza, che è ancora recente, quindi si trova inspiegabilmente per noi la gente passare il tempo sotto il monumento all'indipendenza, come se questo fosse un tributo, no? al passato.
0: A parte Algeri, che certo tende a monopolizzare, diciamo, la parte urbana di questo viaggio, ci sono altre città che possiamo includere nel nostro itinerario?
1: Sì, e fra alcune, non tante in realtà, molti pensano subito ad Orano, io però spezzo una lancia per Constantine. Constantine è una città nell'interno, lontana dal mare, è una città costruita su una conformazione morfologica, su un territorio veramente complicato, fatto di gole profondissime, è una città piena di ponti sospesi altissimi e fortezze e moschee e vicoli in salita, in discesa, dove prolifera, per così dire, la più varia umanità. Apparentemente non c'è, ma è dentro nelle friggitorie, dentro nelle rivendite di carne arrostita, nelle pasticcerie. È una società giovane, quella algerina, di ragazzi molto spesso, non li definirei arrabbiati, li definirei desiderosi di un riscatto, che non è la fuga, che non è la migrazione, che non è avvicinarsi a un mondo che non è loro, il cosiddetto Occidente, ma che io ho contatti con alcuni di loro, gente che si occupa di fare pugilato, di stare in palestra, di trovare una socialità che in qualche modo sia anche uno sfogo. C'è tanta energia che in qualche modo va incanalata. Insomma, ho molti bei ricordi legati lì, non so se si capisce.

0: Ricordi, tante esperienze, tante conoscenze, è evidente la passione che Piero Pasini nutre per il paese che ci sta raccontando, l'Algeria, un paese di cui abbiamo visto quelle che potrebbero essere le mete forse più prevedibili, almeno sulla carta, ma certamente attraverso tutti i tuoi viaggi, Piero, hai avuto modo anche di vedere e di scoprire un'Algeria che è addirittura oltre tutte le bellezze e i punti di interesse, diciamo, che abbiamo già elencato fin qui.
1: Certamente ci sono dei luoghi dell'Algeria, i siti archeologici, il deserto, che hanno visitato molte poche persone, ma che sono noti in qualche modo. Ho amici che dicono: non vedo l'ora, mi piacerebbe, il mio sogno è andare nel deserto algerino. Se dici così vuol dire che sai che esiste. Ma poi ci sono altri luoghi che io stesso ho scoperto per puro caso, lavorando o viaggiando, come Guelma. Guelma è una sorgente termale che crea un grande montarozzo, chiamiamolo, calcareo, bianco, dal quale sgorga dell'acqua sulfurea a 90 gradi, caldissima. È un luogo dove le persone si ritrovano, e tu dirai perché, non si può fare il bagno in un posto a 90 gradi. Eppure, ancora una volta, è un grande parco pubblico, un luogo di socialità, ed uno dei ricordi più belli e strani che ho. Attorno a questo montarozzo fumante, un paesaggio infernale quasi, tante bancarelle che vendono uova. Io mi domando: saranno uova sode? Uno snack? Allora ne compro una, la batto, e però è un uovo crudo. Capisco che quelle uova, per qualche ritualità sociale, venivano messe in un sacchetto, immerse in quest'acqua che sgorga dal terreno, fatte bollire e diventavano sode e poi consumate sul posto. Un modo di passare il tempo in diretto rapporto con la natura e soprattutto in diretto rapporto con le persone che ti circondano. Lo stesso potrei dire del cibo. Ci sono nella cucina algerina alcuni dei miei comfort food. Lo shakshuka, per esempio, è una pasta, acqua e farina, come la pasta italiana, molto sminuzzata, che viene utilizzata un po' come del couscous e condita come il couscous, però con questo suo lontano sentore di pasta di casa, che ogni tanto mentre viaggi ti fa anche piacere. Riesce a creare una connessione perfetta fra la voglia di esotismo che ho costantemente, ma anche la voglia di tornare a casa che a volte mi prende. Quindi direi che le più belle scoperte sono nei posti dove meno te l'aspetti, in quei luoghi che, nei quali nemmeno entreresti, ma ti porta qualcuno.
0: E già, come sempre, bisogna avere le chiavi giuste per entrare nei luoghi più segreti e più inaccessibili dei posti che si visitano, e certamente Piero Pasini ce ne ha regalate tante. Lo ringraziamo moltissimo anche per questi suoi ultimi cenni a luoghi molto lontani dagli itinerari ufficiali, cenni al sapore, al gusto che potrebbe avere un viaggio in Algeria. Allora lo ringraziamo davvero ancora tantissimo, Piero Pasini, viaggiatore, autore di guide Lonely Planet, appassionato di Algeria, l'avete ben compreso, accompagnatore e divulgatore culturale di Scirucco. Lo ringraziamo per averci concesso un po' di tempo mentre era ospite all'Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet a Genova. Grazie ancora. Si chiude qui la nostra guida di oggi e finisce qui il nostro viaggio in Algeria. Si torna a viaggiare domani, sempre alle 11, sempre sulle frequenze di Radio 3 e naturalmente sempre anche su Rai Play Sound. Voi rimanete in ascolto di Radio 3 adesso e appuntamento a domani. Un saluto e naturalmente un augurio di buon viaggio da Anna Maria Giordano.

0: Radio 3 Scienza. Puntata trasmessa il 3 aprile 2026.
1: Oggi parliamo della storia di ciò che state ascoltando. Non della radio, ma del suono. Da Pitagora a Spotify, 2500 anni di ricerca e sperimentazione tra fisica, arte e cultura. Andiamo alla scoperta di ciò che non possiamo afferrare, ma possiamo sentire a orecchio nudo. Un buongiorno da Ilaria Stoppa, bentornati e bentornate a Radio 3 Scienza. E buongiorno anche a Francesca Buoninconti qui in studio con me.
2: Buongiorno Ilaria e buongiorno anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
1: Violini, tamburi, vinili e CD saranno al centro della puntata di oggi. 335-5634-296 per raccontarci i vostri suoni. Scriveteci un SMS oppure un messaggio WhatsApp con le musiche, con i rumori, i suoni che vi piacciono, i suoni che vi rilassano, ma anche quei suoni che accendono in voi un ricordo, oppure quei suoni che ritenete essere sgradevoli, quelli che proprio non sopportate. E noi, mentre aspettiamo i vostri messaggi, apriamo la puntata di oggi sempre con il suono come protagonista. Andiamo in Madagascar e parliamo dei suoni prodotti dai lemuri, perché una nuova ricerca dell'Università di Torino li sta ascoltando molto attentamente.
2: Eh sì, noi sappiamo che il Madagascar è uno dei posti più biodiversi al mondo, ricco di suoni naturali, suoni endemici, cioè che possiamo ascoltare soltanto qui. Tra questi suoni c'è ovviamente il canto e i vari suoni prodotti dai lemuri, lo ricordiamo, questi piccoli primati un po' anche buffi, da questo aspetto simpatico. C'è chi ha delle dita molto lunghe, oppure la coda magari a strisce, ancora ciuffi sulla testa, occhi molto grandi, insomma sono questi piccoli primati anche notturni, a volte insomma, in cui appunto sono molto diversi magari dai bonobo o dalle scimpanzé, no? Che siamo più magari abituati a vedere, e sono circa 100 specie, tutte quante a rischio di estinzione. Parliamo anche di animali molto diversi, c'è l'indri per esempio, che è il più grande tra questi lemuri, che pesa 10 kg, mentre il vari bianco-nero, proprio perché ha questa pelliccia bianco e nera, pesa soltanto 3 kg. Tutti però a vario modo sono minacciati, e ascoltare i loro canti può essere un ottimo modo per capire la loro distribuzione, la loro presenza, e quindi poi intraprendere anche delle azioni di conservazione.
1: La tecnologia ci sta venendo in aiuto per studiare i versi prodotti dai lemuri, e in particolare in questo studio si è chiesto aiuto all'intelligenza artificiale e a un'app molto specifica.
2: Sì, all'Università di Torino hanno pensato di utilizzare BirdNet, un'app gratuita che è stata sviluppata qualche anno fa dalla Cornell Lab of Ornithology, il laboratorio appunto di ornitologia dell'Università della Cornell Lab, che è il più importante laboratorio di appunto ornitologia al mondo, ed è un'app che funziona un po' come Shazam e altre app che abbiamo per riconoscere la musica. Cioè si apre l'app, si fa ascoltare qualche secondo del brano e l'app ci restituisce il titolo della canzone, il musicista e così via. BirdNet fa questa cosa con il canto degli uccelli, e lo fa con il canto di circa 6.000 uccelli più o meno, che per adesso sono stati registrati, una quota pazzesca, perché consideriamo che sono circa 10.000 le specie che conosciamo esistenti al mondo di uccelli. E grazie all'Università di Torino adesso BirdNet è in grado anche di riconoscere i canti dei lemuri, e quindi appunto di mappare anche la biodiversità dei lemuri in Madagascar.
1: Noi abbiamo raggiunto e abbiamo chiesto a Valeria Ferrario, ricercatrice del laboratorio di bioacustica all'Università di Torino e prima autrice dello studio che vi stiamo raccontando, in che modo questa applicazione è stata utilizzata.
3: Il nostro studio nasce da un'idea molto semplice, cioè che se vogliamo che la ricerca aiuti davvero la conservazione, allora gli strumenti di questa ricerca devono anche essere sostenibili. Da anni noi lavoriamo in Madagascar con il monitoraggio acustico passivo, cioè siamo dei registratori che funzionano autonomamente, che sono installati per registrare l'ambiente sonoro della foresta. E questo metodo è molto utile perché ci permette di raccogliere dati per lunghi periodi di tempo in modo praticamente continuativo, e ci dà molte informazioni sulla biodiversità del luogo. Il problema però è che questi strumenti producono una quantità enorme di registrazioni che, per essere riascoltate e analizzate manualmente, richiederebbero moltissimo tempo. Per questo ci sono diversi software e noi abbiamo deciso di utilizzare BERNET, che è un sistema di intelligenza artificiale che, come dice il nome stesso, in realtà è nato per il riconoscimento dei canti degli uccelli. Abbiamo preso BERNET e l'abbiamo riaddestrato per il riconoscimento invece di due specie di lemuri, che sono due specie molto attive vocalmente, l'Indri e il Vario Bianconero, e sono entrambe a rischio critico di estinzione. Il risultato è stato molto buono, perché BERNET è ora in grado, dopo essere stato riaddestrato, di riconoscere tutte e due le specie con un'accuratezza molto alta, che arriva al 90%, e questo ci ha permesso poi di analizzare grandi quantità di dati che sono stati raccolti in 4 anni nella foresta di Maromizza, e quindi di capire meglio sia il comportamento vocale che i ritmi di attività di queste due specie. Il punto però forse più importante di questo studio è un altro, cioè noi abbiamo scelto BERNET perché è un programma accessibile, è un programma gratuito che quindi non richiede grandi investimenti e non richiede in generale grandi capacità di calcolo. E abbiamo dimostrato che questo programma può essere usato per monitorare anche i lemuri vocalmente attivi. In un contesto come il Madagascar, in cui molto spesso i finanziamenti ai centri di ricerca locali sono molto limitati, questo risultato è fondamentale, perché secondo noi la conservazione funziona davvero solo quando gli strumenti scientifici sì sono efficaci, ma devono essere anche sostenibili e utilizzabili localmente, direttamente sul territorio.
2: Orecchie artificiali dunque nelle foreste del Madagascar per ascoltare i lemuri e poi appunto analizzare queste migliaia di ore di registrazione fatte da ricercatori dell'Università di Torino, come ci stava raccontando Valeria Ferrario, ricercatrice proprio del laboratorio di bioacustica all'Università di Torino e prima autrice di questo studio che vede l'utilizzo di BERNET, quest'app per riconoscere il canto degli uccelli, applicata invece ai primati, in particolare ai lemuri in Madagascar.
1: Grazie Francesca che ci hai raccontato in che modo questa applicazione viene utilizzata per individuare in modo specifico i versi emessi dai lemuri. Noi adesso abbandoniamo le foreste del Madagascar, ma continuiamo a parlare di suono, di musica e di rumori e anche di come la loro storia sia intrecciata con la tecnologia e con la scienza. Aspettiamo i vostri messaggi via SMS o via WhatsApp con i suoni che amate o detestate al 335 56 34 296.

0: La forchetta che graffia sul piatto è un suono che non riesco a sopportare, ci scrive Andrea da Firenze. Senza dubbio il mio suono preferito è la colonna sonora di Mission composta da Ennio Morricone, scrive un ascoltatore o un'ascoltatrice che non si firma. E con questi primi messaggi che stanno arrivando do il buongiorno e il benvenuto a Marco Sozzi.
1: Buongiorno a voi e a tutti i vostri ascoltatori.
0: Marco Sozzi, docente di fisica sperimentale all'Università di Pisa, in cui tiene il corso Fisica del Suono, ed è autore di Storia del Suono, da Pitagora agli MP3, uscito di recente per La Terza. E Marco Sozzi, tra poco scopriremo come mai alcuni suoni ci piacciono, altri invece proprio non riusciamo ad ascoltarli, e lo scopriamo proprio grazie al suo libro che ci farà da bussola nella storia del suono. Cominciamo quindi a riavvolgere il nastro della nostra conoscenza del suono fino ad arrivare a circa il 580 avanti Cristo, anno in cui nasce sull'isola di Samo il filosofo e matematico Pitagora. Noi ci facciamo aiutare a entrare nell'universo e nel pensiero di Pitagora da un personaggio il cui suono della voce è sicuramente inconfondibile.
2: Vieni! Trasferiamoci nell'antica Grecia ai tempi di Pitagora, il capostipite di tutti gli sgobboni. Sì, il padre della matematica e della musica. Oh, troverai la matematica nei luoghi più impensati. Attento! Per prima cosa ci vuole una corda. Tendiamola per Benino, pizzicala. Ora dividiamola a metà, pizzicala di nuovo. Sentito? Lo stesso tono, ma un'ottava più alta. Dividiamo il resto. E poi ancora. Pitagora scoprì che l'ottava era in rapporto di 2 a 1 con la lunghezza della corda. Un semplice calcolo frazionario lo portò a questo risultato.
0: Inconfondibile la voce di Paperino e del narratore, estratte dal cortometraggio animato del 1959 Paperino nel mondo della matematica. Bene, Marco Sozzi, Paperino ci ha introdotto al tema, ma qual è stato il contributo di Pitagora nel definire le 7 note della scala musicale occidentale che oggi utilizziamo?
1: Sì, allora Pitagora, abbiamo sentito da Paperino come sia il padre della musica e anche della matematica, in un certo senso. Per noi queste cose adesso possono sembrarci facilmente legate, ma così non era sicuramente al suo tempo. Era stata una grandissima scoperta, anzi è considerata la prima legge fisica scoperta dall'uomo, quella che ci ha illustrato appunto Paperino. Ma ci ha lasciato un'eredità a Pitagora che dura fino adesso, perché appunto utilizzando un semplicissimo algoritmo basato sul fatto che alcune combinazioni di suoni risultano particolarmente piacevoli alle nostre orecchie, in particolare quello che c'è tra una corda di una certa lunghezza e quello che è una volta e mezza o tre mezzi di questa lunghezza, Pitagora ha cercato di mettere insieme delle note che potessero stare bene, stare piacevolmente insieme, e si è accorto che dopo aver fatto questa semplice moltiplicazione, diciamo moltiplicando per tre mezzi la frequenza della nota oppure dividendo la lunghezza della corda, dopo 7 passaggi ritornava sostanzialmente alla nota iniziale. E quindi da questo, diciamo, la scelta di avere 7 note, che non è qualcosa di arbitrario, ma viene dalla matematica. Poi i nostri ascoltatori più smaliziati ci diranno che non sono 7, perché sul pianoforte ci sono anche i tasti neri e sono 12, ma il procedimento è lo stesso: si va avanti ancora altri 5 passi e si ritorna molto più vicini alla nota iniziale. Anche se le note sono poi cambiate 1000 volte dai tempi di Pitagora ad oggi, il fatto che siano 7 o almeno 12, comunque nella musica occidentale perlomeno, è qualcosa che ci è rimasto ancora adesso, perché noi diciamo le 7 note e siamo abituati a usare queste, anche se non sono più esattamente quelle che aveva definito Pitagora inizialmente.
0: Quindi il numero fin da subito ha una centralità nello studio del suono e nello studio della musica, per comprendere quali suoni sono consonanti, che cosa definiamo armonia. Facciamo però un bel balzo in avanti perché arriviamo nel 600. Nel 600 si perde un po' la centralità della matematica nello studio del suono e subentra la fisica. Il suono diventa anche un problema fisico e un problema di ricerca sperimentale. In particolare c'era molto interesse nel cercare di capire quale fosse la velocità del suono, a quale velocità viaggiasse il suono e in che modo nel 600 sono riusciti a determinare questa velocità.
1: Beh, allora questo era un problema molto importante. Prima c'è stato da capire intanto che il suono aveva a che vedere con l'aria, cosa che non era del tutto ovvio, perché quando sentiamo un suono non sentiamo il vento, e qualcuno diceva ma allora l'aria non c'entra niente. Ma capito questo, si è anche capito che il suono non è istantaneo, e per cercare di misurare quanto velocemente va non è facile, perché è comunque una cosa molto veloce. Noi sappiamo che il suono si sposta a circa 340 metri al secondo, quindi è difficile con strumenti facili fare la misura. Il metodo che veniva utilizzato era di confrontare per esempio il lampo che si vede quando un cannone lontano spara e il momento in cui il rumore arriva a noi, che è dopo un po', come sappiamo. E naturalmente non era facile, perché c'è da tenere conto del vento, della temperatura, di tanti effetti che inizialmente non si pensava fossero importanti. E tutte le più grandi, diciamo, accademie scientifiche, a partire dalla prima, che era la nostra Accademia del Cimento, poi la Royal Society, Accademia francese, tutti quanti si dedicarono immediatamente a fare questa misura, perché era un parametro fondamentale. E tra tutti questi spicca forse il primo che riuscì a teoricamente predire come dovesse essere calcolata questo valore, che era il grande Newton, che per primo appunto ha fatto la teoria che c'era dietro a questo, trovando un numero che a dir suo era perfettamente in accordo con i risultati sperimentali. Poi i risultati sperimentali si sa cambiano, perché le misure vengono fatte un pochettino meglio, il numero non tornava più tanto bene con la teoria di Newton, e qui il grande genio è stato colto in fallo, come sappiamo oggi, a barare. Perché per far ritornare i numeri con quelli che lui aveva predetto, si è letteralmente inventato delle cose e ha barato, mettendone nel suo libro, nella sua seconda edizione di Principia, qualche teoria un po' così azzardata, mentre in realtà c'era semplicemente da correggere il metodo che aveva utilizzato per fare il calcolo. Questo nulla toglie alla sua grandezza, ovviamente, anzi lui era così convinto della correttezza dei principi da cui partiva che si è permesso questa leggerezza, che oggi sarebbe sanzionata gravemente, ma che perdoniamo a lui sicuramente.
0: Sì, possiamo parlare di una vera e propria frode, forse, da parte di Newton in questo caso. Perché
1: sì, gli storici oggi sono concordi nel dire, abbiamo le lettere, diciamo, di Newton in cui scrive al suo editore dicendo metti questo numero perché così torna giusto con i dati sperimentali. Quindi sappiamo che effettivamente era una piccola frode.
0: Anche qua per una concordanza con i dati sperimentali. Quindi nel 600, insomma, nel 700 c'è questo grande interesse per studiare la velocità e la fisica di cui il suono è caratterizzato. Si scopre che a seconda poi del mezzo in cui il suono viaggia a velocità diverse, e anche il luogo ha un valore fondamentale per quanto riguarda la modalità con cui il suono viaggia. Marco Sozzi, non so se anche a lei capita, se anche lei ha questa impressione, ma a me pare che quando cantiamo sotto la doccia mi sembra di essere molto molto intonata. Abbiamo tutti un talento nascosto, o anche qua la fisica può trovare una spiegazione?
1: E anche in questo caso la fisica ci viene in aiuto, perché è vera, questa è un'esperienza che abbiamo fatto tutti, però possiamo chiederci come mai proprio nel bagno, come mai proprio facendo la doccia, no? E se ci pensiamo un attimo, ci viene in mente che la doccia è effettivamente un posto della nostra casa in cui le dimensioni della stanza sono piccole, ovviamente, e le pareti sono particolarmente rigide, perché di solito abbiamo pareti piastrellate, quindi il suono si riflette molto bene. E si riflette anche dopo poco tempo da una parete all'altra perché lo spazio è piccolo. E la combinazione di queste due cose fa sì che alcune delle frequenze a cui noi cantiamo vengano esaltate, come appunto avviene generalmente per i fenomeni di risonanza. E questo fa sì che quando noi azzecchiamo la nota corretta, questa nota viene risuona, diciamo, in questo ambiente più forte, ci dà l'impressione di avere un'ottima voce che viene diffusa molto bene nell'ambiente, quindi ci dà questa sensazione. E questa è una cosa che è stata anche sempre utilizzata anche, diciamo, in ambito musicale nel curare come sono fatte le sale da concerto, i luoghi in generale in cui viene eseguita la musica, perché non tutte le musiche sono uguali e non tutte le musiche sono adatte a essere eseguite nello stesso tipo di ambiente, come ben sappiamo. Quindi la doccia in questo particolare caso è particolarmente indicata per darci questa illusione di essere dei grandi cantanti.
0: Stanno arrivando molti messaggi al 335-5634-296. Mari da Genova ci dice che non sopporta i rumori dello sfregamento del sughero e del polistirolo. Alberto ci dice che non sopporta il ronzio delle mosche. Arriveremo a provare a spiegare come mai alcuni suoni ci piacciono e altri invece proprio non riusciamo ad ascoltarli. Anzi, magari a volte ci fanno anche venire un po' la pelle d'oca. Siamo partiti, Marco Sozzi, da Paperino, che suona la corda di Pitagora. Quindi la ricerca della natura del suono e di trovare una motivazione scientifica al suono parte da questa corda che viene pizzicata e produce un suono. Un suono così specifico, così preciso e definito che noi siamo arrivati a chiamarlo nota musicale. Ma non tutti i suoni sono note, e non tutti gli strumenti producono note. Perché se noi suoniamo appunto la corda, suoniamo il violino, suoniamo un flauto, produciamo dei suoni molto codificabili, così tanto che hanno dei nomi, do, re, mi, eccetera, mentre se battiamo su un tamburo o urtiamo un altro oggetto non otteniamo una nota precisa.
1: Questa è stata una bellissima domanda ed è stata una delle cose su cui gli studiosi si sono scontrati per millenni, perché mentre è facile capire che un suono può essere più o meno forte, intenso, oppure può essere più o meno alto, acuto o grave, come diciamo, capire cosa distingue, non so, un pianoforte da un violino oppure un tamburo era molto, molto più difficile. E in effetti ci è voluto molto tempo per arrivare alla comprensione di questo, ma un indizio può essere dato dal fatto che se ci pensiamo attentamente, tutti gli strumenti con cui siamo in grado di fare delle melodie, quindi delle note musicali definite, sono alla fin fine di due tipi: o sono veramente delle corde che vibrano, e qui richiamiamo sia il violino che la chitarra che il pianoforte, tutti un po' diversi, ma sempre basati su corde, oppure sono dei tubi più o meno stretti in cui soffiamo dentro, e qui abbiamo dal flauto alla tromba all'oboe, eccetera. Tutti gli altri strumenti, ovvero qualunque altro tipo di oggetto materiale che cerchiamo di suonare, generalmente non produce un suono a cui sappiamo attribuire un'altezza definita. Pensiamo al tamburo, ma possiamo pensare anche a un gong, oppure a qualunque cosa che noi abitualmente chiamiamo semplicemente rumore. E il trucco, diciamo, la motivazione profonda è il fatto che tutti gli oggetti sono in grado di vibrare. Questo poi è il suono, una vibrazione di un oggetto che si trasmette nell'aria. Sono in grado di vibrare in modi, molti modi diversi, ognuno con una sua particolare frequenza. E soltanto in casi molto particolari, per fattispecie le corde oppure i tubi, tutti questi modi hanno delle frequenze che sono multipli, interi uno dell'altro, quindi frequenze tipo 1, 2, 3, 4, 5. Se noi picchiamo un tamburo, anche lì ci sono moltissimi, no, modi di vibrare, moltissime frequenze che vengono fuori, ma le frequenze di questi suoni tutti mischiati insieme hanno dei numeri che sono, non so, 1,7, 2,41, 3,95, cioè non sono degli interi. E qui di nuovo la matematica torna direttamente dentro di noi, nella nostra capacità di riconoscere un suono come una nota musicale, c'è il riconoscimento automatico di questa sequenza di numeri interi, anche se noi non lo facciamo consciamente, e evidentemente dentro di noi c'è, nel nostro cervello, c'è un meccanismo che è in grado di distinguere strumenti di questo tipo da strumenti più generici o oggetti generici che non hanno questa proprietà.
0: La nota è quindi una armoniosa eccezione di una vibrazione, potremmo dire.
1: Assolutamente.
0: Paola da Bologna ci dice che lei ama ascoltare il fruscio delle foglie. A questo punto quindi le chiedo, Marco Sozzi, i suoni e la musica che ci piacciono, quanto dipendono dalla nostra cultura? Il concetto che abbiamo di armonia e di consonanza, quanto è legato alla nostra storia e appunto alla nostra cultura?
1: Allora, questa è un'altra di quelle domande da $1 milione, perché ce lo si chiede da tantissimo tempo e c'è un dibattito che non è mai finito realmente. E basta pensare anche a che cosa chiamiamo musica o musica piacevole, se pensiamo anche, non so, a tutta la musica colta di inizio Novecento, che a molti di noi sembra quasi una cozzaglia di rumori, invece confrontata con, non so, la musica classica o la musica pop, capiamo che già il nome di musica e di piacevolezza è molto critico, è molto delicato, no? E perfino già Platone diceva capire questo è uno sforzo veramente sovrumano, perché ci piace o non ci piace qualche cosa. È chiaro che c'è molto di culturale, perché abbiamo delle diverse culture che hanno musiche diverse, e noi, se noi sentiamo per la prima volta una musica di un ambiente che non è il nostro, generalmente ci può risultare, se non sgradevole, perlomeno molto strana, e questo vale in entrambi i versi. Però ci sono anche delle cose che invece sono dei punti fermi, e cioè quelle che dicevamo prima, il fatto che in un insieme di suoni mescolati, che provengono da un qualche strumento, il nostro cervello è in grado automaticamente di riconoscere se questa sequenza è una sequenza fatta che noi chiamiamo armonica. La sequenza armonica è la sequenza di numeri interi, perché per noi questa è veramente speciale. Da qui, per esempio, gli intervalli di ottava di cui ci parlava Paperino all'inizio, che in tutte le culture ha un ruolo privilegiato, e per tutte le culture le note che distano di un intervallo di ottava gli viene dato lo stesso nome, tanto sono simili e stanno bene insieme. Poi, culturale c'è sempre, c'è un recente articolo di una decina d'anni fa di uno studio in una tribù amazzonica di Zimané, che non è stata scelta per essere molto poco soggetta a influenze culturali che provengono da fuori della loro regione, ed è stato fatto un test per vedere se a loro piacessero le stesse note che piacciono a noi. E il risultato è un po' sorprendente, perché solo in alcuni casi quello che noi chiamiamo piacevole, consonante, viene considerato allo stesso modo da loro, mentre in molti altri casi anche note che suonano male insieme per loro non è niente di diverso da un altro rapporto. Quindi difficilissimo dire quanto sia fisico e quanto sia culturale, però sicuramente ci sono entrambe le componenti.
0: Sì, le sette note della scala musicale usata in Occidente è diversa, ad esempio, dalla scala musicale araba. Marco Sozzi, la musica è sempre stata molto legata anche ai luoghi in cui veniva eseguita, ai teatri, alle sale da concerto, che erano poi effettivamente l'unico posto in cui la musica poteva essere ascoltata. Quindi per lungo tempo è stata un'arte effimera, irripetibile e anche ad appannaggio di pochi. Poi è arrivata la tecnologia, è arrivato il digitale, che hanno permesso di registrare i suoni e di rendere la musica più accessibile, possiamo dire anche più democratica. E questo è sicuramente un aspetto. L'altro aspetto vorrei chiederle: con i nuovi modi di riprodurre la musica si è persa la qualità, passando dal vinile al CD all'MP3, in che modo le nuove tecnologie hanno cambiato, peggiorato, migliorato la qualità del suono che ascoltiamo?
1: Allora, sicuramente, come dice lei, il punto essenziale di cui spesso non ci rendiamo nemmeno conto è il fatto che adesso possiamo fruire della musica quando e dove ci piace, e per millenni non è stato così. Da quando, insomma, è nato il primo fonografo, i primi dischi. Per quanto riguarda la qualità, questo anche è un dibattito importante, però in questo caso mi sento di dire che la risposta c'è ed è chiara, cioè quando siamo passati dagli supporti analogici, come poteva essere il disco di vinile o la cassetta al nastro magnetico, siamo passati al digitale, quindi con il CD negli anni 80, e la qualità è sicuramente migliorata, cioè non possiamo dire che la qualità con cui riproduciamo un suono, cioè con quanto è fisicamente identico all'originale, sia peggiore con i supporti digitali, anzi è migliore. Poi un altro discorso, come al solito, è quanto ci piace una cosa, magari le piccole imperfezioni che ci sono in un disco di vinile possono anche piacerci di più soggettivamente. Questo ovviamente nulla vieta che sia così. Così come la piacevolezza di avere un oggetto in mano che è appunto un disco di vinile con la sua copertina, con la colorata, con la sua custodia, eccetera, probabilmente è molto più bello rispetto a un freddo CD oppure un insieme di file addirittura. E questo, il collezionismo adesso del vinile che sta ritornando molto in auge, ce lo insegna. Però sicuramente, se andiamo a guardare veramente qual è la qualità di riproduzione, nulla può battere, diciamo, il supporto digitale, che è quello che utilizziamo. Poi ci sono sì MP3, ci sono altri modi per trasmettere la musica, per esempio in rete, e lì ci scontriamo con il fatto che dobbiamo rendere piccoli questi file e a volte si fanno dei compromessi. Allora, in questo caso sì, ci può essere una perdita di qualità, che però magari quando sentiamo la musica comunque attraverso i nostri piccoli altoparlanti di un PC o dei piccoli auricolari, il fatto che ci sia una piccola perdita di qualità diventa assolutamente irrilevante, perché ci sono ben altre limitazioni come quelle del nostro orecchio o dello strumento fisico su cui la stiamo ascoltando.
0: In 30 secondi, anche l'intelligenza artificiale è arrivata nel campo della musica fino ad arrivare a comporre spartiti.
1: Assolutamente sì, ma non è una novità di adesso. Negli anni 50, quando sono nati i primi grandissimi computer che occupavano una stanza, gli studiosi che li usavano per tutt'altro motivo si sono messi nel tempo libero a dire: ma vediamo se possiamo fargli comporre una musichetta, dandogli delle regole e vedere cosa viene fuori. E non sempre venivano fuori soltanto cose bizzarre, ma qualcuno ha dato delle regole ben precise. Ad esempio, quei computer che occupavano una stanza, gli studiosi che li usavano per tutt'altro motivo si sono messi nel tempo libero a dire: ma vediamo se possiamo fargli comporre una musichetta, dandogli delle regole e vedere cosa viene fuori. E non sempre venivano fuori soltanto cose bizzarre, ma qualcuno ha dato delle regole ben precise. Ad esempio, quali sono le regole che utilizzava Bach per comporre dei brani musicali, arrivando

0: produrre musica anche in modo originale e adesso ancora di più con l'intelligenza artificiale.
1: È una coevoluzione continua, quella tra musica e tecnologia. Grazie a Marco Sozzi, docente di fisica sperimentale all'Università di Pisa. Ricordo il suo libro Storia del suono da Pitagora agli MP3. Radio 3 Scienza oggi finisce qui. Insieme a me vi salutano Pino Beardi alla parte tecnica, oggi in regia Marco Pompi, Francesca Buninconti in redazione, Marco Motta, curatore del programma. Ricordo che Radio 3 Scienza è un programma ideato da Rossella Panarese. Tutte le puntate, e anche questa, la potete riascoltare su Rai Play Sound. Adesso Radio 3 cambia suono, ci aspetta il concerto del mattino da Ilaria Stoppa. Buon ascolto e buona giornata a tutte e tutti.
2: Rai Radio 3.

0: ore 12.
1: Bentrovati da Luca Damiani al microfono per il concerto del mattino qui su Radio 3, un programma a cura di Giovanna Natalini. Gianluca Diana era con noi in regia, mentre Fabio Zampa in console, come sempre. In apertura anche il numero a cui potete inviare i vostri messaggi è il numero della rete, 335-5634-296. Il concerto di oggi ci porterà nella Sala Smetana della Casa del Municipio di Praga, ne abbiamo già parlato, 16 febbraio 2026, e saranno protagonisti l'Orchestra Sinfonica di Praga e Alevettina Joffe. L'Orchestra Sinfonica di Praga, fondata nel 1934, è famosa anche, lo abbiamo ricordato qualche giorno fa, perché ha eseguito molte musiche per film e oltre che essersi occupato ovviamente di far conoscere il repertorio classico non soltanto di quel paese. È conosciuta anche con l'acronimo FOK, Film Opera Concert, e in questo caso è diretta da Alevettina Joffe, direttrice principale dell'Opera di Berna nella stagione 25-26, ma è anche direttrice ospite principale della Staatskapelle di Weimar nella stagione precedente. Ha studiato canto lirico e pianoforte al Conservatorio Statale di Mosca ed è considerata una delle più promettenti bacchette in circolazione. Il concerto sarà grazie alla composizione di Boleslav Martinu, di Piotr Ilic Čajkovskij, e poi ci sarà un piccolo bis che non anticipiamo. Iniziamo dunque a parlare di Boleslav Martinu, un bambino prodigio che già prestissimo ha mostrato la sua passione per la musica, in particolare studiando prima violino e quindi organo. Lo fece soprattutto perché lì si insegnava composizione. Ha vissuto a lungo in patria, ma soprattutto a Parigi, adorando la musica e la cultura francese, ma non soltanto. D'altra parte, in quel momento c'era un fermento interessante, dall'impressionismo al gruppo dei Sei, a Stravinsky, al jazz naturalmente, con cui si è impegnato lo stesso Martinu, peraltro con degli ottimi risultati. Famose alcune sue opere come la Fresca di Piero della Francesca, e ricordiamo che ha insegnato anche al Berkshire Music School. Quello che ascolteremo oggi è l'Overture per orchestra, numero di catalogo 345, un brano sinfonico che fu composto da Martinu tra il novembre del 1953, entro il novembre del 1953. Si tratta di un'opera teatrale, orchestrale, vivace, dinamica, che adesso ascolteremo appunto nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Praga, Alevettina Joffe alla direzione.

Ouverture per orchestra, Albrecht 345 di Bohuslav Martinu, ed era l'esecuzione affidata all'Orchestra Sinfonica della Radio di Praga all'interno dei concerti di primavera, diretta da Aleftina Joffe. Abbiamo qualche minuto di tempo e lo spendiamo volentieri per ricordarvi un appuntamento per stasera, 19:30, in diretta Euroradio da Salisburgo, Felsenreitschule. Sarà l'occasione per ascoltare Der Prinz von Homburg, un'opera in 3 atti e 9 scene di Ingeborg Bachmann, dal dramma Prinz Friedrich von Homburg di Heinrich von Kleist, musica di Hans Werner Henze. Tra l'altro è anche l'anniversario della nascita sia della Bachmann che di Henze, ed è un'occasione appunto per ascoltare l'Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna diretta da Ingo Metzmacher, ma anche per ritrovare questa composizione che Henze e la Bachmann hanno composto insieme nel 1958, con qualche perplessità, visto che era una delle opere che furono in qualche modo strumentalizzata dai nazionalsocialisti. A seguire poi un approfondimento dedicato proprio al rapporto tra Henze e la Bachmann con Guido Barbieri, che è autore e voce recitante dello spettacolo Divina Gemma come dura pietra, che vede l'attrice Astra Lanz dare voce appunto alla Bachmann, con Luigi Attademo alla chitarra. Ecco dunque, questa è la nostra anticipazione volentieri per questa occasione davvero eccezionale, straordinaria, e che inseriamo appunto in questo concerto del mattino qui su Radio 3, che prosegue con forse uno dei più noti concerti per questo strumento solista, il violino, ovvero Concerto per violino orchestra in re maggiore opera 35 di Piotr Ilich Čajkovskij. Si tratta di una notissima composizione che ebbe una prima stesura nel marzo del 1878 in Svizzera, a Clarens, vicino a Montreux, ed è uno di quei bellissimi esempi di collaborazione tra compositore e violinista. Direi che quasi molta parte della storia della musica, soprattutto ottocentesca, si potrebbe leggere in questo senso, cioè i rapporti fra solista e compositore, che spesso ha dovuto chiedere lumi ai musicisti che ovviamente, utilizzando uno strumento molto specifico, potevano dunque indicare quali erano le difficoltà tecniche alle volte insuperabili. Ed è naturalmente anche questo il caso, perché Kotek, che avrebbe dovuto essere il suo primo esecutore, all'ultimo momento rinuncia proprio a causa delle difficoltà tecniche che solo appunto un esecutore può individuare. Poi ci fu un altro grande concertista, Leopold Hauber, a cui fu poi dedicato in un primo momento questa composizione, ma anche lui, lettane la partitura, decise che era ineseguibile e si rifiutò anche lui di suonarla. La prima esecuzione avvenne a distanza di 3 anni, nel 1881, a Vienna, con un violinista, anche questo di livello, che è Adolf Brodsky, che accettò di eseguire. La direzione fu affidata ad Hans Richter e fu all'inizio non esattamente un successo. In questo caso noi l'ascolteremo in una esecuzione che vede la presenza di un violinista, Timothy Choi. È un violinista sino-canadese-americano, anzi anche un po' più complesso, di origine cinese, proveniva dall'Indonesia, è stato per molto tempo a Victoria, nella Columbia Britannica, dove peraltro è nato Timothy Choi, dove poi ha trascorso anche l'infanzia, ma poi la famiglia è emigrata negli Stati Uniti, dove lavorava il padre, soprattutto in Florida. Choi ha conseguito la laurea in musica presso la Curtis Institute of Music, e lo ascoltiamo dunque in questo concerto per violino orchestra in re maggiore opera 35. I movimenti sono allegro moderato, canzonetta andante, finale allegro vivacissimo di Piotr Ilich Čajkovskij, Orchestra Sinfonica della Radio di Praga, diretta da Aleftina Joffe.

Mi permetto di dire magistrale interpretazione del concerto per violino e orchestra in re maggiore opera 35 di Piotr Ilich Čajkovskij nei movimenti allegro moderato canzonetta andante finale allegro vivacissimo, esecuzione di Timothy Choi al violino con l'orchestra sinfonica della radio di Praga diretta da Aleftina Joffe. Molti vostri messaggi naturalmente proprio su questa interpretazione, ci scrive anche José, siamo assolutamente d'accordo, e forse vale la pena di ricordare così anche per divertimento quello che fu scritto dal critico della Neue Freie Presse Hanslick. Disse a proposito di questo concerto, scrive che in generale, per quanto conosca le mie opere, esse si distinguono per la loro incoerenza, completa mancanza di gusto, rozzezza e barbarie. Quanto male dovrebbe fare questo giudizio rileggendolo oggi. E arriviamo dunque a quello che abbiamo annunciato in apertura di questo concerto del mattino qui su Radio 3, cioè del bis quasi inevitabile per il solista, per il violinista Timothy Choi. E come spesso succede con i violinisti, ci si affida a una delle pagine più note, meravigliose, del repertorio bacchiano, ovvero le sonate e partite per violino solo, che vanno dalla 1001 alla 1006. Sono delle composizioni che, secondo l'autografo, si risalgono al 1720, anche se come sempre è difficile classificare e datare le composizioni di Bach, quindi probabilmente proprio nel momento in cui si trovava a Köthen, presso la corte del principe Leopoldo Anhalt-Köthen, che non avendo, diciamo, richieste riguardanti la produzione religiosa, essendo egli di fede calvinista, dette la possibilità, o comunque fu causa in qualche modo, di una certa ricerca che Bach fece invece su altri punti, appunto sulla tecnica, e in particolare in questo caso proprio per questa meravigliosa opera che sono le sonate partite per violino solo 1001-1006. Quella che ci propone Timothy Choi nel suo bis durante il concerto del 16 febbraio 2026 nella Sala Smetana, a casa del municipio di Praga, è esattamente l'andante della sonata numero 2 in La minore per violino 1003.

Ed era la superba melodia dell'andante della sonata numero 2 in la minore per violino, Bach Werke für Zeichnung 1003, con Timothy Choi allo strumento in questo bis, registrato durante il concerto del 16 febbraio 2026 nella sala Smetana, casa del municipio di Praga, dopo il concerto che aveva visto protagonista l'orchestra sinfonica della radio di quella città, diretta dalla Leptina Joffe. E questo dunque era il concerto del mattino di oggi, qui su Radio 3. A me non resta che ringraziare naturalmente tutti voi, i vostri messaggi. Applaudo con gioia, splendida esecuzione, uno degli ultimi che si riferisce proprio a Tchaikovsky. Ringraziare Fabio Zampa, che è stato con noi in console, Praga, dopo il concerto che aveva visto protagonista l'orchestra sinfonica della radio di quella città, diretta dalla Leptina Joffe. E questo dunque era il concerto del mattino di oggi, qui su Radio 3. A me non resta che ringraziare naturalmente tutti voi, i vostri messaggi. Applaudo con gioia, splendida esecuzione, uno degli ultimi che si riferisce proprio a Tchaikovsky. Ringraziare Fabio Zampa.

0: di Moondog. Le musiche di Moondog, il vichingo della Sixth Avenue, di Valerio Corzani, a cura di Filippo Travaglio e Federico Vizzaccaro. Come saprete, si tratta di un musicista molto particolare e molto affascinante. Noi ci ritroveremo domani, se vorrete, per la recensione alle 9:30 oppure per il concerto del mattino.
1: Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, mondi sommersi, con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.
2: Rai, Radio 3.
3: Suona Luna.
4: Le musiche di Moondog, il vichingo della Sixth Avenue, di Valerio Corzani, a cura di Filippo Travaglio e Federico Vizzaccaro.
5: Stiamo dunque raccontando la storia di Moondog, vero nome Louis Thomas Hardin, cieco e senza fissa dimora per lunga parte della sua vita. Si esibiva come artista di strada, vendendo anche i suoi testi poetici, e per lui creare era una questione di sopravvivenza. Oltre al suo abbigliamento, furono le sue composizioni a catturare l'attenzione, ritmi complessi in tempi dispari. Charlie Parker era suo amico e prima di andarsene prematuramente stava progettando di registrare con lui. Le due figure di spicco della musica minimalista americana, Philip Glass e Steve Reich, lo consideravano una delle principali fonti di ispirazione. Philip Glass, come abbiamo visto, lo ospitò a casa sua per qualche mese e Janis Joplin ha reinterpretato All His Loneliness, un pezzo composto da Moondog nel 1956. I Big Brother and the Holding Company, con Janis Joplin, hanno interpretato questa canzone nel loro album omonimo del 1967. E secondo la biografa di Janis Joplin, Holly George Warren, questo pezzo arrivò a Janis Joplin grazie al chitarrista dei Big Brother, James Garley, che era un fan di Moondog. Tutto è solitudine davanti a me, la solitudine si aggira davanti alla mia casa e davanti alla mia porta. E anche se Moondog, a quanto pare, era rimasto deluso dalla loro versione, della versione di Joplin, perché la canzone, così disse, era stata scritta in 5/4 e loro l'hanno eseguita in 4/4. Si tratta di una rivisitazione rock blues molto intensa che adesso ascoltiamo.

Moondog era letteralmente una leggenda metropolitana. New York era uno sfondo di vetro e acciaio, mancavano i profumi della vera terra, i suoni degli alberi, il cinguettio degli uccelli a cui comunque lui era legato, il suo panorama era un eco di auto rombanti e macchine assordanti. Aveva ogni tanto bisogno di tornare alla sorgente dei fiumi, a paesaggi addomesticati da cacciatori, agricoltori o boscaioli. Il vichingo aveva trovato a questo proposito un piccolo giardino con querce, aceri e cornioli e vi aveva costruito la sua capanna in un giorno. Era a Mount Pleasant, nel New Jersey, vicino al fiume Delaware, un santuario dove custodire i suoi strumenti, comporre e sognare. Sognava in effetti di scavare una grande buca, coprirla con una pelle e danzarci sopra. Il tamburo di terra riaccendeva il ricordo dei riti nativo-americani e della sua declamazione di canti che metteva in moto il cerchio degli indiani. Ma la città comunque poi inevitabilmente lo richiamava sempre. Era questo posto di osservazione dove gli spettatori amavano vederlo, ascoltarlo e ammirare la sua posa statuaria imponente di viaggiatore immobile. Le sue prime registrazioni erano state una serie di brani basati su complesse tecniche di sovraincisione in cui Moondog stesso suonava tutti gli strumenti, tra questi organo, percussioni, trimba, piatti, maracas e voce. A quel tempo, a volte, dormiva anche sulla soglia di casa di Gabriel Holler, discografico e proprietario del negozio di dischi Spanish Music Center, vicino al suo giaciglio preferito a New York. Dopo averlo sentito suonare, Holler chiese semplicemente a Moondog: «Sei sulla mia soglia di casa, io faccio dischi, ti piacerebbe farne uno?» Holler sentì evidentemente qualcosa di speciale nella sua musica, registrò Moondog per la sua etichetta, non riuscendo a trovare o forse a permetterselo un accompagnatore, ideò appunto una tecnica semplice ma complessa di sovraincisione utilizzando due registratori a nastro. L'autoincisione, l'autosovraincisione rimase il fulcro comunque di molte sue registrazioni successive. Da quelle sessions ascoltiamo Organ Rounds.

A New York il Moondog's Corner sulla Sesta Avenue divenne gradualmente un vero e proprio luogo di pellegrinaggio. Ricevette la visita di musicisti come Duke Ellington, che aveva conosciuto qualche anno prima a Los Angeles, Benny Goodman, che trovava la sua musica straordinaria, Dean Martin, Sammy Davis Jr., nonché attori come José Ferrer e Max Baer. Un giorno Marlon Brando gli fece visita al suo hotel Aristo, presentandosi come un giovane attore, e i due si fermarono a chiacchierare e a suonicchiare i bonghi. Moondog lo ricordò, peraltro, come un giovane di grande talento. Nel 1950 incontrò anche John Cage. Moondog ammirava la filosofia e il corredo timbrico delle sue opere, in particolare i suoi pianoforti preparati, congegnati da Cage a partire dall'inizio degli anni 40. Qualche mese dopo l'incontro con Cage, Moondog conobbe Edgar Varese, con il quale peraltro non andò altrettanto d'accordo, poiché le loro concezioni dell'atto compositivo erano diametralmente opposte. Ma uno degli incontri più significativi dei primi anni 50 fu quello con un altro signor ritmo. Peraltro Mr. Rhythm era proprio uno degli epiteti con cui veniva definito lo stesso Moondog. Il percussionista Sam Ulano. Di poco più giovane di Moondog, Sam era appena tornato dal Giappone, dove era stato inviato durante la Seconda Guerra Mondiale. Aveva portato con sé una vasta gamma di percussioni asiatiche e strumenti insoliti che aveva imparato a suonare in un teatro kabuki. Moondog fu immediatamente affascinato da questi nuovi suoni. Insieme tennero diversi concerti tra gli anni 50 e 60 e Sam Ulano è accreditato in molti degli album di Moondog, in particolare in Moondog and His Honking Jees, sicuramente il disco più jazz che abbia mai realizzato. Fu appunto a Sam Ulano che Moondog confidò: il mondo morirà a ritmo di cassa in quattro. Una previsione, peraltro, piuttosto profetica alla luce di quello che sarebbe accaduto nei decenni successivi e soprattutto nella musica del terzo millennio. Bene, da Moondog and His Honking Jees ascoltiamo ora Dog Trop.

Già fin dal 1951 Mundog implementò un aspetto importante della sua attività compositiva, la scrittura di madrigali, una forma musicale antica definita come composizione vocale polifonica, a cappella o monofonica con accompagnamento in stile fugato o a canone. I primi madrigali che ci sono noti del 1330 circa sono a due e raramente a tre voci, di cui la prima melodica e la seconda più bassa a funzioni di sostegno armonico. Nell'esecuzione potevano essere impiegati gli strumenti ed esistono infatti madrigali puramente strumentali. Nell'opera di Mundog i madrigali sono sistematicamente accompagnati da un ensemble composto principalmente dai seguenti strumenti, ovvero viola da gamba, clavicembalo, flauti, arpa e percussioni. La prima raccolta, inizialmente intitolata The Cosmicon, sarebbe poi diventata Round the World of Sounds. Nel 1951 era composta da una decina di brani, tra questi Down is Up, Some Trust All, Sadness, I Love You. Gli spartiti recano l'iscrizione Snake Time, il famoso tempo di serpente mundoghiano. Verso la fine della sua vita, Mundog affermò di aver scritto quasi 300 madrigali. Solo 25 di queste composizioni furono effettivamente registrate e alcune vennero pubblicate nell'album Mundog 2, uscito appunto per la Columbia 20 anni dopo la loro composizione. Fu soprattutto attraverso i suoi madrigali che Mundog influenzò Steve Reich e Philip Glass, ed è a loro, ai loro attestate di stima, che deve il titolo da lui rifiutato peraltro di fondatore della musica minimalista. Allora, eccolo uno di questi ameni madrigali che ha un titolo davvero emblematico, Down is Up, sotto sopra.

A un certo punto Moondog aveva incontrato il produttore Jim Guercio della Columbia e si era spostato dal suo solito posto. Pur rimanendo sulla Sesta Avenue, ora si parcheggiava vicino alla Columbia Tower. Quell'edificio, infatti, ospitava gli uffici della casa discografica che aveva scoperto Bob Dylan, e a lui mancavano solo pochi passi per firmare a sua volta un contratto. Stavano per essere realizzate due registrazioni e a questo punto la sua discografia comunque comprendeva già quasi 20 incisioni, alcune delle quali pubblicate da etichette discografiche parzialmente o interamente dedicate al jazz, come la Epic e la Prestige. Quest'ultima, peraltro, vantava nel suo catalogo i principali esponenti del genere: Stan Getz, Thelonious Monk, Sonny Rollins e Miles Davis. Insomma, era a tutti gli effetti parte di una crew molto nobile di artisti, creativi e geni. Il 3 giugno 69 Moondog entrò nelle sacre sale dei Columbia Studios. L'ex chiesa in stile vittoriano aveva una volta alta 30 metri. A Manhattan era il santuario acustico dove Duke Ellington e Billie Holiday avevano precedentemente registrato. Anche Miles Davis vi aveva registrato il suo capolavoro, Kind of Blue, e Moondog aveva solo un giorno per completare invece il suo programma. Il repertorio che aveva portato presentava un'ampia varietà di forme, alcune delle quali derivavano da canoni in cui le voci imitavano il tema in ondate successive. Mini sinfonie o sinfonie tascabili si affiancavano a una ciaccona in onore di Charlie Parker o a un'evocazione di Benny Goodman, il cui ritmo era scandito da un basso profondo che ripeteva lo stesso motivo. Il ritmo era in effetti il regno di Moondog e lo utilizzava con ogni strumento a sua disposizione: fiati, archi e percussioni. Tutto era un impulso e questa pulsazione proveniva da un cuore in sintonia con le vette dell'emozione. Eppure, nonostante questa relativa fama, continuava a vivere in povertà. Di giorno lavorava sul marciapiede mentre dormiva in un capannone industriale. La sua vita sentimentale era un disastro. Era padre di due figlie, la seconda Lisa Collins, avuta con una ragazza non ancora maggiorenne, con cui non aveva più alcun contatto. E questa profonda solitudine era racchiusa in All His Loneliness, una canzone che appunto sarebbe stata presto inclusa in Moondog 2, ed è proprio in questa versione, dopo averla sentita in apertura interpretata da Janis Joplin, che ora noi invece la riascoltiamo.

Molte celebrità, dicevamo, avvicinavano Moondog, spesso preoccupate anche che non avesse un tetto sopra la testa o abbastanza da mangiare. Alcuni gli offrivano ospitalità, lui non chiedeva nulla in cambio. Il tempo che trascorreva sul marciapiede non era tempo di attesa. Lo impiegava componendo in braille, su lavagnette o conversando con giovani donne che lo trovavano affascinante. Nei primissimi anni 70 la sua situazione spinse il Village Voice a scrivere un articolo che si chiedeva: dove sono gli amici di Moondog? Qualcuno dovrebbe accoglierlo. Quel qualcuno si rivelò essere il compositore Philip Glass. Sentiamo il suo racconto in prima persona e approfondiamo il rapporto tra queste due giganti personalità musicali. È un racconto in cui Glass non manca di mettere in risalto le qualità, ma anche i difetti del suo coinquilino. Il Village Voice, ha scritto Philip Glass in un ricordo di Moondog, pubblicò un articolo su Moondog che aveva bisogno di un posto dove vivere. Così mi recai al suo solito posto di fronte al Warwick Hotel, all'angolo tra la 54esima e la 6ª Avenue, e lo invitai a stare a casa mia. Qualche settimana dopo ricevetti una chiamata da Moondog da una cabina telefonica. Sembrava cauto, ma disse che gli sarebbe piaciuto venire a vedere la stanza. Guardai fuori dalla finestra e la vista di Moondog che attraversava la strada mi sorprese. Era una figura imponente, circa 2,10 metri, compreso il suo copricapo vichingo, e camminava con una tale sicurezza che non si sarebbe detto che fosse cieco. Mi chiedevo come da cieco riuscisse ad attraversare la strada senza un attimo d'esitazione, finché non mi mostrò in seguito come ascoltava i semafori. Non li avevo mai sentiti prima in quel modo, ed ecco Moondog sulla porta di casa, maestoso e imponente, con le corna in testa. Gli offrii la nostra grande stanza all'ultimo piano e Moondog rifiutò. Diceva di volere la nostra stanza più piccola, dove poteva allungare le braccia e sentire le pareti e il soffitto. Era lì che si sentiva a suo agio, come avrebbe poi fatto nella sua minuscola casa rurale nello stato di New York. Il modo in cui descrisse in seguito la sua casa nello stato di New York lo faceva sembrare un ragno o un polpo con piccoli tentacoli o zampette che si estendevano dal centro. Finì per vivere con noi per quasi un anno.

Trovai, ricorda ancora Philip Glass, fantastico, affascinante e musicalmente molto interessante Moondog. Formammo un gruppo musicale, Moondog, Steve Reich, John Gibson e io. Per un certo periodo ci incontravamo settimanalmente per suonare le composizioni di Moondog. Prendevamo il suo lavoro molto sul serio e lo comprendevamo e apprezzavamo, traendone un insegnamento molto più fertile rispetto a quanto ci fosse stato insegnato alla Juilliard School. Moondog proveniva da una vera tradizione americana. Incarnava il compositore anticonformista, solitario ed eroico. Mi impressionò molto il suo lavoro e il fatto che sapesse suonare tutta la sua musica. Una volta mi regalò una grande composizione con 37 parti. Ho ancora gli spartiti. Ero particolarmente interessato al modo in cui Moondog riusciva a lavorare con i testi e i ritmi insoliti. In un certo senso, non era molto diverso da quello che facevo io all'epoca con Ravi Shankar. Anche Moondog era molto interessato al nostro lavoro e sembrava apprezzare il fatto che stessimo trovando una nostra voce compositiva. Quando viveva con noi, Moondog era molto legato anche al jazz. Si metteva sulle scale del jazz club il Birdland e suonava insieme a qualsiasi cosa stessero suonando dentro. Ero stupito dalla sua abilità nel farlo e dal modo in cui riusciva a creare musica con suoni trovati per caso. Ricordo che stava sul tetto con vista sul fiume Hudson e quando la nave Queen Elizabeth attraccava in porto suonando la sirena, Moondog la accompagnava con il suo flauto di bambù.

Per quanto fosse straordinario, Moondog era un tipo difficile e anche un po' razzista. Diceva di non apprezzare i neri o gli ebrei. Mi chiese se fossi ebreo e io risposi di sì. Poi si chiese perché fosse successo proprio a lui, perché tutti i suoi migliori amici fossero ebrei e neri. Sembrava sinceramente triste e confuso da quella che considerava una sfortunata circostanza. Bene, sebbene abbia trascorso un anno con noi, gli ho lasciato molta privacy, continua ancora Philip Glass nel ricordo di Moondog. Prima che si trasferisse in Germania, a volte la convivenza diventava imbarazzante. Sembrava che si sentisse autorizzato ad afferrare qualsiasi donna gli capitasse a tiro. Mi disse: non posso essere processato per stupro perché non possono farlo ai ciechi. Un altro aspetto spiacevole della convivenza con Moondog era che non riordinava le sue cose, non sapeva come buttare la spazzatura e non si preoccupava di farlo, quindi passavo del tempo a pulire il cibo da fast food che portava in camera, come le scatole vuote di ciambelle e le ossicine mezze mangiate di pollo fritto. L'ho visto solo una volta dopo che si era trasferito in Germania. Tornò un'altra volta a New York e abbiamo cenato insieme a casa mia nell'East Village. Moondog ha vissuto una vita di immenso coraggio e disciplina, in effetti. Era una persona comunque ammirevole e unica, una fonte di ispirazione personale. In effetti esiste una chiara correlazione tra il processo compositivo di Moondog e il minimalismo che contraddistingue Philip Glass. La musica di Glass è molto scarna e presenta un'enorme quantità di ripetizioni, proprio come quella di Moondog, ha affermato Scott, il suo biografo. Essendo cieco, continua, poteva annotare solo una certa quantità di informazioni alla volta. Usava un grande cartoncino e riusciva a comporre un brano completo solo su quello, motivo per cui spesso scriveva canoni a giro e madrigali. Bene, una spiegazione, diciamo, un po' forse superficiale, perché quella di Moondog, come abbiamo cercato di rilevare, è piuttosto complessa anche quando sembra semplice. Per tutto il periodo di convivenza a casa Glass, Moondog partecipò alla vita quotidiana del suo padrone di casa e soprattutto a lunghe sessioni musicali in cui suonava le sue percussioni su brani che Philip Glass, John Gibson e Steve Reich stavano registrando su nastro. Furono questi momenti di perfetta armonia e collaborazione che spinsero appunto qualche critico musicale a dichiarare che Moondog era il padre della musica minimalista. Lui, l'abbiamo detto, respinse immediatamente l'affermazione sostenendo di essere piuttosto un successore di Bach e Beethoven e di appartenere esclusivamente al mondo della musica classica, antica e barocca. Il minimalismo definiva la ripetizione di motivi essenziali che formavano schemi ripetitivi e molto complessi. Michael Nyman aveva creato questo concetto che fu poi portato in vita da compositori come Lamont Young, Terry Riley, Steve Reich e naturalmente Philip Glass. Quest'ultimo, come abbiamo sentito, deplorava il disordine che Moondog lasciava dietro di sé con imballaggi e avanzi di cibo sparsi ovunque. Soprattutto a un certo punto non sopportava più di leggere alcune delle sue poesie piene di commenti antisemiti e altre allusioni che orientavano il suo interesse per la mitologia norrena verso il pregiudizio razziale. E dunque, dopo avergli offerto ospitalità per quasi un anno, lo aiutò a trovare un appartamento sulla 56esima. Ogni giorno che passava aumentava il numero delle composizioni di Moondog, caratterizzate dall'uso del contrappunto in quel periodo. Questo sistema di melodie sovrapposte era stato naturalmente ispirato da Bach a Moondog, che ne aveva poi in qualche modo perseguito l'idea. A volte comunque, come dicevamo, nonostante questa febbrile attività cittadina, Moondog prendeva l'autobus per Candor sui monti Catskill, dove aveva acquistato un terreno e con l'aiuto di alcuni giovani aveva costruito una casa a forma di ragno. Una volta terminata, allestì un altare all'aperto ed eresse una piramide in onore di Thor. In questo modo poteva, a suo dire, comunicare con l'invisibile.

Dopo una serie di concerti, Moondog sentì il bisogno di un cambiamento, il desiderio di esplorare nuovi orizzonti. Soprattutto voleva rivedere i vecchi amici e dare un ultimo addio al villaggio dove aveva trascorso i primi anni della sua vita. Dopo aver percorso diverse migliaia di chilometri, dunque tornò, come dicevamo, a Candor e si immerse nella sua opera magna che chiamò The Creation, la creazione, un progetto mastodontico che avrebbe dovuto comprendere almeno 9 sinfonie e che non terminò mai. Fu comunque anche questo ulteriore sforzo creativo che gli scatenò un profondo desiderio di comprendere meglio le sue radici, reali o immaginarie che fossero. Una ricerca di questo tipo non poteva limitare il proprio spettro di indagine, esigeva un viaggio molto lungo, musicale e geografico.

Ed è proprio a questo viaggio, a questa epifania anche geografica, che ci dedicheremo domani nella ultima puntata del nostro ciclo dedicato a Moondog. Un saluto da Valerio Corzani.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Fusioni bancarie, consiglio di amministrazione straordinario per MPS. Si valuta la doppia offerta per BPM e Banca Generali per creare un terzo polo italiano e fermare l'avanzata di Intesa sull'Istituto Senese.
3: Condannato all'ergastolo il patron del colosso immobiliare cinese Evergrande, accusato di reati finanziari, avrebbe gonfiato gli asset e nascosto le passività attraverso frodi su larga scala.
2: Calcio e moda. Le maglie delle squadre sono trendy, sono nel guardaroba di tutti i giorni, sempre più presenti nei look di star e influencer. Tra le più ricercate dell'estate, quelle della Roma e della Fiorentina. Al microfono Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. A tutti voi una buona giornata. Dunque, l'apertura è dedicata al risico bancario. Ancora in corso a Siena il CDA straordinario di Monte dei Paschi. Si discute il via libera per una doppia offerta. Obiettivo: creare il terzo gruppo bancario nazionale e fermare la scalata di Intesa sull'Istituto Senese. Altri particolari nel servizio.
4: Immaginiamola come una complicata partita a scacchi, un risico, come si dice in gergo, che ruota intorno al Monte dei Paschi di Siena. Il consiglio di amministrazione straordinario convocato questa mattina dall'amministratore delegato Lovaglio dice chiaramente una cosa: c'è urgenza di agire e di bloccare l'offerta lanciata a giugno dal gigante Intesa San Paolo insieme a Unipol, un'offerta da 30,6 miliardi che non piace al numero uno Lovaglio e non incontra le simpatie della politica. Il rischio, secondo i detrattori, è un effetto spezzatino sulla rete degli sportelli e sullo stesso marchio. La mossa di Siena a questo punto è rilanciare con una doppia offerta su Banco BPM e Banca Generali, parte del gruppo Generali di Trieste. Secondo gli analisti è una mossa che ha molte criticità e grandi ambizioni. Creare un terzo polo bancario accanto a Intesa e Unicredit e allettare gli azionisti con la distribuzione di un dividendo straordinario. Qualche risposta verrà dopo questo consiglio di amministrazione, ma la partita del risico è destinata a continuare. Paola Nania, GR3.
3: Sui mercati finanziari, in attesa che MPS scopra le sue carte, si accende l'attenzione sui titoli coinvolti nelle possibili fusioni bancarie. Banca Generali ha guadagnato fino al 2,3%, MPS più 0,8%, Banco BPM più 0,2%, Intesa San Paolo più 0,7%.
2: Voltiamo pagina, parliamo di migranti. È arrivata nel porto di Bari la nave Life Support di Emergency con a bordo 5 donne e 45 uomini, tra questi anche 29 minori non accompagnati provenienti da Somalia ed Egitto. Erano su un barchino soccorso lunedì a largo della Libia. Nella stiva del natante trovati inoltre 7 stranieri morti, forse a causa delle esalazioni di monossido di carbonio.
3: Nuovi arrivi anche a Siracusa. Un'imbarcazione con a bordo 80 uomini, probabilmente di origine subsahariana, ha raggiunto la costa nella zona di Contrada Pantanello. In corso le procedure di identificazione.
2: E sul tema dei migranti resta vivo il confronto tra gli schieramenti politici.
5: Lampedusa non è più la nostra Ceuta, così Fratelli d'Italia, rivendicando i dati sugli sbarchi dei migranti e sui rimpatri, sottolinea: con noi dagli altri paesi europei zero trasferimenti, non così in passato. Gestione migratoria disastrosa della sinistra anche per Lega e Forza Italia. Roma e Berlino insieme, aggiunge, noi moderati per rispondere al problema dell'immigrazione incontrollata. Le decisioni dei paesi d'Oltralpe sono frutto delle scelte del governo Meloni, l'accusa del PD, e su Ceuta i 5 Stelle insistono, figuraccia internazionale. Se tutti chiudono le frontiere, rincara Italia Viva, a perderci siamo noi, i più esposti agli arrivi. Per AWS è il fallimento di un esecutivo che ha usato la paura per costruire consenso. Schieramenti divisi anche sull'economia. Per Forza Italia il taglio dell'IRPEF fino a 60.000 euro è priorità assoluta di Palazzo Chigi. Il governo è fermo mentre torna a salire il prezzo dei carburanti e il costo della vita è insostenibile. La replica del PD. Francesco Macaro, GR3.
3: La guerra fra Russia e Ucraina, oltre 700 droni intercettati dalle difese russe nella notte, mentre Kiev subisce uno dei raid missilistici fra i più intensi della guerra. Il bilancio al momento di 16 morti, 40 i feriti.
6: Domani sarà lutto cittadino a Kiev, ma non sanerà la disperazione di una nonna sopravvissuta al piccolo nipote. Una delle vittime della notte di terrore della capitale, 46 missili russi scaricati in pochi minuti su una città ormai sguarnita di difese aeree. Roghi e onde d'urto hanno danneggiato un ospedale pediatrico, una scuola, un magazzino della Croce Rossa, oltre a decine di case. Ogni intercettore che ci viene consegnato è un atto di umanità, rimarca il ministro degli esteri Sibiga, che condanna Mosca anche per aver violato nuovamente coi suoi droni lo spazio aereo moldavo e rumeno. E intanto proprio un caccia rumeno distrugge un drone marino non identificato vicino a un impianto di gas offshore. Implora missili di difesa Patriot anche Zelensky, ma a preoccuparlo sono pure i nuovi guai politico-giudiziari. Da una parte la nuova inchiesta che ieri ha spinto Zelensky a licenziare la vice capo dello staff presidenziale Irina Mudra perché indagata per riciclaggio insieme a politici e funzionari di banca. Dall'altra parte la sfida del popolare ex ministro della difesa Fedorov che invoca elezioni. Valeria Fraschetti, GR3.
2: Riprende vigore la corsa del prezzo del petrolio dopo le nuove dichiarazioni di Trump, pronto ad una guerra economica devastante contro l'Iran e i paesi che sosterranno Teheran. Parole che hanno riacceso i timori di tensioni geopolitiche nell'area medio orientale, una delle zone chiave per la produzione e l'export di greggio. Il Brent è sopra i $93 al barile, il WTI in rialzo oltre gli $87 al barile.
3: Ed è di queste ore la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi a Trump. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare a ulteriori sconfitte. In caso di ripresa di un conflitto aperto useremo armi più distruttive, minacciano inoltre i Pasdaran.
2: E l'aumento del greggio impatta nel frattempo sui carburanti. La benzina supera quota 2 euro al litro sulla rete stradale. Il dato è dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese. Nel dettaglio, il prezzo medio self-service per la benzina ieri era a 1,99 euro e a 2,11 euro al litro per il gasolio, ieri a 2,10, leggermente più caro il prezzo sulla rete autostradale.
3: Nuovo lancio di missili balistici, una decina da parte della Corea del Nord verso il Mar del Giappone, dopo quello di giovedì scorso e l'11° lancio da inizio anno. Il test, dopo le ultime dichiarazioni del presidente Trump su un possibile incontro con il dittatore nordcoreano Kim Jong-un prima della fine dell'anno. Un eventuale altro bilaterale rappresenterebbe una ripresa dell'iniziativa diplomatica già avviata da Trump durante il primo mandato, quando l'obiettivo dichiarato era convincere Pyongyang ad abbandonare il programma nucleare.
2: Adesso andiamo in Cina. Fine pena mai per il fondatore di Evergrande, il colosso immobiliare. La sentenza del tribunale intermedio di Shenzhen.
7: La sentenza è stata emessa dal tribunale di Shenzhen ed è di quelle che fanno storia. Xu Jiayin, fondatore di Evergrande, è stato condannato all'ergastolo per il crack del colosso immobiliare. Le accuse vanno dalla frode alla falsificazione di informazioni finanziarie, emissione fraudolenta di azioni, corruzione e appropriazione indebita. Il tribunale ha inoltre condannato il gruppo Evergrande al pagamento di multe pari a 1,1 miliardi di euro. I giudici hanno disposto a carico dell'imputato la revoca a vita dei diritti politici e la confisca di tutti i suoi beni personali. Sono state emesse altre condanne da 1 anno e 10 mesi a 18 anni di reclusione per 56 imputati coinvolti nel fallimento di Evergrande, protagonista della prolungata crisi immobiliare che la Cina sta attraversando dall'inizio di questo decennio. Evergrande era il promotore immobiliare più indebitato al mondo, con oltre $300 miliardi di passività prima che ne fosse ordinata la liquidazione. Da Pechino, Nello Porto, GR3.
3: La cronaca, 6 le vittime di femminicidio dal giorno di Ferragosto, 40 da inizio anno. Per fare luce sulla morte di Tania Terrin, uccisa dal compagno più volte denunciato dalla vittima e da ex compagne, il sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni ha annunciato che insieme al ministro Nordio si valuterà l'invio di ispettori in procura a Venezia per capire cosa non abbia funzionato e perché. Sull'applicazione del codice rosso abbiamo intervistato Valerio De Gioia, consigliere della prima sezione penale della Corte d'Appello di Roma.
8: Quello che non ha funzionato è stata la scelta di una misura, quella dell'ammonimento, che si risolve in una sorta di cartellino giallo che il questore dà all'uomo violento. Gli elementi di pericolosità avrebbero suggerito l'adozione di una misura cautelare, però è necessario che sia stata sporta una querela.
3: La magistratura da sola non basta.
8: Noi abbiamo numerosissimi casi cosiddetti da codice rosso, quindi la procura o ha delle sezioni specializzate o si trova poi in difficoltà nella gestione di tutti i casi che presentano elementi di urgenza. Allora cosa si dovrebbe fare? Innanzitutto continuare in una formazione obbligatoria e specifica in modo tale che il pubblico ministero sia in grado immediatamente di cogliere gli elementi di pericolosità e di mettere in protezione la donna. Dall'altro lato anche le forze dell'ordine devono avere la stessa competenza.
3: La denuncia è la prima difesa. Tania aveva denunciato eppure è stata uccisa.
8: Ogni volta che viene uccisa una donna è comunque un fallimento dello Stato. Però la denuncia è l'unico strumento per sottrarsi al ciclo della violenza. Quando la donna rimette la querela, noi dobbiamo comunque considerare la pericolosità di quel soggetto.
3: Arianna Di Giorgio, GR3.
2: Cambiamo argomento. Quando lo sport fa lo stile, complici la rete, i social, le maglie delle squadre di calcio sono sempre più in voga nell'abbigliamento estivo dei giovani, ma non solo.
9: Da orgogliosa rappresentazione della fede sportiva, oggetto di moda a tutti gli effetti. Le maglie delle squadre di calcio sono un capo d'abbigliamento sempre più di tendenza. Tra le più ricercate dell'estate svettano quelle della Roma e della Fiorentina, grazie al suo iconico viola. Ma impazzano anche il giallo Borussia Dortmund e il rosa Palermo. Poi ci sono i grandi classici, Juve, Inter, Real Madrid, Barcellona, Aston Villa, Paris Saint-Germain. Anche le divise di club meno blasonati, come Como e Venezia in Italia, acquisiscono popolarità soprattutto grazie alla rete e ai social, ispirando scelte di stile e outfit. Eleonora Chiais, sociologa della moda dell'Università di Torino.
10: Una tendenza che corre velocemente nelle maglie della moda perché riprende dal linguaggio calcistico colori, nostalgia, simboli e li riutilizza nell'abbigliamento quotidiano. Qualcosa che funziona particolarmente bene perché porta con sé un'idea di esclusività e di riconoscibilità senza per forza che questo diventi banale.
9: Daniele Morgera, GR3.
2: Esposizioni estive e arte pubblica diffusa. Parte oggi Relazioni, uno dei progetti di L'Aquila, capitale italiana della cultura 2026.
11: Vogliamo che le accademie non siano solo luoghi di formazione, ma luoghi in cui gli studenti, oltre a praticare laboratori, possano intervenire anche all'esterno.
12: Martina Sconci e il collega Matteo Ludovico, docenti dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, hanno coinvolto altre 5 accademie, Roma, Napoli, Carrara, Ravenna e Brera a Milano. Con la mostra nell'ex Palazzo Onmi del capoluogo abruzzese, il progetto prende il via con gli studenti di 3 delle accademie. A Palazzo Onmi esposte le opere di dimensioni ridotte che hanno realizzato insieme con i bozzetti delle grandi sculture che nei prossimi mesi saranno installate nel tessuto urbano dell'Aquila.
11: Vogliamo innanzitutto che le sculture, le opere realizzate dagli studenti abbiano una relazione con il territorio e con il paesaggio.
12: Il progetto ha anche il merito di creare relazioni, come dice il titolo, tra le accademie di belle arti italiane.
11: Sì, la relazione è intesa tra le varie accademie, ma anche la relazione con le comunità che abitano la città.
12: Federico Pietranera, GR3.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Monica Giunchiglia, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Francesco Pionaglieri e Adriano Lippi. Adesso c'è Onda Verde, Il Meteo, poi Wiki Radio. Prossimo giornale alle 16.45. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
13: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli, nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
14: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente, lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
15: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Onda Verde. Viaggiare informati.
17: 13.58 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A5 Torino Aosta Monte Bianco. Tra Courmayeur Sud e l'allacciamento A5 statale 26 DIR verso il Monte Bianco, la coda per viabilità esterna congestionata. Traforo del Monte Bianco, l'attesa è di 30 minuti al piazzale francese, la coda in direzione di Courmayeur. A quello italiano l'attesa invece è di 1:30 e la coda è verso Chamonix. A26 Genova Voltri Gravellona-Toce, tra Masone e il Bivio A26 A10 Genova Ventimiglia verso Genova Voltri, la coda per traffico intenso. Sulla A10 coda a tratti verso Ventimiglia tra Bordighera e Ventimiglia. Sulla A14 con tempi di percorrenza stimati in 50 minuti, coda a tratti e traffico intenso tra Cesena e Bologna. San Lazzaro in direzione di Bologna. A23 Augovizza verso Tarvisio, la coda è per traffico intenso. A1 Milano-Napoli, 35 minuti tempi di percorrenza stimati tra Bivio 1 con Planare Firenze Nord e variante di Valico verso Bologna, di nuovo coda a tratti e traffico intenso. Torniamo sulla 14, anche qui coda a tratti e traffico intenso verso Ancona tra San Benedetto del Tronto e Porto Sant'Elpidio. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
16: In collaborazione con il CIS.
17: tratti e traffico intenso. Torniamo sulla 14, anche qui coda tratti e traffico intenso verso Ancona tra San Benedetto del Tronto e Porto Sant'Elpidio. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
16: In collaborazione con il CIS.

0: Tempo sarà ancora diffuso al nord, con rovesci e temporali localmente anche intensi ed associati a grandine. Al centro, cielo molto nuvoloso sulla Toscana, con piogge e temporali, in estensione dalla mattinata alle restanti regioni e alla Sardegna, ma in generale attenuazione della sera, salvo residui rovesci sulla Toscana. Al sud prevarrà invece il sole, eccetto per le nubi pomeridiane sui rilievi appenninici con locali piovaschi, ma in rapido miglioramento serale. Temperature massime in forte diminuzione sul nord-est e al centro, in aumento al sud con punte fino a 39 gradi sulla Puglia settentrionale. Venti moderati sud-occidentali sulle coste liguri, la Sardegna, l'Alto Lazio e l'Umbria. Deboli variabili altrove. Da mossi a molto mossi, mar ligure, mare e canale di Sardegna e Tirreno settentrionale. Poco mossi o mossi i restanti mari. RAI. Pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: RAI Radio 3. Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
2: Carteggi.
1: Luigi Nono e Massimo Mila, con Guido Barbieri.
3: Torino, 29 agosto 1969. Carissimo Gigi, vorrei tanto vederti pervenire a una concezione più realistica, più strategica, meno tattica dell'impegno artistico. Mi pare di avertelo già scritto. Non è che io mi auguri di vederti comporre lavoretti d'evasione e formalistici. Vorrei solo che invece di proclamare la tua ideologia in manifesti musicali, e qui intendo ideologia in senso buono, cioè l'insieme delle tue convinzioni morali, sociali e politiche, tu riuscissi ad inserirla in un contesto più vasto, che è poi la vita nella sua completezza, in maniera che tutta la tua arte ne fosse permeata, ma senza destare quella violenta impressione di propaganda che certi tuoi lavori attuali destano. E questo non solo per ragioni artistiche, ma anche perché, per gli stessi scopi pratici che tu ti proponi, un impegno di questo genere, diffuso entro una visione totale della vita, riuscirebbe infinitamente più persuasivo. Alla propaganda, chi ci crede? Tuo Massimo.
4: «29 agosto 1969. Caro Massimo, evidentemente non ci intendiamo. Mi sembra parli con me un linguaggio che non parli con altri. Il che è bene e giusto, poiché gli altri sono oggi mistificatori falsari dei nuovi portatori della voce del cosmo o dello spirito libero. Stockhausen e soci. Io no. Molto semplicemente, tento di aggiungere la mia voce a quella fondamentale oggi della classe operaia con tutti i problemi attuali. Tu continui a parlare di me e di propaganda, ma ostia, ma cosa fanno dall'altra parte della barricata i vari Berio, università statunitensi, Martin King, Cage, Maderna, Aulico come se fosse un settecentesco, Boulez che va a New York, Stockhausen che parla della libertà dello spirito, Kagel felice di essere necessario alla borghesia tedesca. E no! Se loro non sono propagandisti istituzionalizzati del potere di oggi, non ci intendiamo più. Loro fanno i comodi interessi legati al potere di oggi. Loro sono tecnicamente, espressivamente propagandisti vecchi. Propaganda? No! È la mia base di vita, di lavoro, di amare, di lottare. A presto, ti abbraccio, Gigi.

0: del dopoguerra. Da un lato lo storico della musica torinese, l'ex partigiano, l'appassionato di montagna, radicalmente antifascista ma mai comunista. Dall'altro il compositore veneziano, allievo di Maderna, innovatore, assoluto e costante, rigorosamente comunista al di là di ogni appartenenza ad un partito o ad un movimento. Il primo nato nel 1910, l'altro nel 1924, quindi non due generazioni distinte esattamente, bensì due diverse appartenenze culturali, sociali e anche personali. Mila, fortemente radicato nella borghesia intellettuale torinese, compagno di scuola nel mitico liceo d'Azeglio di Pavese, di Leone Ginsburg, di Bobbio, di Argan, l'altro decisamente Deraciné, privo di legami organici con la borghesia culturale veneziana, legato solo ad alcune figure intellettuali dominanti come Bruno Maderna, Emilio Vedova e più tardi Massimo Cacciari. Una diversità radicale che si manifesta, come avete sentito, anche nello stile epistolare dei due corrispondenti. Queste due lettere fanno parte di un corpus epistolare prezioso, indispensabile per comprendere le tensioni civili, intellettuali, politiche del dopoguerra. 103 lettere raccolte da Angela Ida De Benedictis e da Veniero Rizzardi nel volume intitolato Nulla di oscuro tra di noi, nel quale si riflettono con lucidità e passione 30 anni di storia italiana tra il 1959 e il 1988.
1: L'operaio!
0: In questo breve ma affilato colloquio epistolare estivo si annida uno dei nodi avviluppati e in parte inestricabili del confronto tra Mila e Nono. Un groviglio di tensioni che non riguarda soltanto il rapporto tra i due amici, ma che investe la stessa concezione dell'arte, della musica e del suo rapporto con la storia e con la società. Mila mette infatti Nono di fronte ad un dilemma cruciale. Come rappresentare attraverso la mediazione della creazione artistica un pensiero di carattere ideologico e profondamente politico. E il musicologo rimprovera al compositore in sostanza di non interporre alcuna mediazione o solo un velo di distanza tra i propri principi e la loro rappresentazione in termini direttamente musicali. Occorre tenere conto che siamo alla fine degli anni 60, anni in cui Nono sente il bisogno nel pieno delle lotte operaie e delle rivolte studentesche di partecipare, anzi di essere parte attiva delle tensioni politiche del decennio. Infatti, dopo le opere nate tra la metà degli anni 50 e la metà del decennio successivo, ossia Il canto sospeso, Cori di Didone, Omaggio Emilio Vedova, La stessa intolleranza 1960, La fabbrica illuminata, tutte segnate dalla forte ricerca di una mediazione linguistica tra l'intervento militante e l'elaborazione del materiale sonoro, avverte e pratica, al contrario, la necessità di un intervento diretto, immediato, nel fuoco dei conflitti, attenuando, anzi cancellando, la distanza tra il militante e l'artista, tra il rivoluzionario e il compositore. Del 1969 esattamente è ad esempio un'opera cardine da questo punto di vista come Musica Manifesto numero 1, Un volto del mare, non consumiamo Marx. Si tratta di un lavoro piuttosto esteso ed ambizioso, diviso in due parti, e nato proprio sotto la spinta dei moti operai e studenteschi del 68. La prima parte, Un volto del mare, utilizza il testo di una poesia di Cesare Pavese, vagamente crepuscolare, Mattino, scritta nel 1936 e tratta da Lavorare stanca. La seconda parte, Non consumiamo Marx, è però costruita a contrasto intorno ad alcune scritte comparse sui muri di Parigi nel maggio del 68 ed una serie di documenti politici nati invece durante la contestazione alla Biennale di Venezia del medesimo anno. L'organico scelto da Nono è essenziale. Voce di soprano e nastro magnetico, che riproduce alcuni slogan di strada gridati durante le manifestazioni parigine e quelle veneziane. È proprio questo utilizzo diretto, privo di mediazioni, di materiali sonori presi dalla realtà delle lotte studentesche a finire nel mirino polemico di Mila, il quale rinfaccia bruscamente a Nono di muoversi sul piano della propaganda e non della elaborazione artistica di quei materiali. La reazione del compositore è decisamente risentita e infastidita, a partire dall'apodittico incipit, evidentemente non ci intendiamo. Il prosieguo della lettera, nonostante l'apparente oscurità dell'esposizione, tocca un nodo cruciale. Nono respinge con forza l'accusa di utilizzare gli strumenti della propaganda. Al contrario, le lotte degli studenti, le contestazioni, la voce dei movimenti rappresentano per me, dice, il fondamento della mia vita, del mio modo di concepire il lavoro, l'amore, la lotta. Raffigurano, in altre parole, la base esistenziale del lavoro dell'artista. Un artista che non vuole solo stare al mondo, ma essere nel mondo, immerso fino al collo nelle sue contraddizioni e nei suoi conflitti.
1: Massimo Mila è sposato, vive tuttora a Torino. È considerato il primo dei critici musicali italiani.
2: Qual è il suo difetto principale?
3: No, ne ho talmente tanti che è difficile scegliere. Nella vita di relazione, uno che sovente mi mette nei pasticci è una forma di, non di pigrizia, perché lavoro come un negro, ma una certa abitudine di tirar tardi, di aspettare sempre all'ultimo a risolvere gli impegni. Forma di pigrizia congiunta con il vizio di non aprire le lettere quando suppongo di sapere già che cosa c'è dentro, il che sovente mi porta poi a ricevere telegrammi furibondi da parte di gente che mi aveva scritto tutt'altro da quello che io pensavo che ci fosse nella lettera e al quale io non ho risposto in tempo.
2: E quali colpe le ispirano maggiore indulgenza di altri?
3: Ah, in questo sono anch'io come il padre Dante, cioè tutte le colpe da incontinenza mi ispirano larghissima indulgenza, e invece le colpe che implicano frode, eccetera, quelle le detesto.
4: Professore, i suoi ricordi e le sue esperienze di scuola sono certamente diverse da quelle della maggioranza della gente. Ce ne vuole parlare un pochino?
3: Sì, sono diverse, prima di tutto perché nelle elementari sono stato allievo di mia madre. Quindi è una specie di prolungamento casalingo in scuola. Il fatto di essere io e mia madre non è che mi portasse delle facilitazioni, dei favori, tutt'altro. E poi la grande fortuna, la mia grande fortuna scolastica è stata aver trovato Monti in liceo. Per me, da allora sono rimasto nell'opinione che il liceo è la scuola che forma la gente, cioè la scuola media superiore, insomma, prima non tanto e dopo non più.
0: La polemica tra Nono e Mila sul tema della propaganda è stata utilizzata nell'ambito della critica più superficiale per sostenere un luogo comune totalmente privo di fondamento sulla evoluzione, o meglio sulla involuzione, del linguaggio compositivo di Nono. Si sostiene spesso che nell'arco di tempo a cavallo tra gli anni 50 e i 60, Nono abbia seguito la strada della ricerca musicale pura, lontana dal confronto incendiario con la storia, con la cronaca e con la politica. E che soltanto dopo i venti di rivoluzione che hanno attraversato l'Occidente alla fine dei 60, la sua musica abbia subito un arretramento estetico, mettendosi in ascolto diretto, privo di mediazioni, con le epifanie della realtà. Niente di più lontano dalla concretezza dell'operare musicale di Nono, per il quale, al contrario, la scrittura musicale è sempre una trasfigurazione della realtà. A mutare semmai è il grado di trasparenza o di opacità della musica rispetto ai conflitti nei quali pretende di essere costantemente immersa. Lo dimostra il caso de Il canto sospeso, una delle sue opere cardine, che lascia non a caso molte tracce nell'epistolario tra Nono e Mila. Ecco due delle pagine più esplicite e significative.

Il Gigi e il Massimo, che nell'agosto del 1969 si scambiano queste due lettere, colme di idee, di passioni, di visioni contrastanti della vita e della musica, sono, come forse avrete compreso, Massimo Mila e Luigi Nono, due figure dominanti nello scenario della cultura musicale italiana.

0: Torino, 13 marzo 1959. Caro nono, ti spedisco oggi la scatoletta col nastro di La Terra e la Compagna. Ieri sera da Einaudi ho risentito il canto sospeso e questa polverizzazione corale delle poesie di Pavese, di cui frattanto mi avevi mandato la partitura. Ciò mi ha aiutato a capire cosa succede. E sebbene ciò che succede sia piuttosto stupefacente, mi conferma che tu sia uno dei pochi del vostro gruppo che non si limitano soltanto a una diligente esecuzione delle leggi implicite nel materiale sonoro. In quel filone madrigalistico della musica contemporanea italiana che ho cercato di delineare in qualche scritto, i tuoi lavori entrano come realizzazioni poetiche e coronamenti, non come esperienze, anche se non sia facile afferrarli all'ascolto e tantomeno afferrarli. Tanti affettuosi saluti. Massimo Mila.
1: Venezia, 19 marzo 1959. Caro Mila, grazie per il nastro e per la tua lettera. Sulla ripresa madrigalistica che tu pensi, la vedo per due ragioni. A. Coro, mezzo tecnico, espressivo, non limitato come gli strumenti e sue nuove possibilità finora non studiate né necessarie in Italia. Anche il rapporto a interessi fonetico-semantici di un testo, cioè anche materiale sonoro. B. Il problema del solista, voce o strumento. Qui è necessaria una nuova retorica melodica, libera da schemi e formule melodiche basate su sistemi tecnici ed espressivi del passato, tonali o ancor peggio modali. Penso che il coro possa anche essere solista. Buon lavoro, con affetto, tuo Gigi Nono.
2: Dieci anni prima del loro scontro sul tema della propaganda, Mila e Nono, come si vede, intrattengono un rapporto più formale. Non si chiamano per nome, ma ancora per cognome, ed esprimono i loro rispettivi giudizi in modo più cauto. Ma la sostanza del confronto è la stessa e si infiamma al contatto coi materiali sonori incandescenti del canto sospeso. Si tratta, come è noto, di una cantata per soprano, contralto, tenore, coro misto e orchestra, composta tra il 1955 e il 1956. I testi questa volta sono costituiti da frammenti tratti dalle lettere dei condannati a morte della Resistenza europea, appena pubblicate da Einaudi con la prefazione di Thomas Mann. Una precisa scelta di campo, dunque, che in nulla e per nulla si distingua concettualmente dalle scritte sui muri di Parigi, utilizzate per Manifesto numero 1, o le voci degli operai dell'Italsider elaborate nel nastro della Fabbrica Illuminata, per non parlare del collage di testi rivoluzionari che costituiscono il libretto molto atipico di Intolleranza 1960.

0: Anche i testi delle lettere dei condannati a morte sono schegge di realtà che penetrano dolorosamente nel tessuto sonoro della cantata e ne disegnano l'architettura formale ma anche il contenuto sonoro. Cambia ovviamente il trattamento musicale del materiale testuale. Ed è esattamente ciò che Mila coglie in modo quasi rabdomantico all'ascolto del nastro in casa Einaudi. Ciò che emerge dal suo ascolto in cassetta è la capacità di Nono di oltrepassare i limiti oggettivi posti dal materiale sonoro e di elaborare un procedimento compositivo non puramente autoreferenziale, risolto nel culto della forma, ma che costituisce in se stesso una realizzazione di carattere poetico. In questo senso, Mila colloca giustamente il canto sospeso nel filone madrigalistico coltivato in quello stesso periodo da una parte significativa dei compositori italiani, vale a dire la sperimentazione di nuove forme polifoniche che assegnano allo strumento del coro un ruolo di carattere solistico. Ed è esattamente ciò che cerca di spiegare Nono nella sua risposta. Nel coro il compositore veneziano vede un medium libero dai condizionamenti storici degli strumenti tradizionali. Crede fermamente, cioè, che sia possibile istituire una nuova retorica melodica che non sia condizionata, come accade invece alle voci soliste, dagli schemi tonali o modali che da sempre imprigionano il canto, e che il coro possa dunque assumere un ruolo diverso da quello che la tradizione classica romantica gli ha assegnato, interpretando finalmente il ruolo inedito del solista. E infatti, nel canto sospeso, Nono adotta un procedimento di scrittura originalissimo, basato sulla frammentazione polifonica dei testi e sulla creazione di cellule fonetiche che vengono esposte simultaneamente oppure in successione. Qualche anno dopo, cerca di tracciare a posteriori i presupposti teorici della sua opera. E Nono lo fa in uno scritto seminale pubblicato nel primo numero del 1959, La Rassegna Musicale. Il titolo è Presenza storica nella musica d'oggi. È proprio in questa occasione che Nono prende le distanze in modo netto e polemico sia da Stockhausen che da Cage, accusando entrambi di porsi volontariamente e presuntuosamente al di fuori della storia e della realtà che la determina. Il primo, perché si rifugia in un determinismo intriso di pulsazioni irrazionalistiche e mistiche. L'altro, perché abbandona il materiale musicale ad una sorta di illusoria e aleatoria autogenerazione, tutta rivolta verso se stessa. Una decisa presa di distanza che provocherà una rottura definitiva, anche di carattere personale, tra Nono e i suoi rinnegati fratelli.
1: Da quando lei ha deciso di dedicare una grande parte della sua attività di compositore all'impegno politico?
2: Io sono cresciuto nel periodo dell'antifascismo e soprattutto negli ultimi anni della guerra contro il nazismo e il fascismo. Allora vi era un impegno totale da parte dell'intellettuale come cultura totale, cioè l'intellettuale non solo come riflesso passivo della società, ma come intervento e partecipazione attiva. Quindi, fin dal principio, fu una scelta mia, direi sul piano umano totale, anche come musicista. Quindi non solo da momento. Nel mio sviluppo, la concezione tecnica, il dominio tecnico musicale, dalla dodecafonia al serialismo in poi, si sviluppò parallelamente con lo sviluppo ideologico. Quindi da un momento iniziale dell'antifascismo, cioè l'Espagna nel Corazon, il periodo di García Lorca, della Victoire de Guernica fino al canto sospeso, mi sviluppai e mi maturai sempre più verso la lotta aperta per il socialismo, la composizione della fabbrica illuminata, il problema della questione della fabbrica e un peso capitalista, fino oggi alle lotte di liberazione dei popoli contro l'imperialismo e il neocolonialismo USA.
0: Si innesta un ulteriore luogo comune critico nel quale cade in parte anche Mila e che riguarda soprattutto i lavori di Nono nati sul principiare degli anni Ottanta. Das Atmen der Klar Sein e Io, frammento del Prometeo del 1981, Quando stanno morendo di Ario Polacco numero 2 e Guai ai gelidi mostri del 1983 e soprattutto l'opera cardine Prometeo, tragedia dell'ascolto del 1984. Si tratta delle opere in cui si affaccia nell'esistenza di Nono la figura di Massimo Cacciari, allora giovane filosofo veneziano, appena nominato professore associato di estetica presso l'Istituto di Architettura di Venezia, iscritto come Nono al Partito Comunista, con già tre libri importanti alle spalle: Crisis, Pensiero Negativo e Razionalizzazione e infine Dallo Steinhof. L'influenza di Cacciari sulle scelte testuali, ma più in generale sul pensiero di Nono, è innegabile. È lui a far scoprire al nuovo amico veneziano una costellazione di autori e di testi del tutto o in parte sconosciuti. Hölderlin, Rilke, Benjamin, Giordano Bruno, Nietzsche, la mistica ebraica, la filosofia del negativo, ed è lui dunque a comporre la trama testuale dei primi lavori degli anni Ottanta. Mila prova istintivamente una palese e non nascosta diffidenza nei confronti di questo nuovo attore entrato come un ciclone sulla scena del pensiero filosofico e letterario di Nono. Questo che segue è il primo scambio epistolare, decisamente asimmetrico, dedicato al nuovo arrivato.
3: Massimo carissimo, Cacciari è una nuova intelligenza di vastissimo significato culturale e politico. Propone nuovi problemi anche nella lettura del passato, con nuova capacità straordinaria, dialettica, analitica di Marx, ma senza ismi. Cultura vera, grandissima, specie quella tedesca. Soprattutto Weimar, Vienna, la Mitteleuropa, i greci, la chimica, le centrali elettroniche, problemi nostri, tanti. Aprendo, sollecitando, provocando l'intelligenza, la sensibilità, l'umanità nostra, fortemente. Hai letto Crisis? Dopo vari lavori, finalmente Cacciari mi ha fatto avere il testo per il nuovo lavoro di teatro musicale e ora ci lavoro. È bellissimo. Con Cacciari il lavoro si sviluppa molto bene e corrisponde perfettamente alla mia attuale necessità di innovare continuamente il linguaggio, la tecnica, la problematica umana ideale, la finalità. Tuo Gigi.
4: Carissimo Gigi, quanto all'opera con Cacciari, che Marx e Gramsci te la mandino buona, per me Nicciano uguale imbroglione. Tuo Massimo.
0: Risposta tardiva, stizzita e apodittica, come si può notare. Ma al di là della diffidenza e dell'ostilità, che comunque nei mesi successivi si stempera in un giudizio più cauto e neutrale, diciamo così, Mila coglie nella osmosi con Massimo Cacciari l'irruzione di una dimensione nuova nel pensiero di Nono, quella che potremmo riunire nella definizione un po' riduttiva e superficiale del pensiero negativo. Una nuova sensibilità filosofica e letteraria che confluirà soprattutto nel Prometeo del 1984 e che susciterà in Mila la domanda con la quale si apre un saggio breve ma cruciale pubblicato da Enzo Restagno nella sua monografia su Nono del 1987. Dove vai, Gigi? Non c'è alcun dubbio che Prometeo segni una forte cesura epistemologica nel pensiero di Nono. L'interesse della sua ricerca, da qui in poi fino alle opere degli anni 90, cade con sempre maggiore peso sulla creazione sonora e non sul contesto politico e sociale nella quale è immersa. Ma non si tratta certo di una involuzione, di un ripiegamento autoreferenziale, tantomeno di una fuga dalla storia. L'autentica, profonda novità delle opere noniane degli anni Ottanta è infatti l'accento posto in maniera sempre più urgente sulla dimensione dell'ascolto, un termine chiave che non a caso compare nel sottotitolo di Prometeo. Perché l'ascolto è una dimensione sociale, è il terreno in cui il suono incontra l'ascoltatore e che chiama in causa la responsabilità sociale del compositore. Per questo motivo, già a partire da un'opera di svolta come Fragmente Stille an Diotima del 1980-81, la scrittura musicale di Nono si sposta decisamente verso la dimensione del silenzio, della pausa, del frammento, della rarefazione del tessuto sonoro. Un gesto però che ha il sapore della sfida. Nono vuole mettere alla prova non solo filosoficamente la capacità di ascoltare Vuole infrangere la dimensione borghese e convenzionale dell'ascolto, vuole trascinare l'ascoltatore verso una nuova forma di vigilanza sonora che si sottragga alla passività del consumo musicale. Come si vede, non c'è alcuna contraddizione tra il nono che respira il clima della battaglia, della insurrezione, della protesta, come scrive Mila, e quello che si acquieta apparentemente nella pace di un rito. In realtà, nessuna pace, nessuna quiete nell'agire musicale e politico di Luigi Nono, nemmeno al tramonto della sua parabola. E la sua musica è e rimane, dal primo all'ultimo suono, uno strumento di lotta che ha il compito di denunciare le ingiustizie, le aporie, i conflitti del tempo presente.
5: Guido Barbieri ha raccontato il carteggio tra Luigi Nono e Massimo Mila, avvenuto tra il 1959 e il 1988.
6: Testi letti da Claudio De Pasqualis e Ghighi Di Paola.
5: Realizzazione di Marzia Coronati.
6: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
7: Rai, Radio 3.
8: L'idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
9: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
10: yeah. Buon pomeriggio da Alberto Piccinini, idealista della settimana anche per quest'anno nuovo, 2026. Un saluto a Luca Marchese in regia, Marina Baglivo in console, 335-5634-296 per comunicare con noi di qui alla prossima mezz'ora. Musica elettronica venezuelana, sarebbe una cosa curiosa di per sé, in questi giorni lo è doppiamente per ovvie ragioni. Oggi per fortuna c'è l'ottima notizia della liberazione di Alberto Trentini che ci ha svegliato questa mattina. Quel che ascolteremo ha un legame del tutto relativo con quel che accade, però negli anni 60-70, questa è la storia, esistevano in Venezuela delle istituzioni pubbliche che si occupavano di musica contemporanea, di sperimentazione, l'Istituto di Fonologia di Caracas per esempio, alcuni festival internazionali, e questo ne faceva un punto di riferimento per tutto il Sud America. Le crisi economiche successive, l'impoverimento del paese, la sua traiettoria politica tumultuosa che arriva fino ai giorni nostri, poi hanno fondamentalmente reso insostenibili questo tipo di istituzioni, se non che le generazioni più giovani, meno accademiche, hanno continuato questo percorso di ricerca, si sono legate piuttosto alla scena del rock sperimentale, hanno avuto la possibilità, qualcuno di loro, di studiare all'estero e anche di rimanerci negli Stati Uniti oppure in Europa. Noi iniziamo oggi con una storia davvero simbolica, perché sono i nastri registrati negli anni Ottanta e rimasti da allora nelle mani della loro autrice Oxana Linde, una signora di 77 anni oggi che vive in una cittadina a sud di Caracas, e sono brani composti sulle tastiere elettroniche dell'epoca Korg, Prophet, Moog, in una condizione difficile, perché Oxana Linde, ricercatrice di chimica ad alto livello, aveva abbandonato il suo lavoro dopo aver scoperto che il contatto con materiali tossici le stava provocando dei danni gravi al cervello. Figlia di immigrati dell'Ucraina, una nonna pianista, aveva respirato musica in casa da sempre e si aggrappò alla musica per andare avanti con fatica, come si può immaginare, con pochissimi riconoscimenti. Questi nastri sono stati recuperati e stampati 2 anni fa soltanto da una etichetta peruviana. Queste sono le lucciole tra le mangrovie, Lucernagas e Los Manglares, Oxana Linde.

Musica nata, come ha spiegato la sua autrice Oksana Linde, per accompagnare la meditazione. Questa spesso era l'occasione in quegli anni di questo genere di musica elettronica. Quest'album si chiama Traversias, è uscito l'anno passato. Ne era uscito anche un altro, Aquatic and the Other World. Contenevano entrambi i materiali composti e registrati negli anni 80, in parte negli anni 90. Oggi Oksana Linde viene avvicinata a quelle figure di musicista elettronica che hanno fatto da pioniere, Suzanne Ciani, Delia Derbyshire. I loro nomi per fortuna sono molto più noti di un tempo. Lei, a chi è andato a trovarla, ha raccontato le enormi difficoltà di sopravvivere in questi anni con una pensione di invalidità ridicola, gli strumenti venduti per aiutare sua madre malata, la difficoltà di tirare avanti in un posto come il Venezuela. Più fortunato di lei dal punto di vista dell'estrazione familiare invece Miguel Noia, nato a Valencia, a est di Caracas, credo abbia una sessantina d'anni, e ha potuto studiare però in America al Berklee College e all'MIT di Boston, ed è tornato in Venezuela a insegnare musica elettronica, e lavora soprattutto su progetti multimediali che uniscono suono, immagini, luci. Ha partecipato alla Biennale di Venezia, ad altre mostre in giro per il mondo, e all'inizio soprattutto era molto evidente la tinta locale della sua musica, perché lui usava, e ancora lo fa, dei field recording, delle registrazioni d'ambiente, di animali, di uccelli tropicali. Era una musica d'ambiente, sì, la sua, ma questo ambiente era molto bene riconoscibile, era proprio quell'ambiente lì e non un altro. Questo che ascoltiamo ora è uno dei lavori più recenti di Miguel Noia, realizzato assieme a Paul Goodwin, un musicista americano. Si sono conosciuti negli anni 80 a un concerto dei King Crimson, ha raccontato lui, ed è una riflessione sulla intelligenza artificiale, sulla IA, non esattamente apocalittica, è proprio sulla maniera in cui l'IA, dice Noia, cambia i nostri sentimenti, modifica la nostra umanità. EIC1, Miguel Noia.

Sono sempre stato restio a sviluppare progetti musicali basati sulle sensazioni, sulle esperienze, sulle emozioni, scrive Miguel Noia nelle note di copertina di questo suo album AEQC che abbiamo ascoltato. È come se io stesso fossi un'intelligenza artificiale che esiste non nel mondo digitale ma in questo mondo fisico, e continua così. La maniera in cui ChatGPT è emersa ha accelerato un processo che ci cambierà senza dubbio, alterando la nostra realtà fisica e la nostra esperienza della vita su questo pianeta. Di questo era fatta la riflessione contenuta nel brano che abbiamo ascoltato, EIC One. Musica elettronica venezuelana nella lista di oggi, molti messaggi, qualcuno è rimasto colpito positivamente dalla storia di Oksana Linde. Ricordo i due dischi con i suoi lavori, si trovano, sono recenti, uno si chiama Traversias, l'altro Aquatic and Other Stories. Il nome più importante forse che è venuto fuori in questi anni dal Venezuela è quello di Arca, Alejandra Gerzi, produttrice, performer, autrice, si dichiara in realtà non binary, quindi non saprei bene il pronome giusto, spero sia quello giusto. Nata a Caracas da una famiglia benestante, cosa di cui non ha colpa, ma se vogliamo fare un po' di sociologia a buon mercato, ovvio che dietro l'esistenza di questa musica c'è il fantasma delle classi medie che sono state cancellate dalle successive crisi economiche e politiche in tutto il Sud America. Arca ha studiato a New York all'università, ha messo lì in piedi i suoi primi progetti all'incrocio tra digitale, visualità. Quello che stiamo per ascoltare era del 2020, faceva parte di una performance al MoMA con il regista video Jesse Kanda. E tutto questo mondo è poi il mondo del cosiddetto hyperpop, il mondo di Bjork, di Rosalia, di Sophie, cioè della forma più artificiale, esagerata, esasperata di canzone pop elettronica. Torniamo ad ascoltare dunque questo lavoro che lanciò la stella internazionale di Arca 5 anni fa. Il brano si chiama Not Arca.

Arca, Noz è il nodo in questa decostruzione dei suoni artificiali, elettronici, che però appartengono, sono stati rubati in qualche modo al pop, alla canzone, alla trap, senza che questo debba turbare più di tanto. Musica elettronica in Venezuela, fatta quasi tutti da espatriati, per forza di cose. Arca vive da qualche tempo a Barcellona, il Venezuela per lei è il luogo dal quale ha voluto e forse anche dovuta scappare. Alexander Molero adesso, nato a Maracaibo, nell'estremo est del paese, una quarantina d'anni, ha suonato il basso da ragazzino, per età ha mancato perché era troppo grande il famoso sistema venezuelano, cioè il corso di studi regolare per i musicisti, e allora racconta di aver fatto tutto da solo, da autodidatta, da costruttore dei suoi strumenti, delle piattaforme sulle quali compone musica fondamentalmente elettronica. Anche lui vive a Barcellona come Arca, è un sound designer, credo lavori anche per il video e per il cinema. Il suo mondo è comunque quello della musica di ricerca, del MACBA, il Museo d'Arte Contemporanea a Barcellona, del Sonar, il festival elettronico famosissimo di laggiù. Ha fatto due album, Molero, entrambi per un'etichetta portoghese. Il primo si chiamava Ficción del Tropico e questo invece Destellos dell'Ecstasis, lampi di ecstasy, legati entrambi all'immaginario tropicale degli europeo. Citava Molero spesso Christian Göring, che era un naturalista, un viaggiatore, un disegnatore tedesco che alla metà dell'Ottocento viaggiò proprio in Venezuela e disegnò i paesaggi, disegnò gli animali in un bellissimo diario di viaggio. Venezuela è il più bel paese, si chiamava così. E l'altro riferimento di Molero è Fitzcarraldo, che è uno dei film più noti di Werner Herzog, è ambientato nella giungla amazzonica, però qui il riferimento tropicale è ancora più forte, è ancora più simbolico. Tambores y frecuencias rituales, Alexander Molero.

Tambores y frecuencias rituales, tamburi, frequenze e rituali, c'è sempre in questa musica, nonostante sia musica appunto elettronica, un qualche riferimento o all'esotismo oppure riferimenti nativi, diciamo così, sono magari nascosti, sono piccoli, ma ci sono, a volte soltanto concettuali, ma ci sono sempre. Alexander Molero era questo nella spero curiosa lista di oggi, musica elettronica venezuelana, un po' di storia in pillola, le sue madri anche e la sua diaspora. Molero vive oggi a Barcellona, lavora in Spagna, incide per un'etichetta, abbiamo detto, portoghese. Angel Rada, che chiude la lista adesso, è coetaneo di Oxana Linde, la compositrice che avevamo sentito all'inizio, e prima citavamo Werner Herzog, e Angel Rada ha avuto l'avventura di studiare all'università in Germania chimica, però nel momento giusto del rock tedesco, metà anni 70. Lui aveva già una preparazione musicale, lì ha conosciuto i Kraftwerk, ha avuto come maestro e come amico Klaus Schulz, il compositore elettronico, Ashra Temple, Tangerine Dream. Torna in Venezuela nel 1980 e lì rimane, elabora qualche cosa che viene messo proprio in rapporto con l'avventura del rock tedesco. Lo leggo dalle note di copertina di questa raccolta uscita qualche tempo fa, Venezuela 70, dell'etichetta inglese Soul Jazz, una specie di magma musicale in cui confluivano appunto suoni elettronici, echi popolari, un generale senso di misticismo, di esplorazione interiore, anche una citazione esplicita del buddismo e della musica popolare venezuelana. Nel 1991 Angel Rada, anche Miguel Noia che abbiamo ascoltato prima, anche Oxana Linde partecipano a questo primo festival di musica elettronica a Caracas, che è un momento di svolta, rompe con lo status accademico della musica contemporanea allora e si butta decisamente nel rock sperimentale come si faceva queste musiche sono state cercate, scovate negli ultimi anni da etichette che lo fanno per mestiere, per fortuna la soul jazz inglese, appunto la Boo Record peruviana e molte altre etichette, molti altri ricercatori, grazie anche a loro abbiamo fatto la lista di oggi. Angel Rada, Panico alla 5 a.m.

0: Angel Rada, Panico alla 5 AM su questo vinile che scricchiola, credo, dei primissimi anni 80, e chiude la lista di oggi, musica elettronica venezuelana. Grazie per l'ascolto da Alberto Piccinini, grazie a Luca Marchese che è in regia, Marina Baglivo in console. La linea adesso passa a Fahrenheit e noi ci sentiamo domani con l'Idealista.
1: Avete ascoltato il meglio dell'Idealista. Yeah.

0: Ore 15.
1: Rai Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli per comprendersi

0: podcast original. Storie tutte da ascoltare.
1: Fahrenheit. I libri e le idee.
2: Era il 18 agosto del 2019 quando per la prima volta fu celebrato un singolare funerale, il funerale del ghiacciaio islandese Ökjökull. Era una performance, potremmo chiamarla così, un rito che cercava di mettere in luce la fragilità dei ghiacciai, e questo è ancora più vero per quanto riguarda l'Europa centrale, le Alpi in particolare. Partiamo da qui, la fragilità dei nostri ghiacciai, per questa puntata di Fahrenheit, giovedì 20 agosto. Un saluto vi giunge da Giosuè Calasciura, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, ovvero la redazione di Fahrenheit. Con noi regia c'è Mariangela Liardi, dall'altra parte del vetro, e accanto a lei la parte tecnica, Francesco Napoleoni. Susanna Tartaro è come sempre alla cura di Fahrenheit. Graziano Graziani, che è ai microfoni, vi ricorda il numero per i vostri sms: 335-5634-296. E l'indirizzo fare con la calcentro chiocciolarai.it. Scriveteci, parliamo di ghiacciai che fondono, che si sciolgono, ed è un tema che riprendiamo anche a partire dalla Carovana dei Ghiacciai, settima edizione di questa iniziativa promossa da Lega Ambiente. È iniziata lo scorso 17 agosto, si conclude oggi il 20 la prima tappa, ce ne saranno altre, si toccherà il Monte Bianco, in Val d'Aosta, Venezia Giulia, il Piemonte. Sono diversi i percorsi per portare alla luce quella che è appunto una fragilità conclamata in questa estate che ancora una volta viene proclamata tra le più calde mai registrate. E allora ci domandiamo quale sarà il futuro dei nostri ghiacciai, e lo facciamo assieme a Franco Brevini, che ci ha raggiunto al telefono, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
3: Buongiorno.
2: Grazie per essere con noi. Franco Brevini è storico della letteratura e alpinista. Tra le sue opere c'è il libro Della neve, avventure, storie immaginario, pubblicato nel 2019 da Il Mulino, proprio quel 2019 a cui facevamo riferimento per il funerale del ghiacciaio islandese. Il suo ultimo libro è l'incredibile storia dello stambecco delle Alpi, le avventure di re, scienziati, bracconieri, guardia parco e un animale leggendario, pubblicato quest'anno 2026 da EDT. Allora parliamo anche di immaginario. Franco Brevini, dovremo aggiornare il nostro immaginario sulla montagna, lei che lo conosce e lo ha raccontato così tante volte.
3: Ma credo che i ghiacciai ci affascinino perché rendono visibile qualcosa che normalmente non possiamo vedere, ed è il tempo. E la nostra vita si misura in decenni, quella della massa di ghiaccio appartiene a un'altra scala temporale, e la neve che cade si comprime, diventa ghiaccio e lentamente scende verso valle trasformando il paesaggio. Ecco, e qui il primo aspetto, il ghiacciaio è un archivio. E poi l'altra questione è l'immobilità apparente, in realtà sembra fermo, invece si muove. Guardandolo abbiamo l'impressione di trovarci davanti a qualcosa di immutabile, in realtà osserviamo uno degli organi più sensibili alle variazioni dell'ambiente. Non dobbiamo dimenticare anche l'estraneità al mondo umano. Il ghiacciaio è uno degli ultimi paesaggi nei quali la natura sembra non avere bisogno di noi. Ecco, forse è per tutte queste ragioni che il ghiacciaio oggi, nel momento in cui rischiamo di perderli, come dire, continuano a rinnovare il loro fascino. In fondo sono monumenti, per usare una formula, sono monumenti che nessuno ha costruito, archivi che nessuno ha scritto e orologi che non abbiamo messo in moto.
2: Ecco, è interessante questa idea del tempo, perché effettivamente possiamo dire che oramai i ghiacciai alpini stanno diventando una sorta di archivio della crisi climatica e quindi anche del tempo che forse appunto resta loro e resta anche a noi rispetto all'ecosistema alpino così come lo abbiamo conosciuto. La velocità con cui le mutazioni proseguono è abbastanza impressionante, i dati ce lo dicono, le percentuali con cui si perde massa, ad esempio, ecco, soltanto nell'anno idrogeologico, così rende noto Lega Ambiente, 2025, quindi lo scorso anno, i ghiacciai del pianeta hanno perso complessivamente circa 408 miliardi di tonnellate di

0: massa e sembrerebbe che quelli alpini siano appunto tra i più fragili. Allora, le chiedo, è vero, sì, il ghiacciaio Franco Brevini sembra essere qualcosa di ultraumano che esiste a prescindere da noi, eppure è proprio l'antropizzazione che lo sta mettendo in crisi. Da questo punto di vista, che cosa dobbiamo aspettarci rispetto non soltanto alla salute dei ghiacciai, ma nel prossimo futuro rispetto al rapporto che chi magari d'estate, anche in cerca di un po' di fresco, si aggira per le montagne, magari appunto per questioni turistiche. Dovremmo cambiare la nostra sensibilità, cambiare il modo con cui ci approcciamo a queste zone?
1: Beh, indubbiamente il mutamento dei ghiacciai ha trasformato le pratiche stesse dell'alpinismo. E, un tempo le pareti di ghiaccio si scalavano nel mese di luglio. Io ricordo di aver scalato moltissime pareti di ghiaccio in quel periodo, dalla parete nord del Gran Paradiso alla parete della Brenva sul Monte Bianco. Insomma, vie classiche che adesso si scalano nei mesi di maggio, perché se voi andate a vedere la parete nord del Gran Paradiso in questo momento, trovate un terreno che assomiglia più a una patte noire che a una parete bianca e che ci affascina. Addirittura la Grivola, un'altra montagna del Gran Paradiso famosissima anche perché è molto visibile dal fondovalle di Aosta, e la sua parete nord è completamente sparita ed è desolante vedere quella bellissima pala ghiacciata di un tempo trasformata in una distesa di ghiaie o di rocce di cattiva qualità sulle quali non è proprio il caso di avventurarsi. Ma anche le scalate su roccia sono cambiate, perché l'elevarsi della temperatura ha comportato lo scioglimento del permafrost, cioè di quello strato di ghiaccio che tiene insieme le rocce. E normalmente noi siamo abituati a considerare le montagne come delle specie di monoliti, e invece chi lo abbia scalato, il Cervino, può constatare che è una serie di grandi blocchi di roccia tenuti insieme da ghiaccio. Ovviamente se il ghiaccio viene meno, siccome questi blocchi di roccia sono cementati proprio dal ghiaccio, il terreno diventa fragile e questi blocchi di roccia possono cadere sulla testa di chi passa sotto, di chi sta salendo. Ecco, queste sono tutte considerazioni da tenere presente, perché il paesaggio sta cambiando. Anche l'idea, ogni tanto giornalisticamente leggiamo, le Dolomiti stanno crollando. Le Dolomiti crollano dall'inizio dei tempi, se no non sarebbero Dolomiti, sarebbero montagne dalle forme tozze, come ce ne sono tante. Invece le forme ardite, le torri, i campanili, le guglie sono il risultato dei crolli. Vero è che i crolli si sono incrementati quando lo scioglimento del permafrost non ha più trattenuto le rocce di cui anche le cime dolomitiche sono formate.
0: Ecco, questo ci parla quindi di una fragilità che chiaramente chiama in causa anche una modifica dei nostri comportamenti. Franco Brevini, c'è però chi ci scrive al 335-5634-296 chiedendo anche un immaginario non solo luttuoso, perché effettivamente in quest'estate abbiamo dovuto raccontare molte storie, soprattutto dal punto di vista climatico, preoccupanti. Allora, ecco, lei che l'ha attraversato, il panorama alpino molte volte, vogliamo provare anche a fare un arco di racconto, provando a creare un piccolo percorso tra libri scritti, saggi, romanzi che hanno invece raccontato anche la bellezza del paesaggio alpino.
1: Beh, guardi, è tutta la prima grande stagione dell'alpinismo, e quando si inaugura un genere letterario nuovo che è il récit d'ascension, cioè il racconto dell'ascensione che i pionieri facevano, socializzando, no, il sapere che loro per primi avevano acquisito salendo le montagne, perché non dimentichiamo che le Alpi erano questa terra incognita al centro dell'Europa, si erano mantenute così, i flussi umani ci avevano girato intorno, ma se ne erano tenuti alla larga. Allora i pionieri ci raccontano di storie meravigliose, questo Non dimentichiamo che l'alpinismo nasce in un'epoca in cui i ghiacci erano al loro sviluppo, diciamo, moderno, no? Quella che viene chiamata la piccola età glaciale. Ovviamente c'è stata una riduzione, ma certo i ricordi, le pagine diciamo, dei pionieri dell'alpinismo sono cariche della fascinazione per questi ambienti glaciali grandiosi. In fondo è a partire dai ghiacciai, soprattutto in quanto materie così estranee alla convivenza umana, che si prende forma la categoria del sublime, cioè la categoria estetica con la quale noi ci avviciniamo a realtà come quelle della montagna, ma anche del deserto, del mare in tempesta, che non rientravano nei tradizionali canoni estetici del classicismo. E, peraltro, anche se noi andiamo a frugare un po' nelle storie antiche, vediamo che, per esempio, nel Settecento il vescovo di Ginevra, al vescovo di Ginevra toccò sobbarcarsi frequenti salite nella valle di Chamonix, perché i ghiacciai, considerati dalla fantasia popolare potenze diaboliche, avanzavano travolgendo coltivi. Oggi, se noi andiamo a Chamonix, vediamo certo dei ghiacciai, vediamo il ghiacciaio di Bosson e di Tacornà che scende proprio dalla vetta del Monte Bianco, ma lambiscono, e tenendosene anche abbastanza distante, i tornanti che salgono verso il tunnel del Monte Bianco. Fate conto che nel Settecento i ghiacciai arrivavano fino sul piano di Chamonix, invadevano le coltivazioni, i prati, le strade, minacciavano gli abitati. Ecco, questa irruzione glaciale, come un'emulsione mostruosa agli occhi dei poveri contadini, venivano esorcizzati con benedizioni, in realtà purtroppo piuttosto inutili, perché poi i ghiacciai hanno fatto il loro cammino e si sono poi ritirati solo recentemente.
0: Ecco, a proposito del sublime, Burke appunto ne parlava in termini di terrore e paura. Parliamo di questo aspetto, lei l'ha un po' tracciato, Franco Brevini, ma non tanto dal punto di vista della mostrificazione della natura, quanto del rispetto che questa idea di sublime innescava nel rapporto con fenomeni come quelli dei ghiacciai.
1: Beh, e Kant stesso, se vogliamo avere un autorevole riferimento, nella Critica del Giudizio ricorda queste masse di ghiaccio sovrapposte in equilibrio instabile che affascinano l'uomo. In realtà ci ricorda che la sublimità non sta in quegli oggetti naturali inerti, che effettivamente hanno ben poco di sublime, ma sta nell'occhio di chi guarda l'uomo. L'alpinista che riesce a concepire, grazie appunto alla categoria morale, riesce a concepire una grandezza così esorbitante di fronte a lui. Ecco, allora nasce l'etica dell'alpinismo, cioè la sfida con qualcosa di più grande di noi che ci intimorisce, di fronte alla quale procediamo con estrema prudenza, sapendo che siamo di fronte ad una potenza che non riusciamo mai a controllare, ma che comunque continua ad affascinarci. Insomma, e questo è un po', Ungaretti diceva, mi illumino d'immenso, un bruttissimo verso che però esprime molto bene la sensazione di coloro i quali si sono trovati di fronte a spettacoli glaciali. Io ricordo, scalando la parete della Brenva sul Monte Bianco nella notte, mentre la luna ci illuminava, eravamo ormai a 3.800 metri, vedere questi scenari glaciali lividi nella luce blu della notte, mentre intorno si sentivano le scariche di sassi che scendevano dal gran couloir della Brenva e dagli altri canali secondari. Beh, era una sensazione effettivamente cioè, orrore e nello stesso tempo voluttà, nel sentire che noi eravamo lì in quel luogo così fantastico, così esorbitante, dove il gioco poteva anche diventare pericoloso.
0: Ecco, cambiamenti climatici e tutte le conseguenze sono da imputare all'azione dell'uomo, oppure ci sono anche casi ciclici della storia? Ci chiede un ascoltatore, il messaggio purtroppo è interrotto, quindi posso leggerlo soltanto fino a qui. Ancora un altro messaggio, un saluto a Franco Brevini che arriva ricordando una figura cara a Dino Buzzati come Ettore Zapparoli, praticante di un alpinismo oggi non più possibile, così ci scrive Maurizio. Allora, ecco, non so se vuole rispondere a questo ascoltatore che mette in dubbio si domanda se è soltanto un effetto dell'antropizzazione delle attività umane la situazione che stiamo vivendo. Brevini.
1: Sì. Ma guardi, di fronte alla riduzione di ghiacciai, credo che occorrano evitare due errori opposti. Il primo è quello negazionista, cioè utilizzare la naturale variabilità del clima per sostenere che ciò che sta accadendo oggi non abbia nulla a che fare con l'attività umana. Ora, purtroppo i dati non consentono questa conclusione. Il riscaldamento globale è inevitabile ed è sotto gli occhi di tutti. La comunità scientifica lo attribuisce alle emissioni di gas serra. Il ritiro dei ghiacciai sarebbe uno degli indicatori, no? I ghiacciai sono i cruscotti più caratteristici. C'è anche un secondo rischio: raccontare il clima come se fosse stato sempre immobile per millenni e avesse cominciato a cambiare soltanto con la rivoluzione industriale. Sappiamo che non è così. La storia della Terra è una storia di straordinarie oscillazioni climatiche. Si sono succedute ere glaciali e interglaciali, variazioni dell'orbita terrestre, dell'attività solare, eruzioni vulcaniche. Insomma, ci sono alcune dinamiche interne del sistema climatico che hanno prodotto su scale temporali molto diverse avanzate e ritiro dei ghiacciai. Ora, ricordare questo non significa relativizzare. Dobbiamo capire perché tutto sta avvenendo con questa velocità spaventosa, cioè 8 dei 10 peggiori bilanci glaciali registrati dal 1950 si sono verificati dal 2016 in poi. Vorrà forse dire qualcosa. Insomma, per concludere con una forma, il clima non è mai stato una fotografia, è sempre stato un film, solo che oggi quel film ha subito una brusca accelerazione.
0: E allora, questa accelerazione ci ha fatto raccontare anche un funerale di un ghiacciaio avvenuto nel 2019, un gesto simbolico, rituale, che speriamo di non dover ripetere troppo spesso, ma insomma i dati che ci ha diffuso Legambiente: la carovana dei ghiacciai è in corso dallo scorso 17 agosto, si conclude oggi la prima tappa, ci saranno poi altre tappe al Monte Bianco, al ghiacciaio dei Forni, ghiacciaio del Montasio e poi al Monviso. Queste saranno altre tappe, potete consultare sul sito di Legambiente, quella che non soltanto sono i dati ma anche la possibilità appunto di partecipare a queste carovane. Io ringrazio Franco Brevini per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie al nostro ospite, siamo partiti da qui per parlare di ghiacciai che si sciolgono, ghiacci che si fondono, panorama alpino che sta mutando. Marco ci scrive dalla Carnia, ci segnala un documentario, L'unico superstite, autoprodotto da tre giovani tarvisiani. Ci scrive che ha partecipato il documentario al Festival del Cinema di Montagna di Trento e ha vinto quest'anno la bandiera verde di Legambiente per il Friuli Venezia Giulia. È dedicato a un piccolo ghiacciaio resiliente delle Alpi Giulie, che però con il grande caldo di quest'estate è tornato in grave sofferenza. Andrebbe proiettato in tutte le scuole, ci scrive questo ascoltatore. E ancora Gabriella: lo scioglimento dei ghiacciai riguarda anche altri continenti. Sono stata il mese scorso in Perù, ho visto montagne colorate che fino a 10-15 anni fa erano ricoperte da neve e ghiaccio. Oggi sono tra i siti più turistici, tra quelli più visitati del paese. Indubbiamente, l'abbiamo detto, i dati ci parlano di una sofferenza dei ghiacciai a livello globale, con 408 miliardi di tonnellate di massa persa soltanto in un anno, lo scorso, il 2025. C'è però anche una particolare fragilità dell'Europa centrale e quindi anche di quella catena montuosa che ha regalato tanto immaginario, ovvero le Alpi, alle quali sono dedicate le carovane di ghiacciai di Legambiente. Sono le 15, 20 minuti in questo momento. Proseguiamo inaugurando il nostro ascolto del giorno, che ci porta ad una pagina celebre di cantautorato italiano. Stiamo parlando di Non te regge più, del 1978. Rino Gaetano metteva in fila una serie, in maniera ironica, una serie di vizi e virtù dell'Italia, dalla quale prendeva le distanze con questo famoso reggae che dà il titolo al disco Non te regge più. Cominciamo ad ascoltare proprio da questo brano.

Era il 1978 quando Rino Gaetano si presentò sul palco dell'Ariston con una canzone che conquistò il cuore e le orecchie degli italiani. Era Gianna, ma Rino Gaetano avrebbe voluto presentare Non te regge più, questa canzone che abbiamo ascoltato e che dà anche il titolo all'album del 1978, dove si mettono alla berlina un po' tutti i vizi e le virtù d'Italia, dalla politica partitica di CPI, CPI, PSI, PLI, PRI, giornalisti, nomi celebri, Gianni Brera, Maurizio Costanzo, ma anche la Carrà e Guccini. Ecco, una canzone che fu considerata scomoda e che quindi dovette cedere il passo a Gianna. È un, peraltro, un gioco di parole questo di Non te regge più, che nasce, sembrerebbe, da un episodio di vita quotidiana. L'amico Bruno, esasperato dalle provocazioni di Rino Gaetano, gli ripeteva spesso in romanesco: Rino, non te reggo più. E da lì appunto nasce il famoso brano che abbiamo ascoltato. Qualcuno l'ha messo anche in paragone con una versione contemporanea, è stata definita quella di Dito nella piaga, che proprio quest'anno è stata a Sanremo con Che fastidio, una versione 2026 appunto di Non te regge più, secondo qualcuno. E allora proseguiremo ad ascoltare Rino Gaetano e il suo disco del 1978 nel corso del nostro pomeriggio di Fahrenheit. Un genio, ci scrive uno dei nostri ascoltatori al 335 5634 296, e noi proseguiamo anche il nostro pomeriggio, come sempre, mettendoci a caccia di quei libri che non si riescono a trovare nei canali ufficiali, perché è giunto il momento della nostra caccia al libro.

0: Things. My Favorite Things, in un'ennesima versione, apre la nostra caccia al libro, come di consueto, il momento in cui cerchiamo di risvegliare i libri dormienti nelle vostre case e consegnarli nelle mani di chi li cerca. 0636865666 è il numero verde da comporre per partecipare alla caccia al libro, cercare libri assieme a noi o appunto offrirli, perché la caccia al libro si regge sulla generosità degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Fahrenheit e di Radio 3. E allora, ora, o dietro ogni caccia c'è anche una storia che noi ci facciamo raccontare, e cominciamo da Sedriano, da dove ci chiama Gianni. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Salve, salve Gianni. Allora, ci vuole raccontare qual è il libro che sta cercando?
1: Allora, il libro che sto cercando, il titolo è Così è la vita, Gianni.
0: Così
1: è la vita, Gianni.
0: L'autrice è Elda Calderini.
1: Esatto, Elda Calderini, che io ho riscoperto, perché non ricordavo più nell'autore, nella casa editrice, perché questo libro è scomparso in un allagamento, purtroppo, in una valigia con tanti altri dei miei libri dell'infanzia, una cinquantina di anni fa, quindi sono veramente tanti anni che non lo vedevo più. L'avevo cercato più volte nei vari mercatini, eccetera. E pochi giorni fa, durante un pranzo con degli amici in vacanza, parlavamo dei nostri libri di gioventù, eccetera. Era presente la nipote di un mio carissimo amico, una ragazza che non vedevo da qualche anno, l'avevo lasciata bambina, l'ho trovata adesso sedicenne, secondo liceo. Si chiama Ilaria, questa ragazza, e spumeggiante, intelligente, che mentre noi parlavamo, a un certo punto mi chiama, si rivolge a me, mi dice: Gianni, è questo qui il libro che cerchi? E me lo fa vedere sullo schermo del suo cellulare. E io non lo vedevo, lo ricordavo benissimo, ma non lo vedevo veramente da 50 anni. Da lì la nonna di questa ragazza, una vostra ascoltatrice abbastanza fedele, io vi sento ogni tanto, e abbiamo inviato la richiesta e siamo arrivati adesso.
0: E siamo arrivati a cercare assieme questo libro di Elda Calderini, l'edizione effettivamente di un po' di anni fa, edizione Cenobio del 1945. Ecco, lei si ricorda un po' le emozioni nel leggere questo libro, visto che è passato così tanto anni?
1: Non ricordo assolutamente niente di questo libro. L'unica emozione che ho di questo libro è stata il momento in cui una signora nostra vicina di casa me lo ha regalato.
0: È un romanzo di genere narrativo e morale, da quello che sappiamo, che narra vicende personali, la crescita e lezioni di vita del protagonista, un ragazzo di nome Gianni, e l'opera riflette chiaramente la sensibilità educativa dell'epoca. Siamo nell'Italia dell'immediato dopoguerra, 1945, quindi è certamente un libro particolare, e noi speriamo che chi è all'ascolto di Fahrenheit possa dare una mano a appunto a Gianni, che sta cercando questo libro omonimo dal punto di vista del protagonista. Forse anche questo è un elemento, chi lo sa,
1: particolare
0: di legame sentimentale, glielo chiedo.
1: Certo, sì, è un legame sentimentale, perché io non ricordo assolutamente il contenuto, non ricordo neanche benissimo se l'ho letto mai questo libro. Ricordo tantissimo la copertina, tanto è vero che quando questa ragazza mi ha mostrato la copertina ho avuto un'emozione.
0: E allora, stiamo cercando Così è la vita, Gianni, punto esclamativo, di Elda Calderini, libro di genere narrativo e morale, editore Cenobio del 1945, è la ricerca che appunto sta facendo Gianni, che ci chiama dalla provincia di Milano. Gianni, noi teniamo le dita incrociate e speriamo che la caccia vada a buon fine in tempi rapidi.
1: Grazie molte.
0: Grazie a Gianni. Arrivederci.
1: A risentirci
0: Gianni. Grazie. Questo è il nostro lancio di oggi, giovedì 20 agosto, ma ci sono ancora tanti libri che stiamo cercando. Trovate sul sito di Fahrenheit, nella pagina dedicata alla caccia al libro, l'intera lista. Ve ne leggiamo alcuni, come sempre, anche per stimolare la caccia e la ricerca. Allora, tra i libri che cerchiamo c'è Verso la creatività e oltre, di Ed Catmull, edizione Sperling e Kupfer del 2014. Hans Gadamer, L'enigma l'enigma del tempo per Zanichelli, 1996, Linda Giuva, Stefano Vitali et altri, Il potere degli archivi, edizione Mondadori del 2007, Simone Baron Cohen, Questione di cervello, La differenza essenziale tra uomini e donne, edizione Mondadori del 2004, Isabel Nazar Aga, La manipolazione affettiva, Quando l'amore diventa una trappola, edizione Castelvecchi del 2008, Charlot Perriand, Io, Charlot, edizioni La Terza del 2006, questo libro, e ancora Jason Goodwin, I signori degli orizzonti, pubblicato da Einaudi nel 2009, Tristan Remy, I clown, storia, vita e arte dei più grandi artisti della risata, pubblicato da Robin nel 2006, Marie-Louis von Franz, Rispecchiamenti dell'anima, edizioni Vivarium del 2012, e ancora Samuel Chem, La casa di Dio, pubblicato da Feltrinelli nel 2001. Questo è soltanto un assaggio dei tanti libri che stiamo cercando e che potete consultare la lista completa sul sito di Fahrenheit. Proseguiamo con l'ascolto di Rino Gaetano e con un altro celebre brano di quel disco del 1978 che accendeva appunto un riflettore su un tema oggi davvero scottante, anche se le dinamiche sono cambiate, ma in fondo gli appetiti sono sempre quelli. Fabbricando case.

0: Fabbricando case, ancora non te regge più, nel 1978 Rino Gaetano, sono arrivati anche diversi messaggi, uno di Stefano da Imola ricorda l'amicizia e la collaborazione di Arturo Stalteri, del nostro Arturo Stalteri con Rino Gaetano, dicendo, scrivendoci, non te regge più con tal Stalteri alle tastiere. Ancora ci scrive Germana da Gorizia, italiani bacchettoni adesso come allora, Rino Gaetano era avanti, non si capisce perché tante cose venivano e vengono censurate, forse chi censura ha paura di qualcosa, oppure perché abbiamo il Vaticano in casa che per secoli ci ha messo i prosciutti negli occhi, immagino sì, davanti agli occhi, oppure si pensa che gli italiani siano tutti bambini da proteggere. C'è da dire anche su questo tema della presenza del Vaticano, l'abbiamo ricordato invece con Francesco Guccini, che alcune canzoni ritenute blasfeme proprio dalla RAI come Dio è morto, e anche questo era vero anche nel caso della buona novella di André, furono trasmesse proprio dalla Radio Vaticana a testimonianza, diciamo, del fatto che alle volte forse la censura è essere più realisti del re o più papisti del papa rispetto al tentativo di non farsi rompere le scatole da una catena gerarchica, più che cercare di educare, come dice la nostra ascoltatrice Germana, rispetto ad una presunta morale. Allora, sono le 15:39 minuti e 45 secondi. Queste settimane centrali di agosto le abbiamo dedicate qui a Fahrenheit anche a riascoltare alcune delle conversazioni della stagione dedicate ad un tema purtroppo ancora al centro delle cronache oramai da anni, ovvero quello della guerra. Guerra e pace al centro delle nostre conversazioni, tanti libri sono usciti parlando di questo. Allora, riascoltiamo un'intervista dello scorso aprile condotta da me ed è la voce di Bruno Maida che presenta e racconta il suo I tamburi di guerra mi fanno tremare, libro uscito per la Terza. Bruno Maida, che si occupa di storia contemporanea all'Università di Torino, ha più volte affrontato il tema dei bambini in guerra. La Shoah dei bambini è un suo libro edito nel 2013 per Einaudi, è ancora l'infanzia durante la guerra, e questa volta si occupa di guerra e bambini nel teatro di guerra dell'Ucraina, in un libro che esce per la Terza, I tamburi di guerra mi fanno tremare. Bruno Maida è in collegamento con noi da Torino, lo saluto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei.
0: Grazie per essere con noi. Maida, I tamburi di guerra mi fanno tremare, raccoglie molte storie, molte testimonianze di quella che è la condizione dei bambini, dei più piccoli all'interno della guerra in Ucraina. Ma io, prima di scendere nelle testimonianze, vorrei provare a tracciare un arco, perché in questo libro si danno anche diverse informazioni, diversi numeri, ad esempio il tasso di natalità diminuito del 35% con la guerra, un terzo dei minori fuggito dal paese, e poi ecco quella che è anche la realtà quotidiana, ad esempio quella della scuola, che viene in qualche modo interrotta e diventa meno efficace in un contesto come quello di guerra. Allora, che realtà ci troviamo di fronte in Ucraina in questo momento?
1: Ma in questo momento è una realtà ovviamente in parte diversa da quella iniziale, anche diversa nelle diverse aree del paese. Quello che a me sembra che rimanga costante è in generale la sconfitta non di uno dei due paesi, ma la sconfitta del diritto umanitario e del diritto internazionale, che sono sconfitti da tutte le parti, non soltanto in Ucraina. Dall'altra parte, una difficoltà quotidiana a vivere una normalità per i bambini. Non possiamo dimenticarci che sono passati quattro anni che sono tanti per qualunque essere umano, per qualunque adulto, sono un tempo infinito per i bambini, perché la differenza tra un adulto e un bambino in guerra è che il bambino cresce nella guerra, diventa più grande nella guerra, cioè la sua formazione avviene nel tempo della paura, della fuga, del distacco e anche della mancanza, come ricordava lei, di una scuola che formi in modo normale. Uno dei dati che sono resi evidenti è la perdita della scolarizzazione in termini di conoscenze, in termini di acquisizione, e aggiungo solo ancora una cosa che forse bisogna ricordare, è che quando scoppia la guerra nel 22, quando c'è l'invasione russa dell'Ucraina, l'Ucraina è appena uscita, come tutti, dal Covid, e quindi c'è una prosecuzione di una separazione, soprattutto per i bambini, dalla vita normale.
0: Ecco, questo ci fa parlare chiaramente di una condizione che si protrae, tant'è vero che alcuni casi, ce n'è uno in particolare in cui Bruno Maida ricorda un bambino che nasce già in epoca di guerra e morirà durante uno degli attacchi senza mai conoscere davvero un giorno di pace. Allora, che cosa significa essere bambini durante una guerra? Maida, a questo punto le chiederei di raccontarci alcune delle storie che lei colleziona all'interno di questo libro.
1: Ma io direi che essere bambino durante la guerra significa prima di tutto imparare la guerra. Imparare la guerra significa, per esempio, lo è stato in tutte le guerre, lo è anche adesso, riconoscere gli aerei, riconoscere le bombe, riconoscere i luoghi dove ci si può nascondere. Significa vedere i padri partire, che è una delle cose che segna più da vicino la scoperta della guerra. Cioè, in qualche modo, per i bambini, come sempre, la scoperta della guerra è nei fatti, nell'esperienza che vivono. C'è un bambino che racconta appunto che scopre la guerra quando sente il rumore di una bomba, capisce che è in guerra. E questo è un elemento importante, perché imparare la guerra vuol dire prima di tutto questo. Poi imparare la guerra significa anche, nel caso ucraino e spesso in tutte le guerre, dover abbandonare case e cose. Quindi abbandonare i luoghi dove si vive, abbandonare gli altri coetanei con cui si va a scuola, abbandonare le maestre, le classi, abbandonare anche le cose come i giochi. Una cosa che mi ha molto colpito studiando questa storia ucraina è che forse per la prima volta, almeno a mia conoscenza, ma non dico che sia l'unico caso, le famiglie si sono portate con loro gli animali, in una sorta di nuova consapevolezza o di profonda consapevolezza di una famiglia allargata di cui gli animali sono anche parte fondamentale, per i bambini sono elementi essenziali. Quindi vuol dire questo, imparare la guerra, e poi vuol dire anche misurarsi con i sentimenti che la guerra produce, che è il sentimento della paura, crescere con la paura, dentro la paura, significa separarsi dai genitori a volte, significa anche per gli stessi genitori, vale la pena ricordare che tutte le storie di bambini sono anche storie genitoriali, significa che i genitori devono fare spesso drammatiche scelte, avere strategie improvvise. Insomma, imparare la guerra significa stare dentro a un mondo nuovo e, ripeto, un mondo anche di un tempo lungo, di una guerra che sta raggiungendo piano piano i tempi della Seconda Guerra Mondiale.
0: Ecco, lei scrive: in tutte le guerre post novecentesche le prime strutture ad essere colpite sono scuole ed ospedali, che sembrerebbe controintuitivo, appunto affermando il diritto internazionale, invece la tutela di luoghi come questo e della popolazione civile, che invece oramai anche fuori, diciamo, di infingimento retorico, è sempre più al centro degli obiettivi delle nuove guerre. Allora, ecco, le chiedo, intanto, è cambiata soltanto una sensibilità da parte di chi governa, di chi porta avanti le guerre, o anche da parte nostra ci siamo abituati a tutto questo? E che cosa significa essere al centro, essere anche obiettivo in quanto bambino, quindi in quanto parte più fragile di quella popolazione civile che dovrebbe essere tenuta fuori dagli scontri degli eserciti?
1: Ma guardi, io penso questo, che se noi guardiamo in generale guerre novecentesche e post-novecentesche, una cosa che ci colpisce, che ci dovrebbe colpire, è che una parte consistente dei bambini non muore perché qualcuno gli spara o perché finisce sotto una bomba, muore perché c'è una sorta di desertificazione del territorio, cioè luoghi dove non è più possibile vivere, spesso per le cose che ricordava lei. La mancanza di ospedali, la mancanza di scuole, la mancanza di cibo, in altri luoghi anche la mancanza di cibo, di acqua e così via. Quindi significa desertificare lo spazio in cui tutti vivono, ma ovviamente per i bambini la questione è decisamente più significativa. E colpire le scuole significa colpire il futuro nel modo più evidente. E togliere la scuola ai bambini significa non solo togliergli l'educazione, la formazione, ma significa anche togliergli soprattutto le relazioni. Una di questi bambini racconta a un certo punto che si sente sicura a scuola, non perché la scuola ha un rifugio migliore di altri, ma perché sta con gli altri anche nel rifugio. E questa dimensione relazionale è potente, lo sappiamo, è potente per chiunque, tanto più in una condizione di guerra. Ma dobbiamo anche ricordare che non vengono colpiti soltanto gli ospedali, le scuole, che sarebbe già un'enormità. Vengono anche colpiti i luoghi del gioco, i coltivi, i luoghi dove i bambini normalmente giocano, cioè diventa uno spazio sempre più ristretto, lo spazio cambia, non soltanto lo spazio dove si sta normalmente, ma anche la casa, che normalmente è un luogo sicuro, in cui noi cerchiamo protezione, soprattutto anche i bambini e le bambine trovano protezione, diventa una gabbia, perché diventa in qualche modo l'unico luogo dove si può stare. Allora iniziano a cambiare tempi e spazi della vita quotidiana, perché se cambiano i tempi, perché cambiano i tempi della scuola, per esempio. Una delle cose ulteriormente che secondo me è significativa è quando un insegnante racconta come sia difficile non soltanto fare scuola sotto le bombe, ma anche dopo le bombe, anche quando finisce un allarme. È chiaro che la dimensione emotiva dei bambini, degli insegnanti stessi, rende difficile tutto questo. Insomma, spazi, ripeto, e tempi della vita mutano, perché la guerra è un'esperienza, tra virgolette, straordinaria, e che poi non possiamo dimenticarci, perché noi parliamo di una guerra in corso, ahimè, e non sappiamo come, quando finirà. Non bisogna mai dimenticarsi che poi dopo la guerra c'è il dopoguerra, e quando finisce una guerra, cosa che non accade in un minuto, in un attimo, le conseguenze, la scia di tutto ciò che la guerra ha determinato, in questo caso nell'infanzia, è una scia lunghissima e drammatica.
0: Ecco, un altro aspetto che riguarda la vita dei più piccoli, lei si sofferma su questo, Bruno Maida, è il gioco. Racconta ad esempio di un gruppo di bambini con bastoni d'armigiocattolo che, interpellati da una giornalista, rispondono: ci alleniamo a difenderci. Ecco, qual è l'impatto appunto della realtà di guerra sulla dimensione del gioco, come si intreccia anche con la propaganda, con appunto questo cambio di visione rispetto ad una dimensione straordinaria come la guerra, anche se sappiamo che nel caso dell'Ucraina 4 anni significa una nuova normalità.
1: Prima di tutto bisogna ricordare che il gioco non è una cosa fondamentale, una delle grandi categorie dell'infanzia, è una di quelle categorie in cui riconosciamo l'infanzia, perché il gioco è dei bambini. E quindi il gioco è un luogo dove ovviamente ci si incontra, si passa il tempo, ma soprattutto in cui si ricostruisce, si dà senso, si simbolizza la realtà che si vive. E il gioco quindi è ovviamente in guerra sempre anche un gioco fortemente legato all'esperienza che si sta vivendo. La guerra ha una sua trasformazione, una sua normalizzazione anche nell'esistenza dell'infanzia. In questo senso però non possiamo dimenticarci, perché in qualche modo lo diceva anche lei, che dentro la guerra c'è anche però un processo, che anche nel caso dell'Ucraina è precedente la guerra, di indottrinamento, militarizzazione dell'infanzia. È un fenomeno che ha riguardato in tutte le guerre, riguarda regimi autoritari, democrazie, riguarda tutti. Certamente nel caso dell'Ucraina questo tema della militarizzazione dell'infanzia viene molto da lontano, viene cioè da una storia dell'impero sovietico, di cui l'Ucraina, come sappiamo, faceva parte, e in cui per esempio l'educazione militare era parte delle discipline scolastiche. Quindi c'è anche questo elemento, che chiaramente è un elemento di confine per certi versi ambigui, perché mischia la formazione, la militarizzazione dell'infanzia con la dimensione patriottica che ci sta in questo senso. È molto confuso e molto intrecciato questo elemento. Il gioco in qualche modo lo fa venire fuori. E il gioco va detto nella sua dimensione sia di gioco, cioè di invenzione, sia di giocattolo, quindi dell'oggetto che diventa gioco, per dirla con Walter Benjamin. E in questo senso sono molto interessanti anche qui le fotografie, le immagini, i racconti dei bambini, che oggi, a differenza di altre guerre, forse per una maggiore consapevolezza degli stessi genitori o di chi li accompagna, portano con sé i loro giocattoli, portano cioè con sé una parte della loro vita, del loro prima, perché questa frattura, che dicevo prima, non solo con le case ma anche con le cose, viene in parte mitigata da riuscire a portare con sé una parte di quel passato, che è anche parte del proprio gioco, che quindi è anche parte della propria capacità di pensare e ripensare un mondo che, tra l'altro, cambia con una velocità impressionante. Oggi siamo in una fase della guerra che per esempio nella parte ovest dell'Ucraina è meno intensa rispetto a prima, ma se noi ricordiamo i primi mesi della guerra, abbiamo avuto milioni di persone che si sono mosse senza anche avere idea di dove andavano, che hanno abbandonato case, padri che ne dovevano restare, perché era un ordine, era un obbligo imposto dal governo ucraino, e madri e figli che invece scappavano. In queste divisioni la conservazione di una parte di gioco, di normalità, ha una funzione credo molto importante, l'ha sempre avuta in tutte le guerre e ce l'ha anche in questa guerra.
0: Ecco, c'è poi un aspetto che riguarda questa guerra di cui si è anche molto parlato, i trasferimenti forzati che hanno riguardato appunto bambini ucraini trasferiti in Russia, anche russificati dal punto di vista della cultura, poi alcuni sono stati rimpatriati. Raccontiamo questa storia a partire anche dai numeri, Bruno Maida.
1: Questa è la parte più complessa in realtà, quella dei numeri, perché se vogliamo avere un atteggiamento, chiamiamolo laico, rispetto alla realtà, dobbiamo dire che il dato su quelli che sono definiti rapimenti di bambini da parte dei russi e i dati, diciamo, del governo ucraino sono grandi, si parla di oltre 20.000 bambini. È anche vero che un dato che è offerto solo dal governo ucraino e che quindi che non ci fornisce ulteriori, come dire, fonti per poter essere sicuri di quei numeri. L'unico dato certo è che sicuramente diverse centinaia, probabilmente tra 500 e 1.000 bambini sono stati portati con la forza in territorio russo. Va anche detto però che c'è un certo profilo di difficoltà a definire tutto questo, perché anche precedentemente nelle zone di confine moltissime famiglie mandavano i propri figli in queste istituzioni russe a trascorrere un certo periodo, a trascorrere l'estate, una sorta di colonia, diciamo, per dirla con termini nostri. Nel caso della guerra, quando la guerra c'è stata, in moltissimi casi i russi hanno impedito che poi quei bambini, quei ragazzini tornassero a casa. Quindi sappiamo che il Tribunale Penale Internazionale ha emesso un ordine, tra gli altri, di arresto per Putin e per i suoi consiglieri anche su questo piano, cioè sul rapimento di bambini. Ci fa venire in mente questo dato, esperienze precedenti, diverse, ma in qualche modo che fanno vedere come le guerre facciano saltare anche questi meccanismi e come le guerre tendano anche a dare una certa attenzione alla conservazione e anche al rapimento dei bambini, come era accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale, in quel famoso terribile organizzazione che era l'Ebesborn delle SS, che aveva rapito centinaia di migliaia di bambini polacchi soprattutto e trasferiti con la forza in Germania. Ma anche ci ricordo un po' probabilmente alcuni degli eventi che hanno riguardato l'Argentina nella fase sua più cupa anche di questo genere. Insomma, quando ci si occupa di bambini considerati come una risorsa, significa anche una risorsa per il futuro, e quindi controllare l'infanzia diventa uno strumento anche per riorganizzare la popolazione dopo una guerra della quale noi non abbiamo sicurezza dei numeri, ma che nella sua dimensione anche tradizionale sta uccidendo centinaia di migliaia di persone, quindi che pone anche un problema demografico non solo in Ucraina ma anche in Russia.
0: Ecco, l'ultimo capitolo del suo libro, Maida, I tamburi di guerra mi fanno tremare, lo ricordo a chi all'ascolto di Fahrenheit, edizioni La Terza, è dedicato alla rappresentazione della guerra nei disegni dei bambini, perché i bambini sono spettatori come gli adulti, ma hanno i loro strumenti e questi strumenti riportano anche a quel tipo di dialogo che attraverso appunto il disegno si può attivare sui banchi di scuola. Ecco, che cosa ci raccontano queste immagini? Come vengono usate anche queste immagini?
1: Ci raccontano prima di tutto un dato che secondo me è sempre fondamentale quando parliamo di infanzia e la caliamo nel discorso storico, cioè che i bambini non sono soltanto vittime, ma sono anche attori e spettatori, cioè agiscono nel mondo, nella realtà, e sono testimoni. E come testimoni lasciano delle tracce, delle fonti, dei discorsi, dei disegni che raccontano il mondo che stanno vivendo. E se noi li guardiamo nel lunghissimo periodo, per intenderci per tutto il Novecento, noi cominciamo ad avere disegni di bambini in guerra fin dalla guerra anglo-boera e poi sempre di più, prima guerra mondiale, guerra di Spagna e così via, ci rendiamo conto che in questi disegni, anche in quelli dei bambini ucraini, si incontrano, si intrecciano sempre due aspetti. Uno è il racconto dell'oggi, del racconto di ciò che si vive, ed è un racconto di guerra, o un racconto di fuga, o un racconto di assenze. Ma dall'altra parte c'è sempre una dimensione di speranza. Come dice una bambina in una poesia, perché in questo capitolo che lei ricordava si parla dei disegni, ma si parla anche delle voci, delle poesie che i bambini scrivono, una bambina che la guerra... non è quella che finisce, ma è quella che non è mai, la pace è quella che non è mai, in cui non è mai cominciata la guerra. Quindi c'è una, non solo una speranza, c'è uno sguardo sul futuro, ma anche di pace e di accordo, di incontro tra i popoli. Ecco, in questo senso però va anche detto che quei disegni e quelle voci non sono soltanto uno sguardo, non devono essere visti soltanto come una sorta di dimensione emotiva in cui noi ci riconosciamo, ci commuoviamo anche ovviamente, ma anche proprio come una fonte per lo storico. Cioè lo storico che vuole analizzare l'infanzia deve accompagnare questo sguardo alle fonti prodotte dall'infanzia. E questo è molto importante e non è, tra l'altro, dico così per conoscenza dei spettatori, degli ascoltatori, è un dato che è emerso soprattutto nell'ultima parte del Novecento, quando ci si è resi conto che per aiutare i bambini che uscivano dalle guerre era necessario non soltanto dargli cibo, coperte, tutte le cose di primaria necessità, ma anche farli accompagnare da psicologi, da educatori che fossero in grado di far emergere e raccontare i loro traumi come possibilità per poi riprendere, posto che sia possibile, una sorta di normalità alla fine della guerra.
0: Ecco, parliamo di questo, parliamo della ferita che la guerra provoca sui più piccoli, sui bambini. Come passare da un periodo, appunto, per quanto oramai prolungato, ma comunque straordinario, almeno si spera, rispetto alla normalità della pace, a un momento in cui appunto la guerra finirà e bisognerà rientrare all'interno di un contesto e ricostruire un tessuto delle relazioni. Su questo si sta già lavorando in Ucraina, glielo chiedo Maida, e ci si interroga, ci si è interrogati a partire da questa, ma anche dalle guerre precedenti che hanno visto, come sempre, anche bambini protagonisti e vittime di questa ferita.
1: Educatori, pedagogisti, attivisti delle importanti organizzazioni umanitarie, penso a Save the Children, che in Ucraina lavora tantissimo, se lo stanno ponendo e stanno cercando già di, in qualche modo, di conservare ciò che è possibile e affinché queste ferite non siano così profonde da non essere recuperabili. È indubbio che però ci sono elementi che ci colpiscono per la loro sospensione ancora. Pensiamo a ciò che accade nelle zone di confine e di come le varie identità non riescano, ovviamente siamo in guerra, a trovare una sorta di punto di caduta in cui è possibile affinché queste ferite non siano così profonde da non essere recuperabili. È indubbio che però ci sono elementi che ci colpiscono per la loro sospensione ancora. Pensiamo a ciò che accade nelle zone di confine e di come le varie identità non riescano, ovviamente siamo in guerra, a trovare una sorta di punto di

0: debba essere un qualcosa in cui noi ci assumiamo una responsabilità collettiva. Cioè il diritto umanitario, che viene schiaffeggiato tutti i giorni ormai da molto tempo in mezzo all'Ucraina, ricordiamoci ovviamente anche Gaza o l'Iran o tutto ciò, o le guerre, varie guerre come in Sudan, in tante altre, almeno 70 guerre che ci sono nel mondo, beh, bisogna porsi una forma di responsabilità collettiva dopo la guerra. E se mi permette, uso una parola che io non amo tantissimo, ma che ci aiuta forse a capire questa, o provare a rispondere alla sua domanda, e cioè una parola che non amo tantissimo, che è resilienza. La uso però non nell'uso un po' eccessivo con cui è stata utilizzata, ma per ricordare sempre che resilienza non è semplicemente una capacità di una persona a resistere ai traumi, a reagire ai traumi, ma la resilienza necessita di quelli che vengono chiamati gli attori della resilienza, cioè necessitano di una società, di un gruppo, di una comunità intorno che aiuti le persone ad affrontare i traumi, le macerie che sono, come sappiamo, non soltanto macerie materiali, ma macerie anche psicologiche. Cioè l'obiettivo, per dirla con un famoso film, è non fare in modo che i bambini ucraini, quando questa guerra finirà, non si trovino nella condizione di Edmund di Germania anno zero, cioè che non vedano che quelle macerie e non abbiano nessuno intorno che li possa aiutare a ricomporre i pezzi e ad affrontare i traumi.
1: Grazie a Bruno Maida. Il suo libro si intitola I tamburi di guerra mi fanno tremare, l'infanzia in Ucraina, esce per gli editori La Terza. Maida, grazie per avercelo raccontato.
0: Grazie a lei.

0: Questa era Stoccolma, Rino Gaetano al centro del nostro ascolto in questo giovedì 20 agosto. Non te regge più, era un disco del 1978, anno che segna anche la performance di Rino Gaetano al Festival di Sanremo con Gian. E sono tanti anche i messaggi che sono arrivati all'indirizzo di questa scelta musicale molto apprezzata da chi è all'ascolto di Radio 3. Continuate a scriverci al 335 5634 296. E ora parliamo di catastrofe, la catastrofe che è non soltanto un elemento luttuoso, un elemento che ci mette di fronte alla fragilità degli esseri umani, alle volte anche dei territori, ma potremmo definirlo un meccanismo, uno strumento, un dispositivo che rende palese alcune questioni che normalmente non riusciamo a pronunciare. Almeno questa è una delle tante possibili interpretazioni della catastrofe che si leggono all'interno di un agile volume che esce per il Melangolo, La terra trema, filosofia della catastrofe. L'autrice è Lucrezia Ercoli, ci ha raggiunto negli studi RAI di Firenze, le do il benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, grazie per essere con noi. Peraltro in questi giorni ricordiamo anche il terremoto di Amatrice, era agosto del 2016, giusto 10 anni fa. L'ultima parte del volume La terra trema, che soprattutto ragiona sui terremoti, fa una disamina delle, appunto, dei terremoti che hanno interessato la penisola italiana, dallo storico terremoto di Messina e Reggio, appunto, fino a quelli più recenti. Si parte però in questa trattazione da quello che viene definito giustamente un terremoto filosofico, quello di tremendo, terribile, di Lisbona del 1755, che diede molto da discutere e ragionare a personaggi dello spessore di Voltaire, Kant e Rousseau. È stato appunto un dispositivo, ancora una volta, per cercare di capire come concepiamo il destino, la provvidenza e anche il nostro essere nel mondo come diciamo esseri biologici fragili. Allora partiamo da lì e cerchiamo di capire che cosa tratta una filosofia della catastrofe. Lucrezia Ercoli.
1: Sì, il terremoto di Lisbona è davvero il terremoto filosofico per eccellenza. Io mi sono aggrappata a questi testi, appunto, scritti sull'onda dell'emozione, davvero a poche settimane, a pochi mesi dal disastro, da Voltaire, Kant, Rousseau, come giustamente si ricordava, per cercare di elaborare un senso dopo una scossa, un urto che ho, insomma, subito di persona proprio 10 anni fa in occasione del terremoto che ha colpito il centro Italia, perché questi pensatori intellettuali reagiscono a un terremoto che sconvolge l'Europa, perché non è un terremoto qualunque, è un disastro fin dall'inizio mediatico, potremmo dire, forse il primo vero disastro mediatico, perché si diffonde la notizia in pochissimo tempo in tutta l'Europa geografica dell'epoca, perché viene colpito il cuore, una città che ha una centralità simbolica importante, insomma Lisbona era uno snodo fondamentale dell'immaginario europeo e dei commerci, un importante, insomma, snodo, no, dell'impero commerciale dell'epoca. Dunque si reagisce a 6 minuti che devastano la città, segue un maremoto, si parla di 100.000 morti nel cuore dell'Europa. I versi con cui lo commenta Voltaire sono potentissimi ancora oggi. Lisbona è distrutta, dice Voltaire, e a Parigi si balla, per, insomma, già stigmatizzare il nostro ruolo di spettatori di fronte ad una catastrofe molto vicina a noi, che però non ci tocca, non turba il nostro quotidiano divertimento. Eppure da quelle macerie Voltaire sente le grida dei morti innocenti, l'ottimismo di fronte a una provvidenza che avrebbe, insomma, dato un senso al male del mondo vacilla di fronte a questo disastro insensato. Ecco, il disastro naturale, il terremoto in particolare, ci mette di fronte a qualcosa che non ha responsabilità, non ha cause precise e responsabili precisi da individuare, ma è qualcosa che viene da dentro la terra, che fa tremare tutte le nostre certezze. Risponde Rousseau a questo pessimismo di Voltaire richiamandoci però ad una nostra responsabilità. Rousseau scrive a Voltaire: beh, noi chiamiamo catastrofe un evento naturale tra gli altri, lo chiamiamo catastrofe perché? Perché lì c'erano migliaia di persone che avevano costruito in modo non adatto al territorio, che avevano affollato un'area che era sismica e soggetta a quel tipo di scosse, e dunque subiamo anche le conseguenze del modo con cui abitiamo il mondo e il territorio. Forse Kant ci dà la risposta che potremmo oggi più tenere a mente, perché Kant ci dice: tendiamo a rimuovere il fatto che il suolo dove camminiamo non è stabile, il fatto che la terra sia per natura una terra che trema e dunque una terra non a nostra disposizione, che non si adatta ai nostri bisogni. Anzi, dobbiamo, attraverso la filosofia, ma soprattutto la scienza, perché Kant davvero inaugura la moderna sismologia, comprendere che cosa accade intorno a noi per reagire in anticipo, per avere più consapevolezza della fragilità della nostra esistenza, delle nostre case, attraverso la ragione, chiaramente, però confrontandoci con il dolore, la sofferenza, che davvero non può essere inserita in nessuna scala di senso che ci possa far dormire tranquilli, insomma.
0: Ecco, interessante questa idea, diciamo, della possibilità che la ragione possa mettere un diaframma tra l'inevitabile, la distruzione, e la possibilità di abitare questo senso di spaesamento, questo senso di fragilità, magari attraverso dei dispositivi che la rendano meno esposta. C'è poi un altro aspetto in questo La terra trema di Lucrezia Ercoli particolarmente interessante, perché se parliamo del terremoto di Lisbona abbiamo di fronte un fatto devastante che però, per quanto commentato con la velocità dei tempi abbastanza presto, ha uno iato temporale necessario affinché le notizie viaggino ad esempio dal Portogallo fino alla Francia, fino a Parigi. Oggi non è più così. Abbiamo assistito anche di recente al terremoto in Indonesia, con immagini dove si vedono edifici crollare, piattaforme marine ribaltarsi, e lo vediamo quasi in diretta, e questo ci dà da pensare rispetto a come sta cambiando la percezione del terremoto, un evento che normalmente ha potuto esperire soltanto chi fino a un certo punto della storia ci si è trovato nel mezzo, sostanzialmente, quando parliamo chiaramente di quei terremoti disastrosi che buttano giù gli edifici. Altrimenti l'esperienza del sisma, magari, diciamo, in una versione più calma, probabilmente in Italia, in una zona sismica come quella italiana, l'hanno un po' fatta tutti. Ecco, le immagini cambiano qualcosa, cambiano il nostro rapporto con la catastrofe, un elemento peraltro al quale ci approcciamo anche con una certa morbosità, con il desiderio di guardare l'inguardabile, il non fruibile direttamente, ma appunto anche in sicurezza, quindi prendendo le distanze da una morte che si ci attrae dal punto di vista visivo, ovviamente non dal punto di vista del desiderio, ma che appunto diventa a suo modo visibile attraverso dei dispositivi. Ecco, come è cambiato il nostro rapporto percettivo con la catastrofe?
1: Sì, diciamo che oggi non c'è più una catastrofe senza immagini, anzi c'è un dialogo, sono inscindibili il disastro e la sua rappresentazione, e la catastrofe cambia anche in base al medium tecnologico dal quale è fruita, raccontata. Oggi lo smartphone ci consente di raccontare in diretta la catastrofe, abbiamo tutti visto, consumato, mi verrebbe da dire, i video e le immagini che in diretta ci arrivavano dalla Colombia, dal Venezuela. con appunto la morbosità di quel voyeurismo crudele che hanno le immagini del dolore degli altri. Ci sentiamo lì, eppure contemporaneamente abbiamo la distanza di sicurezza che ci fa sentire tranquilli. Oggi parlare dunque di disastro, di terremoto, di catastrofe, vuol dire parlare del nostro ruolo di spettatori, vuol dire mettere in discussione la nostra posizione. Non possiamo e forse non dobbiamo evitare di guardare quelle immagini, perché ci mettono a contatto appunto con un dramma di cui dobbiamo sentirci partecipi, al quale dobbiamo sentirci vicini, però contemporaneamente dobbiamo mettere in discussione la nostra posizione. Che spettatori siamo? Siamo spettatori empatici, cioè siamo ancora in grado di sentire la sofferenza dell'altro, oppure siamo assuefatti da queste immagini? I terremoti recenti ci raccontano questa assuefazione. Dopo qualche giorno le prime pagine dei giornali sono state piene di immagini, di reportage, appunto i social sono stati pienissimi di video che raccontavano le scosse. Poi dopo pochi giorni siamo passati ad altro, non abbiamo più cercato quelle informazioni, non sappiamo più niente di cosa è successo in Venezuela, di cosa è successo in Colombia, di se gli aiuti effettivamente stanno funzionando, qual è il bilancio dei morti finali. Abbiamo saputo soltanto notizie nei primi giorni, qui non si parla più di settimane e mesi, e poi è stato sostituito da un altro disastro, siamo passati ad altro. Ecco, c'è un cinismo nella nostra postura di spettatori che dobbiamo mettere in conto, che dobbiamo approfondire, sentendoci in qualche modo chiamati in causa. C'è anche un teatro del sé in questo rapporto con il disastro. Pensiamo quante volte condividiamo le immagini del disastro che ha colpito qualcun altro con magari un segno, no, di solidarietà, un cuore spezzato, oppure premiamo click per fare una donazione istantanea di pochi euro per sentirci con il cuore in pace, e poi ci dimentichiamo facilmente di quel disastro. Ecco, davvero le pagine di Susan Sontag oggi, in quello straordinario ultimo testo, Davanti al dolore degli altri, sarebbero da rileggere. Lei parla di guerra, parla di disastri e catastrofi umani, ma anche di catastrofi naturali, e ci dice: oggi il nostro compito è sì guardare le immagini, lasciarsi ossessionare dalle immagini atroci, dice, eppure dobbiamo mettere in discussione la nostra postura, altrimenti saremmo travolti da questo flusso senza fine. Lo scriveva all'inizio degli anni 2000, oggi la cosa è assolutamente dilagata, e forse non sappiamo neanche che tipo di spettatori siamo in questo fiume di consumo disastroso. Per questo nel libro utilizzo spesso la letteratura, l'arte figurativa, la possibilità di avere un tempo lento di analisi, di confronto con il disastro e con la catastrofe che ha colpito gli altri, proprio per evitare questa velocità del consumo che ci impedisce poi di comprendere qualcosa di più.
0: Intanto arrivano diversi messaggi al 335-5634-296. Siamo cinici, forse le immagini sono un po' troppe, si domanda un ascoltatore o un'ascoltatrice, il messaggio non è firmato. Non guardo mai video delle catastrofi, ci scrive un altro ascoltatore, né del dolore degli altri, mi sembra di essere spettatrice di qualcosa di troppo doloroso che non sto vivendo davvero e rischio di scambiarlo per un film. Ancora un altro messaggio: Gaza è una catastrofe senza immagini, l'unica al mondo. Beh, c'è da dire che invece delle immagini di Gaza si è molto parlato per il citizen journalism, che ha caratterizzato una zona di guerra dove sì, non era permesso l'ingresso del giornalismo internazionale, ma diverse immagini sono invece comunque arrivate ai nostri occhi. E a proposito del fatto che l'arte, i film ad esempio, possono aiutarci, la letteratura, a fare i conti con la dimensione del disastro, c'è da citare un'etichetta che appartiene alla cinematografia, il disaster movie. Di solito parliamo di film di intrattenimento, ma non solo. Tra quelli che cita Lucrezia Ercoli ce n'è uno che rende evidente quel discorso che facevamo all'inizio, ovvero della catastrofe come elemento di rivelazione di qualcosa. Sto parlando di Forza Maggiore, di Östlund, una storia particolare. Si parla di una valanga che sta per travolgere una famiglia. In quel momento, ecco, succede, sta per succedere l'irreparabile. I comportamenti dei due coniugi sono all'opposto. Il padre fugge senza pensare ai figli, la madre invece cerca di difenderlo, perlomeno di fare scudo. Poi non si consumerà alcuna catastrofe, ma inizierà una crepa, perché appunto quella valanga scampata è stata rivelatrice di qualcosa. Allora, ecco, parliamo di questo dispositivo filosofico, Lucrezia Ercoli.
1: Sì, la catastrofe è un dispositivo filosofico nel senso di dispositivo veritativo, cioè grazie alla catastrofe c'è uno svelamento che ci mostra una realtà prima celata. Un velo viene alzato e siamo in grado di guardare in faccia qualcosa che abbiamo invece evitato di guardare nel tempo normale, nell'ordine quotidiano. Quando tutto trema, quando le nostre bussole vengono messe sottosopra, ecco che alcune reazioni istintive immediate rivelano qualcosa di noi, qualcosa che non volevamo sapere. Il padre che fugge prendendo lo smartphone e lasciando sotto la slavina la moglie e i figli, una slavina che poi effettivamente appunto non c'è, viene portato a riflettere sul senso di questa sua reazione. Neanche lui è in grado di comprenderla, di accettarla. Eppure vediamo che la catastrofe mette in crisi innanzitutto le relazioni, il rapporto con l'altro, non soltanto il rapporto con il mondo che da familiare diventa ostile, ma il rapporto con chi c'è accanto, con chi c'è più vicino. Mi viene in mente, per passare dai disaster movie alla letteratura italica, un bellissimo racconto di Pirandello, il professor Terremoto, che parla della stessa cosa. Il professore che attraversa in treno la Sicilia devastata dal terremoto del 1908 dice: bene, i media, i giornali molto spesso tendono a raccontarci l'eroismo legato ai terremoti, il padre che salva la sua famiglia, il passante che si immola per salvare lo sconosciuto, e in realtà quando entriamo in contatto poi con le storie più piccole, meno raccontate dai media, vediamo che nella catastrofe si svela anche la nostra piccolezza, i nostri interessi piccini piccini. Questo eroismo da prima pagina molto spesso lascia il passo ad una quotidianità ben più triste e squallida. Dunque le rovine di una città distrutta ci raccontano anche di relazioni familiari che vengono messe in crisi, svelate anche per i loro egoismi che invece il clima di vacanza tendeva ad annullare. Davvero l'arte in questo caso ci aiuta perché evita di spettacolarizzare il momento del disastro. Il disaster movie molto spesso invece racconta solo questo, il momento in cui il grattacielo crolla, in cui la città viene travolta dal mare, in cui il naufragio colpisce la barca. E invece altre narrazioni raccontano storie molto piccole, intime. Lo fa Murakami, per esempio, dopo il terremoto del 95 che aveva colpito la zona del Giappone in cui lui era nato, raccontandoci un tempo diverso, quello del dopo il disastro, in cui dobbiamo mettere insieme i cocci anche della nostra personalità e dei nostri rapporti che vengono messi a contatto con la verità. E forse qui è il caso di fare riferimento all'etimologia del termine catastrofe, che ci dice molto di questo aspetto di dispositivo simbolico, perché la parola catastrofe in realtà originariamente è legata al linguaggio teatrale, dunque alle storie, alle narrazioni. La catastrofe è l'ultimo passo della tragedia antica, quella in cui l'eroe capovolge il suo destino, cade a terra dall'alto al basso, il capovolgimento finale della tragedia. È un momento della storia che però dà senso al tutto, che ci aiuta a capire che cosa abbiamo visto, che cosa abbiamo ascoltato e forse anche a liberarci da alcune cose, a far avvenire quella catarsi di cui parla Aristotele. Quindi dare senso, inserire la catastrofe all'interno di un dispositivo narrativo ci aiuta anche a comprendere una possibilità di rinascita, di ripartenza, che però nasce solo se riusciamo con la calma della fruizione artistica a staccarci dalla cronaca e dal flusso continuo di immagini in cui siamo e a guardare il disastro anche da lontano.
0: Lucrezia Ercoli, prima di salutarci, ecco, l'ultimo capitolo, il quinto, L'Italia trema, parla dei terremoti recenti, anche antichi, della Sicilia del 1693, ma c'è il Centro Italia, sono 10 anni proprio questo agosto, l'Aquila, l'Irpinia, il Friuli. Ecco, il nostro è un territorio fragile, una terra fragile. Che cosa c'è in questi racconti che lei mette in fila rispetto a quello che forse non abbiamo ancora imparato di fronte alla catastrofe?
1: L'insegnamento della catastrofe attraversa il nostro corpo e la nostra pelle. Sentire il terremoto vuol dire non soltanto fare i conti con, appunto, le macerie fisiche dell'esterno, ma con le nostre macerie interiori, ciò che consideravamo casa e quindi un territorio familiare, accogliente, che ci protegge, diventa il pericolo massimo. Dobbiamo scampare dal pericolo che è la nostra stessa casa. Davvero dobbiamo imparare a cogliere le soglie di cambiamento che sono le catastrofi, per farci guardare anche il paesaggio, la nostra casa, la nostra terra con un occhio diverso, nel tentativo costante di riappaesarci ad un territorio che molto spesso è ostile. Io credo che il terremoto causi, e i terremoti italiani ce lo raccontano, uno spaesamento interiore che attraversa più generazioni, anche quelle che non hanno subito sulla propria pelle il disastro naturale, perché appunto le conseguenze arrivano molto più lontano dell'evento sismico in sé, della zona del cratere. E dunque dobbiamo riprendere in mano i tanti riti con cui ci riappaesiamo, con cui ci riappropriamo di un rapporto con il mondo che ci è diventato per un attimo ostile. È ovvio che prendere coscienza della fragilità del nostro territorio vuol dire anche attivare misure sul lungo periodo che portano a cambiare l'amnesia culturale di cui spesso siamo preda, che tende a rimuovere e a dimenticare. Una citazione su tutti, il grande Cretto di Burri fa un'operazione a Gibellina Vecchia di questo tipo: le macerie non vanno rimosse, cancellate, ma il trauma va affrontato, bisogna entrare dentro quelle vie, quel sudario di pietra che lui ha costruito, per con il tempo, il passo umano, comprendere davvero quali sono le conseguenze dei disastri.
0: Durante il terremoto del Friuli Venezia Giulia 1976, ci scrive Sara dalla provincia di Udine, mio padre non ebbe il coraggio di salire al primo piano per portare fuori mia sorella immobilizzata dall'evento. Non ci furono crolli o vittime, ma mio padre non se lo perdonò mai e ne parlò per anni. E ancora ci scrive Giuseppe, le cose purtroppo, catastrofi incluse, continuano ad accadere, dunque non sempre si tratta di cinismo, ma di vita che va avanti, e sì, forse anche un meccanismo di difesa e di sopravvivenza individuale, se non di specie, di comunità. La terra trema, fa i conti con la catastrofe come dispositivo, esce a 10 anni dal terremoto del Centro Italia, agosto 2016, esce per il Tipi del Melangolo, l'autrice Lucrezia Ercolani. Io la ringrazio per avercelo raccontato.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Lucrezia Ercolani. Proseguiamo il nostro ascolto dedicato a Rino Gaetano e al suo Non te regge più, disco del 1978, che coincide anche con l'esibizione sul palco dell'Ariston. In quel caso si trattava di Gian. Noi invece ascoltiamo E cantava le canzoni.

0: e cantava le canzoni. Questo è il brano che abbiamo ascoltato, ancora Rino Gaetano, Non te regge più, 1978, ed ora alle 16:33 minuti parliamo di vulnerabilità. Scriveva George Eliot Clarke, poeta canadese, su Robinson alcuni giorni fa, era sabato 15 agosto: la nostra prima vulnerabilità è la mortalità, il fatto che non possiamo vivere molto oltre i 70 anni evocati dalla Bibbia, e proprio questo fatto a conferire intensità, significato e direzione alle nostre vite. E Clarke è uno degli ospiti di questa edizione numero 21 del John Fante Festival, dedicata alla vulnerabilità. Vogliamo raccontarvela. Comincia oggi 20 agosto e prosegue fino al 23, e sono tanti gli appuntamenti, e noi ne parliamo con la direttrice artistica Giovanna Di Lello, in collegamento con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie.
1: Grazie, della...
0: Grazie per essere con noi. Sì. Si rinnova questo appuntamento, sì, a Torricella Peligna, città d'origine della famiglia Fante, che peraltro è coinvolta in, appunto nella realizzazione del festival dedicato a John Fante. Ecco, avete scelto la vulnerabilità, per quale ragione?
1: Allora, la vulnerabilità è un tema che ci viene suggerito dall'opera di John Fante. John Fante nei suoi scritti mette in scena personaggi con un punto di vista maschile molto forte, anche dei macho se andiamo a vedere, però ci svela anche la loro fragilità, e è uno scrittore che comunque parla della complessità umana. Per cui per noi è un tema importante, perché cerchiamo in questi 4 giorni di sviscerarlo insieme a grandi scrittori, psicanalisti, per poi parlare delle nostre fragilità, delle fragilità del mondo, dell'attualità, no, delle sfide di questa nostra società. E quindi guardare alla vulnerabilità anche come una risorsa, un'opportunità, perché no? Se conosciamo le nostre fragilità, può anche darsi che ci sia una reazione, un modo diverso di percepire noi stessi e il mondo.
0: Ecco, la fragilità può essere, la vulnerabilità, uno strumento che ci mette in contatto con la dimensione più profonda di noi stessi. La letteratura spesso, sì, lo fa. Tra i nomi che avete coinvolto c'è anche quello di Alcide Pierantozzi, che è stato al, sì, centro, diciamo, di questa stagione dello Strega, un libro molto apprezzato che della fragilità fa materia d'indagine e anche d'arte, direi. Allora, vogliamo svelare un po' quali sono i nomi di questa edizione 2026?
1: Esattamente, sì, oltre a Pierantozzi c'è anche, conferiamo il premio alla carriera a Donatella di Pietrantonio, che è un'altra grande scrittrice che parla di fragilità. Poi ci sarà anche lo psichiatra Leonardo Mendolicchio, con cui parleremo appunto della mascolinità e come indirizzarlo verso nell'accettazione delle proprie fragilità, no? Come educare i nostri ragazzi. Poi avremo Pegamo Shimpur, l'attivista e autrice italo-iraniana. Ce ne sono, l'avete già citato, il poeta canadese, afro-canadese, George Eliot Clarke. E abbiamo anche la giornalista Lucia Goracci, l'inviata di guerra, che ci parlerà appunto del Medio Oriente, ma non solo, territori fragili di guerra appunto, e tanti tanti altri, per non dire della famiglia Fante. Infatti adesso sta proprio parlando Jim Fante, il figlio di John Fante, che ci ha portato un testo proprio su questo tema, ed è qui con suo figlio Damian. Quindi davvero tanti, più di 70 ospiti. C'è anche, voglio citare, la scrittrice Elena Varvello, la giornalista Serena Burtone, il giornalista sportivo che ci parlerà proprio di sport e diritti umani, Francesco Repice, Emanuela Pala, insomma davvero tanti tanti autori. E poi ci sono i premi che comunque anche questi sono il fiore all'occhiello del festival, perché i nostri premi vogliono sostenere gli esordienti. Per noi è importante questo, no? E quindi il premio John Fante opera prima, abbiamo i 3 finalisti, Luca Mastrantonio, Elisa Menon, Marina Zucchelli. Sabato sera sveleremo il vincitore o la vincitrice di questa edizione. E poi il premio Arturo Bandini, Voce oltre i confini, che sarà conferito a Nardesha Wagoda, E insomma, poi anche, ci sarà anche il critico letterario Marino Sinibaldi, che comunque animerà queste giornate. Davvero, insomma, sono molto felice
0: Voce
1: di
0: conosciuta agli
1: avere queste
0: ascoltatori di Radio 3,
1: bellissime.
0: certamente. Allora, sono premi che ovviamente accendono uno sguardo. Alcuni di questi libri, come quello di Luca Mastrantonio, è stato libro del giorno che affare nette poche settimane fa, ne abbiamo raccontate e quindi rimandiamo anche all'archivio di Rai Play Sound. Ma ecco, proviamo a raccontare anche quello che è il rapporto del festival con la famiglia Fante, perché non c'è soltanto il tentativo di descrivere e raccontare la radice di un grandissimo scrittore italoamericano che ha mantenuto un rapporto ideale appunto con le origini, ma c'è un dialogo costante che va avanti nel tempo.
1: Esattamente, sin dalla prima edizione dal 2006 la famiglia è stata presente perché comunque per loro intanto è un modo di fare ritornanza, no? Ritornano, loro, il padre è nato negli Stati Uniti, loro sono nati negli Stati Uniti, ma percepire questa, cioè l'italianità comunque la sentono ed è interessante perché vengono qui e partecipano, portano scritti, insomma, ci sostengono. Ed è uno scambio continuo, ed è appunto molto, molto importante per noi. E loro, ecco, per esempio, quest'anno c'è anche il nipote Damian che ha deciso di trasferirsi in Italia. Quindi, insomma, è interessante come anche questi americani siano incuriositi dalla nostra. Del nostro paese, ma anche dalla nostra regione, dall'Abruzzo, perché John Fante è partito, cioè il padre John Fante è partito dall'Abruzzo. Lui non, insomma, parlava, aveva questo dialogo continuo con il padre sulle sue origini e non si sa se sia tornato a Torricella Peligna, ma quello che sappiamo è che ha fatto confluire questa memoria migrante nella sua opera. Ed è molto interessante, molto moderno se andiamo a vedere, perché insomma, in quegli anni, negli anni 20, 20-30 non era facile essere italiano e parlare. Poi lui comunque scrive nel 39 il suo primo libro, esce il primo libro, quindi in quegli anni sì, insomma, non era poi così scontato, però lui ha sempre voluto raccontare quello
0: Non
1: che
0: era
1: era, no? La sua.
0: l'identità celebrata che vediamo oggi, ma chiaramente era
1: Non
0: molto
1: è
0: più problematica.
1: l'identità, esatto.
0: Questo sì, anche
1: Sì.
0: fonte di razzismo alle volte essere appunto migranti di una certa zona dell'Europa. Oggi le geografie cambiano certamente, ma tornare a quelle storie può essere indicativo di molto, sia a livello politico che a livello letterario. Allora, tanti messaggi stanno ricordando con affetto le pagine di John Fante. Chiede alla polvere, bellissimo, ci scrive un ascoltatore. Ancora un messaggio firmato G, figlio e nipote di John Fante, fantastico, chissà se sanno qualche parola di italiano che John invece non sapeva, ma al di là delle abilità linguistiche, ecco, vogliamo chiedere anche a Dilello, attraverso la lente di questo festival che oramai ha superato le 20 edizioni, l'amore per la scrittura di John Fante rimane certamente un caposaldo anche nel nostro paese, ma in questi ultimi anni come si sta trasmettendo anche alle generazioni più giovani?
1: Ma allora, io vedo un continuo interesse da parte dei giovani perché in fondo John Fante noi lo percepiamo come un italo-americano, un abruzzese, però lui in fondo parla, i suoi temi sono universali, parla di giovani, parla della difficoltà di adattarsi, no? Di trovare un posto nel mondo, parla di temi fondamentali che comunque i giovani percepiscono, e parla anche di fragilità. Perché Arturo Bandini è vero che fa il macio con Camila Lopez, ma è altrettanto vero che a un certo punto si gira e piange perché dice, insomma, dice, sto piangendo. Quindi in realtà parla un linguaggio universale che i giovani percepiscono e capiscono e poi è un linguaggio anche molto moderno. Tra l'altro lui è amato, è molto amato anche in Francia. E lì diciamo, la percezione etnica è secondaria, no? Non è come da noi, eppure è amato, proprio perché John Fante attraverso questa italianità, diciamo così, attraverso il tema dell'immigrazione comunque parla un linguaggio universale, parla di giovani, di disadattamento, di difficoltà di inserirsi, ma anche di speranza, di sogni, di farcela,
0: Di
1: di
0: cose che
1: potercela
0: restano chiaramente
1: fare.
0: nell'orizzonte sentimentale letterario di tutti noi. 21esima edizione per il Gionfante Festival, il Dio di mio padre, come sempre a Torricella Peligna. Tanti protagonisti: Nadesha Yangoda, Donatella di Pietrantonio, Alcide Pierantozzi, George Eliot Clark, soltanto per citarne alcuni. C'è un ricco programma, 70 ospiti dal 20 al 23 agosto. Io ringrazio Giovanna Di Lello per avercelo raccontato.
1: Grazie a voi, grazie. Vi aspetto qui, Torricella Peligna.
0: Grazie a Giovanna Di Lello. Lasciamo ora la linea al GR e con Farenette ci ritroviamo tra poco.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 16 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Amalia Rosaria Viliva. In apertura l'ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore sulla Liguria con fortissimi temporali che hanno fatto cadere più di 100 mm di pioggia in un'ora e provocata allagamenti a Chiavari, Lavagna e Sestri Levante. Un fulmine ha messo fuori uso la linea ferroviaria all'altezza della stazione di Ventimiglia. In serata sarà chiusa l'Aurelia all'altezza di Arenzano. In Toscana è stata dichiarata l'allerta arancione a Firenze e dalle 22 saranno chiusi parchi e cimiteri. L'allerta gialla per possibili temporali è stata invece dichiarata per domani mattina. E dopo un lungo consiglio di amministrazione, il CDA dei Monti dei Paschi di Siena ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte dei Paschi di Siena. Lo si apprende da fonti finanziarie. In Ucraina è salito a 16 il numero di vittime del raid missilistico su Kiev dopo la nuova inchiesta dell'agenzia anticorruzione che lambisce Zelensky e la richiesta di elezioni dell'ex ministro della difesa Fedorov. Il Cremlino infierisce a Kiev acque agitate. Un caccia della Romania ha intanto distrutto un drone marino non identificato vicino a un impianto gas offshore. Un'azione di guerra ibrida secondo la presidente della Commissione europea von der Leyen. Veniamo alla guerra nel Golfo Persico. Il presidente degli Stati Uniti Trump minaccia un isolamento economico senza precedenti della Repubblica Islamica. Immediata la replica di Teheran. Da Istanbul la corrispondente.
3: Teheran risponde a Trump. Il ministro degli esteri Araghchi afferma che il cosiddetto D-Day economico contro l'Iran sarà un'altra politica fallimentare per gli Stati Uniti e che è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi economica americana. Il terrorismo economico statunitense minaccia l'economia globale e la sovranità mondiale e sarà sconfitto, scrive su X il capo della diplomazia iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è sotto il suo controllo e che sarà riaperto solo quando Washington rispetterà l'intesa siglata lo scorso giugno, mentre i Pasdaran dichiarano che in caso di una nuova guerra la Repubblica Islamica metterebbe in campo armi più distruttive di quelle utilizzate finora. I guardiani della rivoluzione dicono di non avere mai smesso di sviluppare e di produrre testate che superano di gran lunga quelle usate nelle guerre precedenti. E fonti del regime iraniano hanno dichiarato al Financial Times che Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa sudorientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
2: Ed è il messaggio per la giornata mondiale della preghiera e della cura del creato. Papa Leone è tornato a parlare di pace. I veri strumenti per costruirla non sono le armi di distruzione, ma il dialogo e la misericordia, ha scritto il pontefice, che questa mattina in Vaticano ha ricevuto il presidente del Libano Aoun in visita in Italia. I colloqui, fa sapere la Santa Sede, si sono concentrati sull'accordo firmato da Stati Uniti, Israele e Libano per la stabilizzazione della regione. A causa del caldo, quest'estate sono aumentati i decessi, lo indicano vari paesi europei, dalla Spagna alla Germania all'Italia, e i più colpiti sono i cosiddetti grandi anziani.
4: In Germania 14.000 finora i morti per il caldo, soprattutto over 75. In Italia si stima un aumento dell'8% tra gli over 85. Dati provvisori, non facilmente comparabili su periodi diversi, ma in comune c'è l'impatto maggiore sui grandi anziani. Roberto Bernabei, geriatra e presidente di Italia Longeva.
5: Il grande killer è la disidratazione, di cui non ci si accorge. Il vecchio ha meno senso della sete, quindi beve di meno, e la disidratazione porta degli scompensi in quelle fragilità già presenti per gli ultra 85 anni.
4: Quindi fondamentale una rete di supporto.
5: La disidratazione, se c'è uno vicino che fa bere, dove c'è un'assistenza domiciliare o c'è un familiare, la mortalità rimane sostanzialmente invariata.
4: Dall'anno orribile di morti per il caldo, il 2003, è cambiato qualcosa?
5: L'aria condizionata si è diffusa anche a strati di popolazione meno abbiente e questo aiuta molto. Ma se non abbiamo un'assistenza domiciliare degna di questo nome, il prossimo caldo continuerà ad ammazzare in modo uguale.
4: Sonia Filippazzi, GR3.
2: A Palermo una bimba di 4 anni è morta in ospedale per una sospetta difterite. La salma è stata sottoposta sotto sequestro. La procura, oltre a disporre l'autopsia, cercherà di capire come mai la piccola non fosse stata sottoposta alla vaccinazione obbligatoria e se le procedure ospedaliere siano state corrette. Allora, parliamo dell'Ecce Homo di Antonello da Messina, che sarà tra gli ospiti d'onore del meeting di Comunione e Liberazione che apre domani a Rimini. Il dipinto acquistato lo scorso marzo dal Ministero della Cultura sarà esposto nello stand del MIC. Dopo il meeting l'opera tornerà all'Aquila, dove entrerà nelle collezioni permanenti del Museo Nazionale d'Abruzzo nella sede del Castello Cinquecentesco. Noi ci fermiamo qui, la linea torna a Fahrenheit, prossimo GR3 alle 18:45, in regia Francesco Pionaglieri. Da Maria Rosaria Viliva a tutti voi, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: 16:50 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, 2 ore l'attesa al piazzale italiano, la coda verso Chamonix. Traffico congestionato sulla A7, 2 chilometri di coda verso Genova, tra uscita Bolzaneto e bivio A7, A10, Genova Ventimiglia. A26 Genova Voltri, Gravelona Toce, qui c'è un incidente, la coda è verso Genova Voltri, 2 chilometri di coda al momento. Tra Masone e il bivio A26 A10 Genova Ventimiglia. Sulla A10 Genova Ventimiglia, 10 km di coda, il traffico è bloccato tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest, direzione Genova. Tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, 2 km di coda a tratti. Sulla A12 il traffico è intenso, c'è coda tra Genova Nervi e il bivio A12 A7 verso Genova, 25 minuti tempi di percorrenza stimati. A27 Venezia Belluno, tra Belluno e Vittorio Veneto Nord in direzione di Venezia, 7 km di coda per via di un'auto in fiamme al chilometro 64 e il traffico scorre su una sola corsia. A1 Milano-Napoli, 30 minuti tempi di percorrenza stimati tra Firenze Nord e Bivia 1 variante di Valico verso Bologna, anche qui coda a tratti e traffico intenso. Concludiamo con la 14 Bologna-Taranto, disposta la chiusura del tratto tra San Severo e Foggia, chiuso in entrambe le direzioni il tratto per via del fumo. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, c'è 1 chilometro di coda. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
6: In collaborazione con il CIS.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteo Radio.
2: Il tempo in Europa. Sull'Europa, da occidente a oriente, scorre aria perturbata, con un minimo di pressione al suolo sulla penisola scandinava e uno sull'Italia settentrionale, che portano piogge diffuse sull'Europa e sul Mediterraneo centrali, dove le temperature tendono a tornare nella media del periodo. Tempo che rimane stabile e soleggiato invece sulla penisola iberica e sul Mediterraneo orientale. Iniziamo con Madrid, dove le condizioni del tempo resteranno stabili con tanto sole, poco vento e temperatura compresa tra 19 e 30 gradi. Tempo in graduale peggioramento a Parigi, con probabilità di pioggia che aumenterà nel pomeriggio. Temperatura tra 14 e 23 gradi. Alternanza di nubi e sole al mattino a Londra. Il cielo poi diverrà coperto, seppure con ridotta probabilità di pioggia. Massima 21 gradi, minima 11. Giornata che si apre con il sole a Berlino. Nuvolosità però che tenderà ad aumentare nel pomeriggio, con cielo da parzialmente nuvoloso a coperto. Temperatura tra 15 e 24 gradi. Nuvolosità diffusa a Stoccolma, seppur con spazi di sereno nel corso della giornata. Venti meridionali deboli e temperatura compresa tra 12 e 19 gradi. A Praga, dopo un avvio di giornata all'insegna del bel tempo, arriveranno tra pomeriggio e sera nubi e piogge. Temperatura da 15 a 26 gradi. Il sole si farà spesso spazio tra le nubi a Vienna e il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Massima 28 gradi, minima 18. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Alle 19.30 Radio 3 Suite si collega con il Festival di Salisburgo per Der Prinz von Homburg, opera in tre atti di Ingborg Bachmann, con musiche di Hans Werner Enze. Dirige l'Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna Ingo Metzmacher. Alle 22.30 spazio al jazz con il Danilo Perez Trio. Pianoforte Danilo Perez, contrabbasso John Patitucci. Batteria Adam Cruz. Questa sera dalle 19.30 a Radio 3 Suite.

0: Mountainous, Lena Breeze, The Mail, Interview the Tap. L'unte d'ogni frida te dires che al tuvan agli effunten calrit ad ogni sol che passa. Mol borghe in core borg la sera agli ombar. Quet in te in tun sed grisa bassa vos i marmogne sore tu piat dal parola zial. La lontananza è un favo di miele sulla riva del tempo. Lontano da ogni ferita diresti che le tue vene sono fontane che ridono ad ogni sole che passa, ma cercano ancora il borgo la sera, le ombre, quando tu, in un silenzio grigio, a bassa voce, mugugni sul tuo piatto parole di sale.
1: Torniamo con le parole della poesia a parlare di libri e di idee. Questi erano i versi e la voce di Nevio Spadoni. Stiamo ascoltando questa settimana le sue poesie tratte da Parold Seld Mel, parole di sale e di miele, scritte in dialetto romagnolo ravennate. E esce questa raccolta per Arcipelago Itaca con la prefazione di Manuel Cohen. Nevio Spadoni, tra le principali voci della poesia in dialetto contemporanea, scritto anche in italiano, si inserisce in quella che è una lunga ed apprezzata tradizione di scrittura in lingua locale, il patrimonio della poesia romagnola. Dalla nota dell'autore di queste parole di sale e di miele si legge: non sempre siamo capaci di riconoscere quel filo rosso che tiene legate tutte le nostre esperienze, in modo da ripercorrerle scorrendo come un rosario anche a ritroso e soffermandoci a riflettere, gioire o a compiangere il vissuto sul palcoscenico della nostra esistenza. Col trascorrere del tempo pare che realtà e sogno si siano fuse, il diventare ciò che si è, sia pur nella imprevedibilità degli eventi, è a volte doloroso. Amici che ci hanno lasciato in maniera precoce e inaspettata, altri che ci hanno voltato le spalle per stanchezza, divergenze di visioni, per invidia o per incapacità ad onorare quella perla che si chiama fedeltà. Abbiamo incolpato la vita perché tante parole ci hanno lasciato con ricordi appannati e ci siamo chiesti quale volto abbia davvero l'amore in tutte le sue sfumature. Ci siamo più volte interrogati sul senso dello scrivere: perché, cosa, per chi? E il dubbio fra senso e non senso del tutto ha strozzato parte dei nostri giorni e ci siamo accorti che ormai annotta, che il possibile lettore prenda questi versi come un ronzio d'api stanche, tardive, non più avvezze ad elaborare miele. Questa è una parte della nota introduttiva di Nevio Spadoni, Parole de sel et de mel, parole di sale e di miele, e al centro del nostro ascolto di Fahrenheit. Potrete riascoltare queste letture in podcast su RaiPlay Sound, nello spazio dedicato alla poesia. Ed ora alle 16:59 minuti e 35 secondi proseguiamo con una nuova puntata di Ad Alta Voce. Leggo ancora qualche messaggio parlando di John Fante. C'è chi ci ricorda: Luciano, l'ultimo libro che ho regalato è proprio di John Fante, Chiedi alla Polvere. L'ho sempre visto come un beat ante litteram. Lo abbiamo ricordato per il John Fante Festival a Torricella Peligna, in provincia di Chieti, dal 20 al 23 di agosto. Proseguiamo quindi il nostro percorso con un'altra puntata dedicata a Casa d'Altri. Il ciclo che stiamo ascoltando questa settimana per Ad Alta Voce è dedicata a Silvio D'Arzo. La lettura e l'interpretazione è quella di Sandro Lombardi. Siamo giunti alla puntata numero 4 per questo ciclo molto breve che abbiamo iniziato lo scorso lunedì e che concluderemo domani, venerdì 21 di agosto. L'intero ciclo, che è una replica di un Ad Alta Voce del 2023, sarà poi disponibile su RaiPlay Sound in formato podcast, il sito dove potete appunto ascoltare l'intera biblioteca di libri letti ad alta voce per voi. Inizieremo poi un nuovo ciclo lunedì prossimo. Allora, torniamo a Casa d'Altri di Silvio D'Arzo. Questa è la puntata numero 4, letta e interpretata da Sandro Lombardi.
2: Ad Alta Voce, Sandro Lombardi legge Casa d'altri di Silvio D'Arzo.
3: Quarta puntata.

che passabile. Ci infilai in mezzo una rama di frassino e me lo provai sulle spalle. «Qualcheduno vi cerca di là!» Entrò in quel momento la Melide e rimase sull'uscio a guardarmi. Ero proprio un bel po' imbarazzato. Non che ci fosse niente di male, d'accordo. Certo, ero molto ridicolo. Posai il sacco e passai nello studio. Stavano lì ad aspettarmi due dirigenti delle figlie di Maria, di Grappola, giù a valle. Erano venute su a monte per una storia più vecchia di me. Un pellegrinaggio ad Europa o a Loreto, o magari anche in tutti e due i posti, che un po' per mia colpa si rimandava sempre a un altro anno e che ormai bisognava pur fare. Oramai bisognava pur fare, ripetevano senza guardarmi. Questo era fuori discussione, si sa. Tutte le quote erano già state raccolte. Veramente non tutte. Il mio elenco, per esempio, mancava. La montagna cominciava già a mormorare, niente di grave, mezze voci soltanto, almeno per ora, intendiamoci. Mi rendevo ben conto? Capivo? Davvero erano gente curiosa. Tenevano gli occhi abbassati e le labbra strettissime, come fossero offese di tutti e di tutto, e di me più di ogni altro. Due rimproveri incarnati, per dirvi. Ma io non badavo a nient'altro che a tenere gli occhi a quel pezzo di sole. Adesso c'era, e di colpo spariva, e poi dopo un po' riappariva, come fosse già in agonia e resistesse solo per farmi piacere. Davanti a loro mi pareva d'aver 18 anni. Dicevo sempre di sì. Come no? Si capisce. Ci sarebbe stato senz'altro quest'anno. E avevo scoperto perfino un progetto che non doveva essere peggio di un altro. Lasciarono cadere freddamente la cosa. Sì, ma per le domestiche? Chiesero un po' contegnose. Mi voltai a guardarle come uno che si sia allora svegliato. Le domestiche cosa? Scusate. Quelle strinsero le labbra anche più. Si diceva, si degnarono con sofferenza, se tutte le ex domestiche possono essere accolte oppure solo quelle con un servizio di almeno 20 anni. Beh, io direi tutte. Sì, tutte. È la cosa migliore, mi pare. Si consultarono un momento con gli occhi. Sotto il naso apparve e sparve di colpo qualcosa che per gente del genere poteva essere anche un mezzo sorriso d'intesa. Io sentii vagamente la trappola. Oh, può darsi, può darsi, ammisero con deferenza eccessiva. In questo caso però ci vorrebbero almeno 3 macchine in più, forse 4. Ma se lei può procurarcele, se si capisce, lei è in grado? Non ero in grado di niente, era chiaro, e lo sapevano, anche meglio di me. Si misero tutte composte a guardarmi per godersi in silenzio l'effetto. Parevano come impagliate. Allora solo quelle con almeno 30 anni. Sì, forse è meglio così. Solo quelle. Mi diedero un'occhiata compunta, come a un incomprensibile idiota. E poi ancora si guardarono fra sé. Il sole c'era e non c'era. Altre nubi venivano dal monte. Cominciavo sul serio a stancarmi. Mi lasciai andare ancor di più sulla seggiola con una placidità vergognosa. Beh, ragazze, dissi io cercando anche un mezzo sbadiglio, arrivederci a Loreto o ad Europa o magari anche in tutti e due i posti. Mettete insieme una bella cosetta, capite? Ma il fatto è che adesso purtroppo ho un bel mucchio di cose da fare e così, se non vi dispiace, me ne torno a tirar la carretta. Era un passare la parte, lo so,
Ma così le due oneste galline se ne andarono via sgambettando.

L'ultima cosa che vidi di loro furono 4 magrissimi stinchi e 2 cappelli con frutta di stoffa. E mi parvero offesi anche quelli. Neanche questo mi piacque granché. Una strana giornata, pensai. Tutto sommato, una strana giornata. Che giorno oggi? Chiesi alla Melide. Mercoledì 6 novembre, mi disse. Mercoledì 6 novembre. Tutto sommato, una ben strana giornata. Diversa. Pare che stiamo perdendo clienti. Cercai io di scherzare. Il tono era proprio, però, un po' sforzato. Certe cose non possono piacere. Non c'è nessuno a cui possano piacere. La Melide fu lì lì per parlare. Guardò il pacco e non disse una parola. Io me lo misi in spalle ed uscii.

Così mi lasciai indietro le case e lo stagno e poi la locanda e poi Camposanto e Torbiera e dopo un poco ero solo. E attorno a me non c'erano che gole e calanchi e più in là qualche pascolo e più in là ancora il costone dei monti. Dopo quasi 2 ore arrivai al sasso scheggiato dove una notte il pastore venne ucciso dai 7 fratelli. Dopo un'altra mezz'ora ero là. La prima cosa che vidi, un 30 metri giù in basso, fu proprio la capra di lei. E questo era già un po' di più di quel che m'ero augurato in partenza. Ormai era il tramonto. Là al fondo le gole avevano il colore della ruggine vecchia e l'aria dava già nel celeste. E chi non sapeva che più in là c'era Bobbio poteva anche pensare di trovarsi ai confini del mondo. Ed ecco là la mia vecchia. Se ne stava seduta sullo scalino di casa a filare e non guardava né rocca né fuso e di certo doveva pensare a una cosa ed a quella soltanto. Ecco un incontro come si deve, mi dissi. Non c'è nessuno e poi è l'ora di cena e il silenzio deve pesare un bel po' anche su lei. Ormai dovrà pure discendere. E mi avviai per la china. Ma la vecchia dovette sentirmi. Senza nemmeno alzar gli occhi, si levò subito in piedi e raccolse cesto e conocchia e tirò la corda alla capra che frugava alla siepe e in un minuto tutto sparì dentro l'uscio. Sulla strada, lì dallo scalino, non rimase che il paio di zoccoli e io, che stavo a guardarli con bastone, fagotto e ogni cosa. Non avevo ancora intenzione di far ridere le piante lì attorno, tanto più che sentivo che di là dall'usciolo lei restava in ascolto anche adesso. Mi rimisi senz'altro per via. Dai costoni dei monti e dai pascoli veniva giù il color blu della notte. Non c'era più grama compagnia di quell'ora. Mi sorprendono certi pensieri e i ricordi v'entrano in corpo. Tutto qui vi vien fatto di chiedere, e sicché un uomo non è più neanche un uomo. Dopo neanche mezz'ora però sentii il cigolare di un carro. Naturalmente era il sarto. A quell'ora e in quel posto non poteva essere nient'altro che lui. Tornava dal suo ultimo giro prima del cader dell'inverno. Mi fermai ad aspettare. Era lui. Siccome era stato ai suoi tempi in Savoia e aveva viaggiato qua e là e faceva quel mestiere da donna, aveva modi tali e quali un francese. Mi fece un monte di galanterie e gentilezze e bonjour e alla fine mi disse se volevo salire con lui. «Non state a tentarmi», gli dissi. Fece un gesto da mezzo signore. «Sareste il primo quest'oggi», disse subito lui. «Non sono riuscito a tentare nessuno in tutto quanto il mio giro. No, nessuno, neanche una donna». «Beh, bisognerebbe prima sentire quel che ne pensa l'amico», e accennai la sua bestia. «Oh, carne benedetta non pesa», disse lui, che aveva una frase gentile per tutti e già mi faceva posto sul carro. Per tutto il viaggio non dicemmo una parola. Era notte, non si vedeva una casa, avevamo i colletti bagnati e 2 vedovi erano meglio di noi. Io avevo fatto il viaggio del povero e lui quasi peggio di me. «Neanche un mezzo vestito», uscì a un tratto ridendo un po' agro. «Non sono riuscito a vendere neanche un mezzo vestito in tutt'oggi. E mi son portato fin sotto i calanchi». «Hanno quelli da soldato», dissi io. «Per l'inverno fanno il loro servizio anche quelli». va bene, sempre per modo di dire però», disse lui. «Ma allora, perché farmi parlare per mezz'ora ogni volta? Io mi domando questo soltanto. Perché farmi srotolare tutto il sacco?»
Andate in Francia o in Savoia e vedrete. Si era voltato a guardarmi. Doveva essere offeso sul serio e pretendeva che io gli rispondessi. Vi capisco, dissi io con stanchezza. Vi posso capire. Ma per loro è un divertimento anche quello. E non ne hanno molti altri. Ecco il fatto. È gratuito, oltre a tutto. Ah, bellissima. Io non c'ero neanche arrivato. Parola che c'è quasi da ridere, fece un po' il superiore. Fa già freddo, dissi io per finire. Sentii che mi stava guardando e anche più attentamente di prima. Mi considerava professionalmente, capite? Per un po' se ne stette in silenzio. Mi guardava e taceva. Quella matta, che matta, pensavo. Sapete una cosa? Mi disse toccandomi il gomito. Conosco dei preti in città che sotto la tonaca portano calzoni alla zuava. Gente in gamba, moderna, tanto più che nessuno s'accorge. Aspettò sorridendo. Io non dissi parola. Che sia uscita a pigliare i suoi zoccoli? Pensavo tra me. Per la bicicletta, intendiamoci, s'affrettò a precisare. E non ha neanche torto a pensarci. Deve essere molto più comodo, no? Oltre a tutto, dato il caso che li chiami di notte... Sì, in città ce ne sono. Può darsi che ce ne siano, in città. Si voltò ancora a guardarmi. Ah, ma non solo in città. In montagna, anzi, mi pare... Sbaglio o quello è il paese? Volli sfuggirgli di mano. Con improvvisa dignità, l'ometto tirò con forza le briglie alla bestia. Si era fatto un altro di colpo. Giunsi a casa alle 10 di notte. Attraversai la piazzetta di sasso. I miei passi si sentivano fin verso Bobbio. Da una stalla uno spinone abbaiò. Appena entrato in parrocchia, il ragazzo mi disse che nel pomeriggio era venuta la vecchia a consegnare due ceri e una lettera, e poi era scesa al canale, e poi era ancora tornata a prendersi indietro la lettera. «E lì sono i suoi ceri», intervenne la Melide, e non riusciva un momento a sviar gli occhi da sacco e bastone. Ma io adesso pensavo alla lettera, a quella e a nient'altro, e perché l'avesse scritta, e a cosa mai poteva esserci dentro, e perché era venuta a riprenderla. E anche se non avessi avuto nemmeno le scarpe, non ci avrei badato tanto così.

Dovevo incontrarla però qualche tempo più tardi, una notte. Tutto il giorno era piovuto e piovuto come capita solo da noi. Non un solo pastore s'era sentito di mettersi in via e tutti se ne stavano lì, dietro gli usci, a impagliar seggiole e ceste o a preparare le castagne per i giorni del freddo o a far trappole da mettere nei boschi. I fossi erano già grigi di acqua, il canale era in piena, dalle gronde rotte l'acqua cadeva a gomitoli e non una gallina o un cane o una talpa dalla piazzetta fino in fondo alla valle. Aprii la finestra che dà sulla piana. Strisce di pioggia e odor d'erba bagnata invasero tutta la stanza. No, no, no, questa non può certo chiamarsi una buona giornata per lei, dissi e chiusi di colpo. E domani sarà peggio ancora. E così per 3 mesi a dir poco. E a meno che non abbia un bel mucchio di lettere da scrivermi e poi ripigliarsi, mi pare che per la vecchia signora sarà una festa tutt'altro che allegra. E così tutto il giorno. Ma poi alle prime ombre cessò. E quando nelle stalle le lanterne si accesero, spuntò anche la luna. Non rotonda come in agosto, s'intende, ma più furba e più lucida e fresca, come l'avessero tolta da un secchio. E tutti i monti con le creste già bianche e di pascoli e il cimitero e di boschi e giù all'altro lato la valle mi si aprirono più grandi che mai, tutto giovane e azzurro con qua e là qualche picchio d'argento. Si sentì uno sparo dalla parte del valico e dopo un poco altri due. Ad onde sempre più vaste il rumore si allargò per l'intero versante. Piano piano affondò verso valle. Erano 3-4 anni e anche più che per tutta la zona non capitava una cosa del genere. La guerra era morta da un pezzo. Si svegliò tutto il borgo. Da ogni parte calci e ragli di muli e pianti di bimbi svegliati di colpo e gente che s'alzava dal letto e veniva a metter l'orecchio sull'uscio. Ma nessuno tirava il paletto o s'affacciava in strada o dalla finestra gridava chi fosse. Così anch'io. Ancora mezzo svestito, non sapevo decidermi a uscire. Me ne andavo dal letto alla porta e poi ancora al letto e mi fermavo lì in mezzo alla stanza a tentare di infilarmi le scarpe. Un po' di tempo passò, forse molto. Riuscii a infilarmi una scarpa e poi l'altra. Mi affacciai sulla strada a guardare. Non c'era più un uscio chiuso. La luce delle candele e delle lanterne attaccate alle travi arrivava ormai fino in mezzo alla via. Qualche donna vestita sì e no, con in braccio il bambino più piccolo, appariva qua e là sopra gli usci. Una gettò al marito giù in strada una federa vuota e poi un'altra. Un ragazzo, senza neanche fermarsi, si legò con una cavezza ai calzoni e corse via per la strada di monte. Tutti avevano un vaso o una secchia e i ragazzi una berretta e anche due. «Ehi là, gente! Un momento! Cos'è?» chiesi lì dalla porta. Quelli andavano via. E così i vecchi, e perfino una vecchia da sola, e una famiglia al completo, padre e madre e ragazzo, come l'ultima notte di Troia. Non riuscivo a capir neanche tanto. Poi il ragazzo arrivò di gran corsa e da allora ogni cosa fu chiara. 4 mule con della farina venivano giù per la strada del valico, dalla parte del bosco dei cerri. Ma non c'era la luna, pioveva. È un bosco e la notte è la notte. I carabinieri saranno messi a sparare. Così 2 mule erano mezze impazzite e avevano preso a scappare qua e là in mezzo a forre, calanchi e torbiere e adesso in qualche posto vicino erano sparsi per terra 6 quintali di farina e anche più. Tutti quanti correvano a prenderne. «Fate presto!
mi disse anche lo stupido, prima di scappare via ancora, perché ormai la prendono su col cucchiaio. Si capisce, dissi io. Come no? Quando piove, piove anche per me. E dopo poco ero in via. Ma era chiaro che pensavo a tutt'altro. Per via ormai non restava nessuno e la gente tirava i paletti. Le candele a una si spensero. Quando giunsi alla strada di monte, la speranza era un soffio, sì e no. E poi, invece, all'altezza del frassino morto, vidi laggiù la mia vecchia, col grembiule rialzato anche lei. Era quasi nascosta dall'ombra che tagliava il sentiero a metà. Le fui subito al fianco. «Ecco qua», cominciai un po' a scherzare. «Per questa non siete venuta a domandare la regola. La regola la sapevate, per questa», e indicai la farina. La mia vecchia si ritrasse nel guscio. Era più spaventata di un topo. «No, no, adesso scherzo. Aspettate», dissi allora prendendole un gomito. «Vengo solo a pigliar la mia lettera».

0: Sandro Lombardi ha letto Casa d'altri di Silvio D'Arzo. A cura di Fabiana Carobolante, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Replica del 2023. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
4: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, Tale e Quale Show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
5: Chi è?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
6: Sì.
1: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
1: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Questa era la puntata numero 4 di Casa d'Altri, il ciclo di Ad Alta Voce dedicato a Silvio D'Arzo. Questa settimana abbiamo cominciato ad ascoltare lo scorso lunedì il ciclo letto ed interpretato da Sandro Lombardi. Concluderemo domani con la puntata numero 5. Le puntate di questo ciclo, una replica del 2023, sono riascoltabili in podcast su Rai Play Sound, dove trovate l'intera biblioteca di libri letti ad alta voce per voi. Sono le 17:20. 26 minuti esatti in questo momento a Fahrenheit. Graziano Graziani ancora ai microfoni, e vogliamo ricordare tra nell'estate di Radio 3 alcune celebrazioni. Quest'anno si celebrano i 100 anni dalla nascita di Hans Werner Henze, oltre che di Ingeborg Bachmann, ed è proprio una celebrazione che manderemo in onda questa sera. Radio 3 Suite si collegherà in diretta radio da Salisburgo per celebrare i 100 anni di Henze con un'opera del Prinz von Homburg, tratta opera in 3 atti e 9 scene, scritta da Ingeborg Bachmann. Si tratta quindi di una diretta rispetto appunto a quest'opera orchestrata dall'Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna, che sarà possibile ascoltare a partire dalle 19:30 su Radio 3 Suite. Vogliamo anche ricordarvi che, come ogni estate, sono tornate e proseguono ancora fino a venerdì le guide di Radio 3, ovvero Lovely Planet, un programma a cura di Anna Maria Giordano. Abbiamo cominciato lo scorso 10 di agosto, si prosegue ancora fino a domani, venerdì 21. L'appuntamento è come sempre alle 11, ma si possono riascoltare su Rai Play Sound. La meta è partire, appunto da questo detto, questo verso di Giuseppe Ungaretti. Lovely Planet ci invita al viaggio con una 14ª edizione del programma. Tra i vari viaggi che abbiamo ascoltato e viaggiatori, tante le mete di eccezione, dall'Algeria a Tahiti fino a Rabat, Barcellona, a Odense, passando per Londra e Canton. Viaggiare con Radio 3, 10 storie da ascoltare e condividere, avete sempre la possibilità di riascoltarle in podcast su Rai Play Sound. E a proposito appunto di musica classica e di lirica, c'è anche una puntata, quella dello scorso martedì 11 agosto, che era dedicata a Bayreuth non solo festival. Poi tanti gli spunti anche letterari, e la prossima puntata, appunto quella che conclude il ciclo delle 10 puntate di Lovely Planet, è dedicata ad Agatha Christie, a spasso con Agatha Christie, i luoghi in cui ha vissuto e quelli in cui prendono vita i suoi personaggi, tra cottage, treni, scavi e teatri, hotel e sale da tè, a 50 anni dalla morte morte della scrittrice, un viaggio nel mondo di crimini e avventure che ha saputo raccontare con maestria. Lo narra Melania Guarda Ceccoli, e l'appuntamento, lo ricordo, è domani, venerdì 21 agosto alle 11. Come sempre, sono giunti tanti messaggi anche per parlare del tema della catastrofe. È stata una delle nostre conversazioni qui a Fahrenheit con Lucrezia Ercoli, che ha pubblicato un libro intitolato La Terra Trema, dedicata in particolare al terremoto, ma come metafora della catastrofe. Sì, il sottotitolo di questo agile volume che esce per il Melangolo è Filosofia della catastrofe. Allora, ci ha scritto Paolo da Montefalco, abbiamo parlato ad esempio anche del cinismo che alle volte coglie rispetto alle tante notizie di catastrofi che si affollano sulle pagine dei giornali. Dopo qualche giorno si finisce sempre a parlare d'altro. È vero, ci scrive questo ascoltatore, ma delle centinaia di morti nella miniera in Centro Africa avvenuti oggi, ecco, neppure un accenno. Capisco che non si può seguire sempre tutto, tuttavia sta anche a chi trasmette le notizie di non risultare, appunto, il compito di non risultare cinici. Inoltre, non si può passare, come a volte avviene, da toni leggeri a stragi, oppure da stragi ad argomenti frivoli, come fanno alcuni pseudogiornalisti. Capisco che il pubblico sia attratto dal torbido, ma bisogna tenere un'altra atmosfera, un altro registro. Allora sì, lo ricordiamo, questo tema è effettivamente poco raccontato. Su Rai News c'è un approfondimento: almeno 100 i morti nel crollo di una miniera d'oro nella Repubblica Centrafricana. La tragedia in realtà è venuta ieri intorno alle 14 ore locali, 17 ore italiana, nella miniera d'oro artigianale di Zamboye, a circa 50 chilometri dalla città centrafricana di Babua. Le operazioni di ricerca sono tuttora in corso. Quindi, per un approfondimento rispetto a questa notizia su cui ci sollecitava il nostro ascoltatore, rimandiamo al sito di Rai News. Proseguiamo con l'ascolto del nostro disco del giorno, lo concludiamo dedicato alla pagina cantautorale, spesso lo facciamo il giovedì, questa volta era Non te regge più, disco del 1978 di Rino Gaetano, brano scomodo per Sanremo, come abbiamo detto più volte nel corso della trasmissione. Rino Gaetano avrebbe voluto cantarlo dal palco dell'Aniston, non fu possibile, si ripiegò su Gianna, che comunque ebbe un enorme successo, questo perché appunto si mettevano alla berlina vizi e virtù dell'Italia dell'epoca. Molti sono ancora i vizi dell'Italia del 2026. In tanti ci avete scritto al 335 5634 296, per sottolineare anche quanto Rino Gaetano nelle sue canzoni sia stato profetico. Proseguiamo e concludiamo l'ascolto di Non te regge più con il brano Cerco.

0: Cerco di Rino Gaetano, come abbiamo ascoltato nei versi della canzone, cerco uno spunto per la rivoluzione, forse uno spunto se non per la rivoluzione ma per la lotta antifascista lo cercano anche i protagonisti del nostro libro del giorno, che ci porta in Messico nel giugno del 1940, all'interno di una vicenda che ci porta lontano dall'epicentro dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, dell'entrata in guerra dell'Italia, appunto in quel giugno 1940, perché siamo in un quadrante di mondo distante, in Messico per l'appunto, un episodio poco conosciuto. L'Italia entra in guerra e il Messico, che è ancora neutrale, requisisce 10 navi mercantili italiane. Dietro c'è una storia che poi ci porterà non solo nei porti ma anche nell'entroterra del paese latinoamericano, intrecciando fervori antifascisti che serpeggiano anche nella ciurma di queste navi, raccontate da Pino Cacucci nel suo ultimo romanzo Riparare i torti. Pino Cacucci è in collegamento con noi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, un saluto a tutte e tutti voi di Fahrenheit e a chi ci ascolta.
0: Grazie, grazie per essere con noi. Riparare i torti esce per Mondadori, è una storia appassionante perché mette intreccia vicenda storica, avventura, ce n'è davvero, e poi fatti che effettivamente sono poco conosciuti e che mettono al centro di questa vicenda interessi, lotte, spionaggio, doppio spionaggio, potremmo anche definirlo in questo modo, e una vicenda legata a delle terre americane che appartenevano niente di meno che alla famiglia Brown, quella di Eva, la compagna del Führer. Ma prima di arrivare a tutto ciò, proviamo a raccontare anche chi sono i protagonisti di questa storia, a partire da Furio Nostromo della Lucifero, di famiglia antifascista, che si morde la lingua, ecco, quando si trova di fronte magari all'entusiasmo legato appunto all'entusiasmo fascista di alcuni commilitoni, e Aurel Spitz, al secolo, che poi viene ribattezzato Aurelio Spizzi, personaggio che incrociamo già dalle prime battute del romanzo, un marconista che ha molto da nascondere a partire dalla sua identità tedesca, altoatesina, italianizzata a forza, e questa italianizzazione sarà fonte di un grande rancore nei confronti dello Stato fascista. Allora, chi sono i protagonisti di questa storia, Pino Cacucci?
1: Sì, i protagonisti sono appunto quei 300 marinai realmente esistiti, ovviamente nel mio romanzo ho cambiato i nomi, anche se restano i nomi veri delle navi, e la Lucifero, questa petroliera italiana, chiaramente solo dal nome che ha suscita la curiosità del raccontatore di storie. E questi 300 marinai su queste 10 navi mercantili, per lo più petroliere, si ritrovano quel fatidico 10 giugno del 1940 davanti al Golfo del Messico, quando i marconisti, nel caso il marconista della Lucifero, personaggio sì di fantasia, Aurelio Pizzi, nato Aurel Spitz, trasmette al capitano questa notizia devastante, cioè siamo l'Italia ha dichiarato guerra a Francia e Gran Bretagna, senza preavvisare nessuno, tantomeno questi equipaggi. Quindi stanno andando a caricare petrolio in Texas e in Messico, e tornare indietro ormai sono diventati per la Royal Navy dei bersagli legittimi, come si dice in termini guerreschi. E così chiedono in qualche maniera asilo al Messico e approdano quasi tutte a Tampico, 9 a Tampico, una a Veracruz. E fin qui la storia vera, cioè la storia vera che vede questi 300 marinai che non vengono trattati da prigionieri, ma che in Messico si trovano bene, si trovano in un paese che è tutto sommato libero rispetto a loro. E la storia poi finisce che, quella vera, che molti di loro rimarranno a vivere in Messico formando delle famiglie, e ancora oggi ci sono questi discendenti, figli e nipoti, che io ho conosciuto e da cui ho preso spunto per tutta questa storia. I protagonisti sono inizialmente il Nostromo Furio e il marconista Aurelio Pizzi, che per un po' sono i protagonisti assoluti. Poi arriverà la protagonista Malia, messicana, che ha tanti torti da riparare e tanta vendetta nel cuore.
0: Amalia de Sagarra, un altro personaggio femminile indimenticabile. Siamo in un mondo dalle dinamiche molto diverse da quello contemporaneo, ma che ci parla di intrecci, di politica e passione anche, e di spionaggio. Ecco, questo l'abbiamo detto, perché al centro ci sono anche i servizi segreti dello stesso paese messicano. Allora, la conoscenza del Messico e delle storie anche diciamo marginali di Pino Cacucci è proverbiale, oltre che vertiginosa. Però allora glielo devo chiedere, Cacucci, ma lei questa storia come l'ha conosciuta?
1: E appunto così, tanti tanti anni fa, in Messico, una prima volta all'università di Tepic nel Nayarit, dove c'era un festival letterario a cui mi avevano invitato, e si presentarono appunto questi uomini ormai di mezza età, alcuni con i figli, dicendo: noi siamo i figli e i nipoti di quei 300 marinai, e avevano messo assieme un libro di fotografie, di ricordi dei loro padri, in cui c'erano le fotografie ovviamente anche dei matrimoni, quindi delle mogli messicane, e poi li avrei rivisti a Guadalajara in un'altra occasione, la fiera del libro. E quindi da allora rimasi con questa storia in testa, che inizia così, poi chiaramente si dipana in tanti altri rivoli, come prima citava anche la mia conoscenza di tanti anni fa di questa singolare situazione nel Chiapas degli anni 30 e 40, cioè questi grandi possidenti terrieri tedeschi che si erano presi degli appezzamenti enormi ed erano produttori di caffè pregiato, quindi lo esportavano in tutta Europa, non solo in Germania. E molti di loro, se non tutti, erano grandi sostenitori di Adolf Hitler.
0: Ecco, qui tanti c'è un altro elemento, Cacucci, il sinarchismo, un movimento messicano di estrema destra che guardava con simpatia al nazismo, al franchismo, al fascismo italiano, e che appunto desta un po' anche le preoccupazioni dell'intelligence del paese in quel momento. Allora, vogliamo raccontarlo a chi è l'ascolto di Radio 3? Che cosa è stato il sinarchismo?
1: Sì, è stato un movimento che in quegli anni contava molti, in maniera preoccupante, molti militanti, e che una parte di questi andava armandosi. Ovviamente Adolf Hitler ne era informato, il nazismo fece il possibile per finanziarli e farli avere anche armi, però tutto questo non è stato provato, ma sembra che alcuni U-boot, alcuni sommergibili tedeschi avessero sbarcato grossi quantitativi di armi, sperando in un colpo di Stato. I sinarchisti, infatti, si rifacevano inizialmente a Francisco Franco in Spagna, poi a Mussolini, anzi prima ancora a Mussolini che viene prima, e infine a Hitler. E erano apertamente l'estrema destra messicana. Poi sono praticamente quasi spariti. Il fatto curioso è che mentre scrivevo questo libro sono ricomparsi, nel senso che giusto proprio in questo agosto volevano fare, ora sono molto pochi, però esiste tutt'oggi questa Union Nacional Sinarchista, che voleva niente meno che celebrare, in qualche modo ricordare in maniera positiva l'inizio della conquista, cioè i conquistadores, e quindi l'inizio di quel genocidio che alcuni storici calcolano in 50 milioni di persone morte, cioè gli indigeni delle Americhe. E questi qui vorrebbero festeggiarla questa cosa, però oggi sono quattro gatti essenzialmente, trattati più come fenomeno marginale dell'estrema destra. Però allora, nel 1940, erano una forza notevole che impensieriva non poco il governo messicano, temendo un colpo di Stato, insomma, finanziato e anche aiutato dal nazismo. E poi noi abbiamo così delle testimonianze tramandate scritte di Adolf Hitler, che aveva un notevole interesse per il Messico.
0: Ecco, allora torniamo a questa storia. Dicevamo, la famiglia Brown possedeva delle terre, siamo in una piantagione di caffè nel Chiapas, peraltro dove si svolge parte della storia, del flashback, soprattutto del personaggio Amalia, che è quello che porta con sé cicatrici e storie complesse all'interno di questa storia, che mette anche la sua, il suo essere nel mondo, affascinante, misterioso. Con cui ammalia anche alcuni dei protagonisti di riparare i torti, un personaggio davvero più che tridimensionale, direi. Allora, raccontiamo quali erano gli interessi delle ricche famiglie tedesche in Messico, Pino Cacucci, sia nella storia che in questo romanzo in particolare.
1: Nella storia, quella vera ma dimenticata dai più, c'è questo Enrique, messicanizzato in Enrique, Eric Brown, che a lungo è stato creduto fratello di Eva Brown, finché appunto non si è appurato che Eva Brown aveva solo due sorelle. Quindi molto probabilmente, se non certamente, era un cugino. Si favoleggia di visite niente meno di Adolf Hitler sbarcato da sommergibili, a conferma di questo suo spiccato interesse per il Messico, soprattutto per le sue risorse, ma non solo. Però è altamente improbabile che nel periodo in cui pensava a invadere la Polonia e poi l'Olanda e poi la Francia avesse avuto tempo di andare a fare così una gita così lontana, insomma. Però è meno improbabile invece che la cugina Eva Brown fosse stata in questa enorme finca. Io l'ho visitata tanti anni fa perché è un'attrazione turistica ormai, perché è una cosa stranissima. Nel cuore della selva del Chiapas e delle piantagioni di caffè sorge questa strana costruzione, un'enorme villa tutta in legni pregiati, soprattutto mogano, in stile più o meno bavarese, quindi è una stranezza assoluta lì. Durante la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, il governo messicano ne approfittò ovviamente per espropriare tutte queste proprietà, e da allora la grande tenuta dei Brown. Poi tra l'altro c'è anche il mistero di che fine avesse fatto questo Brown, perché sparisce nel nulla, si presume che sia riuscito a riparare negli Stati Uniti, da dove poi veniva in realtà come migrante, e quindi ne venne fatta una tenuta, cioè la tenuta divenne comunitaria, cioè del popolo messicano, e quindi all'interno c'è un centro culturale. All'inizio fecero scuole per i figli degli indigeni, dei contadini indigeni, scuole, un centro di salute e così via. Oggi è essenzialmente un'attrazione turistica. E questi signori, io ho avuto modo di vederne alcuni discendenti, nipoti o pronipoti, spesso non si sono mescolati al punto che sono ancora biondi. Di sicuro si racconta che il giorno del compleanno di Hitler, i più anziani, insomma, si riuniscono per un brindisi. Insomma, non hanno cambiato la scorza, diciamo.
0: Latino America, da questo punto di vista, ha molte storie da raccontare. La letteratura lo ha fatto, lo fa Pino Cacucci con Riparare i torti, che esce per Mondadori. Pino Cacucci, vogliamo parlare del perché di questo titolo, Riparare i torti?
1: Beh, sì, nasce da una frase di un personaggio, parlando appunto prima, accennavamo ai servizi di intelligence messicani, e io mi sono così affidato, inventando il personaggio del colonnello Felipe Aguirre, il quale a un certo punto si avvia un rapporto inizialmente molto sospettoso, inizialmente molto diffidente, ma si avvia un rapporto, se non amichevole, comunque di collaborazione stretta tra il colonnello Aguirre e il Nostromo Curio. E c'è un giorno, c'è un certo punto del libro in cui il Nostromo chiede al colonnello: ma se tu dovessi definire il tuo mestiere? E il colonnello ci pensa un secondo e poi dice: sono un riparatore di torti. Essenzialmente significa eliminare nemici della nazione, nemici del popolo messicano, Quindi è un riparare i torti che assomiglia spesso alla vendetta. Allo stesso modo Amalia la interpreta così, cioè vendicarsi di tutti i torti che ha subito. Qui ci sono molti personaggi
0: I protagonisti
1: che
0: hanno
1: così
0: subito
1: si
0: dei torti,
1: ispirano.
0: chiaramente.
1: Hanno
0: Aurel, lo
1: subito
0: abbiamo
1: dei
0: detto, è
1: torti,
0: stato
1: eh sì.
0: italianizzato. Furio
1: Ecco.
0: ha vissuto la repressione fascista, anche dalla prospettiva del padre. Amalia ha subito delle violenze. Ecco, per tutti questi personaggi, che cos'è il fascismo? E non solo per loro.
1: Beh, prevaricazione innanzitutto anche sul piano personale, tornando ad Aurel che è nato nel sud Tirolo che a un certo punto viene chiamato Alto Adige, cioè al di sopra del fiume Adige, cioè non è neanche un nome pertinente che abbia un senso, quello è il sud Tirolo. E io l'ho usato molto per ricordare che le guerre poi si lasciano strascichi di offese e torti da riparare all'infinito. Alla fine delle guerre mondiali, sia la prima che la seconda, le potenze vincitrici tracciano delle linee, fanno delle nuove frontiere e alla fine ci sono dei corposi pezzi di popolazione che si ritrovano ad appartenere a uno Stato di cui non volevano far parte. Diciamo che per fortuna poi ci fu l'Italia democristiana che bombardò di soldi sia il Trentino che l'Alto Adige e quindi li convinsero a smetterla di sparare sui carabinieri. Però di fatto ci fu una situazione molto, molto anche tragica spesso per diversi anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la prima, bene o male, questa italianizzazione era strisciante ma non violenta. Quando il fascismo va al potere, ecco, lì dispiega tutta la sua prevaricazione, impone l'italianizzazione forzata che significava la perdita del lavoro di qualsiasi persona che parlasse tedesco nell'ambito dell'amministrazione pubblica e quindi non più scuole in lingua tedesca e licenziati tutti gli insegnanti. Tanto che si creò questo fenomeno che noi abbiamo dimenticato, ma che è esistito, delle catacomben schulen, cioè le scuole nelle catacombe, perché nelle stalle, spesso negli scantinati, le famiglie che volevano continuare a parlare in tedesco insegnavano ai propri figli la lingua e quel che potevano. Insomma, un torto molto grave per cui credo che l'Italia ancora dovrebbe chiedere scusa.
0: Pino Cacucci, leggo un messaggio che è arrivato al 335-5634-296. Dite a Cacucci che a luglio ho divorato in 6 giorni le oltre 900 pagine dell'Elbano Errante che abbiamo presentato anche qui a Fahrenheit, dispiacendomi che non ce ne fossero altrettante. Così ci scrive Scilla che dice: comprerò certamente anche questo libro per la mia prossima vacanza all'Elba. E effettivamente è un libro che, come l'Elbano Errante, è ricco d'avventura. C'è l'avventura, c'è lo spionaggio, la storia d'amore, è una grande documentazione storica. Pino Cacucci, parliamo anche di questa fiducia incrollabile che lei ha nella letteratura d'avventura, perché un po' la ritroviamo in tanti suoi scritti, quindi molto spesso si annuncia anche in maniera direi seriale la morte dei generi, incluso quello di avventura. Pino Cacucci è in grado di rivitalizzarlo. Che cosa la lega a questo genere di narrazione?
1: Beh, mi fa piacere sentirmi dire che sto cercando di rivitalizzarla, perché in effetti può sembrare qualcosa un po' di già relegato nel passato. Però ecco, io innanzitutto come lettore vado cercando il romanzo d'avventura, meglio ancora se di disavventure, come lo sono anche i miei, nel senso che ci sono avventure, ci sono tante disavventure, poi alla fine i protagonisti sono forse per lo più dei disavventurieri. Venture e sventure, insomma, fin da quando ho iniziato a raccontare qualcosa per iscritto, credo inconsciamente allora di essermelo proiettato in testa come un film e poi alla fine lo descrivo come per immagini più ancora che per descrizioni del narratore fuori campo, insomma. Quindi mi viene spontaneo, mi diverte, mi piace, e poi ogni tanto, come la lettrice che prima avete citato, c'è qualcuno che lo apprezza molto e questo mi dà linfa per continuare a contare avventure e disavventure.
0: A proposito di avventure, forse anche cercare luoghi distanti da noi che poi diventano seconde patrie è una forma di avventura umana, oltre che letteraria. Pino Cacuccio ha un rapporto col Messico di lunga data e è veramente stratificato sia dal punto di vista della scrittura che dal punto di vista personale. Torniamo lì, il giugno del 1940, ma il teatro dell'azione è proprio il Messico, in Riparare i torti. Pino Cacucci, che cosa la lega dopo tanti anni a quella dimensione non soltanto geografica, ma direi dello spirito culturale che è il Messico?
1: E tante cose, tra le quali forse innanzitutto tante amicizie che sono rimaste, che non vedo l'ora di tornare a salutare, riabbracciare, insomma ho tutta una vita là. Un'altra qui, insomma, c'è un po' una schizofrenia in me in questo, perché non so mai quando sono qua se sono là, con la testa spesso sono là. Il Messico mi ha dato tanto in tutti i sensi, principalmente in emozioni di vita vissuta. È un paese spietato, quindi non è che sia che uno va lì e si diverte e basta, però ecco, in questa sua spietatezza ho sempre trovato un'armonia e forse ho avuto fortuna, chissà, però anche in questo caso di Riparare i torti, ancora una volta il Messico mi ha regalato uno spunto di una storia che era stata dimenticata, così come mi ha regalato la conoscenza di persone che io ho trasformato in personaggi di libri, che il Messico, delle quali il Messico ha continuato a coltivare la memoria. Forse una delle cose che più mi hanno attirato e continuano ad attirarmi del Messico è questa capacità dei messicani di coltivare la memoria.
0: Ecco, coltivare la memoria, ma poi Pino Cacucci sceglie spesso, e l'ha fatto in questo Riparare i torti, storie al margine o storie che sono state dimenticate. Che prisma, che punto di vista aggiunge rispetto alla storia più grande, quella, diciamo così, con la S maiuscola, raccontata dai libri di storia? Che cosa permette alla letteratura scavare nelle pieghe delle vicende dimenticate, portarle alla luce, magari reinventarle, perché no?
1: Sì, quello che mi sono sempre proposto di fare, ancora tento di fare, insomma, la storia con la maiuscola, la storia ufficiale, lascia semisepolte tante, una miriade di storie umanissime. Adesso non so se sia il compito principale di tutti i narratori, per me sì lo è, cioè andare a scavare. O andare a frugare nelle pieghe della storia ufficiale tutte quelle cose che la storia ha messo da parte, a volte anche ha stravolto, raccontato dal punto di vista di chi ha vinto e ha cancellato la memoria dei vinti, degli sconfitti. E quindi è uno stimolo continuo per me andare a frugare tra queste pieghe.
0: Uno stimolo che dà lo spunto per scrivere storie appassionanti, dove si intreccia l'avventura, vicende storiche dimenticate, fascismo e antifascismo, gli interessi nazisti in Latino America, tutto questo assieme a personaggi davvero indimenticabili. Riparare i torti, il nuovo romanzo di Pino Cacucci che esce per Mondadori. Cacucci, grazie per avercelo raccontato.
1: Grazie a voi, ringrazio anche chi ha mandato messaggi dicendo quelle belle cose.
0: La nostra ascoltatrice Scilla. Rimandiamo chiaramente anche i ringraziamenti. Grazie a Pino Cacucci, un saluto dalla redazione di Fahrenheit. Fahrenheit finisce qui. Giosuè Calasciura, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Con noi regia Mariangela Liardi, accanto a lei alla consolla si sono alternati Francesco Napoleoni e Fiore Liborio. Un saluto anche da Susanna Tartaro, che come sempre è alla cura del programma. Ora vi attende una nuova puntata di 6 gradi e Graziano Graziani, che è stato ai microfoni, vi augura una buona serata e vi dà appuntamento con Fahrenheit come sempre domani alle 15:00.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io sono te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Alla Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
8: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
9: Sei gradi.
10: Buonasera a tutti, ben trovati a 6 gradi. Dopo il pomeriggio di Fahrenheit continuano i programmi in diretta di Radio 3. Noi saremo insieme fino al GR delle 18.45. Io sono Paola De Angelis, in regia stasera c'è Nicola Catalano, in redazione Luigi Iavarone e la parte tecnica Simone D'Arrigo. Vi do il nostro numero se volete commentare la selezione di oggi, 335-56-34-296. Stasera 6 gradi vi porta dai 13th Floor Elevators ad Angélique Kidjo. La De Angelis in regia stasera c'è Nicola Catalano, in redazione Luigi Iavarone e la parte tecnica Simone D'Arrigo. Vi do il nostro numero se volete commentare la selezione di oggi, 335-56-34-296. Stasera 6 gradi vi porta dai 13th Floor Elevators ad Angélique Kidjo.

Oggi cominciamo con un po' di sana psichedelia, The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators, esordio del gruppo americano guidato da Rocky Erickson. In realtà questa era una ballata folk rock e questo è anche nel titolo dell'album uno dei primissimi usi della parola psichedelia. Ce l'avevano scritto proprio sul biglietto da visita fin dal gennaio del 66. Lui, Rocky Erickson, aveva scritto le sue prime canzoni, tra cui il grande successo, il classico You're Gonna Miss Me, all'età di 15 anni. Dopo aver militato in altri gruppi, nel 65 forma i 13th Floor e siamo nella scena musicale di Austin, in Texas. Il nome del gruppo viene da un suggerimento del batterista, al quale piaceva il nome Elevators, ascensori. Viene aggiunto 13° piano perché in un sacco di grattacieli o comunque palazzi molto alti negli Stati Uniti è il piano che manca di solito per motivi evidentemente scaramantici. Il disco esce a fine 66 ed è un grande successo nella scena, nell'ambiente della controcultura. Nelle note di copertina del disco venivano nominati questi agenti chimici come l'LSD che portavano, traghettavano a stati superiori di coscienza e questo appunto rende subito il

il disco, un album di culto, vanno in tour i 13th Floor con i Quicksilver Messenger Service, con Great Society di Grace Leak, con i Moby Grape. E il testo di questo brano, Splash One, parla di un rapporto quasi mistico tra Rocky Erickson e una donna, forse ispirato questo testo a un incontro con Janis Joplin. Primo grado di stasera, i documentari o film biografici. You're Gonna Miss Me è un documentario del 2005 che racconta l'ascesa, il successo di Rocky Erickson e anche la sua caduta e l'arresto nel 69 per marijuana, il ricovero, anzi la detenzione in un ospedale psichiatrico criminale. Cambiando completamente scenario, nel 2009 è uscito il film musicale di Georg Brintrup, Palestrina Princeps Musicae, prodotto dalla televisione tedesca ZDF, il canale Arte. E nel film Palestrina non si vede sempre di persona. Si incontrano i suoi amici, i suoi nemici che raccontano i suoi diversi aspetti di uomo e di artista. Di Giovanni Pierluigi da Palestrina, principe della musica, stasera ascoltiamo il Gloria dalla Missa Pape Marcelli. Sono i Tallis Scholars, diretti da Peter Phillips.

Dalla psichedelia alle polifonie rinascimentali, che trip in entrambi i casi, verrebbe da dire, più o meno quello che pensano anche i nostri ascoltatori. Apertura grandiosa tra lisergico e sacro, scrive Alessandro. Mai sentiti i 13th Floor Elevators, un mix di Animals, Birds e Shadow? Qualcuno scrive, beh, allora siamo felici che già oggi abbiamo compiuto la missione di aver fatto scoprire un nuovo gruppo a qualcuno. Torniamo a Palestrina, la Missa Pape Marcelli, cioè la Messa di Papa Marcello, messa polifonica che compose in omaggio a Papa Marcello II, che regnò per sole 3 settimane nel 1555, venne scritta però diversi anni dopo a Roma. È la messa più celebre ed eseguita di Palestrina, anche una delle più importanti e conosciute di tutto il Rinascimento, e si cantava durante il rito dell'incoronazione papale, anche se, visto insomma, la breve durata del papato di Marcello II, non mi sembra molto benaugurante. Esiste un manoscritto con la partitura di questa messa conservato nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, dedicata però a Filippo II di Spagna, perché Palestrina, scusate, lapsus, Palestrina sperava di essere assunto da lui. Infatti il titolo non è la messa per Papa Marcello, ma la messa di Papa Marcello, cioè come doveva essere cantata secondo le indicazioni di quel pontefice. L'esecuzione era dei Tallis Scholars, interpreti per eccellenza del repertorio di Palestrina. Alla direzione c'era Peter Phillips, un'incisione del 1980. Secondo grado passa per Palestrina e la rielaborazione delle sue musiche, che sono state al centro del progetto di Polisonica, un'etichetta, un progetto culturale che nasce proprio nella città di Palestrina, dove organizza dei bellissimi eventi immersivi in luoghi molto suggestivi. Sto facendo suonare nelle chiese con un videomapping Bono e Burattini o l'arpista Mary Lattimore o lo stesso coro polifonico Città del Palestrina. E è diventata anche un'etichetta. Nel 2025 c'è stato il loro primo festival e ad alcuni musicisti è stato chiesto di rielaborare proprio le composizioni di Palestrina. Ora, gli Orange and Mountains sono uno di questi gruppi e loro, in un disco intitolato Sfere, avevano fatto proprio questo, avevano rielaborato dei brani di Palestrina. Ma da poco è uscito il primo album degli Orange and Mountains, che è anche la prima pubblicazione dell'etichetta Polisonica. Si intitola Pareti. Noi ascoltiamo Timur.

E si continua a viaggiare in un modo o nell'altro, stasera a 6 gradi, tanto che qualcuno vede delle H in Tallis, come ci scrivono in 335-5634-296. Scaletta dolce, soffice, tranquilla, la giusta preparazione alla frenesia del carnevale, scrive Gianni. Invece Giuseppe mi dice una cosa che adesso mi fa molto rammaricare, perché mi sono persa questo concerto imperdibile. Ha ascoltato i Tallis a Santa Maria Maggiore, dove Palestrina lavorò nel 50° anniversario, perché la desinenza messa dall'ascoltatore mi stava portando molto fuori strada, comunque, di Palestrina lo scorso novembre. Per me non credente, scrive Giuseppe, è un'esperienza quasi mistica. Io toglierei proprio il quasi, poi soprattutto anche nella Basilica di Santa Maria Maggiore con quell'ensemble. Allora, Pareti è il titolo dell'album nuovo di Orange and Mountains. Abbiamo ascoltato Timur. Questo è un lavoro nato principalmente tra le Dolomiti nell'estate del 2023. Loro avevano lavorato su questo progetto Sfere, cioè la reinterpretazione elettronica delle composizioni di Palestrina. Loro sono Edoardo Dedin e Lorenzo Pesci e quindi hanno deciso di esplorare nuovi territori, restando però fedeli alla loro identità. Quindi un disco che si muove tra un ambient meditativo, ritmi techno, anche influenze post-rock. È uscito a dicembre, lo trovate su Bandcamp, pubblicato da etichetta Polisonica. Vi consiglio di seguirli, anche Polisonica, proprio per le uscite musicali ma anche per gli eventi. Orange e Mantes sono due amici di vecchia data, uno di loro credo che viva a Colonia, e questo ci porta al terzo grado, perché la Germania, perché gli Orange and Mantes hanno suonato alla Elbphilharmonie di Amburgo, cioè la filarmonica dell'Elba, una sala da concerto di Amburgo, dove a dicembre scorso ha suonato anche Henri Texier, grande musicista jazz francese, contrabbassista, compositore. Una delle sue grandi passioni sono i popoli indigeni dell'America, ai quali ha dedicato una trilogia che si conclude proprio con il suo ultimo disco, An Indian's Life. Ascoltiamo un brano intitolato Mingus Love Call.

Sono sei, ma suonano come un'orchestra. Rite Xie a 6 gradi qui a Radio 3. Il brano era Mingus Love Call da An Indian's Life. Rite Xie al contrabbasso, il figlio Sébastien a vari sax e clarinetti. Carlo Nardozza a tricorno e flicorno. Sylvain Riflet, sax tenore e clarinetto. Manu Cogia, chitarra. Gauthier Garrigue, batteria. Questa era la formazione, una trilogia dedicata da Henri Taxe ai popoli nativi americani che si chiudeva con questo disco, ma era iniziata nel 93. Lui è una figura storica del jazz europeo con questa carriera iniziata alla metà degli anni 60. Da giovane accompagnava i jazzisti americani di passaggio a Parigi, ha sperimentato il free jazz, ha suonato il jazz rock, sonorità balcaniche, medio orientali, africane, latinoamericane. Ha collaborato anche con Paolo Fresu, con Aldo Romano. E questo brano era dedicato a Mingus, ma non è l'unica dedica su An Indian's Life, perché il quarto grado è proprio un'altra dedica. Il brano conclusivo del disco è per Carla Bley e Steve Swallow, che adesso sentiamo da un disco dal vivo del 99, il cui titolo dice tutto: Are We There Yet? Cioè, quanto manca, per arrivare? Perché questo disco dal vivo documenta un tour europeo di un mese nato sotto una cattiva stella, quindi delle date assurde, dei letti scomodi, cattivo cibo. E loro hanno cercato di far fronte, insomma, con senso dell'umorismo. Sentiamo la versione dal vivo di Major.

Major dall'album Are We There Yet? Carla Bley e Steve Swallow, una vita insieme, anche quando non stavano ufficialmente insieme, ma comunque le composizioni di Carla Bley venivano suonate dal marito Paul Bley insieme a Steve Swallow, insieme a Jimmy Giuffre e così via. E tutta questa grande affinità si sente ovviamente anche quando suonano in duo. Questo era il brano d'apertura del disco, la maggior parte dei brani erano nel loro repertorio da parecchi anni. In questo disco c'è anche la versione di Lost in the Stars di Kurt Weill, fatta per il progetto di Hal Wilner, dello stesso titolo. E il materiale suona sempre molto fresco, questo dipende sia dalla qualità delle composizioni, sia ovviamente da quella dei musicisti. Steve Swallow qui suona un basso elettrico a 5 corde e Carla Bley non è una pianista vistosa, prepotente, che spadroneggia, sempre molto accurata in termini di tempo, tono, fraseggio. E il suo approccio, come ha detto in un'intervista, è che le piacevano gli accordi molto sontuosi, ai quali però sottraeva tutta la parte sontuosa. Quindi era un po' una sottrazione, un non riempire continuamente questo suono. E questo, se ci pensate, invita anche a degli ascolti ripetuti, proprio perché in qualche modo gli ascoltatori cercano o di riempirli loro o di capire quello che sta accadendo. Quinto grado è la collaborazione con Iggy Pop, che ha cantato in alcuni brani di un disco del 2017 di Steve Swallow, insieme stavolta a Jamie Saft e Bobby Previtt, si intitola Loneliness Road, ed Iggy Pop ha cantato anche in un brano di Le Rita Mitsuko, My Love Is Bad. Noi ascoltiamo questo duo francese molto amato anche in Italia con il classico C'est comme ça.

Second Sale, Rita Mitsuko dall'album No Comprendo, 1986, secondo album di questo duo francese molto originale, sia nei dischi sia anche dal vivo, un duo che non si prendeva mai sul serio, che esplorava diversi generi, il funk, la new wave, l'hip hop, il jazz, canzoni sempre così apparentemente molto allegre che però a volte raccontavano storie tragiche. Per esempio andatevi a cercare la storia dietro l'altro grande successo, Marcia Baila, oppure canzoni come Le Petit Train, che è un piccolo treno, che era quello che appunto che portava gli ebrei nei campi di concentramento, o anche C'était un homme, ispirato questo titolo a Primo Levi, Se questo è un uomo, dedicato al padre di Catherine Ringer, Sam, appunto deportato durante la Seconda Guerra Mondiale. L'altro componente del gruppo era Fred Shirshan. Sesto grado, la produzione di Tony Visconti in questo disco di Rita Mitsuko, produttore anche di Jin Jin di Angélique Kidjo, un disco di duetti internazionali. Ma noi, di questa grande artista del Benin, stasera abbiamo scelto una canzone dall'album dedicato a Celia Cruz. Qui in questo brano ci sono anche i Sons of Kemet, perché c'è Tom Skinner, Eddie Hick alla batteria e Theon Cross alla tuba. Il brano era proprio il cavallo di battaglia di Celia Cruz con cui lei chiudeva i concerti. Si intitola Bamba Colorà e racconta la storia di una donna tradita che non vuole più saperne del suo ex fidanzato bugiardo, perché Bamba sono le labbra molto carnose, Colorà sono colorate tinte di rosso, quindi false.

0: Bemba Colorada, Celia, il disco di Angélique Kidjo dedicato a Celia Cruz in chiusura di questa puntata di 6 gradi a Radio 3. Sono arrivati dei messaggi su Carla Bley e Steve Swallow. C'è Paolo che li ha conosciuti a Bologna, due persone dolcissime. Alessio, sempre da Bologna, che dice era un bassista straordinario Steve Swallow, perché la sua peculiarità è suonare il basso col plettro, cosa che in ambito jazz è alquanto inusuale e conferisce ai suoi fraseggi un tocco molto originale. Potete riascoltare questa selezione su Rai Play Sound. Grazie a tutti voi per l'ascolto, a Nicola Catalano in regia, Luigi Iavaroni in redazione, Simone D'Arrigo la parte tecnica. Tra poco giornale radio, a seguire Hollywood Party. Da Paola De Angelis, buon proseguimento su Radio 3, a domani.
1: Avete ascoltato il meglio di 6 gradi.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: La mossa di Siena, il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi approva la doppia offerta di scambio su Banca Generali e Banco BPM. Nasce un polo da 70 miliardi. Obiettivo: fermare Intesa San Paolo.
3: I bimbi di Kiev, missili russi colpiscono anche un ospedale pediatrico. 15 le vittime dell'attacco. Continua la guerra di droni tra Mosca e Kiev.
2: Rimandati in Italia. Con Svezia e Finlandia salgono a 5 i paesi che trasferiscono nel nostro paese i richiedenti asilo duplinanti. Sull'immigrazione scontro tra maggioranza e opposizioni.
3: Parole e musica nei luoghi simbolo dell'Oristanese, le nuove tappe del festival Pedraset Sonus. Stasera a Mogoro, protagonista la cantautrice Erika Mu.
2: Buonasera in studio, Danilo Tolardo e Maria Rosaria Villiva. Un polo bancario da 70 miliardi è l'obiettivo della mossa con cui Monte dei Paschi prova a fermare Intesa San Paolo. Il consiglio di amministrazione di MPS ha dato il via libera alla doppia offerta di scambio su Banca Generali e Banco BPM. Le mosse del risico si riflettono anche su Piazza Affari.
4: È una contromossa con doppio binario, quella elaborata dall'amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, che ha avuto il via libera del board della Banca Toscana in risposta all'offerta lanciata a giugno da Intesa San Paolo. Una delle due mosse prevede un'offerta per il 100% di Banca Generali, che fa direttamente capo ad Assicurazioni Generali, che MPS ha già inglobato con la scalata a Mediobanca. L'altra mossa su Banco BPM, ma stavolta in forma ostile, cioè non concordata con l'ex Banco Popolare Milanese. Il piano di MPS prevede inoltre il pagamento di un dividendo straordinario agli azionisti senesi. Il progetto architettato da Lovaglio appare come un cambio di passo per l'Istituto Toscano, che diventerebbe così il terzo polo bancario italiano, con una dimensione di oltre 70 miliardi. Verrebbe fermato inoltre il cosiddetto spezzatino, cioè la cessione di metà degli sportelli del Monte a Unipol, che ha già siglato un accordo con Intesa per acquisire le filiali e poi fonderle con Biper. Gelsomina Testa, GR3.
3: Taranto torni ad abbracciare il futuro e l'augurio del presidente Mattarella alla città alla vigilia dell'apertura dei giochi del Mediterraneo, riprendendo lo slogan della manifestazione Embrace the Future. Domani sera il capo dello Stato parteciperà alla cerimonia inaugurale. Con lui anche Giorgia Meloni, che in una lettera al prefetto di Taranto Liguori assicura: il mantenimento della capacità produttiva dell'ex Ilva è per il governo un obiettivo di rilievo nazionale. La premier annuncia inoltre che entro i primi di settembre il tavolo sull'azienda esaminerà le manifestazioni di interesse arrivate per l'impianto.
2: La guerra fra Russia e Ucraina, scambio di attacchi con droni e missili tra Mosca e Kiev. Le difese russe nella notte hanno intercettato oltre 700 droni nemici, mentre Kiev, priva di difese aeree, ha subito uno dei raid missilistici fra i più intensi della guerra.
5: Sono almeno 16 le vittime dei raid russi che la scorsa notte hanno colpito Kiev. Decine i feriti, 15 persone sono morte nel centro della capitale, un'altra è stata uccisa nel quartiere di Brovary. Domani sarà lutto cittadino nella capitale del paese. La scorsa notte è stata una delle peggiori dall'inizio del conflitto. 46 missili piovuti in pochi minuti su una città ormai sguarnita di difese aeree. Kiev chiede ancora aiuto per difendere i propri cieli. La Russia vuole l'escalation finché l'Ucraina non disporrà di un'adeguata difesa antibalistica. Mosca non prenderà seriamente in considerazione la pace, sottolinea Zelensky. Continuano nel frattempo le inchieste anticorruzione che ieri hanno portato al licenziamento della vice capo dello staff presidenziale Irina Mudera. Oggi sono emersi altri 13 nomi di sospettati vicini o parte delle istituzioni del paese. Mentre Kiev accusa Mosca di aver violato nuovamente con i suoi droni lo spazio aereo moldavo e romeno. E proprio un caccia romeno distrugge un drone marino non identificato vicino a un impianto di gas offshore della Romania. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen denuncia: è in atto una guerra ibrida contro l'Unione europea. Marco Barbonaglia, GR3.
3: La crisi nel Golfo. Il segretario al tesoro americano Bessent conferma la linea annunciata da Trump: aumentare la pressione economica per far collassare il regime iraniano. Prepariamo le sanzioni più severe della storia e colpiremo anche i paesi che continueranno a fare affari con l'Iran, afferma Bessent. Le nuove misure saranno illustrate lunedì. Teheran replica: sarà un'altra mossa fallimentare. La corrispondente da Istanbul.
1: La guerra economica sarà il prossimo fallimento degli Stati Uniti, visto che quella militare non ha dato risultati. Così l'Iran risponde a Trump. Il ministro degli esteri Araghchi afferma che il cosiddetto D-Day economico contro l'Iran sarà un'altra politica fallimentare per l'America e che è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi economica. Il terrorismo economico statunitense minaccia l'economia globale e la sovranità mondiale e sarà sconfitto, scrive su X il capo della diplomazia iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è sotto il suo controllo, mentre i Pasdaran dichiarano che in caso di una nuova guerra la Repubblica Islamica metterebbe in campo armi più distruttive di quelle utilizzate finora. I guardiani della rivoluzione dicono di non avere mai smesso di sviluppare e di produrre armi che superano di gran lunga quelle usate nelle guerre precedenti. E c'è massima allerta nelle basi militari europee. Fonti del regime iraniano hanno detto al Financial Times che Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
2: Tragedia in Nigeria, nello stato di Sokoto, nel nord-ovest del paese. Almeno 40 bambini sono morti nel naufragio di un'imbarcazione sovraccarica che trasportava i passeggeri verso i campi per la semina e la raccolta del riso. I corpi dei piccoli sono stati recuperati dai sommozzatori, proseguono le ricerche di eventuali altre vittime.
3: Immigrazione: dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia e la Svezia espelleranno i richiedenti asilo, i cosiddetti dublinanti, verso l'Italia. La corrispondente da Berlino.
6: L'entrata in vigore delle nuove regole europee sull'asilo consente la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Anche Finlandia e Svezia hanno iniziato ad applicare la riforma entrata in vigore a giugno, rispedendo i richiedenti asilo nel paese di primo ingresso. Stoccolma ha già attivato le espulsioni, a Helsinki sono invece in fase di preparazione. Nessuno tuttavia fornisce indicazioni sul numero complessivo di persone trasferite o da trasferire. Finlandia e Svezia si aggiungono così agli annunci di Germania, Austria e Svizzera, disinnescato almeno in parte il caso tedesco. Alla cittadina somala che doveva venire espulsa ieri è stato garantito l'asilo ecclesiastico in Baviera. Roma e Berlino sono in costante contatto per risolvere il contenzioso. Il ministro degli esteri Tajani ha fatto sapere di aver parlato con l'omologo tedesco Vatefull nel consueto spirito di amicizia, condividendo la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne. Mentre sono già arrivati in Italia 4 migranti espulsi dall'Austria e la Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea ma che aderisce a Schengen, ha programmato per fine agosto il trasferimento di alcune persone. Berlino, Barbara Gruden, GR3.
2: La questione dell'immigrazione resta terreno di scontro tra maggioranza e opposizione.
7: Lampedusa non è più la nostra Ceuta, il governo Meloni fa scuola nella gestione dell'immigrazione. Lo ribadisce Fratelli d'Italia, secondo cui difendere i confini significa garantire sicurezza, non come la disastrosa gestione migratoria della sinistra attaccano Lega e Forza Italia. Pronta la replica delle opposizioni, dal PD Elish Lein definisce lo stop a Schengen con Madrid un clamoroso boomerang. Così, sottolinea la segretaria Dem, ora anche Finlandia e Svezia ricominciano a rimandare in Italia i migranti. Matteo Renzi, Italia Viva, parla di autogol per rincorrere Vannacci. Scontro anche sull'economia. Per Maria Stella Gelmini, noi moderati, il governo ha ridotto il debito e tagliato le tasse. Ora aggiunge, gli sforzi si concentrino sul ceto medio. Deborah Bergamini declina le priorità per Forza Italia.
8: Abbassamento dell'IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, una grande sburocratizzazione, detassazione delle tredicesime.
7: Le vere emergenze sono costo della vita e benzina sopra i 2 euro, l'affondo del PD per i 5 Stelle, Agostino Santillo.
9: Si prepara una nuova stangata sull'energia. Il carrello della spesa è sempre più caro e milioni di italiani non sono nemmeno riusciti a permettersi una vacanza.
7: E sul caro energia, Giuseppe Conte chiede un consiglio dei ministri straordinario, un summit UE per un nuovo PNRR. Francesco Macaro, GR3.
3: A Palermo una bambina di 4 anni è morta per sospetta difterite, malattia rarissima in Italia. La piccola non era vaccinata.
10: Non c'è ancora l'accertamento definitivo, ma sembra la difterite la causa della morte della bambina arrivata in ospedale in gravissime condizioni e deceduta nella notte nonostante i tentativi per salvarla. Ulteriori chiarimenti arriveranno dall'autopsia disposta dalla procura. I medici dicono che i genitori hanno dichiarato che la piccola non era vaccinata. La difterite è una malattia che può essere letale, colpisce le persone non vaccinate e secondo gli ultimi dati riportati dall'Istituto Superiore di Sanità, nel nostro nostro paese si sono registrati 3 casi nel 2022. In Italia la vaccinazione contro la difterite è prevista nel primo anno di età ed è inclusa fra le 10 obbligatorie da effettuarsi fra 0 e 16 anni. La cosiddetta immunità di gregge si ha con una copertura vaccinale del 95%. Il pediatra Rocco Russo.
11: La copertura vaccinale pediatrica nel nostro paese è di circa il 94,46%, però esiste un calo delle coperture vaccinali nell'età soprattutto adolescenziale e adulta per carenza di richiami nel corso del tempo.
10: Donatella Gorigi, R3.
2: Il giallo di Pietra Catella, madre e figlia morte per avvelenamento da ricina. Dopo i risultati preliminari del Robert Koch Institute, che hanno escluso la presenza della tossina nel suo sangue, Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, è stato convocato in questura e si è concluso da poco il confronto con un'amica dell'uomo.
12: Ripercorrere ancora una volta quella maledetta cena dello scorso 23 dicembre, capire che cosa possano aver mangiato o bevuto Antonella De Jelsi e la figlia Sara di diverso da lui. E questo è l'obiettivo dei magistrati della Procura di Larino e Molise, che hanno convocato nuovamente come persona informata sui fatti Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne avvelenate con la ricina. Polo verde, passo svelto, l'uomo entrato negli uffici della questura di Campobasso da solo, non accompagnato dai suoi avvocati. Ma la sua non è stata una semplice audizione. A sorpresa, infatti, è stata chiamata a testimoniare anche una sua amica per un confronto. La donna era stata già sentita 3 volte dagli inquidenti, ma secondo quanto filtra da ambienti investigativi, nelle sue dichiarazioni sono state riscontrate contraddizioni che ora si vuole approfondire. Dopo 6 ore sono tutti usciti dalla questura. Appena 2 giorni fa era stata poi convocata anche la figlia maggiore di Di Vita, Alice, mentre nei prossimi giorni sarà la volta di altri parenti. Il tutto avviene nelle ore in cui il Robert Koch Institute di Berlino, specializzato nella ricerca di tossine, ha reso noti i risultati dei test preliminari sul sangue dei 2 superstiti della famiglia, escludendo che siano mai venuti a contatto con la ricina. L'inchiesta è ancora senza indagati, ma la sensazione è che una svolta si avvicina. Giuseppe Lisi, GR3.
13: Ondata di maltempo sul nord-ovest del paese, allerta meteo arancione in Liguria, Lombardia, Veneto e Toscana con rischio alluvioni e grandinate. La Liguria è la più colpita dai temporali. Sulla regione sono caduti oltre 40.000 fulmini, 20.000 solo su Genova. A Chiaveri sono caduti 103 mm di pioggia in un'ora. Il maltempo ora si dirige in Toscana, al sud prosegue invece l'ondata di calore. Sabato bollino rosso a Bari e Palermo.
2: E prosegue in Sardegna il festival di musica e letteratura Pedras et Sonus, tra spettacoli, concerti e incontri con gli autori. Parole e musiche animano alcuni luoghi simbolo dell'oristanese per riflettere sul presente. Questa sera a Mogoro, protagonista la cantautrice Erika Mu.
14: Ti ho lasciato una foto stampata.
15: La libertà di scelta è il filo conduttore degli appuntamenti di Pedras et Sonus, festival che porta musica e letteratura nei piccoli grandi luoghi simbolo della provincia di Oristano. La direttrice artistica Zoe Pia.
16: La possibilità di allargare i propri orizzonti, di accrescere la propria consapevolezza. Per fortuna abbiamo la possibilità di fare arte in un mondo che ha bisogno di ricordarsi che la bellezza può cambiare la società.
14: Canzoni a memoria.
15: La cantautrice Erika Mu sarà la protagonista di questa sera. Sul sagrato della chiesa di Mogoro prima presenterà i suoi libri e poi il concerto.
17: Sono due cose che si influenzano l'una con l'altra. Certe riflessioni che ho sviluppato nelle canzoni mi hanno aiutato poi a intraprendere anche questo percorso della prosa e viceversa. Per me è anche un po' una ricarica, perché a volte cambiare mezzo artistico ti permette una certa libertà che magari nella scatola del tuo stai perdendo.
15: Il festival andrà avanti fino a domenica 23 agosto. Francesco Riccardi, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Maria Rosaria Villivà, in regia Marco Mascia e Francesco Pionaglieri. Prossimo GR3 domani alle 6.45, ora la linea Onda Verde e poi Hollywood Party. Buon proseguimento d'ascolto.
18: Abbiamo trasmesso GR3.
19: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.
20: Onda Verde. Viaggiare informati. E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. 18 e 59 minuti, forti disagi alla circolazione per la fase di maltempo nel nord Italia, allerta meteo che riguarda tutto il settentrione. Fortissime le piogge in Liguria e Lombardia, ma prima di andare a snocciolare le notizie che riguardano il nord Italia, diamo le due uniche notizie presenti al centro-sud. Sulla statale Pontina ci sono code per un incidente all'incrocio con via Strampelli in direzione Terracina. Sulla A24 nel tratto urbano code per lavori tra via Fiorentini e la tangenziale est. Adesso il nord Italia, ci sono 3 km di coda sulla A26 per un incidente avvenuto tra Masone e la 10. Sulla 7 code per lavori tra Busalla e Isola del Cantone, code poi sulla 10 tra Genova Aeroporto e Genova Pegli, e il tutto riguarda proprio il maltempo che sta colpendo la Liguria, coda tratti tra Borghetto Santo Spirito e Spotorno. Corsia chiusa per una frana all'incrocio per Zoagli sulla via Aurelia, e poi in Lombardia sulla 8 ci sono rallentamenti per un forte temporale in corso tra Busto Arsizio e la barriera di Gallarate Nord. Sulla statale della Malpensa, tratto chiuso per allagamento all'incrocio con la statale 232. Sulla statale 39 rallentamenti per presenza di alberi sulla carreggiata al passo della Pricca, e ancora sulla 15 temporale in corso tra Fornovo e l'allacciamento con la 12. Si raccomanda massima prudenza alla guida. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
21: In collaborazione con il CIS. Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
22: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
23: Rai, Radio 3.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV.
0: /auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità!

E sono le 19.03 minuti e 25 secondi di giovedì 20 agosto 2026. Con un po' di anticipo rispetto alle scorse serate, inizia in diretta dallo studio K2 di Via Asiago a Roma una nuova puntata di Radio 3 Suite. E questa sera, al di là del vetro a controllare che tutto vada per il verso giusto, ci sono Fabrizio Paccione e Fiore Liborio che si alterneranno alla console e Vittoria Pastore in regia. E al microfono Giacomo Fronzi, che vi augura buona serata e spero anche che rimaniate con noi per tutta la sera fino a mezzanotte come sempre. Dunque, noi tra meno di mezz'ora ci collegheremo per il Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino, ci collegheremo in diretta Euroradio con la Felsenreithschule di Salisburgo per seguire dalla programmazione del Festival di Salisburgo Der Prinz von Homburg, il principe di Homburg, opera in tre atti e nove scene di Ingeborg Bachmann dal dramma Prinz Friedrich von Homburg di Heinrich von Kleist. E questo è uno dei risultati migliori della collaborazione tra Ingeborg Bachmann e Hans Werner Henze, che firma la musica di questo lavoro. Ascolteremo l'orchestra sinfonica della Radio di Vienna diretta da Ingo Metzmacher, e del rapporto tra Bachmann e Henze parleremo poi con Guido Barbieri intorno alle 21.30. E intorno alle 22 invece approfondiremo i temi trattati in un libro uscito da poco per Marsilio, Il tempo della musica, scritto da Lorenz Vidar ed Enrico Fubini, e ci accompagneranno i due autori nella lettura di questo testo. E lettura ovviamente non parola per parola, ovviamente non avremo il tempo. Alle 22.30 invece, per il Festival dei Festival, questa volta a cura di Valerio Corzani, ascolteremo un concerto che si è tenuto il 23 marzo del 2024 a Basilea all'interno del Love Beat Jazz Festival Basel 2024. Ascolteremo il Danilo Perez Trio, ma di questo vi parlerà direttamente il nostro Valerio Corzani. Ma iniziamo la nostra puntata con la consueta copertina musicale.

0: E dai sonetti, dagli Shakespeare Sonnets, opera 125 di Mario Castelnuovo Tedesco, abbiamo ascoltato il sonetto 94 dal titolo They That Have Power to Heart and Will Do None, eseguito dall'ensemble vocale Sibi Consoni, diretti da Roberta Paraninfo. I solisti erano Filippo Bettoschi, baritono, Valentina Colladonato, soprano, Mirko Guadagnini, tenore, e Claudio Proletti al pianoforte, un disco Brilliant Classics. E abbiamo ascoltato questo gruppo vocale, i Sibi Consoni, perché loro hanno vinto l'edizione 2025, la 73esima edizione del concorso polifonico internazionale Guido d'Arezzo, che in questi giorni sta vivendo invece le fasi centrali della 74esima edizione. Invece, il concorso vede come proprio direttore artistico Luigi Marzola, che abbiamo al telefono. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Buonasera, dunque avete iniziato da ieri, dal 19 agosto, e proseguirete fino al 23 agosto. Come si presenta questa 74esima edizione del concorso Guido d'Arezzo, Luigi Marzola?
1: Allora, ci sono come sempre vari eventi, oltre all'evento centrale, diciamo così, che è caratterizzato dal concorso polifonico Guido d'Arezzo. Ci sono appunto masterclass che già dall'altro ieri è iniziata, che si è conclusa ieri mattina, e poi abbiamo concerti serali con gruppi ospiti professionali. Concerti serali nella provincia di Arezzo, in cui i cori che fanno parte del concorso vengono invitati per prodursi nel loro repertorio generalmente più caratteristico delle regioni e delle nazioni di provenienza. Poi abbiamo un convegno sabato mattina e poi dedicato a Fosco Corti, che è stata una delle figure più rappresentative del mondo della direzione di coro, e sabato pomeriggio si chiuderà tutto con il Gran Premio Città di Arezzo, al quale accedono i cori migliori di questa settimana.
0: Marzola, quando pensiamo in generale, le persone, magari non addette ai lavori, appena pensano o sentono parlare di un coro polifonico, pensano soprattutto a un repertorio sacro, religioso o repertorio di questo tipo. Ma evidentemente non è solo questo, c'è una notevole varietà. Che tipo che tipo di repertori vengono proposti dai tantissimi gruppi corali che partecipano al vostro concorso?
1: Allora, il nostro concorso è caratterizzato proprio dal fatto che esistono varie sezioni. Esiste una sezione obbligatoria in cui i brani sono scelti dal sottoscritto, cioè dal direttore artistico, che sono tre brani di carattere e stile diverso. Uno di questi, addirittura da anni, è uno dei brani vincitori o segnalati nel concorso di composizione corale internazionale, perché la Fondazione organizza anche questo annualmente. Oltre alla sezione obbligatoria, i cori devono scegliere obbligatoriamente altre due sezioni, tra musica sacra, in cui anche lì devono scegliere almeno tre brani di stili diversi, musica profana. Generalmente c'è un programma monografico, quest'anno è dedicato a John Dowland, di cui ricorrono i 400 anni della morte, e poi una sezione di canto popolare. E quindi i cori veramente sono impegnati su vari fronti, devono saper, diciamo così, collocare le proprie interpretazioni e esecuzioni all'interno di stili differenti e, se riescono,
0: Sì.
1: naturalmente, vengono proprio valutati da una giuria internazionale su questi
0: Quindi anche
1: parametri.
0: proprio sulla base della loro versatilità. E c'è spazio per il canto popolare, non è uno spazio secondario dal momento che all'interno o al fianco, diciamo così, del concorso polifonico internazionale c'è anche un festival internazionale di canto popolare che è giunto alla 41esima edizione.
1: Esattamente, il venerdì sera, già da qualche anno, è collocato questo evento in cui c'è un premio in denaro che non viene attribuito, l'unico premio in denaro che non viene attribuito dal giudizio della giuria internazionale, ma viene attribuito dal giudizio del pubblico. Quindi il pubblico ha una scheda di valutazione in cui deve esprimere un solo gradimento tra i cori che si esibiscono quella sera. È un momento molto bello perché i cori sono invitati a portare repertori del proprio paese, nazione di provenienza, magari anche sono invitati a portare anche i costumi del proprio paese di provenienza. E quindi è veramente un momento più libero, in cui però c'è interferenza, incontro, armonia e socialità, diciamo così, sempre dal punto di vista corale e culturale.
0: Bene, bene. E allora noi invitiamo chi ci sta ascoltando a seguire il concorso, il festival ad Arezzo fino al 23 agosto, la 74esima edizione del concorso polifonico internazionale Guido d'Arezzo. In bocca al lupo per questa edizione, Luigi Marzola, e buon lavoro.
1: La ringrazio, mi permetta solo di dire, certo, una cosa, che prego. Tutto quello che abbiamo detto si può seguire anche sul canale YouTube della Fondazione Guido d'Arezzo, in diretta streaming oppure anche successivamente, perché questi vari momenti del nostro concorso e festival rimangono sulla nostra pagina YouTube di Fondazione Guido d'Arezzo.
0: Perfetto, un'informazione quanto mai opportuna e utile. Grazie ancora Luigi Marzola, buon lavoro.
1: Grazie a voi e buona continuazione. Salve.

0: E questa marcia in fa maggiore è attribuita a Johann Christian Bach dal libro per Anna Magdalena, eseguita da Alessandro Simonetta al pianoforte, ci accompagna nel spostamento da Arezzo a Firenze. Ora lasciamo stare tutti i campanilismi tra le città toscane, a noi interessa la cultura, ci spostiamo a Firenze agli Uffizi per parlare con il direttore Simone Verde che è in collegamento con noi. Buonasera, direttore.
1: Buonasera, grazie.
0: Benvenuto, grazie per aver accolto il nostro invito. E l'abbiamo invitata ovviamente per condividere con ascoltatrici e ascoltatori il grande lavoro che si sta svolgendo in questo periodo alle gallerie degli Uffizi e che porteranno nel giro di un paio d'anni a conferire un nuovo volto alle gallerie degli Uffizi. Ci dica qualcosa, direttore.
1: Sì, noi la nuova direzione si è presentata circa 2 anni fa con un programma e non volendo annunciare le cose prima che fossero messe in cantiere, adesso, dopo 2 anni e mezzo di lavoro, di progettazione, poi ovviamente di avviamento amministrativo delle gare e dei vari adempimenti necessari, abbiamo annunciato l'inizio di questa serie di cantieri per circa 50 milioni di euro. Investiti soltanto nel 2025, quindi questo non è il totale delle somme che noi investiremo nella riqualificazione del complesso museale, ma che sono state appunto investite nel 25, poi dopo ne avremo altre ovviamente per gli anni a seguire, nel 26 e nel 27, che porteranno alla trasformazione, alla riqualificazione complessiva di questo istituto, la cui potenza storica e anche narrativa sta nella presenza di questi due poli, tra gli Uffizi, Palazzo Pitti, riuniti dal corridoio Vasariano che abbiamo riaperto 1 anno e mezzo fa e che appunto collega da Ponte Vecchio, più la meraviglia di Boboli, che proprio nella sua complessità e nella sua olistica, diciamo,
0: Sì.
1: concezione, devono essere presentati al pubblico. I cantieri prevedono intanto una sezione importantissima per noi di storia delle collezioni, forse la più grande al mondo. Sono 1500 metri quadri per un investimento di circa 5 milioni di euro. È stata fatta la consegna del cantiere un paio di mesi fa, quindi a breve cominceremo a vedere i primi risultati, e che racconterà proprio l'insieme complesso di queste collezioni che passano da una parte all'altra dell'Arno in questa cittadella medicea così completa e così opulenta. Poi avremo, su questo stiamo già andando avanti, abbiamo presentato qualche mese fa il rifacimento della sala di Botticelli, quindi il rifacimento complessivo della museografia degli Uffizi, con alcune novità che presenteremo nei prossimi mesi, come la ricomposizione del ciclo degli uomini illustri del Castagno, che nessuno ha mai visto così come era stato dipinto nel XV secolo, assieme e riassemblato, cosa che restituiremo al pubblico fra poco. E poi a Palazzo Pitti, cito soltanto ovviamente i cantieri più importanti,
0: Certo.
1: il riallestimento totale, la riconcezione generale del tesoro medicio, che diciamo è l'elemento più atavico, più fondamentale delle collezioni medicee, perché la cui tradizione comincia profondamente nella cultura del 400 e quindi che è ancora un ponte fra il Medioevo, l'Umanesimo e il Rinascimento, e che poi ovviamente riconosce una sua fortuna importantissima in epoca barocca e che ne fa uno dei tesori più importanti al mondo, ma che sono poco conosciuto e che è poco conosciuto al pubblico. Andiamo avanti con il rifacimento del sistema di illuminazione della Galleria Palatina, il restauro del quartiere del Volterrano, che è un appartamento importantissimo nel piano nobile di Palazzo Pitti. Abbiamo riaperto gli appartamenti reali dopo anni di chiusura circa 2 anni fa, dopo un anno di restauro, e poi il restauro generale del giardino, con un investimento per la prima volta nella storia, direi, recente di questo istituto, per il restauro di tutto il patrimonio scultoreo di Boboli. Sono 1.600.000 euro per restaurare tutte le statue di Boboli, l'attuale restauro in corso dell'anfiteatro Medicio. Insomma, posso andare avanti a lungo, e soprattutto direi anche la riconsegna al pubblico di un piano importantissimo e ignoto anche agli specialisti, il cosiddetto piano degli occhi, l'ultimo piano di
0: Sì.
1: Palazzo Pitti, dove noi sposteremo il museo della moda per rendere possibile alla Palazzina, il Conte di Torino, adesso il museo della moda e del costume si trova, di diventare invece un'estensione della Moderna, che è soffocata, la seconda galleria moderna d'Italia, dalla quantità di opere d'arte che ospita, e per conoscere dentro questo edificio che ha accolto il primo Re d'Italia, la parte risorgimentale delle sue raccolte. Quindi, insomma, un impianto generale che appunto, a partire anche da questa prima sezione di storia delle collezioni, poi avrà la possibilità di snocciolare tutte le sue parti al pubblico con la dovuta conseguenzialità e coerenza, appunto, narrativa, come dicevamo prima.
0: Certo, ripensamento degli spazi dal punto di vista museografico, allestimenti, illuminazione, apparato didascalico, segnaletica e poi anche il patrimonio vegetale di Boboli, direttore
1: Esatto,
0: Verde.
1: su questo stiamo facendo degli investimenti già da 2 anni e mezzo. Abbiamo investito all'incirca 2 milioni, 3 milioni di euro negli ultimi 2 anni, ma ci aspetta un investimento di 4 milioni e mezzo a partire dal 26 in poi, e parte di questo programma di riqualificazione è anche il restauro del Giardino del Cavaliere, che è uno dei punti più magici e più spettacolari di Boboli, che è invece incluso in quegli impegni presi nel 2025 di cui parlavamo prima, e che vedrà il rifacimento completo del giardino con un'operazione delicatissima, perché bisogna cambiare tutta la terra che è dentro questo torrione delle mura di Firenze, perché purtroppo si è in condizioni, diciamo, di pessima ricchezza biologica, ma
0: Sì.
1: anche fitosanitariamente inquinata, per cui sarà un'operazione molto delicata e anche molto diciamo
0: Impegnativa, no?
1: impegnativa, esatto, perché bisognerà svuotare questo invaso di tutta la terra per mettere la terra nuova, che invece sia in grado di ospitare e far crescere le piante nelle migliori condizioni
0: Certo.
1: fitosanitarie.
0: Bene, bene, perfetto. Sono decine i progetti, come ci diceva il direttore Simone Verde, il direttore degli Uffizi. Ci potremmo attardare molto per parlarne,
1: Senz'altro, il
0: purtroppo.
1: riconoscimento va al personale, assolutamente, che ha lavorato in maniera indefessa in questi anni, e ci tengo moltissimo, perché questo è il prodotto di un vero e proprio lavoro di squadra che il Ministero è capace di mettere in campo, come in altre volte.
0: E quindi grazie al direttore Simone Verdi, direttore degli
1: Grazie a voi.
0: Uffizi, al suo staff, a tutto il personale, davvero non solo per essere stato con noi qualche minuto questa sera, ma soprattutto per il lavoro straordinario che state facendo per rendere ancora più brillante una delle gemme più preziose del panorama culturale nazionale e internazionale. Grazie e buon lavoro.
1: Arrivederci, grazie.

0: E ancora dal libro per Anna Magdalena abbiamo ascoltato il minuetto in re minore, ancora una volta eseguito da Alessandro Simonetto al pianoforte. E il nostro terzo panorama di questa sera è dedicato al trekking letterario 2026 di Courmayeur Mont Blanc, organizzato da CAI Edizioni. Ne parliamo con il direttore editoriale di CAI Edizioni, Andrea Greci. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Benvenuto a Radio 3 Suite. Beh, le chiederei di dirci subito che cos'è questo trekking letterario.
1: Allora, intanto faccio una piccola precisazione. Questo trekking letterario di Courmayeur è organizzato da Anna Torretta e delle guide alpine di Courmayeur, e CAI Edizioni e il Club Alpino Italiano sono ospiti in questo caso. Perché insomma Anna, che è guida alpina, alpinista, sì, scrittrice, e le guide di Courmayeur hanno deciso quest'anno di invitare due libri appunto editi dal Club Alpino Italiano, quindi I bivacchi delle Alpi di Luca Gibel, appunto Le vie dei sogni, che ho curato io come direttore editoriale di CAI Edizioni, che è una serie di interviste ad alpinisti di oggi del panorama italiano. E quindi si fanno queste due escursioni, una domani che è stata rimodellata a causa del maltempo, che andrà, sì, appena sopra Courmayeur, in due località molto belle, molto panoramiche, a Tirecorne e alla Souche, e poi invece domenica sul Ghiacciaio del Gigante, una camminata sul ghiacciaio, insomma, le guide di Courmayeur. E durante questi trekking...
0: Dica.
1: Durante questi trekking appunto si camminerà, però si leggeranno anche brani dei libri e si parlerà delle tematiche di questi volumi.
0: Ad esempio, quali saranno i temi principali che affronterete, su cui vi confronterete in queste due escursioni?
1: Allora, domani appunto il libro si chiama I bivacchi delle Alpi, perché Luca Gibello ha tratteggiato una storia veramente molto ben documentata e molto completa di queste piccole unità abitative di alta quota, che sono appunto i bivacchi, che è una storia, magari non tutti lo sanno, magari molto italiana, perché i bivacchi delle Alpi nascono appunto poco più di 100 anni fa, nel 1925, sì, grazie a l'iniziativa del Club Alpino Accademico Italiano, sì, e da lì poi si sono diffusi in tutte le Alpi. Quindi con Luca Gibello si parlerà appunto di questa piccola grande storia delle Alpi. Mentre invece domenica parleremo dei temi che sono emersi in queste interviste a 13 protagonisti dell'alpinismo italiano, quindi non tanto gradi, difficoltà, salite, ma grandi temi che stanno dietro l'alpinismo. Perché facciamo alpinismo? Perché si fa alpinismo? Quindi il tema dell'esplorazione, sì, della conoscenza di sé, della montagna, del rapporto con la natura, il senso del limite, il valore della rinuncia, che è un tema nel XXI secolo davvero molto importante, certo, e certo, magari non troppo di moda, ecco.
0: Andrea Greci, prima di salutarla vorrei chiederle se qualcuno volesse partecipare, fa ancora in tempo, e cosa dovrebbe fare?
1: Allora, l'escursione di domenica so già che è sold out, l'escursione di domani ancora non sono sicuro che siano andati tutti i posti, comunque nel caso bisogna contattare le guide alpine di Courmayeur e possono avere tutte le informazioni del caso. Se magari questi due eventi sono già pieni, magari però le guide possono comunque mettere al corrente gli interessati di altre iniziative simili che magari loro organizzeranno nel prossimo futuro e magari, benissimo, anche nei prossimi mesi.
0: Perfetto, perfetto, benissimo, grazie. Grazie allora Andrea Greci, autore e direttore editoriale di CAI Edizioni, che collabora con questo trekking letterario di Courmayeur Mont Blanc organizzato da Anna Torretta insieme alle guide alpine di Courmayeur. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie mille a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: E allora sono le 19:27, ci stiamo avvicinando all'apertura del collegamento in diretta Euroradio dalla Felsenreiterschule di Salisburgo per seguire in forma di concerto il Principe di Homburg, Der Prinz von Homburg, opera in 3 atti e 9 scene di Ingeborg Bachmann, dal dramma Prinz Friedrich von Homburg di Heinrich von Kleist, lavoro che vede come compositore Hans Werner Henze. E vi leggo subito la locandina prima di dirvi qualcos'altro invece sul dell'opera. Friedrich Wilhelm e Maximilian Schmidt, l'elettrice Tania Ariane Baumgartner, la principessa Natalie von Oranien Katrin Zukowski, il feldmaresciallo Dörfling Lauri Wasar, Friedrich Arthur, principe di Homburg, Georg Nigel, il colonnello Kottwitz, Anthony Robin Schneider, il conte Hohenzollern, Magnus Dietrich, il primo ufficiale Konstantin Igel, il secondo ufficiale Gabriel Rollinson, il terzo ufficiale Philipp Schellhorn, la prima donna in attesa Hanna Park, la seconda donna in attesa Freya Apfelstedt, la terza donna in attesa Brigitta Listra, il sergente, il secondo inserviente Marcel Durk, il primo inserviente Johannes Bamberger. L'orchestra è quella dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna, il direttore è Ingo Metzmacher. Bene, veniamo allora a questo lavoro. Intanto Hans Werner Henze è stato uno dei compositori più originali del secondo Novecento europeo, è uno di quelli che ha espresso in modo chiaro la volontà di sottrarsi alle ortodossie dell'avanguardia post-weberniana. Tra le varie collaborazioni che hanno caratterizzato la sua vita professionale, non solo, ma poi di questo ne parleremo con Guido Barbieri fra un paio d'ore, c'è il rapporto, la collaborazione con Ingeborg Bachmann. Dalla collaborazione di Ingeborg Bachmann con Ingeborg Bachmann nasceranno diversi lavori, ma quello di cui ci occuperemo questa sera e che ascolteremo tra poco è appunto Il principe di Homburg. L'idea centrale è quella di un'opera che attraverso il protagonista metta in discussione il rapporto tra sogno e realtà, tra libertà individuale e obbedienza, tra sentimento e legge. Nel dramma di Kleist, dal quale prendono le mosse Bachmann e Henze, il principe di Homburg è un generale prussiano piuttosto impulsivo, piuttosto indisciplinato. Alla vigilia della battaglia di Fehrbellin, in uno stato quasi sonnambolico, sogna la vittoria e il matrimonio con la principessa Natalie. Durante la battaglia, però, disobbedisce agli ordini e attacca. Sentite il segnale Euroradio. Dicevo, durante la battaglia disobbedisce agli ordini e attacca prima del momento stabilito, contribuendo però alla vittoria. Condannato a morte per la sua insubordinazione, pur avendo vinto la battaglia, dapprima implora di essere salvato, ma continua a rivendicare comunque il proprio diritto alla individualità. Solo quando accetta con una certa serenità e forse rassegnazione la morte, serena rassegnazione, avviene il rovesciamento finale e il principe elettore, che rimane colpito dalla tempra morale, dalla grandezza morale del principe, revoca la condanna e la scena conclusiva si ricongiunge in modo circolare alla visione iniziale. Quindi il giardino sognato dal principe si rivela essere il luogo reale della sua liberazione, della celebrazione della vittoria. Henze e Bachmann reinterpretano questo materiale dopo la Seconda Guerra Mondiale. Entrambi erano stati profondamente segnati dall'ascesa del nazismo e quindi rifiutavano la lettura più immediata, più diretta del lavoro di Kleist, di Heinrich von Kleist, una lettura che in qualche modo celebrava l'ordine, celebrava la disciplina, celebrava in qualche modo anche il militarismo prussiano che poi ne aveva fatto la propaganda nazista. Ridussero il linguaggio militaristico, rafforzarono la dimensione sentimentale, la dimensione amorosa, introducendo una certa sensibilità mediterranea, si potrebbe dire, trasformando il sogno e la irrazionalità del protagonista, del principe von Homburg, in strumenti di risposta, di reazione e direi di resistenza alle convenzioni. Per Henze e Bachmann il diritto alla autodeterminazione, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, era un valore fondamentale, irrinunciabile e irrevocabile. Sognare la dimensione del sogno, poi ci ritorneremo anche dopo l'ascolto del concerto, sognare non significa significa fuggire dalla realtà, ma diventa una forma di azione, reazione, risposta, resistenza, come dicevamo, consapevole contro un ordine ingiusto. E, il progetto dell'opera nasce nel 1957, quando Luchino Visconti suggerisce a Henze di musicare il dramma di Kleist. I due, Henze e Bachmann, inizialmente esitano un po' perché il testo appunto era stato strumentalizzato dal nazismo, e però poi decisero di trasformarlo in una parabola più universale, per come ci dicevamo. Ascoltate nel frattempo in sottofondo gli applausi del pubblico. C'è Nicole Brunner che sta raccontando, ci siamo quasi.
2: Im dritten Akt dreht sich das Szenario.
0: Tra poco potremmo ascoltare Der Prinzip von Homburg, il principe di Homburg, di Bachmann, Ingeborg Bachmann e musica di Hans Werner Henze in forma di concerto, diretta da Salisburgo, dalla Felsenreitschule di Salisburgo.
2: Buon ascolto. Soweit der stark verkürzte Inhalt. Auf der Bühne in der Felsenreitschule in Salzburg hat soeben das ORF-Radiosymphonieorchester Platz genommen und wird sich noch einstimmen. Hier die weitere Besetzung der Oper Der Prinz von Homburg von Hans-Werner Henze. Maximilian Schmidt, Friedrich Wilhelm, Kurfürst von Brandenburg. Tanja Ariane Baumgartner singt die Kurfürstin. Katrin Zukowski ist Prinzessin Nathalie von Oranien. Lauri Vassar, der Feldmarschall Dörfling. Georg Niegel singt den Prinz Friedrich Arthur von Homburg, wie die Rolle ganz genau heißt. Anthony Robin Schneider ist Obrist Kottwitz. Magnus Dietrich singt Graf Hohenzollern. Konstantin Igel, Gabriel Rollinson und Philipp Schöllhorn sind drei Offiziere. Hanna Park, Freya Apfelstedt und Brigitta Listra singen drei Hofdamen und Marcel Durker singt den Wachtmeister und den zweiten Heiduk, Johannes Bamberger den ersten Heiduk. Live aus der Felsenreitschule in Salzburg, es spielt das ORF-Radiosymphonieorchester Wien. Die Gesamtleitung heute Abend hat Ingo Metzmacher, der soeben mit den Solisten die Bühne betreten hat.

Was befehlt, mein Marschall?

0: Wie kommen die hierher?
1: Ich weiß nicht, es scheint ein

Dürfte die Augen bloß will ich.

0: Sie hören eine Live-Übertragung aus der Felsenreitschule in Salzburg
1: von Eccoci, stiamo sentendo, stiamo ascoltando gli applausi che ci arrivano in diretta dalla Felsenreitschule di Salisburgo. Siamo in diretta Euroradio e abbiamo ascoltato Der Prinz von Homburg, il principe di Homburg, opera in 3 atti e 9 scene di Ingeborg Bachmann, dal dramma Prinz Friedrich von Homburg di Heinrich von Kleist e musica di Hans Werner Henze. Continuiamo ad ascoltare gli applausi che accompagnano questa interpretazione. Quello che abbiamo ascoltato è il lavoro, insomma, intanto vi dico che è stato composto tra il 1958 e il 59, ma poi è stato sull'opera ci ha rimesso mani Henze, la nuova versione, quella del 1991, e lo abbiamo ascoltato in forma di concerto.
0: Stiamo ascoltando insieme a voi
1: la collega tedesca Nicole Brunner. Naturalmente si è trattato di un'opera in cartellone all'interno del Salzburger Festspiele 2026, nel Festival di Salisburgo del 2026. Eccolo, l'ho appena ricordato anche Nicole Brunner.
0: Sehr umfangreich ist die Besetzung. Maximilian Schmidt als Friedrich
1: Wilhelm. Ecco, come la nostra collega, anche io adesso vi ricordo quali sono stati i protagonisti, chi sono stati i nomi di coloro che si sono esibiti questa sera a Salisburgo: Friedrich Wilhelm, Maximilian Schmidt, Tania Ariane Baumgarten era l'elettrice, Katrin Zukowski era la principessa Natalie von Oranien, Lauri Wasser era il feldmaresciallo Dörfling, Georg Nigel era il principe di Homburg, Anthony Robin Schneider era il colonnello Kottwitz, Magnus Dietrich era il conte Hohenzollern, e poi Konstantin Eagle, Gabriel Rollinson e Philipp Schöllhorn erano i 3 ufficiali, primo, secondo e terzo ufficiale. Anna Park, Frey Apfelstedt e Birgitta Listra, la prima, la seconda e la terza donna in attesa. E poi abbiamo Johannes Bamberger e Marcel Burka, primo e secondo inserviente. L'orchestra era quella della Radio di Vienna, l'Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna, diretta da Ingo Metzmacher. E in particolare Ingo Metzmacher e Georg Nigel li risentiremo tra poco in delle brevi clip, perché la Marie Therese Rudolph ha intervistato Georg Nigel e Ingo Metzmacher e noi ascolteremo tra poco alcune loro considerazioni rispetto ad alcune questioni sollevate da questo lavoro, da quest'opera, che vi dicevo prima dell'inizio, che questo lavoro sul quale si sono concentrate le energie creative di Henze e Bachmann prende avvio da una intuizione, da una proposta, da un suggerimento, quello di Luchino Visconti del 57. Allora, quando appunto Visconti suggerì a Henze di musicare il dramma di Kleist, Henze e Bachmann inizialmente si tarono, come vi dicevo, perché questo testo di Kleist era stato fortemente strumentalizzato dal nazismo. Poi quest'opera, ecco qui. Segnale Euroradio di chiusura del collegamento in questo caso. Dicevo, l'opera viene poi commissionata dalla Staatsoper Hamburg e andò in scena nel maggio del 1960. E nella reinterpretazione dei due il conflitto storico diventa un problema attuale. Quanto deve prevalere la ragion di Stato sulla libertà individuale? È un dubbio, un quesito che in qualche misura riprende anche quello che ha caratterizzato l'esperienza di Socrate. il conflitto tra la verità che Socrate in qualche modo incarnava e la legge, il nomos, la legge della polis, alla quale lui decide di sottostare andando incontro alla morte. E in qualche modo anche in questo caso ritorna questo conflitto, questa dialettica tra la libertà individuale, la ragion di Stato e la legge, il nomos. Che cosa sono disciplina, responsabilità, realtà e disobbedienza, e quanto è legittimo, fino a quando ci si può fare, fino a quanto e a quando ci si può spingere opponendosi a un ordine, a una legge, quali sono le condizioni che rendono possibile il perdono o la clemenza. Beh, diciamo che questo lavoro, Il Principe di Homburg, sollecita e apre molte questioni. Anche le esecuzioni che noi abbiamo ascoltato questa sera, ad esempio il problema della forma di concerto, quello che abbiamo ascoltato non è Il Principe di Homburg allestito con scenografie, costumi, ma appunto una forma, è stato eseguito in forma di concerto. E poi c'è il tema del rapporto piuttosto esplicito con Stravinsky, dal momento che questo lavoro è stato dedicato a Igor Stravinsky, in omaggio ad Igor Stravinsky, così come anche la complessità del personaggio, come dicevamo, o un'altra caratteristica specifica che è stata messa in luce in particolare da Bachmann, cioè l'assenza di personaggi malvagi o di un personaggio malvagio, così come anche, questo l'avevamo già anticipato, la dialettica tra sogno e realtà e quindi la dimensione onirica. Insomma, sono tutte questioni queste che vengono poste da questo lavoro e rispetto alle quali si sono anche confrontati due dei protagonisti del concerto che abbiamo ascoltato, cioè Georg Nigel e Ingo Metzmacher, che ascolteremo tra poco, ma prima, doverosamente, chiudiamo il nostro Festival dei Festival di questa sera.

0: E in questa prima metà di Radio 3 Suite di questa sera ci prendiamo ancora un po' di tempo per riflettere e commentare, e come avevo già iniziato a fare, questo lavoro di Henze, ma poi arriveremo anche al rapporto tra Ingeborg Bachmann e Hans Werner Henze, e su questo poi ci dirà qualcosa una persona che molto bene e molto ha approfondito questo rapporto, cioè Guido Barbieri. Ma vi dicevo che Georg Nigel e Ingo Messmacher, rispettivamente colui che ha interpretato il principe di Homburg e colui che ha diretto l'orchestra sinfonica della Radio di Vienna, sono stati sollecitati da Marie-Thérèse Rudolph su alcune delle questioni di cui stavamo parlando, a partire dalla forma di concerto. Marie-Thérèse Rudolph ha chiesto, partendo da una premessa, cioè che l'opera in forma di concerto ha una grande tradizione al Festspiele di Salisburgo, e aggiungendo che il pubblico sottolinea come questo sia un modo d'ascolto particolarmente intenso, senza troppe distrazioni visive. E fatta questa premessa, chiede a Nigel quali sono, secondo lui, gli aspetti più affascinanti di questo formato, e ascoltiamo la sua risposta.
1: Also das erste was mir abgeht bei einer konzertanten Oper, das ist natürlich die, wenn du einen Regisseur oder eine Regisseurin.
0: La prima cosa che mi manca in un'opera in forma di concerto è il lavoro con un regista che si sia davvero immerso nel testo durante le prove. È qualcosa che a te come interprete dà una spinta enorme. In questi giorni, dopo le prove a Vienna, ho cercato di individuare i momenti più teatrali per figurarmi un'azione scenica vera e propria, attraverso il canto e la dizione, cosa non sempre facile con la lingua di Kleist. Se ad esempio arriva un amico a trattare sulla tua condanna a morte, non è solo cantare una scena. Io mi immagino visivamente l'azione, mi alzo da una branda, mi avvicino, discuto, mi giro dall'altra parte. Questo elemento scenico mi manca, perché come cantante-attore ne ho bisogno. D'altra parte si dice che così si eviti la distorsione, spesso imputata al teatro di regia. Io sono un figlio del teatro di regia. L'ho praticato tantissimo, ma credo sia giunto il momento di iniziare a pensare a un post-teatro di regia. E questo è anche un invito a voi che scrivete d'opera. Dovremmo riaprire il dibattito, perché quando un regista racconta una storia completamente diversa, non so se si possa ancora parlare di teatro di regia. Nella forma di concerto tutto questo cade, ma per me, come cantante, un'esecuzione in forma di concerto assomiglia molto a una prova d'insieme, una Sitzprobe.
1: Grundsätzlich natürlich für mich als Sänger ist eine konzertante Aufführung sowas ähnliches wie eine Sitzprobe.
0: E appunto questa domanda ovviamente non è banale, non è affatto banale, perché un lavoro immaginato, impostato in un certo modo viene proposto in un altro, e con i suoi pregi, con i suoi vantaggi, i suoi svantaggi, sia per chi ascolta sia per chi interpreta, per come ci diceva Georg Nigel. E il modo in cui, tra l'altro, il modo in cui e la precisione con cui Hans Werner Henze costruisce l'opera insieme ovviamente a Ingeborg Bachmann rende queste questioni ancora più delicate. E il modo in cui la precisione chirurgica con cui Henze costruisce il tutto ha qualcosa di stravinskiano. Quindi non si tratta soltanto di un omaggio a un grande del Pantheon della scrittura musicale del Novecento, ma è qualcosa di più. E anche su questo la giornalista Marie-Thérèse Rudolph ha sollecitato uno dei protagonisti del concerto di questa sera, in questo caso il direttore Ingo Messmacher, al quale è stato chiesto cosa significhi dal punto di vista suo, del direttore, anche per la preparazione e per le prove, avere a che fare con questo lavoro dedicato a Stravinsky. Ascoltiamo la risposta di Ingo Messmacher.
2: Ich finde es erstaunlich vielseitig und doch irgendwie
0: Trovo la partitura straordinariamente variegata, eppure incredibilmente compatta. Il mio assistente, Johannes Bernd, mi ha mostrato un'analisi musicale del grande teorico Dieter de la Motte, che in un piccolo saggio dimostra la precisione chirurgica con cui Henze ha costruito tutto. E in questo senso è interessante un dettaglio che mi è balzato subito all'occhio. L'opera è dedicata a Igor Stravinsky. Una cosa notevole se ci si pensa. Ci si mette in relazione con un gigante del genere. De la Motte sostiene che né Stravinsky né Henze abbiano mai creato una vera e propria scuola, perché, e per Stravinsky lo capisco benissimo, per ogni singolo pezzo stabilivano regole precise, un recinto di gioco entro cui muoversi con le proprie soluzioni. Ed è ciò che fa Henze a modo suo. Per questo nasce una forte unità, dove però si avverte la tensione tra la legge e l'affetto. Da un lato una scrittura severissima, dall'altro quella famosa italianità, quel realismo vocale in cui Henze era un maestro. Questo contrasto deve emergere con forza. C'è poi un dettaglio che trovo irresistibile. Prima della battaglia, quando Homburg riceve gli ordini in modo un po' confuso, gli viene ripetuto una dozzina di volte che dovrà far risuonare la fanfara solo all'arrivo del messaggero. E parliamo di fanfare di trombe, ovviamente. Ora, l'organico non è immenso. Legni, due corni, due tromboni, percussioni, arpa, pianoforte. Non è un'orchestra gigantesca come nel Wozzeck. Eppure Henze ha la forza di far aspettare le trombe per mezz'ora prima di farle entrare. È un'intuizione geniale, molto stravinskiana. Non rovinare l'effetto facendo suonare le trombe subito nella prima battuta, ma farle tacere per 25 minuti, finché non arriva il momento della fanfara. E quando finalmente entrano, subito dopo rispondono altre due trombe dal ballatoio della Felsenreitschule, creando un effetto eco che rappresenta le altre truppe. Conoscevo bene Henze, ma purtroppo non ho mai parlato con lui del Prince von Homburg. Credo però che questo dettaglio gli sarebbe piaciuto moltissimo. E poi, tra le altre questioni che possono emergere da un'analisi un po' più dettagliata, un po' più approfondita di questo lavoro di Henze e Bachmann, ci sono altre due che riguardano specificamente i personaggi, in particolare lo stesso principe di Homburg e un'altra questione sollevata da Bachmann, sottolineata da Bachmann, cioè l'assenza del malvagio. E ascoltiamo cosa dice Georg Nigel rispetto all'una questione e poi all'altra. È stata la prima volta in vita mia in cui un ruolo non mi ha conquistato subito, sarò sincero. Non lo capivo. Si dice spesso di questa pièce, e in particolare della figura del principe, che sia molto complessa da interpretare. Io all'inizio non riuscivo proprio ad orientarmi perché non mi spiegavo come un soldato potesse provare un tale terrore della morte, e per di più a scoppio ritardato. Cioè, lui prima va in battaglia, va all'attacco a cavallo insieme agli altri, e poi, quando la cosa lo riguarda sul piano personale, si fa prendere dal panico e vive questo orrore della morte. All'inizio non lo capivo, finché non ho fatto qualche ricerca e ho imparato che tra il XVII e il XVIII secolo nei soldati si distingueva tra la morte gloriosa sul campo di battaglia e la dimensione individuale della morte. Un tema che per Henze nel secondo dopoguerra era senz'altro cruciale ed è qualcosa di unico. Quando un uomo prende coscienza della propria mortalità, così come accade al principe di Homburg. E E poi dicevo la questione dell'assenza del malvagio, che viene sottolineata da Bachmann, sia questa che la questione ultima che volevamo sollevare approfittando di questa intervista, ha a che fare appunto con il pensiero, le riflessioni, le considerazioni di Ingeborg Bachmann, rispetto alla quale vedremo adesso, scandaglieremo un po' il rapporto con Heinze, che lei ha intessuto con Heinze grazie alla presenza di Guido Barbieri al telefono tra pochissimo. Ma ascoltiamo ancora Georg Nigel su questo tema dell'assenza del malvagio.
1: Von der Ingeborg Bachmann wissen wir aus den Briefen,
0: dalle lettere di Ingeborg Bachmann, e credo l'abbia detto poi anche in un'intervista, sappiamo che ciò che la affascinava di quest'opera è che non c'è un vero cattivo, non c'è un personaggio malvagio, sono tutti buoni a modo loro, non c'è una figura che incarni il male assoluto. Questo mi sembra un aspetto molto interessante. E poi, sempre a proposito del testo, la Bachmann osservava che quelle che ascoltiamo come arie sono in realtà molto concentrate, i monologhi sono piuttosto brevi. E per quanto riguarda Heinze, quello che trovo affascinante è che si tratta di un compositore tedesco che, specialmente nel primo atto, scrive in modo molto italiano. C'è proprio un'evidente italianità. Io ci sento persino dei richiami al Prigioniero. E poi la questione della dimensione onirica, che è una questione che ci siamo lasciata per ultima, perché poi ci consentirà anche di scivolare verso quello spazio che abbiamo pensato di dedicare al rapporto tra Heinze e Bachmann insieme a Guido Barbieri. E sentiamo cosa dice a riguardo il direttore d'orchestra Ingo Metzmacher. Ciò che interessava a Heinze e alla Bachmann, e soprattutto a Heinze come musicista, è la dimensione del sogno presente nell'opera. È su questo che ci si concentra, in fondo. Anche sul finale, quando il principe dice: «E se fosse stato tutto solo un sogno?» E poi si ritorna alla musica dell'inizio. Lo si può leggere anche così. Questo aspetto onirico nel pezzo, nel modo in cui Heinze ha strumentato la partitura e trattato l'orchestra, lo trovo davvero notevole. Credo sia ciò che lo ha davvero affascinato fin dall'inizio. Eh sì, sicuramente è un elemento che attraversa l'intera opera e che ha sicuramente colpito l'immaginazione e l'immaginario di Heinze e di Bachmann, dei quali parleremo tra pochissimo con Guido Barbieri, ma intanto concediamoci un ascolto.

0: E abbiamo ascoltato Du Schönes Bächlein, primo dei Drei Tentos da Kammermusik di Hans Werner Henze, un disco Deutsche Grammophon, e l'abbiamo ascoltato nell'esecuzione del chitarrista Siegfried Behrend. E a questo punto do il benvenuto, il bentornato, non saprei cosa dire al vostro Guido Barbieri. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera Giacomo e a tutti
0: Ciao
1: gli ascoltatori.
0: Guido, ben
1: Buonasera,
0: trovato.
1: grazie altrettanto.
0: E allora, Guido, come sai, abbiamo ascoltato fino a poco fa da Salisburgo il Principe di Homburg e a noi, insomma, noi ti abbiamo voluto disturbare questa sera perché ti vogliamo sempre qui con noi ogni volta che è possibile, ma nel caso specifico avevamo bisogno di te per capire qualcosa di più del rapporto tra Henze e Bachmann. Quindi ti chiederei di partire da qui, da questa collaborazione, la sua genesi, i suoi risultati.
1: Certo, sai, la collaborazione tra Hans e Inge, come si chiamavano familiarmente l'uno con l'altra, diciamo che costituisce una sorta di gemme, proprio di vere e proprie gemme. Non a caso, insomma, il piccolo reading che abbiamo costruito nei mesi scorsi titola Divina Gemma come dura pietra, e di cui poi magari parleremo, però
0: Certo.
1: è. Sono appena cinque gli episodi, no? Grazie ai quali Hans e Inge hanno collaborato strettamente insieme, a parte il Principe di Homburg, ovviamente, poi il Giovane Lord, poi bellissimi canti da un'isola che sono basati su testi che Ingeborg Bachmann ha scritto a Ischia, e poi ci sono Le Cicale, un radiodramma peraltro, e poi un lied. Quindi in realtà, dal punto di vista quantitativo, questi due ragazzi, dico ragazzi perché si sono conosciuti che erano giovanissimi nel 1953, no? Entrambi
0: Tra
1: nati
0: l'altro
1: nel mille
0: appunto, erano coetanei, no?
1: 6 giorni di distanza
0: Eh
1: sono
0: sì,
1: nati
0: sì, sì, sì.
1: nel 1926 e si sono conosciuti un po' per caso a un convegno in Germania del gruppo 47 che pretendeva di rinnovare niente meno che la letteratura contemporanea tedesca, e hanno vissuto una intensissima amicizia, amore, collaborazione. Diciamo che le componenti emotive sono state infinite tra i tanti legami che hanno tenuto stretti questi due artisti, no? 20 anni, 20 anni esatti, collaborazione che, come sai, amicizia si è interrotta soltanto nel 73 per
0: Con la
1: l'assurda
0: morte, sì,
1: morte di Ingeborg
0: incredibile.
1: Bachmann a Roma, in quell'episodio che forse non ha niente di misterioso, ma certamente ha segnato profondamente anche il ricordo, no? E la memoria, la percezione della
0: Certo,
1: poesia di
0: certo.
1: Ingeborg Bachmann. Però questi cinque episodi sono cosa secondo me bellissima, di un'intensissima relazione. Cioè non sono la librettista e il compositore che più o meno occasionalmente si incontrano, come accade anche a volte, no? Perché
0: Certo.
1: vengono date delle commissioni. No, tutto il contrario. Sono collaborazioni, intese artistiche che nascono da una profondissima intesa di carattere umano e sentimentale, usando questo termine in maniera. E quindi ciò che nasce in comune tra di loro è proprio il frutto maturo, spesso, no? Di questa intesa profonda. E anche, tra l'altro, l'esito di altri, di progetti conclusi di fronte a moltissimi progetti che non sono mai andati in porto, no? A un
0: Guido,
1: certo punto. Sì, certo.
0: no, dimmi pure, poi ti volevo chiedere una cosa, tante cose
1: Sì,
0: vorrei, ma
1: no, a un certo punto
0: insomma.
1: lo so, a un certo punto nell'epistolario che si intitola Lettera da un'amicizia in italiano, sì, dicono, no, ma qual è l'opera che abbiamo amato di più, quella che non abbiamo mai scritto, no? E c'è in effetti un dramma, un seicentesco che Henze aveva progettato, no? Che si è dedicato ad Anchise, e questo non è mai nata, hanno lavorato, hanno discusso, no? Eppure Afrodite unta Anchise si doveva chiamare quest'opera, ed è rimasta sempre un sogno, eppure proprio quella è l'opera che forse loro due hanno amato di più.
0: Volevo chiederti, Guido, parlavi di una profondissima intesa creativa, sentimentale, affettiva e forse anche un po' di visione del mondo. Nel presentare il Principe di Homburg ricordavo come fossero stati inizialmente un po' restii perché il nazismo aveva strumentalizzato il testo di Kleist, ma poi loro hanno trovato il modo di conferire a questo testo una sorta di universalità e forse lo hanno fatto anche collocandolo in una prospettiva un po' utopica. Ecco, pensi che tra i vari elementi, Guido Barbieri, che hanno visto avvicinarsi e saldare questo rapporto, ci possa essere questa prospettiva utopica nel vedere la vita, la storia, l'utopia ovviamente intesa come dispositivo critico che ci serve, insomma, da Tommaso More in poi, a immaginare una società che non esiste ma che vorremmo cercare di costruire?
1: Sì, questo traspare molto, molto chiaramente, molto nettamente nella corrispondenza e credo sia emersa ancor più nettamente nelle loro conversazioni che non avevo mai ascoltato, perché hanno parlato per giorni, mesi, interi, anni, no? E soltanto una parte del loro sentire comune noi possiamo oggi, no? Ricordare. Ma certo, lo spirito utopico era quello che li accomunava sin proprio dal loro incontro, da quel movimento letterario che avevano fondato insieme appunto per rinnovare la letteratura tedesca, ma poi c'era l'impegno politico nelle cose anche della cronaca italiana, tedesca, austriaca del tempo. Enze giovanissimo era molto radicale, era comunista, sì. Ingeborg Bachmann manifestava una tendenza forse più vicina al pensiero socialista, più moderata in un certo senso, ma entrambi avevano poi un'aspirazione a portare la musica dentro l'universo di un impegno umano profondissimo, che possiamo anche dire politico se vogliamo usare questa parola, ma che in realtà poggiava proprio le radici su una comunanza di intenti che a un certo punto Bachmann riassume, se posso leggerti, certo, un frammento proprio che a me ha molto toccato nel loro epistolario. E a un certo punto lei dice così, no? Nel 59 deve averla detta questa cosa, tra l'altro mentre riceveva un premio per un radiodramma appunto, e diceva: insieme e ispirandosi l'una con l'altra, la musica e la parola sono scandalo, rivolta, amore, confessione. Tengono desto il ricordo dei morti e scuotono i vivi. Precedono il desiderio di libertà e inseguono ciò che non dovrebbe essere detto fin dentro il sonno. Non restano intenzioni, hanno un infinito e irrequieto bisogno di agire. È una frase stupenda.
0: Certo. No? Sì, sì, sì, anche richiamo lo scandalo.
1: Allo scandalo, no? Questa la musica, la parola. In fondo Hans e Inga questo hanno fatto, no? Si sono scambiati musica e parole con questa intenzione però, no? Con l'intenzione che tutto non resti soltanto dichiarazione, ma azione, questo bisogno di agire. Guido, e questo è un agire politico.
0: Certo. Guido, se sei d'accordo, a questo punto ascolteremo il secondo dei Drei Tentos, certo, di Henze.

0: Ed era Es findet das Auge oft, dai drei tentos della Kammermusik di Hans Werner Henze, ancora nella interpretazione del chitarrista Siegfried Benrend. Guido Barbieri, stiamo appunto approfittando della tua conoscenza di questa relazione per farla venire un po', per cercare di individuare alcuni dei caratteri, degli elementi che hanno connotato questa relazione, come ci dicevi, molto lunga, ventennale, tra queste due grandi figure del Novecento, delle quali celebriamo i 100 anni dalla nascita, perché dicevamo essere coetanei quest'anno nel 2026. Avevamo così, en passant, fatto riferimento anche a uno spettacolo, Divina Gemma come dura pietra, lavoro al quale hai lavorato, come insieme ad Astra Lanza, l'attrice Astra Lanza, anzi a Luigi Attademo alla chitarra. E come avete lavorato per dare vita a questo spettacolo? Su che cosa vi siete basati? Che cosa avete ritenuto particolarmente significativo da far emergere?
1: Sì, abbiamo portato questo spettacolo prima di tutto a Mantova, a Trame Sonore, poi abbiamo portato qui all'Università di Roma, al Dipartimento di Germanistica e poi all'Accademia Chigiana di Siena e infine l'abbiamo portato a casa di Henze, cioè a Montepulciano,
0: Ah, proprio
1: al
0: sì.
1: cantiere, con
0: Certo.
1: Luigi Attademo, il duo Yvette. E se mi consenti una piccolissima, brevissima digressione per ricordare una persona cara. Questo spettacolo è stato prodotto dalla Compagnia del Teatro Popolare d'Arte, che è stata fondata 46 anni fa da Gianfranco Pedullà,
0: Sì.
1: un regista e studioso di teatro molto noto che è scomparso proprio oggi. E allora volevo rivolgere un omaggio
0: Certo,
1: perché
0: mi sembra
1: senza di
0: doveroso.
1: lui anche questo spettacolo probabilmente non sarebbe mai nato. Ad ogni modo, nella costellazione drammaturgica, come l'ha chiamata Nicola Sani, il
0: Sì.
1: direttore della Chigiana di Siena, è costituita essenzialmente dal materiale che ho tratto dall'epistolario, evidentemente,
0: È un
1: ma ho
0: epistolario molto
1: ricostruito.
0: ricco, Guido, scusami.
1: Sono 250 lettere circa, molto sbilanciate però purtroppo, perché molte delle lettere di Ingeborg sono andate perdute nei traslochi infiniti che ha fatto, no, Inge
0: Sì.
1: nella sua vita nomadica, no? E la maggior parte sono quelle di Henze, che tra l'altro dimostrano uno stile epistolare di una raffinatezza emozionante. È lui lo scrittore, no? Scrive in una maniera finissima, tra l'altro scrive in tre lingue diverse, no? Perché questo è un epistolario multilingue, perché loro due usavano l'italiano,
0: Certo,
1: che è
0: claro.
1: un italiano piuttosto incerto, tutti e
0: Sì.
1: due ovviamente, che era però la loro lingua franca,
0: Sì,
1: no?
0: sì,
1: La
0: sì.
1: lingua intima,
0: Certo.
1: poi ovviamente il tedesco e poi l'inglese e il francese e nelle occasioni più ufficiali. E questo è stato il primo nucleo e l'epistolario è di una ricchezza strepitosa perché tocca veramente i nuclei caldi di questo amore, amicizia. Tu sai che c'è stato addirittura un progetto di matrimonio
0: Sì.
1: quando Hans e Inge sono vissuti insieme o quasi insieme a Ischia nel 1953, per alcuni mesi avevano progettato addirittura di sposarsi, no? Cosa che ovviamente poi non era possibile per
0: Certo,
1: un'infinità di
0: di
1: motivi,
0: motivi.
1: evidentemente, no? E poi hanno mantenuto una intima corrispondenza per tutta la vita. Dentro questo epistolario ci sono i tentativi di suicidio di Ingeborg dopo la fine della sua storia d'amore con Max Frisch. C'è la rivelazione di un tentativo di suicidio anche da parte di Hans a Berlino nel 1947. Ci sono molte rivelazioni. Si parla anche della loro collaborazione artistica, ma in fondo non è quello il nucleo fondamentale dell'epistolario. Si parla molto dell'Italia, no? Della loro comune passione per l'Italia che hanno scelto come piccola patria, no? Come seconda patria, E questa scelta lo si capisce abbastanza bene dalla loro corrispondenza, è data soprattutto dal fatto che entrambi hanno sentito l'Italia come il luogo del respiro. Il luogo del respiro, dove entrambi sono riusciti a respirare, fuggendo dalla Germania grigia, opprimente, dove, come dice anche Hans, i tedeschi non hanno mai fatto i conti veramente col nazismo, no? E
0: Sì,
1: dirlo nel
0: sì.
1: 1953 aveva un significato profondo. E qui, a Ischia, a Napoli, a Roma, dove hanno vissuto, hanno trovato la libertà del respiro, hanno imparato, no? A respirare la propria intima coscienza reciproca e individuale. Quindi non è il paese esotico, il
0: Sì,
1: paese dei
0: sì, sì, sì.
1: suoni, il paese dei colori. No, è qualcosa di molto più
0: È molto
1: profondo,
0: di
1: no?
0: più. Sì, perfetto. Ma è meraviglioso. Tra l'altro, ci stanno scrivendo Guido al 335-56-342-296 per esprimere, insomma, un vivo piacere nell'ascoltare queste tue
1: Grazie.
0: riflessioni sul rapporto tra Bachmann e Dance e sul rapporto tra musica e parola anche. E noi ringraziamo te, ovviamente, Guido Barbieri,
1: Grazie a te, Giacomo,
0: per
1: a tutti
0: questo
1: voi.
0: spazio che abbiamo dedicato al rapporto tra Ingeborg Bachmann e Hans Werner Henze, e ovviamente, insomma, ci ritroveremo sicuramente molto presto. Buon lavoro
1: Senz'altro.
0: e buona serata e
1: Buona serata.
0: buonanotte.
1: Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao.

0: Ed era il terzo dei Drei Tentos da Kammermusik di Hans Werner Henze, Son Laios era il titolo, il disco Deutsche Grammophon, l'interpretazione era quella del chitarrista Siegfried Behrend. E con questo, con i Drei Tentos che ci hanno accompagnato, abbiamo in qualche modo chiuso questo lungo spazio dedicato a Henze che abbiamo prima ascoltato e del quale poi abbiamo detto qualcosa, grazie anche al prezioso intervento di Guido Barbieri, che molto ha esplorato il rapporto in particolare tra Henze e Ingeborg Bachmann. Ma adesso, pur rimanendo in tema di musica, in tema musicale, apriamo uno spazio che poi ci accompagnerà all'ascolto, verso l'ascolto del secondo Festival di questa sera, il secondo concerto alle 22:30. Dicevo, uno spazio dedicato a un libro prezioso, bello, importante, che si intitola Il tempo della musica, un libro pubblicato da poco da Marsilio, scritto da Laurence Vidar ed Enrico Fubini. È un libro nel quale questa ricerca dedicata al tempo della musica ha cercato di esplorare la complessità di una nozione che ha assunto significati differenti a seconda delle prospettive adottate. Il percorso, adesso ce lo diranno anche i due autori, ovviamente l'autrice e l'autore, si è sviluppato lungo un doppio binario, diciamo così. Per un verso, l'analisi del tempo proprio dell'ascolto e della prassi musicale, e dall'altro l'indagine, forse quella. Veramente sono accattivanti entrambe, ma comunque l'indagine sulle diverse concezioni e delle trasformazioni del tempo in relazione ai generi e alle forme musicali, espandendo il discorso, toccando territori come la filosofia, la pittura, l'architettura, la poesia. Ma ci diranno tutto i due autori. Intanto, buonasera a Laurence Vidar e
1: Buonasera.
0: buonasera a Enrico Fubini.
2: Buonasera.
0: Ben trovati entrambi. Allora, io partirei da Laurence Vidar. Dunque, Vidar, il libro parte da un'esperienza apparentemente semplice. Quando ascoltiamo musica possiamo sentirci lontani dalla poesia, ma ci diranno tutto i due autori. Intanto, buonasera a Laurence Vidar e
1: Buonasera.
0: buonasera a Enrico Fubini.
2: Buonasera.
0: Ben trovati entrambi. Allora, io partirei da Laurence Vidar. Dunque, Vidar, il libro parte da un'esperienza apparentemente semplice. Quando ascoltiamo musica possiamo sentirci lontani dall'orologio, come se il tempo della nostra vita quotidiana venisse in qualche modo sospeso

0: della nostra indagine, diciamo. Indagine che abbiamo voluto condurre attraverso la riflessione che i filosofi, i teologi, i compositori, i poeti, gli architetti, i pittori hanno fatto intorno, come diceva, alla specificità del tempo della musica, cioè intorno alla specificità del tempo che dedichiamo alla musica. E per rispondere alla domanda, forse ci possono essere due aspetti. Da una parte ci si può chiedere come il tempo si trasforma mentre ascoltiamo musica, o meglio, come la percezione che abbiamo del tempo si trasforma e ci conduce in un altro tempo, che non è il tempo dell'orologio, che è il tempo proprio della musica, strutturato, armonizzato, gerarchizzato, come lo fa la musica. Dall'altra parte ci si può chiedere cosa produce il tempo apparentemente inutile dell'ascolto musicale, e anche lì ci sono state varie risposte lungo la storia.
1: Ecco, che saranno oggetto della, sicuramente già lo sono, della curiosità di chi ci sta ascoltando. Enrico Fubini, uno degli aspetti più originali di questo vostro percorso è, appunto, l'abbiamo anticipato, è il tentativo proprio di mettere in dialogo la riflessione sulla musica con quella di pittori e di architetti. Secondo lei, Fubini, che cosa può permettere di comprendere della musica il confronto con arti apparentemente fondate su una diversa relazione tra tempo, spazio, movimento, materia?
2: Questo è proprio uno dei temi principali del nostro studio. Vorrei dire che il nostro studio, anche se tratta molti personaggi che vanno da Platone, Aristotele fino a Stravinsky o Stockhausen, in realtà non è un libro storico e non va interpretato come un libro storico, ma è un libro tematico. Direi che è un libro che si fonda su un tema principale, appunto, che è il tempo della musica. Nonostante che ci sia un'enorme varietà di atteggiamenti e di pensieri su questo tema del tempo della musica, direi che però c'è una unità di fondo, nel senso che da Aristotele fino ai tempi più recenti, diciamo fino a Stravinsky, c'è un'unità nel dire che il tempo della musica non è il tempo della quotidianità. Nella quotidianità noi abbiamo uno scorrere del tempo che, come ha già detto la collega Laurence, è il tempo dell'orologio, il tempo della quotidianità, che ha le sue tappe, ha le sue modalità di scorrere. Il tempo della musica invece è completamente diverso, direi che interrompe, per chi ascolta musica, interrompe la quotidianità e ci porta in un'altra dimensione temporale, una dimensione, potremmo dire, spirituale, potremmo dire quotidianità.
1: Ecco, credo che... Dato che stiamo parlando di tempo della musica nel libro, e dicevo Claude Debussy, che è uno degli autori, dei compositori che nel Novecento ha

0: medievale al Studio Filosofico Domenicano di Bologna, che insieme a Enrico Fubini ha scritto.
1: Sì, assolutamente, è una delle particolarità, o un po' in tanti generi letterari diversi, sono fonti.
0: Degolo non hanno studiato almeno su uno dei suoi libri sulla storia della musica.

0: Grazie, buonanotte Enrico Fubini. E
1: Grazie a voi tutti.
0: da Laurence Vidar, grazie anche a lei ovviamente e complimenti e
2: Grazie a
0: buonanotte.
2: voi. Buonanotte.
0: Eh sì, è un libro davvero, non lo diciamo tanto per dire, è un libro davvero da leggere, un percorso che prende in considerazione pietre miliari della riflessione occidentale, come si diceva, da Platone ad Aristotele fino alle elaborazioni novecentesche sull'idea del tempo musicale in musica, in filosofia, ma appunto oltre a questo, ed è questa forse una delle novità che caratterizzano questo testo, gli autori hanno utilizzato fonti meno consuete, come avete potuto cogliere dalla conversazione, provenienti da territori come la pittura, l'architettura, la poesia, nella convinzione che il pensiero sul tempo della musica possa essere alimentato e compreso al di là dei tradizionali confini disciplinari. Perché effettivamente, di questo personalmente ne sono stato sempre convinto anche io, ne sono convinto anche io, per poter comprendere fino in fondo il fenomeno musicale è necessario guardare al di là, al di qua della musica, del fenomeno musicale. E dalla prospettiva dei due autori ne emerge una concezione del tempo musicale come fenomeno plurale, che è appunto capace di intrecciare e combinare livelli e dimensioni diverse, tecniche, percettive, estetiche, filosofiche, antropologiche. E quindi ovviamente la ricerca non pretende di esaurire le intere questioni poste da questo tema, ma individuare sicuramente delle prospettive, delle connessioni, delle tracce che possano orientare poi ulteriori indagini su questa complessissima relazione tra musica e tempo, che è una relazione che non coinvolge soltanto i compositori, non coinvolge soltanto gli interpreti, non coinvolge soltanto il pubblico, ma in quella singola esperienza che l'ascolto musicale, ma credo che si riverberi anche al di fuori dell'esperienza cronometrica, diciamo così, temporale dell'ascolto della musica. Il passaggio dall'ascolto musicale, dal tempo durante l'ascolto musicale al tempo della vita quotidiana, sempre che si possa fare questa netta distinzione, comunque lascia delle tracce. Dopo aver ascoltato la musica, il tempo della vita quotidiana probabilmente ci potrà apparire diverso, la sua scansione ci potrà apparire diversa. Bene, siamo vicini all'inizio del secondo concerto di questa sera. Dopo il Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino, che abbiamo ascoltato durante le prime due ore di questa puntata di Radio 3 Suite, in collegamento da Salisburgo con il principe von Homburg di Bachmann, di Ingeborg Bachmann e Hans Werner Henze, adesso ci dedichiamo invece all'ascolto del jazz. E quindi avrete già capito, il Festival dei Festival in questo caso è a cura di Valerio Corzani. Si tratta di un concerto estremamente interessante, molto bello, che è stato realizzato il 23 marzo del 2024 a Basilea, in Svizzera, all'interno del cartellone del Offbeat Jazz Festival Basel 2024. Protagonista il Danilo Perez Trio, ma ci dice tutto Valerio Corzani.
3: Sì, bentrovati da Valerio Corzani. Questo è appunto il cartellone jazz. Andiamo questa sera a Basilea, in particolare al 23 marzo del 2024, all'interno di un festival che si chiama Offbeat Jazz Festival e che presentava quella sera il trio di Danilo Perez con John Patitucci al contrabbasso e Adam Cruz alla batteria, un trio stellare. Nel 2023, peraltro, il jazz aveva perso uno dei suoi più grandi visionari rappresentanti, il sassofonista Wayne Shorter. Ebbene, il pianista Danilo Perez e il contrabbassista John Patitucci facevano parte proprio dell'ultimo quartetto di Shorter, che per anni ha girato il mondo con la musica composta dal leader, sempre molto complessa ed estremamente imprevedibile. Ritroviamo dunque questi due eccezionali musicisti nel trio di Perez, completato dal brillante batterista Adam Cruz. Danilo Perez, originario di Panama.

uno dei sostenitori di un approccio al jazz molto aperto, cosmopolita, e naturalmente ama particolarmente incorporare influenze latine di ogni genere nella sua musica. Il suo album Pana Monk del 1996 rivitalizzava in qualche modo i brani della leggenda del jazz Thelonious Monk alla luce di queste matrici latine. Lui ha iniziato a suonare il pianoforte all'età di 3 anni, pensate, a 10 ha studiato pianoforte classico al Conservatorio Nazionale di Panama. Suonava anche la batteria, il sintetizzatore, ma poi insomma ha iniziato una grande carriera di jazzista che l'ha messo al fianco di John Hendrix, poi con Paquito de Rivera, Terence Blanchard, Claudio Roditi, e la sua prima apparizione risale all'album Reunion con Paquito de Rivera e Arturo Sandoval, altri due musicisti che mettono e giocano con le assonanze tra jazz e musica latina. Ma è stato anche membro della band di Wynton Marsalis e adesso lo troviamo come leader di un trio che vede come altro tassello fondamentale il contrabbassista John Patitucci. Anche lui ha una carriera molto frastagliata, è nato tra l'altro a Brooklyn nel 59, ma da genitori italiani di Torano Castello in Calabria, per la precisione un comune che lo ha nominato cittadino onorario. È stato eletto miglior bassista jazz da varie riviste specializzate per moltissimi anni, soprattutto negli anni 90, quando suonava con Chick Corea sia nella Electric Band che con la Acoustic Band. Dopodiché però ha suonato con Michael Brecker, Hank Jones, Freddie Hubbard, Stan Getz, John Scofield, Wayne Shorter, l'abbiamo detto. E infine il batterista Adam Cruz, anche lui newyorkese ma con nonni portoricani, naviga nel mondo del jazz al fianco di stelle di prima grandezza come lo stesso Chick Corea, Paquito de Rivera, Tom Harrell, Pharoah Sanders. E sicuramente viene considerato uno di quei batteristi che sanno muoversi con grande scioltezza e maestria tra jazz e ritmi afro-latini. Il repertorio comprende molti originali di Danilo Perez, inizieremo con Whistle Through Adversity e con Rediscovery of the Pacific Ocean, poi Alternate Reality ancora di Danilo Perez, poi un pezzo di Kurt Elling, Beloved, un originale di John Patitucci dedicato a Shorter, Wayne, e per finire ancora con due pezzi di Danilo Perez, Point of No Return e Lumen. Alla fine sarà una passeggiata, diciamo, molto fertile in un mondo naturalmente che mette insieme, come dicevamo, musica latina e naturalmente grande jazz, grandi improvvisazioni, grande empatia tra i protagonisti di questo trio: Danilo Perez al pianoforte, John Patitucci al contrabbasso, Adam Cruz alla batteria. Buon ascolto.

E abbiamo ascoltato il concerto del Danilo Perez Trio, una registrazione Euroradio del 23 marzo 2024 a Basilea all'interno dell'Offbeat Jazz Festival Basel 2024. E con questo ascolto si chiude la nostra puntata di questa sera, che si è aperta con il concerto in diretta da Salisburgo, Il Principe di Homburg, opera in tre atti e nove scene di Ingeborg Bachmann, musica di Hans Werner Henze. E rapporto questo che poi abbiamo indagato grazie all'intervento in radio di Guido Barbieri, e a seguito del quale poi abbiamo aperto uno spazio dedicato al tempo, il tempo della musica, grazie a un libro così intitolato e scritto da Laurence Vidar ed Enrico Fubini. Domani, anche domani, molta musica, ascolteremo musiche di Martucci, Scriabin, Rimsky-Korsakov, Beethoven, Schubert tra il primo e il secondo concerto, e poi uno spazio molto interessante e accattivante dedicato a Pirandello Disegnatore, ma di questo appunto ne parleremo poi domani. E intanto per questa sera chiudiamo, e vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri. È un programma a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Fabrizio Paccione e Fiore Liborio, mentre in regia c'è stata Vittoria Pastore. E quindi vi invito a continuare ad ascoltare Radio 3, e se volete ci troveremo domani. Buonanotte da Giacomo Fronzi.

0: Ore 24.
1: Battiti!

A volte quando guardo il cielo per trovare risposte o per qualche indicazione sul meteo, penso al Voyager Golden Record, mentre viaggia dal 1977 dentro una navicella spaziale. Incisi sul disco c'erano suoni naturali, i saluti in 55 lingue diverse e poi 27 brani. Carl Sagan, che aveva guidato la commissione della NASA che ne scelse il contenuto, disse che la navicella sarà intercettata e il disco suonato solo se nello spazio interstellare incontrerà una qualche civiltà evoluta. Ebbene, se questa civiltà avanzata incontrasse il Voyager Golden Record, ballerebbe sulle musiche di tutti i continenti, scoprirebbe Bach, Mozart e Beethoven, Chuck Berry e Louis Armstrong, le cornamuse e il gamelan. Il problema è che, ascoltando il Voyager Golden Record, questa civiltà evoluta potrebbe pensare che l'Homo sapiens sia una specie composta da un unico genere, o che presenti un dimorfismo tale per cui il genere femminile sia presente solo in forma di uova. Ci piacerebbe fare chiarezza su questo possibile malinteso. E quindi, alieni, ecco a voi anche la musica delle ragazze, dei trans e delle persone non binarie. E beh, dal lancio del Voyager Golden Record sono passati circa 50 anni, ma queste parole che abbiamo appena letto dalla quarta di copertina del libro intitolato Basta Now, in realtà una poesia, presente solo in forma di uova. Ci piacerebbe fare chiarezza su questo possibile malinteso. E quindi, alieni, ecco a voi anche la musica delle ragazze, dei trans e delle persone non binarie. E beh, dal lancio del Voyager Golden Record sono passati circa 50 anni, ma queste parole che abbiamo appena letto dalla quarta di copertina del libro intitolato Basta Now, in realtà una poesia della stessa autrice che abbiamo un po' parafrasato, queste parole risuonano

per riflessioni tutt'altro che grossolane, spunto semmai per accendere una curiosità complessa, complessa come è la musica, come è la natura umana, complessa come è la contemporaneità che viviamo, ma come lo sono anche gli strumenti che a questo punto sono in nostro possesso per raccontarla. Basta Now, Women, Trans and Non-Binary in Experimental Music è un libro straordinario, una ricerca come crediamo non ne siano state fatte finora, un libro pensato e realizzato, scritto da Fanny Chiarello, poetessa, scrittrice e appassionata di musica francese, fondatrice insieme a Valentina Magaletti anche dell'etichetta piccola casa editrice Permanent Draft, che ne ha pubblicato una prima edizione nel 2024 e adesso anche un nuovo aggiornamento da qualche mese. Un libro unico per forma e per contenuto, un outsider essay, un saggio non accademico per citare la stessa autrice, il cui sottotitolo dice già molto del proposito che lo guida. Una ricerca che sarà al centro della puntata Dibattiti di questa notte. Allora, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da parte di tutti noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Sarà una puntata con parecchie parole e poi anche tanta musica, quindi diamo subito i nostri riferimenti: battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove ogni giorno condividiamo scalette e anticipazioni delle trasmissioni quotidiane, poi Rai Play Sound, la piattaforma dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai. Abbiamo aperto la puntata di questa notte con Klein, artista che musicalmente e come attitudine è un outsider sotto ogni aspetto, orgogliosamente espressione del concetto di minoranza in quanto donna nera, originaria della Nigeria, seppur con base a Londra. Il suo lavoro si sofferma molto sul concetto di identità e su ciò che avviene nelle strade, nei luoghi di mezzo, sia a livello performativo sia nel reale. Claim It è il brano che abbiamo ascoltato dal suo secondo album intitolato Lifetime, che usciva nel 2019. La trasmissione di questa notte sarà divisa in due parti. Nella prima ascolteremo tra poco Fanny Chiarello in un'intervista che abbiamo raccolto qualche settimana fa, a parlarci di Basta Now e del suo spirito, e poi a seguire ascolteremo un mixtape che lei stessa ha preparato per Battiti. Diamo giusto qualche coordinata introduttiva su Basta Now, Women, Trans and Non-Binary in Experimental Music, un libro importante perché intanto è il frutto di un lavoro durato diversi anni, una ricerca dichiaratamente non esaustiva ma molto meticolosa, con artiste attive oggi ma anche legate al passato nell'ambito della musica sperimentale. Anche qui sperimentale è un concetto inteso in senso relativamente ampio, perché si va da Meredith Monk fino poi effettivamente a nomi che forse anche l'ascoltatore più attento può non aver mai intercettato. Basta Now però è un libro importante e diverso dalla maggior parte dei libri di musica che siamo abituati a leggere, non solo per il suo proposito inclusivo, non solo per il modo in cui accende la curiosità e si pone quasi come un manuale, quindi è leggibile anche saltando da un capitolo e da un paragrafo all'altro. Sottolineiamo, il libro è scritto in inglese ma è assolutamente molto comprensibile, un libro importante perché anche molto divertente da leggere, con una scrittura immaginifica ma anche molto sintetica, diviso appunto in sezioni, dai field recording alle voci, dai supergruppi alle artiste con gli strumenti autocostruiti, dove ritroviamo ad esempio anche molte metafore legate, diciamo, al mondo naturale e quel concetto di wit, di umorismo e di acume che Fanny Chiarello porta naturalmente nella sua attività come scrittrice. Questo è il suo primo libro scritto in inglese, ma a livello appunto di linguaggio ritroviamo proprio quello che spesso non è facile trovare nei saggi di musica, quindi un contenuto brillante e densissimo che però non è penalizzato, appesantito da una scrittura troppo artificiosa. Un libro dove si possono fare una quantità incredibile di scoperte, come ad esempio è stato per noi con questo supergruppo che ascoltiamo già in sottofondo, nome piuttosto difficile da pronunciare, ci proviamo: Hesketh Scandalen, formazione composta da Ellen Arkbro, Marta Forsberg, Maria W. Horn, Kali Malone e Elsa Bergman. L'album da cui ascoltiamo un estratto dalla seconda traccia si intitola Space Girls e a seguire ascoltiamo Fanny Chiarello.

0: Bastanau is a non-academic essay. I'm not a musicologist, and besides, I can't stand elitism nor lack of humor. So I wanted the text to have some kind of lightness.
1: Bastanau è un saggio non accademico, non sono una musicologa e non posso sopportare l'elitarismo e l'assenza di ironia. Volevo un testo che fosse a suo modo leggero, cosa che non diminuisce la solidità del mio proposito. Volevo anche che suonasse il più distante possibile da una sorta di mansplaining. Alcuni lettori mi hanno detto che Bastanau era come parlare con me. Mi piace molto come idea, in fondo è come se facessi una passeggiata con il lettore lungo un percorso non troppo conosciuto. Ci guardiamo intorno e commentiamo quello che vediamo. Tutto è iniziato con una lista. Sono una femminista tardiva e ho abbracciato la causa proprio mentre stavo scoprendo la musica sperimentale, quindi ovviamente mi sono subito chiesta dove fossero le donne. Mi piacciono le grandi figure, Pauline Oliveira, Céline Radigue, ma insomma dovevano pure essercene altre. Così ho deciso di fare un censimento. Quando ho raggiunto i primi 1000 nomi, mi sono chiesta cosa farne. Era diventato un tesoro e avevo bisogno di condividerlo. Così ho iniziato a scrivere un libro, che è quello che so fare, e a cercare nomi in modo più attivo. A oggi non ho mai smesso di aggiornare l'inventario, che ora conta 4150 nomi. L'intero inventario è disponibile per il download gratuito sul mio blog. Lo aggiorno di tanto in tanto, quando ci penso e quando trovo il tempo per farlo. Bastanau mi somiglia molto. Dato che non volevo e probabilmente non sarei stata in grado di scrivere un'opera seria sull'argomento, e dato che, in realtà, non mi sentivo affatto in diritto di scrivere su questo argomento, sulla musica sperimentale, ho deciso di accettare e persino rivendicare che fosse un libro molto personale. Così mi diverto a rimproverare i musicisti le cui pratiche non sono vegane, descrivo le visioni che certi brani suscitano in me, faccio collegamenti stravaganti e sviluppo parodie di teorie, come quella sui diversi tipi di registrazioni sul campo. Ma non fraintendetemi, anche se nulla viene preso troppo sul serio, credo davvero in queste mie teorie.
0: Sound really stupid and ridiculous, but deep down inside, I do believe these theories of mine.

Basta Now, saggio non accademico scritto da Fanny Chiarello e incentrato su donne, trans e persone non binarie nella musica sperimentale, al centro della puntata Dibattiti di questa notte. Abbiamo intervistato Fanny Chiarello, che poco fa ci ha raccontato dell'idea iniziale, un po' della scrittura del libro. Prima avevamo ascoltato un brano dall'album Space Girls del supergruppo nato tra Svezia e Stati Uniti, Hist Kit Scandalen. Invece adesso quello che abbiamo appena sentito era un pezzo degli Onselli, formazione giapponese di fine anni 70 guidata da Fiu, grande sperimentatrice menzionata a più riprese nel libro, principalmente con il suo album del 2018 intitolato Island e condiviso con Ana da Silva. Nel prossimo blocco ascoltiamo Fanny Chiarello raccontarci del punto di partenza del libro, delle fonti su cui ha lavorato e diciamo delle musiciste che in qualche modo sono state anche un faro per questa ricerca.

0: I started the list, I think now 8 or 9 years ago. I don't remember exactly. You know, I'm so disciplined in my everyday life that I'm surprised myself that I have to admit today that my method is so lacking in rigor for this project.
1: Ho iniziato la lista circa 8-9 anni fa. Sono molto disciplinata nella mia vita quotidiana, ma su questo progetto non ho seguito un metodo particolarmente rigoroso. Ed è per questo che continuo a scoprire musiciste e musicisti che non hanno iniziato la loro carriera esattamente ieri. Ogni volta che aggiungo un nome alla mia lista, seguo tutte le piste possibili. Con chi ha suonato? A quali festival ha suonato? Guardo le line-up dei festival, a volte ne consulto tutti gli archivi. E poi con quale etichette ha pubblicato i dischi e studio i cataloghi delle etichette. È in qualche modo una struttura d'albero. Visito anche diversi siti web ogni mattina per tenermi aggiornata sulle ultime uscite e ascolto tutto ciò che gli artisti hanno fatto, che sia di mio gusto o meno. Chiaramente anche nel libro ci sono musiche che personalmente non mi fanno impazzire. Per quanto riguarda le fonti, ho cominciato consultando siti dove avrei potuto conoscere nuove uscite di musica sperimentale. Talvolta è stato anche più complicato del previsto dare un genere ai vari moniker che trovavo, perché negli ultimi tempi diversi uomini hanno scelto pseudonimi che riportano al genere femminile. Ho consultato parecchio i siti dei distributori, come ad esempio Boomcat, Soundom, World of Eco, oppure siti che amo molto, come A Closer Listen, Foxy Digitalist, The Quietus, I Care If You Listen, Silence in Sound, The Wire, Feminatronic, Yeah, I Know It Sucks e anche Pitchfork.
0: This book has all been a journey.
1: È stato tutto un viaggio, un percorso in cui avevo tanto da scoprire. All'inizio ho avuto molte sorprese, è stato un susseguirsi di sorprese. Ci sono state poi delle figure chiave. La prima è stata Meredith Monk. Ho trascorso un mese con lei a New York 9 anni fa per scrivere un libro su di lei e ho iniziato la mia ricerca proprio al ritorno da quel viaggio. Bérangère Maximin è la prima compositrice elettroacustica che ho ascoltato, ma Tana Roberts mi ha semplicemente lasciata a bocca aperta. E lo stesso vale per Jennifer Walsh, per ragioni simili, anche se i loro mondi sonori sono molto distanti, perché il loro lavoro combina così tanti mezzi espressivi, tecniche estese, poesia, partiture grafiche, ed entrambe sono come delle storiche e delle geografe di un'area specifica. Il loro lavoro è così creativo.
0: The greatest surprises I had so far.

In sottofondo ascoltiamo ancora un brano dall'album V-Dialogue del progetto Clunkiest Ensemble, una delle numerose scoperte che abbiamo fatto leggendo Basta Now, libro protagonista della puntata di Battiti di questa notte che stiamo raccontando attraverso le parole della sua autrice Fanny Chiarello, poetessa, scrittrice francese che ha dato vita a una ricerca unica dedicata alle artiste donne, trans e non binarie nell'ambito della musica sperimentale, un concetto ampio sia in termini di suoni sia in termini temporali, con tanti nomi del passato ma soprattutto con uno sguardo incredibile e attento sul presente. Il libro è una sorta di enorme lista, di enorme inventario diviso in sezioni dai titoli anche un po' stravaganti, come dicevamo in apertura, caratterizzato da una scrittura molto efficace, ironica, moderatamente visionaria e con descrizioni che variano in termini di lunghezza ovviamente a seconda dell'artista, della storia dell'artista. Ogni capitolo poi alla fine ovviamente ha una discografia che riassume, che fa una panoramica per tutti i nomi che sono stati citati. Merita sicuramente una menzione il capitolo sui supergruppi anche estemporanei, un lavoro bastanao che potremmo quasi paragonare a una sorta di ipertesto cartaceo con vari collegamenti tra nomi, pratiche, suoni, pubblicazioni, performance live, che poi ha bisogno magari del web per essere accompagnato con degli ascolti dal vivo. Nel prossimo blocco Fanny Chiarello ci racconta della scelta inevitabile di menzionare non solo le artiste donne ma anche trans e le persone non binarie, e poi del riscontro che il libro ha avuto dalla sua pubblicazione nel 2024 anche attraverso i diversi incontri che ha fatto nel corso di questi due anni.

0: Basta Now is about non-cis men. That's what I wanted to do. About people who don't have privileges, who create in the margins of history, of curations, of the music press, most of the time, in the shadow of the great men.
1: Basta Now parla di tutte le persone che non sono maschi cis, persone che non godono di privilegi, che creano ai margini della storia, delle curatele, della stampa musicale, all'ombra dei grandi uomini, negli angoli delle grandi istituzioni create da e per i grandi uomini, dietro le quinte, lontano dai riflettori. Tutti loro, non solo le donne cisgender, ma non appena aggiungo un nome al mio censimento dimentico immediatamente se l'artista sia una persona cis, trans o non binaria. Mi concentro solo sulla musica. Basta Now non riguarda il modo in cui il genere possa influenzare la creazione. Questo sarebbe ancora un altro libro. A volte mi pento di non aver specificato nei miei archivi personali se gli artisti sono cis, trans o non binari, perché ora ho un account Instagram chiamato Basta Now, dove sono al mio ottavo giro dell'alfabeto. Ogni giorno presento un artista diverso. Pubblico una foto, una breve biografia trovata online e un link per ascoltare la loro musica. Cerco di garantire che ogni giro dell'alfabeto sia equilibrato, rappresentando tutte le origini etniche, i continenti, tutti gli stili musicali e tutti i generi. Ma dato che non ho specificato il genere dei musicisti in nessuna parte del mio documento originale, che è un file di 1500 pagine, a volte è un po' un rompicapo. Ma niente mi infastidisce di più del gender washing. In realtà niente mi infastidisce di più di qualsiasi washing. E ora va un po' di moda tra le persone e soprattutto le istituzioni sottolineare il genere, come se si approfittassero delle minoranze. Quindi io ho cercato di essere il più fedele possibile a questo proposito, di non concentrarmi su questo aspetto.
0: There's been some amazing moments when I was
1: Per quanto riguarda la ricezione di Basta Now da parte del pubblico, ci sono stati momenti incredibili. Il più delle volte tra il pubblico c'erano donne, musicisti trans che avevano tantissimo da raccontare. Le discussioni sono sempre state fonte di grande crescita di consapevolezza per me. Era come se le persone si sentissero in un luogo sicuro per parlare. Ricordo un incontro in particolare a Basilea, in Svizzera, dove abbiamo finito per parlare tutti insieme. Il pubblico, tra cui alcune compositrici e compositori trans, i curatori e io. Abbiamo iniziato a sognare una rete di musicisti, tecnici del suono, locali, etichette e curatori. Se fossimo riusciti a creare una rete del genere, avremmo avuto luoghi sicuri dove poter curare le nostre line-up inclusive senza dover mendicare dai potenti. Abbiamo dato il via a una rivoluzione che è giunta al termine quando siamo tornati tutti alle nostre vite di duro lavoro, perché bisogna lavorare molto quando si è così fragili economicamente e non si ha un concerto ogni due settimane. Anche se alla fine questa super rete non si è concretizzata, sognare insieme è stato potente e penso che ci abbia aiutato tutti a tornare alla dura realtà sentendoci meno soli, il che è già qualcosa.
0: Even though this super network eventually didn't happen, we've dreamed together. And it's been powerful, and I think it helped us all go back to harsh reality, feeling less lonely, which is something.

L'Aira Pramukh, che abbiamo appena ascoltato con il brano Tendril dal suo esordio Fountain del 2020, è ovviamente una delle tantissime artiste citate da Fanny Chiarello nel suo libro Basta Now, Women, Trans and Non-Binary in Experimental Music, libro che stiamo raccontando questa notte a Battiti. La ritroviamo, l'Aira Pramukh, nel capitolo intitolato Mouth, quello dedicato alle voci e alle parole, che poi nei suoi numerosi sottocapitoli restituisce tutta l'originalità, la varietà, la cura della ricerca svolta dall'autrice. Welcome in mouths, performing mouths, traveling mouths, indoor mouths, the mouths of others sono alcuni dei titoli di queste sottosezioni di questa parte del libro. Libro, come diciamo, scritto in inglese ma leggibilissimo per la sua struttura e per il suo linguaggio. Un libro politico ma anche molto divertente, in cui Fanny Chiarello fa un servizio straordinario, utile per gli appassionati di musica, ma ci verrebbe da dire utile anche per gli organizzatori di festival e di rassegne, che tendono a includere poche artiste donne, trans o persone non binarie nelle proprie line-up. Nel blocco precedente abbiamo ascoltato Fanny Chiarello parlarci proprio della questione del genere e della ricezione da parte del pubblico di Basta Now. Nel prossimo invece ci racconta della nuova edizione aggiornata del libro, uscita da qualche mese, delle bellissime illustrazioni e foto che attraversano Basta Now.

0: There are 80 more pages, but no new chapter. The inventory has been updated, of course.
1: In questa nuova edizione ci sono 80 pagine in più, ma nessun nuovo capitolo. L'inventario è stato aggiornato, così come gli elenchi interni e le discografie nella maggior parte dei capitoli. Alcuni di essi assumono la forma di brevi saggi, ad esempio quello sulla voce o quello sulle registrazioni sul campo, mentre altri sono più simili a inventari, con un paragrafo per ogni artista. In particolare quelli dedicati agli strumenti inventati e ai supergruppi. Sono proprio questi ultimi capitoli ad aver acquisito maggiore rilevanza. Ho scelto le foto degli artisti e le copertine degli album che vedete nel libro perché mi sembravano particolarmente rappresentative delle pratiche di cui parlavo. A volte invece semplicemente perché ne sono una grande fan. Ci sono alcune immagini che avrei voluto includere nel libro, ma purtroppo non ho ottenuto il permesso di utilizzarle. Anche questo è stato un lavoro impegnativo. Ho scambiato circa un centinaio di email con artisti, fotografi ed etichette discografiche per ottenere i diritti sulle immagini. Alcuni di questi scambi sono stati molto cordiali, altri invece piuttosto freddi. Una delle artiste mi ha chiesto quanto fossi disposta a pagare per la sua foto. Così le ho detto che non avevo un budget e le ho spiegato di cosa trattava il libro. E lei ha detto, certo, puoi usare queste foto. C'è qualcos'altro che posso fare per aiutarti? Altri invece sono stati molto scortesi e mi hanno fatto sentire come se stessi vendendo del sapone porta a porta. Per quanto riguarda l'immagine di copertina, proviene dalle istruzioni di una vaporiera. Permanent Draft è molto affascinata da questa estetica del banale, delle immagini trovate, dell'arte della fotocopiatrice, dell'estetica delle fanzine. Questa foto di una ragazzina un po' sciocca che si soffia il vapore in faccia era un'illustrazione così grossolana dello sguardo maschile che ho voluto usarla in modo ironico. È una dichiarazione piuttosto forte, proprio come la poesia sul retro della copertina. Da lì il tono. Il libro che hai tra le mani non si prende troppo sul serio.
0: It sets the tone. The book you're holding in your hands doesn't take itself too seriously. That's what it says.

scrittrice e poetessa Fanny Chiarello è l'autrice di Basta Now, Women, Trans and Non-Binary in Experimental Music, saggio non accademico, una sorta di grande inventario di nomi caratterizzato da una scrittura brillante e ironica, libro che vi stiamo raccontando stanotte a Battiti attraverso le stesse parole dell'autrice. Del libro è uscita una nuova versione aggiornata da pochi mesi, versione che si trova comunque anche in Italia, nonostante il libro sia uscito in lingua inglese. L'ampio archivio dell'autrice, di Fanny Chiarello, è consultabile sul suo blog, che trovate all'indirizzo fannichiarello.com. Ma Fanny Chiarello è anche fondatrice, insieme a Valentina Magaletti, dell'etichetta e casa editrice indipendente Permanent Draft, piccola realtà editoriale che ha pubblicato il libro e che ha pubblicato però diversi album anche che abbiamo ascoltato qui a Battiti, come ad esempio quello bellissimo della percussionista Irene Bianco, che fa base a Copenaghen. Il disco è intitolato, proviamo a pronunciarlo, Con Blood, che è una parola che in danese significa petali, e che abbiamo ascoltato quella con il brano Tuesdays Are Saturdays. Come anticipato in apertura, la seconda parte della puntata che stiamo per ascoltare sarà invece occupata da un mixtape realizzato per Battiti dalla stessa Fanny Chiarello, che ce lo introduce con le parole che ascoltiamo subito dopo un breve brano delle Selvanter, quartetto proveniente anch'esso dalla Danimarca.

0: So for this mixtape, I wanted to make sure it would be inclusive, which is...
1: Per questo mixtape chiaramente ho cercato di essere il più inclusiva possibile, che poi è l'obiettivo principale di tutto questo lavoro. Quindi volevo artiste provenienti da background diversi in termini di etnia e di età, perché c'è anche, diciamo, una criticità che finora non abbiamo menzionato legata all'essere avanti negli anni anche quando si fa musica. Quindi ho incluso anche donne, trans e persone non binarie più adulte. E poi ci sono voci, strumenti, elettronica, field recording, tecniche estese, melodie, beat. Ho cercato anche di scegliere nomi noti e altri meno noti, artiste che suonano in solo, duo, band. Insomma, sì, ho cercato di essere il più inclusiva possibile anche nella selezione per questo mixtape.
0: To be as inclusive as possible.
2: It is hot today. She a curious sight, ebony brown, bucket brown eyes wandering. I'm watching her stumble in a bit of the uneven grass alongside her kindred. A Mr. Domino topped off in quite a spectacular Panama hat. Looking curious as a kitten rascal he is. Was happy to see her not alone. I knew she came from quite far to look for me. An old dusty saga, one that I thought would never be told. I was forced to take it to my grave only because my speaking came too late. Only

morto.

아, 저거

Oh,

Some.

0: E rientriamo sulle note di Sissi Rada per i saluti finali, una puntata di Battiti, quella di stanotte, dedicata a Basta Now, Women, Trans and Non-Binary in Experimental Music, libro di Fanny Chiarello, uscito nel 2024 per la casa editrice Permanent Draft e di cui è stata pubblicata da poco una nuova edizione aggiornata. Nella prima parte della trasmissione abbiamo intervistato Fanny Chiarello, che poi ha anche curato il mixtape che abbiamo appena ascoltato in questa seconda parte. Nessuna artista italiana in scaletta per questa notte, ma ovviamente ce ne sono diverse menzionate nel corso del libro: Laura Newsday, Martina Bertoni, Flavia Massimo, Marta De Pascalis, Eva Geist, giusto per fare qualche nome. Ricordiamo che trovate la scaletta della puntata di stanotte, come di tutte le puntate di Battiti, sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3 e sulla pagina di Battiti di RaiPlay Sound. Battiti torna come sempre domani dalla mezzanotte su Radio 3. Un saluto da tutti noi, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi, Antonia Tessitore e Simone Sottili.
1: Para todos la luz. Para todos, todos.

con due camicie e un colletto ancor nuovo e una cotta usata due volte a dir molto e qualcos'altro del genere, alla fine riuscii a mettere insieme un fagotto anche più che passabile. Ci infilai in mezzo una rama di frassino e me lo provai sulle spalle. «Qualcheduno vi cerca di là!» entrò in quel momento la Melide e rimase sull'uscio a guardarmi. Ero proprio un bel po' imbarazzato. Non che ci fosse niente di male, d'accordo. Certo, ero molto ridicolo. Posai il sacco e passai nello studio. Stavano lì ad aspettarmi due dirigenti delle figlie di Maria, di Grappola, giù a valle. Erano venute su a monte per una storia più vecchia di me. Un pellegrinaggio ad Europa o a Loreto, o magari anche in tutti e due i posti, che un po' per mia colpa si rimandava sempre a un altro anno e che ormai bisognava pur fare. Oramai bisognava pur fare, ripetevano senza guardarmi. Questo era fuori discussione, si sa. Tutte le quote erano già state raccolte. Veramente non tutte. Il mio elenco, per esempio, mancava. La montagna cominciava già a mormorare, niente di grave, mezze voci soltanto, almeno per ora, intendiamoci. Mi rendevo ben conto? Capivo? Davvero erano gente curiosa. Tenevano gli occhi abbassati e le labbra strettissime, come fossero offese di tutti e di tutto, e di me più di ogni altro. Due rimproveri incarnati, per dirvi. Ma io non badavo a nient'altro che a tenere gli occhi a quel pezzo di sole. Adesso c'era, e di colpo spariva, e poi dopo un po' riappariva, come fosse già in agonia e resistesse solo per farmi piacere. Davanti a loro mi pareva d'aver 18 anni. Dicevo sempre di sì. Come no? Si capisce. Ci sarebbe stato senz'altro quest'anno. E avevo scoperto perfino un progetto che non doveva essere peggio di un altro. Lasciarono cadere freddamente la cosa. Sì, ma per le domestiche? Chiesero un po' contegnose. Mi voltai a guardarle come uno che si sia allora svegliato. «Le domestiche cosa? Scusate!» Quelle strinsero le labbra anche più. «Si diceva, si degnarono con sofferenza, se tutte le ex domestiche possono essere accolte oppure solo quelle con un servizio di almeno 20 anni. Beh, io direi tutte». «Sì, tutte. È la cosa migliore, mi pare». Si consultarono un momento con gli occhi. Sotto il naso apparve e sparve di colpo qualcosa che per gente del genere poteva essere anche un mezzo sorriso d'intesa. Io sentii vagamente la trappola. «Oh, può darsi, può darsi», ammisero con deferenza eccessiva. «In questo caso però ci vorrebbero almeno 3 macchine in più, forse 4. Ma se lei può procurarcele, se si capisce lei è in grado...» Non ero in grado di niente, era chiaro, e lo sapevano, anche meglio di me. Si misero tutte composte a guardarmi per godersi in silenzio l'effetto. Parevano come impagliate. Allora solo quelle con almeno 30 anni. Sì, forse è meglio così. Solo quelle. Mi diedero un'occhiata compunta, come a un incomprensibile idiota. E poi ancora si guardarono fra sé. Il sole c'era e non c'era. Altre nubi venivano da monte. Cominciavo sul serio a stancarmi. Mi lasciai andare ancor di più sulla seggiola con una placidità vergognosa. «Beh, ragazze», dissi io cercando anche un mezzo sbadiglio, «arrivederci a Loreto o ad Europa o magari anche in tutti e due i posti. Mettete insieme una bella cosetta, capite? Ma il fatto è che adesso purtroppo ho un bel mucchio di cose da fare
e così, se non vi dispiace, me ne torno a tirar la carretta. Era un passare la parte, lo so, ma così le due oneste galline se ne andarono via sgambettando. L'ultima cosa che vidi di loro furono quattro magrissimi stinchi e due cappelli con frutta di stoffa, e mi parvero offesi anche quelli. Neanche questo mi piacque granché. Una strana giornata, pensai. Tutto sommato, una strana giornata. Che giorno oggi? Chiesi alla Melide. Mercoledì 6 novembre, mi disse. Mercoledì 6 novembre. Tutto sommato, una ben strana giornata. Diversa. Pare che stiamo perdendo clienti. Cercai io di scherzare. Il tono era proprio, però, un po' sforzato. Certe cose non possono piacere. Non c'è nessuno a cui possan piacere. La Melide fu lì lì per parlare. Guardò il pacco e non disse una parola. Io me lo misi in spalle ed uscii.

così mi lasciai indietro le case e lo stagno e poi la locanda e poi Camposanto e Torbiera e dopo un poco ero solo. E attorno a me non c'erano che gole e calanchi e più in là qualche pascolo e più in là ancora il costone dei monti. Dopo quasi 2 ore arrivai al sasso scheggiato dove una notte il pastore venne ucciso dai 7 fratelli. Dopo un'altra mezz'ora ero là. La prima cosa che vidi, un 30 metri giù in basso, fu proprio la capra di lei. E questo era già un po' di più di quel che m'ero augurato in partenza. Ormai era il tramonto. Là al fondo le gole avevano il colore della ruggine vecchia e l'aria dava già nel celeste. E chi non sapeva che più in là c'era Bobbio poteva anche pensare di trovarsi ai confini del mondo. Ed ecco là la mia vecchia. Se ne stava seduta sullo scalino di casa a filare e non guardava né rocca né fuso e di certo doveva pensare a una cosa ed a quella soltanto. Ecco un incontro come si deve, mi dissi. Non c'è nessuno e poi è l'ora di cena e il silenzio deve pesare un bel po' anche su lei. Ormai dovrà pure discendere. E mi avviai per la china. Ma la vecchia dovette sentirmi. Senza nemmeno alzar gli occhi, si levò subito in piedi e raccolse cesto e conocchia e tirò la corda alla capra che frugava alla siepe e in un minuto tutto sparì dentro l'uscio. Sulla strada, lì dallo scalino, non rimase che il paio di zoccoli e io, che stavo a guardarli con bastone, fagotto e ogni cosa. Non avevo ancora intenzione di far ridere le piante lì attorno, tanto più che sentivo che di là dall'usciolo lei restava in ascolto anche adesso. Mi rimisi senz'altro per via. Dai costoni dei monti e dai pascoli veniva giù il color blu della notte. Non c'era più grama compagnia di quell'ora. Mi sorprendono certi pensieri e i ricordi v'entrano in corpo. Tutto qui vi vien fatto di chiedere, e sicché un uomo non è più neanche un uomo. Dopo neanche mezz'ora però sentii il cigolare di un carro. Naturalmente a quell'ora e in quel posto non poteva essere nient'altro che lui. Tornava dal suo ultimo giro prima del cader dell'inverno. Mi fermai ad aspettare. Era lui. Siccome era stato ai suoi tempi in Savoia e aveva viaggiato qua e là e faceva quel mestiere da donna, aveva modi tali e quali un francese. Mi fece un monte di galanterie e gentilezze e bonjour e alla fine mi disse se volevo salire con lui. «Non state a tentarmi», gli dissi. Fece un gesto da mezzo signore. «Sareste il primo quest'oggi», disse subito lui. «Non sono riuscito a tentare nessuno in tutto quanto il mio giro. No, nessuno, neanche una donna». «Beh, bisognerebbe prima sentire quel che ne pensa l'amico», e accennai la sua bestia. «Oh, carne benedetta non pesa», disse lui, che aveva una frase gentile per tutti e già mi faceva posto sul carro. Per tutto il viaggio non dicemmo una parola. Era notte, non si vedeva una casa, avevamo i colletti bagnati e 2 vedovi erano meglio di noi. Io avevo fatto il viaggio del povero e lui quasi peggio di me. Neanche un mezzo vestito, uscì a un tratto ridendo un po' agro. Non sono riuscito a vendere neanche un mezzo vestito in tutt'oggi. E mi son portato fin sotto i calanchi. «Hanno quelli da soldato», dissi io. «Per l'inverno fanno il loro servizio anche quelli». va bene, sempre per modo di dire però», disse lui. «Ma allora, perché farmi parlare per mezz'ora ogni volta? Io mi domando questo soltanto.
perché farmi srotolar tutto il sacco? Andate in Francia o in Savoia e vedrete. Si era voltato a guardarmi. Doveva essere offeso sul serio e pretendeva che io gli rispondessi. Vi capisco, dissi io con stanchezza. Vi posso capire. Ma per loro è un divertimento anche quello. E non ne hanno molti altri. Ecco il fatto. È gratuito, oltre a tutto. Ah, bellissima. Io non c'ero neanche arrivato. Parola che c'è quasi da ridere, fece un po' il superiore. Fa già freddo, dissi io per finire. Sentii che mi stava guardando e anche più attentamente di prima. Mi considerava professionalmente, capite? Per un po' se ne stette in silenzio. Mi guardava e taceva. Quella matta, che matta, pensavo. Sapete una cosa? Mi disse toccandomi il gomito. Conosco dei preti in città che sotto la tonaca portano calzoni alla zuava. Gente in gamba, moderna, tanto più che nessuno s'accorge. Aspettò sorridendo. Io non dissi parola. Che sia uscita a pigliare i suoi zoccoli? Pensavo tra me. Per la bicicletta, intendiamoci, s'affrettò a precisare. E non ha neanche torto a pensarci. Deve essere molto più comodo, no? Oltre a tutto, dato il caso che li chiami di notte... Sì, in città ce ne sono. Può darsi che ce ne siano, in città. Si voltò ancora a guardarmi. Ah, ma non solo in città. In montagna, anzi, mi pare... Sbaglio o quello è il paese? Volli sfuggirgli di mano. Con improvvisa dignità, l'ometto tirò con forza le briglie alla bestia. Si era fatto un altro di colpo. Giunsi a casa alle 10 di notte. Attraversai la piazzetta di sasso. I miei passi si sentivano fin verso Bobbio. Da una stalla uno spinone abbaiò. Appena entrato in parrocchia, il ragazzo mi disse che nel pomeriggio era venuta la vecchia a consegnare 2 ceri e 1 lettera. E poi era scesa al canale. E poi era ancora tornata a prendersi indietro la lettera. «E lì sono i suoi ceri», intervenne la Melide. E non riusciva un momento a sviar gli occhi da sacco e bastone. Ma io adesso pensavo alla lettera, a quella e a nient'altro, e perché l'avesse scritta, e a cosa mai poteva esserci dentro, e perché era venuta a riprenderla. E anche se non avessi avuto nemmeno le scarpe, non ci avrei badato tanto così.

Dovevo incontrarla però qualche tempo più tardi, una notte. Tutto il giorno era piovuto e piovuto come capita solo da noi. Non un solo pastore s'era sentito di mettersi in via e tutti se ne stavano lì, dietro gli usci, a impagliar seggiole e ceste o a preparare le castagne per i giorni del freddo o a far trappole da mettere nei boschi. I fossi erano già grigi di acqua, il canale era in piena, dalle gronde rotte l'acqua cadeva a gomitoli e non una gallina o un cane o una talpa dalla piazzetta fino in fondo alla valle. Aprì la finestra che dà sulla piana. Strisce di pioggia e odor d'erba bagnata invasero tutta la stanza. No, no, no, questa non può certo chiamarsi una buona giornata per lei, dissi e chiusi di colpo. E domani sarà peggio ancora. E così per 3 mesi a dir poco. E a meno che non abbia un bel mucchio di lettere da scrivermi e poi ripigliarsi, mi pare che per la vecchia signora sarà una festa tutt'altro che allegra. E così tutto il giorno. Ma poi alle prime ombre cessò. E quando nelle stalle le lanterne si accesero, spuntò anche la luna. Non rotonda come in agosto, si intende, ma più furba e più lucida e fresca, come l'avessero tolta da un secchio. E tutti i monti con le creste già bianche e di pascoli e il cimitero e di boschi e giù all'altro lato la valle mi si aprirono più grandi che mai, tutto giovane e azzurro con qua e là qualche picchio d'argento. Si sentì uno sparo dalla parte del valico e dopo un poco altri 2. Ad onde sempre più vaste il rumore si allargò per l'intero versante. Piano piano affondò verso valle. Erano 3-4 anni e anche più che per tutta la zona non capitava una cosa del genere. La guerra era morta da un pezzo. Si svegliò tutto il borgo. Da ogni parte calci e ragli di muli e pianti di bimbi svegliati di colpo e gente che s'alzava dal letto e veniva a metter l'orecchio sull'uscio. Ma nessuno tirava il paletto o s'affacciava in strada o dalla finestra gridava chi fosse. Così anch'io. Ancora mezzo svestito, non sapevo decidermi a uscire. Me ne andavo dal letto alla porta e poi ancora a letto e mi fermavo lì in mezzo alla stanza a tentare di infilarmi le scarpe. Un po' di tempo passò, forse molto. Riuscii a infilarmi una scarpa e poi l'altra. Mi affacciai sulla strada a guardare. Non c'era più un uscio chiuso. La luce delle candele e delle lanterne attaccate alle travi arrivava ormai fino in mezzo alla via. Qualche donna vestita sì e no, con in braccio il bambino più piccolo, appariva qua e là sopra gli usci. Una gettò al marito giù in strada una federa vuota e poi un'altra. Un ragazzo, senza neanche fermarsi, si legò con una cavezza ai calzoni e corse via per la strada di monte. Tutti avevano un vaso o una secchia e i ragazzi una berretta e anche 2. «Ehi là, gente! Un momento! Cos'è?» chiesi lì dalla porta. Quelli andavano via. E così i vecchi, e perfino una vecchia da sola, e una famiglia al completo, padre e madre e ragazzo, come l'ultima notte di Troia. Non riuscivo a capire neanche tanto. Poi il ragazzo arrivò di gran corsa e da allora ogni cosa fu chiara. 4 mule con della farina venivano giù per la strada del valico, dalla parte del bosco dei cerri. Ma non c'era la luna, pioveva. È un bosco, e la notte è la notte. I carabinieri saranno messi a sparare. Così 2 mule erano mezze impazzite e avevano preso a scappare qua e là in mezzo a forre, calanchi e torbiere e adesso in qualche posto vicino erano sparsi per terra 6 quintali di farina e anche più. Tutti quanti correvano a prenderne. «Fate presto!»
mi disse anche lo stupido, prima di scappare via ancora, perché ormai la prendono su col cucchiaio. Si capisce, dissi io, come no? Quando piove, piove anche per me. E dopo poco ero in via. Ma era chiaro che pensavo a tutt'altro. Per via ormai non restava nessuno e la gente tirava i paletti. Le candele a una si spensero. Quando giunsi alla strada di monte, la speranza era un soffio, sì e no. E poi, invece, all'altezza del frassino morto, vidi laggiù la mia vecchia, col grembiule rialzato anche lei. Era quasi nascosta dall'ombra che tagliava il sentiero a metà. Le fui subito al fianco. «Ecco qua», cominciai un po' a scherzare. «Per questa non siete venuta a domandare la regola. La regola la sapevate, per questa», e indicai la farina. La mia vecchia si ritrasse nel guscio. Era più spaventata di un topo. «No, no, adesso scherzo. Aspettate», dissi allora prendendole un gomito. «Vengo solo a pigliar la mia lettera».

0: Alessandro Lombardi ha letto Casa d'altri di Silvio D'Arzo. A cura di Fabiana Carobolante, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Replica del 2023. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Johann Jakob Froberger, suite ventesima in re maggiore per clavicembalo. Allemand, méditation faite sur ma mort future, laquelle s'est jouée lentement avec discrétion. Gig, courante, sarabande. Clavicembalista Gustav Leonhardt.